0: Bentornati carissimi italiani con questa versione di Sei un italiano o un po' di tecno dentro.
1: Ci vuole mattina e domenica.
0: Sì, ci sveglia. Bentornati cari ascoltatori, siete in ascolto dalla Radio Italiana 531 col programma Storia e Misteri e siete in compagnia del nostro professore Giuseppe Garasitano e sempre Rita e io me stessa. Giuseppe che è arrivato qui diciamo con un sacco enorme di informazioni dalla storia non indifferente, è incredibile. Professore, grazie della sua presenza molto preziosa qui. Va bene, continuiamo.
2: Another dish which is very simple and became in fact the staple of the Roman army is macco di fave. Macco di fave,
0: sì.
2: All it is fave.
0: Yeah.
2: Wild fennel,
0: broad beans.
2: And olive,
0: broad beans.
2: Wild fennel and olive oil.
0: E questi da dove sono venuti?
2: Dalla Grecia.
0: Mamma mia.
1: Anche i favi.
0: Anche le fave.
1: Le fave.
2: And it was what the Roman Empire used for its soldiers.
0: Mm.
2: It was cheap. It was easily transportable.
0: Nutritious.
2: And it was nutritious.
0: Yeah. Proteine.
2: And the other thing we got to mention with the Greeks is the birth of ricotta.
0: Ah,
1: anche la ricotta.
0: Anche la ricotta. Ma allora qui.
2: I have to explain this.
0: I'm beginning to feel embarrassed now.
2: No. Devo spiegare. Perché la ricotta esisteva prima. However, with the Greeks, you had an introduction of sheep and goats.
0: Sì.
2: And the systemization of keeping a dairy herd.
0: Yep.
2: Which before was just a
0: la
2: wild.
0: La preservazione del formaggio.
2: Sì. So from this you got the early pecorino. We've all heard of the pecorino, Siciliano. You had the fresh curd cheeses, and you had ricotta. Now, ricotta was interesting because at this stage there was no sugar, so it was slightly sweet. But the Greeks introduced honey and almonds into the ricotta.
0: Che bella combinazione!
2: So the Greeks use honey as a sweetener. The sugar actually came from the Arabs.
0: But that's really clever, combining honey and as a sweetener for, you know, it's good, isn't it?
2: And even today, those people that can't eat sugar or don't want to use sugar, they use honey as a sweetener.
0: In effect, the ricotta, they use the dry and the fresh one, and they call it misitra.
2: Yes.
1: La chiamano così in Sicilia?
2: Sì,
0: è la ricotta antica.
1: Ancora,
0: se loro vogliono ricotta, va bene, adesso le generazioni nuove dicono, let's get some ricotta. Ma i nonni, le mamme, misitra, che significa ricotta in greco antico.
2: Sì.
0: Ah, ne so una parola anch'io, ecco.
1: Sì.
0: Una parola, vabbè.
2: Well, history is not the monopoly of one person.
0: No.
2: History, we all know history.
0: And it belongs to the world.
2: It's a matter of how we system.
0: True.
2: Develop the system of recording.
0: Verissimo. And I have a lot of respect for that, a lot.
1: Sì.
0: Because we still kind of look back and learn from it.
2: Of course. The problem is we don't learn from it because we repeat the same mistake over and over again.
0: Professor, we choose not to.
2: Yeah,
0: because the mentalities and the generations are changing.
2: I really don't want to get into it, but it's another topic all on its own. Okay, so you had this very simple cuisine from the Greeks. The Romans came along, turned Sicily into the granary of the Roman Empire.
0: Yeah.
2: And the development of the durum wheat, gran turco. I can remember even grandfather sowing that wheat. So that wheat has continued to be the staple wheat of Italy.
1: Mm-hmm.
2: And
1: sì.
2: So we have this one here. So now, the biggest influence of it, Sicilian cuisine, came in the 9th century with the invasion of the Arabs.
1: 9th century AD.
2: Okay.
0: After death.
2: Dopo Cristo, sì. Now, they not only introduce new products, but they also revolutionized agriculture in Sicily by the use of irrigation channels. Mm-hmm. Now, you've got to remember the Arabs came from a very arid land.
0: Yes, they did.
2: They were experts at harnessing water, and Sicily was very arid. That's why wheat was a very important product.
0: So clever. Mm-hmm.
2: So what the Arabs did, and in fact, if you go to Palermo, which was one of the most glorious cities during this time, that it rivaled and, in fact, surpassed any other city in the world. It was the city of learning. You had a multitude of languages. You had Arabic as the language of the bureaucracy, the laws. You had Greek as the language of religion. And you had what developed into Sicilian dialect. Those languages were spoken simultaneously in Sicily.
0: Mm-hmm.
2: And
0: wow.
2: A lot of the literature that came, in fact, at one point, the Sicilian language was recognized as Italian language before Dante, before Boccaccio, before Petrarca. It was the Sicilian dialect that was the most developed and literally rich dialect in Italy.
0: So, Professor, when you say dialect, was that just the one dialect for all of Sicily of that era?
2: No. There was a multitude of different
0: variations. I'm just getting so anxious, I want to know more.
2: Variations of the language throughout the island.
0: Right.
2: Because the indigenous people of Sicily were very diverse before Greeks and the Arabs came, and that later on got blended with Latin, and the modern Sicilian is developed from all those influences.
0: Mm.
2: So, but that's another
0: story. Let's stick to
2: the culinary because we'll be here for all day.
0: I wouldn't mind having you here all day.
2: I'm sure there are other programs. So the Arabs, we talked about irrigation, water management technology, but they also introduced citrus fruit, the lemons, the oranges, they're all Arabic. Without them, Sicily would not have those beautiful blood oranges that we all love.
0: The best. I can't wait for them.
2: They introduced rice. The arancini wouldn't exist without the rice.
1: Allora, il riso dagli Arabi.
0: Tutto.
1: Il vino dai Greci.
0: Pare che dei Greci. Vedi come... veramente una cosa... Io non... vado sempre a pensare... che vorrei che le generazioni si imparano questo, no? Mm. E così possono avere rispetto contro le altre nazioni, no? Cioè, insomma, è come la gente del posto si è adottato a quello e poi magari l'hanno portato a una categoria più alta. No?
1: Sì, perché sviluppo sì. Una cosa si sviluppa continuamente.
0: Yes. Ecco, ma va bene.
2: So, you have the introduction of eggplant, saffron.
0: The saffron.
1: Sì, saffron. Saffron.
2: And spices.
0: Yes.
2: All sorts of different spices. However, the most notable introduction was sugar cane.
0: The sugar cane, la canna di zucchero.
2: Senza di quella...
0: Che è vero. In Arabia...
2: Tutti i dolci.
0: Lo zucchero.
2: Lo zucchero fa male, ma lo usiamo tutti.
0: Ma serve.
1: Sì, serve. Quando, dove serve.
0: Sì,
1: però.
0: Sì.
2: It was sugar that made possible cannoli and cassata.
0: Ah, anche.
2: Both of them very much Sicilian.
0: Mm, yes, it is.
2: And whereas the Greeks squeezed everything with honey, the Arabs
0: avevano già lo zucchero.
2: Zucchero. Yeah. And introduced, well, I want to speak.
0: Fenomenale, proprio, sì. Fenomenale. Sì.
2: So you had things like marzipan.
0: Il marzipano.
2: Sì? Sì. That's the foundation of cassata.
0: Sì. So, marzipano?
1: Sì.
2: Of course.
0: Non lo sapevo io, marzipano.
1: Neanche io sapevo questo.
2: It's a mixture of almonds and...
0: Sì, quello lo sapevo, ma nella cassata...
2: Nella cassata
1: magari c'è un pezzettino nella cassata.
0: È un componente.
1: Un componente piccolo.
2: Sì, un componente. So, I mean, cassata is basically sponge cake, ricotta filling. Almond paste, which is marzipan.
0: Yes.
2: And candied citrus.
0: La frutta candita. La frutta candita di Sicilia.
2: Pistaccio, pure siciliano, e tutto questo qui.
1: Un capolavoro.
2: Capolavoro.
0: Io, mentre che il professore parla davanti agli occhi, professore, mi sta venendo la cassata,
1: la frutta candida,
0: i cannoli, tutto questo. Siamo arrivati a un altro piccolo stacco, carissimi ascoltatori, siete in compagnia del professore extraordinaire che sta parlando dalla storia vera siciliana, la nascita dei prodotti, tutte le cose che noi oggi stiamo gustando, mangiando, che praticamente vengono da altre parti.
2: le origini vengono da altre parti.
0: Sì, però tutto a tra poco.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è lunedì 29 giugno. Partiamo dal Sud Australia. Presto sarà più semplice sapere da dove arriva il pesce che troviamo al ristorante. Il governo del Sud Australia introdurrà nuove regole che obbligheranno ristoranti, pub e caffè a indicare chiaramente se il pesce e i frutti di mare serviti sono australiani oppure importati. L'obiettivo è offrire maggiore trasparenza ai consumatori e sostenere il settore della pesca locale. Siamo nel Sud Australia. Tre inquilini di un complesso housing trust a Hawthorn sono stati sfrattati dopo una serie di episodi di intimidazione e comportamenti antisociali nei confronti dei vicini. Si tratta di una delle prime applicazioni della nuova politica del governo statale che prevede lo sfratto degli inquilini responsabili di gravi disordini nelle abitazioni pubbliche. Passiamo ora all'ambiente. Continua a preoccupare la fioritura algale lungo la costa del Sud Australia. A Waialla, gli esperti segnalano un forte calo delle seppie giganti australiane, una delle principali attrazioni naturali della regione. La situazione potrebbe avere conseguenze sia sull'ecosistema marino, sia sul turismo locale. Chiudiamo con una notizia dall'estero. Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso dopo il violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Il bilancio delle vittime continua ad aumentare, mentre migliaia di persone risultano ancora disperse. Squadre di emergenza provenienti da diversi paesi stanno lavorando per trovare eventuali sopravvissuti e portare aiuti alle comunità colpite. Vediamo ora il meteo. Per oggi, nel Sud Australia, Adelaide, è prevista una giornata in parte nuvolosa, con una temperatura massima intorno ai 15 gradi. Non sono previste piogge significative e i venti saranno generalmente moderati. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da...
4: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.

0: Gentili ascoltatori, buongiorno, benvenuto al programma Ricordi e Sogni degli Emigranti. Oggi ho tanto onore in presentarvi una persona che è ben noto in tutta la Sud Australia e per l'Australia, che è una persona importante nella nostra vita anche, che ha aiutato a tanti e ha curato a tante persone che ne avevano bisogno. Sto parlando del dottore Carmine De Pasquale. Buongiorno, dottore De Pasquale.
1: Buongiorno e grazie, cerca di non essere troppo generosa con me.
0: No, voglio soltanto dire che dottore De Pasquale è direttore della psichiatria presso la Beaufort Clinic di Woodville, South Australia, per quasi 30 anni, vero?
1: Sì, diciamo 33. No?
0: 33 anni. Ora è in pensione. Voglio dire anche che lui è patrono di tante associazioni, è membro del consiglio di amministrazione di Beni Aged Care, anche è patrone della... Life Member è ancora lo è della Radio 531.
1: Oh, certo, veramente incominciai con padre Fleming a parlare dei problemi degli emigranti, sì. E io parlo del 1976 e poi fui involto con questa radio, io parlo dei programmi con Di Sessa, la buon'anima di Sessa, con Cinzio, il dottore Acco, sono tutti nomi che hanno tanto significato per me, che ho la mia età, ma per i giovani che pensano di aver creato il mondo, no, il mondo fu creato, il mondo fu creato prima di me, prima di noi, sì. Prima di tutti, no? E fui coinvolto quanto Penna cercò di avere una radio tutta per noi e fui chiamato dall'avvocato contrario che si parlava di avere una radio per aborigeni, una radio per un gruppo di cristiani. Quindi perdemmo praticamente, noi chiedemmo di avere una radio tutta per noi, ma non successe. Fui intervistato dall'avvocato contrario, ma non riuscimmo ad avere una radio nostra nel 1991. Io ho ancora un po' di centinaia di pagine di quel e spero che non vadano perdute, perché in un certo qual modo noi non abbiamo quel senso di storia, sì, no? Ognuno di noi ha una storia, ma una radio ha una storia forte, ha una storia che va dietro decine di anni. Tanti di oggi che pensano di aver creato questa radio non erano neppure nati quando, quando si combatteva per avere una radio italiana.
0: Sì.
1: E quindi sono stato coinvolto da anni e sono life member di questa radio. Ebbene, e io ringrazio per avermi invitato. La radio è un mezzo di comunicazione di cui oggi non si può fare a meno. E devo dire che la radio è un giornale di 24 ore praticamente.
0: Sì.
1: Noi forse eravamo più ricchi un tempo, quando guardando dietro noi avevamo più giornali italiani di oggi, Nuovo Paese è scomparso.
0: Nuovo Paese però è ancora on internet.
1: C'è ancora qualcosa, sì. Va bene, ma anche l'internet in un certo qual modo ha aiutato a isolare una generazione di italiani che forse avrebbero bisogno più dei giovani, no? Perché i giovani sono nati con l'internet in tasca. Per gli anziani, forse direi che forse gli anziani sono più isolati oggi che ieri,
0: che non peccato.
1: È detto, e che è un peccato.
0: Sì. No? Dobbiamo parlare con la Philip e vedere di portarlo
1: io ricordo tanti anni fa che io parlavo sempre degli anziani e che poi questo mi spinse a fare quello che ho fatto praticamente per tutta la vita, per 60 anni, quando si incominciò seriamente a pensare, io ero allora, lavoravo negli ospedali mentali di Enfield e Hillcrest, che sono tutti e due scomparsi, e questo è un altro argomento di cui potremmo parlare eventualmente. Non c'era comunicazione, non c'era information. I nostri italiani erano veramente isolati.
0: Sì. Devo dire che il tuo lavoro al Beaufort Clinic è trasformato il modo in cui guardiamo o in cui conoscevamo la salute mentale. È stato un fenomeno, perché specialmente per gli italiani e per altre culture, penso che avevano bisogno di qualcosa che, come si dice, mirrors, che rispecchiava la loro cultura e come loro pensano.
1: Assolutamente, sì. questo mancava. Io ricordo il primo sondaggio che io feci, e io parlo negli anni 1970, perché mi laureai nel 1970, e entrai nel training per psichiatra nel 1971, quindi subito dopo la laurea in medicina io entrai per la specializzazione e feci un sondaggio, perché praticamente parlando con altri colleghi allora, gli italiani erano le persone che superficialmente non avevano bisogno, perché non soffrivano di malattie mentali. In altri termini, noi eravamo una razza immune da quello che ancora oggi praticamente
0: ero piccola in quei tempi anche gli anni 60, c'erano le donne italiane che dicevano: oh, è solo una melancolica, che ci manca l'Italia. E poi dicevano: si è fissata. Non arrivavano a capire che avevano bisogno di più di questo, ma i dottori australiani ci davano qualche pillola così per calmarle e le mandavano a casa.
1: Assolutamente. Io ebbi parte del mio tirocinio alla Queen Victoria Hospital, che è scomparso anche quello, e le donne italiane, per le infermiere cercando di farsi capire, e ancora c'ho il libretto con la traduzione. Una delle traduzioni mi sono restate impresse, perché sono belle e fanno ridere, insomma, no? Come per esempio: signora, adesso la devo depilare. Quindi mi è restata sempre impressa. Oppure dice: signora, stringa i denti, stringi i denti e spingi forte. Quindi sono un collezionista di queste cose, che non ho mai buttato via niente era interessante per me. E sono circondato da centinaia, forse più di un migliaio di libri, perché mi piace scrivere, mi piace libri, mi piace ricordare. E io, della radio per esempio, ci avrò forse 100-200 pagine di quel periodo del 91, quando si lottava per avere questa, con le firme, tante decine di lettere e decine, se non centinaia, di firme. Quindi, se uno vuole andare dietro alla storia, Io ce l'ho, cosa succederà dopo di me non lo so, perché noi non siamo in un certo qual modo, è quello che dicevo ai miei direttori quando mi specializzavo, dico: voi date l'impressione che gli italiani sono immuni, e io sarei molto contento da essere colpiti da malattie mentali. E il mio sondaggio, il CREST, che era un ospedale di più di 1000 letti, che è scomparso, Enfield, dove pure io feci il mio training, avevamo 80 posti letto, uomini e donne, poi anche adolescenti, gli italiani. Feci il sondaggio dal 1927, quando gli ospedali furono fondati, e c'erano pochissimi italiani, erano tutti gli italiani lì psicotici, quindi praticamente presi allora dalla polizia e portati in ospedale. Sì. Non c'era nessuno che si presentava lì con ansietà, con depressione, da solo. No, erano tutti portati lì praticamente, se non in manette, ma qualcuno era portato in manette perché era furioso, era psicotico, e io mi devo fermare perché mi si fa segno di tagliarmi la testa, ma potrei parlare per ore, no?
2: Sicuramente,
0: così. Così interessante, grazie. Grazie Rita.
2: Ok.
3: Radio Italiana 531.
4: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Mamma, il frigo è vuoto!
6: Ed io ho finito la farina e il pane.
7: Ma in questa casa manca tutto!
6: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me, vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
8: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
0: Allora abbiamo il dottore, dottore Carmine De Pasquale, sta parlando di quando ha iniziato a lavorare the Mental Health and Psychiatry, e lui è diventato dopo il direttore di psichiatria presso Beaufort Clinic, però prima di questo ha avuto tanto da fare, tanto da aiutare gli italiani, come ha detto, che pensavano, gli australiani qui pensavano che gli italiani non soffrivano.
1: Non soffrivano di malattie mentali. Ma sono stato anche fortunato, quello era anche il periodo di Don Dunderson, yes, che aveva un orecchio per gli emigranti,
0: sì,
1: e quindi sono stato fortunato di avere persone come ministri della sanità,
0: sì,
1: che hanno fatto miracoli. Quanto mi mossi dall'ospedale mentale e andai a Beaufort Clinic. Beaufort Clinic era una delle altre. Beaufort Clinic era in charge della Western area,
0: mm-hmm,
1: perché Adelaide allora era diviso in nord e sud, est e ovest, ma avevamo una clinica simile nell'est, San Corentin, che è scomparsa anche,
0: sì,
1: quella, avevamo Carama, che è scomparsa anche quella, quindi le cliniche sono scomparse, però loro sostituirono le cliniche, loro dico i politici, con centri di psichiatria, per esempio Cramond, a cui Elizabeth via di seguito. Però fu una rivoluzione quella di giovanissimo ero, quello di essere direttore della Beaufort Clinic,
0: certo,
1: perché tutti pensavano che praticamente gli italiani non avevano bisogno, invece da una italiana, di cui ricordo anche il cognome, era una italiana che frequentava la clinica Beaufort, che era stata creata 7-8 anni prima che arrivassi io.
0: Una sola.
1: Una volta che io mi circondai, grazie all'aiuto dei ministri che incominciarono a capire, all'aiuto di Don Dunstone.
0: Sì, sì, posso interrompere? Io mi ricordo, leggendo sul giornale, che Don Dunstone aveva detto che lui frequentava questi Centers for Mental Health. Dice, non è una vergogna, è una cosa che è importante, che anch'io vado lì. So, questo forse è stato anche una grande cosa.
1: Oh, assolutamente. Io quando diventai direttore, invitai Benfield, ricordo, fu il primo ministro della sanità a venire, ma dopo ogni ministro, finché mi sono ritirato, una volta all'anno venivo a visitare. E quello mi aiutò anche quando incominciai a pensare seriamente con altri di avere un centro, di avere un hostel per gli anziani. Fui aiutato tantissimo, perché fu Don Dunderson che praticamente, con decreto ministeriale, dichiarò la clinica National Psychiatric Clinic per Ethnics,
0: you know?
1: quindi questo fu un passo e poi piano piano la clinica si sviluppò, perché quello che chiedevo in realtà ottenevo, come un assistente sociale che parlava italiano, Ernesto Sorgini, che ancora lavora in questo campo, Silvia D'Arola, che è ancora, ed altri, Gigetta Salomone, la prima che è psicologa che parlava italiano, e via di seguito. Quindi, da una clinica che era fatta di un medico che era inglese, di uno psicologo che era inglese, una nurse ed altro, alla fine noi avevamo quasi 30 impiegati, e riuscimmo a impiegare anche un medico che parlava del Vietnam, dottor Bui, perché in quella zona, Beaufort Clinic, Woodville, c'era un conglomerato c'era tanti che venivano dal Vietnam, e quindi includemmo, fu multi-ethnic sì. Clinic, che ebbe un grande successo. Da poche decine di persone che frequentavano quella clinica arrivavamo centinaia di e se posso andare avanti un minuto,
0: sì. E poi andiamo a una canzone.
1: Beaufort Clinic fu riconosciuta come una ethnic clinic per eccellenza. Infatti fu dichiarata a multicultural ethnic clinic. Mettemmo, diciamo sfortunatamente, on a map, sì, gli italiani che soffrono di malattie mentali, no, perché dire una bugia che gli italiani erano immuni è ignoranza, perché le malattie mentali non
0: è che ne avevano tanto bisogno.

0: home, ospedale a casa, e mi diedero tanta di medaglia, e per studenti di medicina che vogliono fare psichiatria vedono il mio nome tra i benemeriti di, che siamo pochi, perché io creai Hospital at Home, ma non ci pensavo neppure che diventasse qualcosa di, che adesso è fatto da, da tutti praticamente. Io avevo dimenticato tutto questo, dico perché questo scelgono un italiano come emeritus, no? E fu proprio per Hospital at Home che avevo creato per gli italiani. Che significa? Che quando un italiano veniva riferito a Beaufort Clinic, che era psicotico, dovevano chiamare la polizia, io dicevo un momento, vi mando un assistente sociale che parla italiano, quindi andava Mestia d'Arona, andava Sorgine, tante volte andavo io, e se dovevo andare in ospedale uno di noi, tante volte io pure, ci sedevamo con lui in macchina e senza nessun trauma, noi non siamo mai stati assaliti da nessuno, si portava in ospedale e andavano lì, quindi l'ospedale a casa, si evitava di portare la polizia, di coinvolgere la polizia, si evitava la section 32, che praticamente quanto scrivevano section 32 doveva intervenire la polizia perché secondo loro il paziente era violento, ma con noi non c'era mai violenza, noi ci sedevamo con lui, uno o due di noi che parlavano in italiano, e placidamente lo portavamo in ospedale dove rimaneva. Questo poi fu copiato da noi, questo Hospital at Home. Dopo anni mi diedero
1: una medaglia,
0: un affare di non so che, di ferro, di attone, no? Per il riconoscenza di aver creato Hospital at Home, ma lo creai per gli italiani.
2: Sì, so, Hospital at Home significava che andavi alla
0: che
2: casa,
0: che il medico andava a casa, o l'assistente sociale andava a casa, o l'infermiere che parlava italiano andava a casa. Quindi un fatto è vedere qualcuno che ti parla in italiano, un fatto è vedere la polizia che ti ammanettava e ti portava in carcere. Quindi era, per gli italiani è ancora una vergogna. Dice, ma il dottore, non abbiamo fatto mai niente, vedere la polizia con flashing lights, no? Dice che siamo diventati delinquenti, che era un trauma enorme, no? Questo fu evitato da noi con Hospital at Home, che ancora esiste adesso.
2: È una meraviglia veramente, non avrei neanche immaginato che differenza fa che viene un dottore a casa tua e ti parla così gentile, tu ti calmi perché ti senti che qualcuno
1: ti
2: finalmente
1: ascolta.
2: Capisce cosa
1: ascolta.
0: E poi l'ospedale, come dire, la malattia mentale è una malattia differente, no? Uno non fa senso una persona diciamo di che qualunque, no? Dice, ma questo perché dice stupidaggine, no? Quindi l'idea della delusione, l'idea della psicosis, l'idea della paranoia non è un'idea che nei paesi magari si chiamavano scemi quando poverini erano soffrivano di schizofrenia o soffrivano di manic depressive situazione. Immagina questo succedeva nei nostri paesi, immagina qui dove nessuno ti capiva,
1: peggio ancora.
2: Dottore, io ti vorrei qui per tutta la giornata. Comunque abbiamo fatto metà del programma, non abbiamo ascoltato nessuna della musica, però adesso andiamo a una pausa e poi ritorniamo
1: magari con la musica prima.
2: Con la musica la vogliamo far introdurre al dottore.
1: La canzone si chiama Di quella pira.
0: Di quella pira, quindi è un, ascoltate bene, perché vi sono dei gorgheggi, chiamiamoli così, di Pavarotti, che sono estremamente rari. Se si mette un altro al di fuori di Pavarotti a cantare questa, no?
1: Ed è tratto dal Il Trovatore.
0: Il Trovatore, Giuseppe Verdi.
2: Grazie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Sosburis, McGill, Campbelltown, Rostreva, Ethelston, Loughlin, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
2: Have you visited the Nonna's Cucina Cafe in Holden Hill? Drop in for a great coffee, delicious meals and fantastic catering services. All while supporting a not-for-profit organisation, helping the community across Adelaide. Every coffee, every meal and every catering order helps keep meals affordable for those who need them most. And if you'd love to give back to the community, Nonna's Cucina is always looking for volunteer drivers and assistant drivers. Become part of one of the most beautiful Italian community organisations in South Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
3: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
6: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
7: Allora, il nostro ospite di onore oggi, dottore Carmine De Pasquale, che mi sembra che quando parla lui è come una poesia della storia di Adelaide e del Beaufort Clinic e di tutti quelli che hanno sofferto e che soffrono con la malattia mentale. È come lui è cambiato il modo di curare e guardare in particolare gli italiani che ne avevano molto bisogno, che ha detto che veramente qui negavano che gli italiani soffrivano con la malattia mentale.
8: Sì.
7: È stato lui che dopo è aperta questa porta, ha fatto questo ospedale in casa che è una meraviglia. Allora, dottore De Pasquale, se vogliamo concludere per adesso con Beaufort Clinic, dopo andiamo alla tua storia, però c'è tempo di ritornare a questi 30 anni di lavoro, non si può lasciare così. Completamente.
9: Beh, va bene, è un po' della mia vita. Io sono nato in Italia, i miei genitori sono scomparsi, ma sono italiani. Non eravamo ricchi, ma neppure poveri. Avevamo abbastanza per la famiglia, avevamo terreni, avevamo un certo paradiso terrestre per quanto riguarda alberi da frutta. Ricordo da bambino che tanto veniva sperperato perché si raccoglieva, ma non c'era compravendita. Per quanto riguarda la mia famiglia, avevamo casa, avevamo terreni e questo l'ho documentato tutto. Io ho documentato tutto attraverso i documenti che ancora esistono nel nostro, nel mio municipio di Montefredene, dirò qualcosa del paese. La maggior parte di voi che mi ascolta, se cerca di masticare questo nome, Montefredene, ma cos'è, un animale o un paese? Cos'è?
7: Infatti non avevo parlato con lei, però io quasi voleva dire Montefredane, va bene?
9: No, è Montefredene, ma Montefredane è praticamente così, l'accento lo si mette da tante persone nella città. Montefredene, monte, mons, latino, che significa montagna, ma non è una montagna veramente, è una collina di 600 metri al di sopra del livello del mare, come tanti paesi. Montefredene è uno dei, mi sembra, 119 comuni di Avellino. La provincia di Irpinia, che Irpinia, by the way, significa la terra dei lupi. Io ricordo da bambino, almeno ricordo due o tre volte, che mamma ci diceva: c'è voce che hanno visto un lupo. Io non ho mai visto un lupo, quindi state attenti, figlioli, non camminate qui, no. Ma io non ho mai visto un lupo, e non penso che altri forse hanno visto qualche cane che l'hanno preso per lupo, e tanti facevano degli scherzetti, specialmente quando cadeva la neve, ogni tanto c'era voce, hanno detto che c'è un lupo in giro, ma io non ho mai visto uno. Irpine, Montefredene. Monte, si capisce immediatamente che è un monte, ma non è un monte di chissà migliaia di metri, è un monte di 600, una collina di 600 metri. C'ha, come tanti paesi italiani, c'ha una, come dire, un panorama mozzafiato,
7: sì.
9: a origini
7: antichissime.
9: E Fredene, c'è il nome, cosa il nome veramente significa. Vi sono due interpretazioni, e tutte e due che in un certo qual modo potrebbero essere vere. Monte, si capisce, Fredene, c'è un torrente, non è un fiume perché è solo invernale, è un torrente che si chiama il Fredene, un fiumeciattolo, ma è solo d'inverno, c'è acqua, Fredene. Monte Fredene. Fredene che significa? Vi sono due teorie che vengono dalla lingua, le lingue tedesca, Frieren e Frieden, uno che significa monte, il monte della libertà, e l'altro il monte del freddo, monte freddo, quindi uno sceglie quello che gli piace, o monte freddo o monte libero.
7: Hai portato alcune fotografie qui per farci vedere, bellissime, proprio grande.
9: Sì, è carino perché il Monte Fredene, anzitutto, abbiamo da un lato c'è la montagna di Montevergine che sembra che la puoi abbracciare col santuario. C'è la Valle del Sabato, il Sabato è un fiume che attraversa Avellino, eccetera, a piè di Montefredene, è lungo l'Appia Antica, e il Sabato è un affluente del Calore,
7: sì.
9: un grande più nome che Benevento, è conosciutissimo, sì. Ma il Sabato finisce nel Calore, ed è lungo la strada romana, l'Appia Antica. Lì c'è una frazione di Montefredene che si chiama Arcella, di nuovo viene da arch, le frecce, quindi c'era evidentemente era un distaccamento di soldati romani che avevano degli arcieri da quella parte, perché era una strada molto trafficata ai tempi dei romani. Io ricordo che c'era una tomba romana ben mantenuta, era tra il confine di Arcella e Lappia. Ma ritrovati archeologici sono tanti, è un paese antico, forse dai tempi dei Longobardi, e poi gli Angioini e poi gli Spagnoli e via di seguito. Quindi il paese era un feudo come tanti paesi, che veniva dato in dote alla figlia, quel che sia.
8: Alla figlia?
9: In genere come sì. Dote alla figlia. Quindi gli Angioini, dagli Angioini via di seguito il regno delle due Sicilie, no? La mia famiglia l'ho tracciata al 1644-45 dai registri della Chiesa, sì. Perché dopo il 500 praticamente, fino al 500 la Chiesa aveva tutti i registri di matrimonio, di morte, di nascita e via di seguito. Dopo il Concilio di Trento, allora questo passò al municipio. La Chiesa conservò di nuovo per i matrimoni la cosiddetta pubblicazione, i tre mesi di pubblicazione. Più o meno, come ricordo, si sono presentati a sacerdoti Tizio e Caio, sì. Che per chissà qualcosa da riportare, è consigliato, sotto pena di peccato mortale, di scoprire se c'è qualcosa che non va, se la donna era stata sposata prima, se aveva un figlio prima, se aveva degli amanti, ma io ho l'uomo, ma io non ricordo mai che un matrimonio era stato fermato per la pubblicazione. Stava lì all'entrata del portone della chiesa e stava lì per tre mesi. Quindi tutto quello che ho scritto anche nella storia della famiglia è tutto documentato.
7: Sì. Devo interrompere qui che sì. Il dottore De Pasquale ha scritto un libro, ma così bello come è scritto, la storia della famiglia De Pasquale, però lui l'ha scritto in un modo che spiega da primo Cristo un po' della storia lì. Spiega ai suoi nipoti, così possono capire dove è nato, il mondo come è andato avanti, ma è così bello che io ho imparato tante cose leggendo il suo libro, però dice che questo libro non si vende.
9: No, quello ne ho fatto una copia per i miei figliuoli, i miei figliuoli avranno una copia per i miei 12 nipoti. Tutte le storie delle famiglie sono storie belle,
7: tutto così gentile nella storia. È come un sogno quando leggi il suo libro.
9: Beh, sono stato fortunato, perché io ricordo, papà era un lavoratore, avevamo i terreni e quello era, però quello che ho detto tante volte è che gli italiani sono venuti, sì, ma anche adesso vengono, quelli che vengono con,
8: sì, vengono ancora.
9: Vengono
8: sì.
9: con una valigia, certo sì. che vengono con una valigia, non sai che mettono tutto nel tascapane, sì. ma qualche volta vengono anche così. Però in un certo qual modo noi continuiamo a dare l'impressione che gli emigranti, gente povera, gente ignorante, o, non è vero.
7: No.
9: Gli emigranti,
7: no,
9: non tutti erano poveri, certamente quasi nessuno era povero di intelligenza o povero di desiderio di fare meglio, e infatti hanno fatto meglio. Se noi guardiamo agli italiani qui, guarda, questo ne possiamo parlare un'altra volta, ma non è che gli italiani sono tutti santi. Qui in Australia abbiamo dei veri e propri delinquenti. In Australia, come dire, abbiamo imparato benissimo come non obbedire alla legge, abbiamo imparato benissimo tanti giovani come... con la droga, no? Questo non possiamo nasconderlo, siamo esseri umani come tutti quanti gli altri, con i nostri pregi, che sono tanti, e le nostre miserie, quindi questo mai da dimenticare. E questi, sfortunatamente, tanti sono figli educati qui, però delle volte io penso che la famiglia è molto più sgretolata qui che lo era in Italia. Si parla e si continua a parlare perché è parte, come dire, del folklore, diventa parte del matrimoni organizzati, matrimoni, no? Ma questo è un sacco di stupidaggini, perché mettiamo nel mio paese, ma tutti conoscevamo chi era un briacone, conoscevamo chi aveva ammazzato delinquente, questo lo si sapeva, non è che si poteva nascondere. Qui si nasconde anche perché c'è gente ricca, ma sono degli imbecilli, sono degli delinquenti, e c'è gente povera che sono delle grandi, brave famiglie che hanno pensato solo a educare i figli. E noi dimentichiamo qui che siamo venuti, è vero, con una valigia, ma se non sono più o meno, cambia colore, sono come le valigie che vengono adesso, non è che se lo mettono addosso, no? No, queste famiglie, adesso in questa generazione, noi abbiamo messo nella nostra società migliaia di giovani con lauree. Quindi, come diceva Croca, che era il lieutenant governor del Sud Australia, ex ambasciatore a Roma, membro della Dante Alighieri, dicevo, io non ho mai visto una società dove si passa da contadino e i figli che diventano architetti, diventano medici, ne diventano specialisti. Questo è successo in Australia, sta succedendo adesso. No, come dire, io forse sono un esempio di questo, ma l'intelligenza c'era, e tracciando la mia famiglia, che come diceva dal 1600 qualcosa, io vedo che erano due fratelli, mio nonno e suo fratello che andò a vivere a Cipalda, che sarà 8 chilometri da Montefredone, aveva un figlio, zio Ciro, che era maresciallo di capitaneria di Porto, e un altro zio, Sabino, che era maresciallo nell'aeronautica. Da parte di mio padre e mio zio, erano due fratelli e due sorelle. E beh, questi due fratelli, c'era papà e un altro fratello. L'altro fratello più grande di lui finì nell'esercito. Nell'esercito mise la firma cosiddetta per rimanerci, maresciallo maggiore, grande ufficiale, figli tutti e due laureati a Genova. Mio padre, laureato sono solamente io, però avevo un fratello motomeccanico, e un altro fratello faceva cemento concrete, ma se avevano i mezzi potevano benissimo essere. Papà era nell'aviazione, i tempi fascisti, la guerra, nonno solo a mantenere i suoi terreni, chiese e ottenne. Mio padre lasciò praticamente la guerra per assistere, questa era la legge di Mussolini, assistere il nonno mio nonno col terreno, perché Mussolini ci teneva che tutti i terreni venissero coltivati e compagnia bella. Ma papà poteva benissimo diventare maresciallo, oltre pochi andavano oltre, perché al paese fu nella metà dell'era fascista che fu messa la quinta elementare, quindi fermava alla quarta elementare. Quindi parliamo del podestà, che io ricordo il nome perché c'ho le fotografie che mi furono date dal municipio, Don Adolfo, tanto di barba bianca, circondato dai paesani, quello, lui era fascista, chiaramente era podestà, e lui fece mettere la quinta elementare.
8: Ma sicuramente una storia incredibile. Purtroppo il tempo sta volando e oggi siamo incantati del nostro ospite. Magari ascolteremo un'altra canzone prima di chiudere per adesso.
9: Sì, forse possiamo, perché potevo dire qualcosa della musica sacra e musica profana, che non esiste, la musica è musica, è tutta divina. Forse possiamo andare con una bella canzone napoletana, Santa Lucia, Caruso.
8: Caruso?
9: Dice Vincenzo Vuia, sta compagna vostra.
8: Ok, dice Vincenzo Vuia, vediamo se la trovo.
7: Grazie.
8: E tu dicevi, Vincenzo, che il dottore sarà con noi.
7: Sì, il dottore De Pasquale sarà con noi la prossima settimana e forse anche l'altra, perché non abbiamo coperto la sua storia affatto, da quando era piccolino. Vogliamo sentire anche questo. Abbiamo imparato un po' del suo paese, dei suoi nonni, suo nonno e fratello del nonno, del suo papà, però c'è tanto di ascoltare. Forse la prossima settimana ci concentriamo sulla storia della famiglia.
8: Sì. La prossima tappa. Ok, ascolteremo di, non so se la dico giusto,
7: Dicete in cielo voi. Brava, okay. Brava.
8: Ci salutiamo per adesso.
7: Ok, allora dobbiamo salutare il dottor.
9: Grazie per la vostra accoglienza e niente, un abbraccio a tutti voi e a tutti quelli che ci ascoltano. E,
7: sì,
8: alla prossima.
9: Andremo avanti, sì. Alla prossima volta.
7: Sì, allora grazie a tutti voi in ascolto. Rimanete in ascolto la prossima settimana e anche forse la terza settimana.
8: Sicuramente.
7: Per questo, grazie per la vostra attenzione. Ci sentiamo next week.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
3: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
4: Il notiziario italiano è sponsorizzato da
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è lunedì 29 giugno. Partiamo dal Sud Australia. Presto sarà più semplice sapere da dove arriva il pesce che troviamo al ristorante. Il governo del Sud Australia introdurrà nuove regole che obbligheranno ristoranti, pub e caffè a indicare chiaramente se il pesce e i frutti di mare serviti sono australiani oppure importati. L'obiettivo è offrire maggiore trasparenza ai consumatori e sostenere il settore della pesca locale. Siamo nel Sud Australia. Tre inquilini di un complesso housing trust a Hawthorn sono stati sfrattati dopo una serie di episodi di intimidazione e comportamenti antisociali nei confronti dei vicini. Si tratta di una delle prime applicazioni della nuova politica del governo statale che prevede lo sfratto degli inquilini responsabili di gravi disordini nelle abitazioni pubbliche. Passiamo ora all'ambiente. Continua a preoccupare la fioritura algale lungo la costa del Sud Australia. A Waialla, gli esperti segnalano un forte calo delle seppie giganti australiane, una delle principali attrazioni naturali della regione. La situazione potrebbe avere conseguenze sia sull'ecosistema marino sia sul turismo locale. Chiudiamo con una notizia dall'estero. Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso dopo il violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Il bilancio delle vittime continua ad aumentare, mentre migliaia di persone risultano ancora disperse. Squadre di emergenza provenienti da diversi paesi stanno lavorando per trovare eventuali sopravvissuti e portare aiuti alle comunità colpite. Vediamo ora il meteo. Per oggi, nel Sud Australia, Adelaide, è prevista una giornata in parte nuvolosa, con una temperatura massima intorno ai 15 gradi. Non sono previste piogge significative e i venti saranno generalmente moderati. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
4: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
8: Aiutami a sparire come c'è.
7: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Bentornati tutti in ascolto. Io sono Rita, sono stata qui stamattina con Elena e Vincenzo, ma adesso sto qui con Joe, il giardiniere. Buongiorno.
1: Rita, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, come stai?
0: Io sto benone, non c'è male, grazie. Ho avuto un weekend impegnativo con tanti eventi familiari, però tutto bene.
1: Tutto bene, bravo. Mi piace sentire così. Ok, allora siamo in pieno inverno, possiamo
0: sì.
1: Dire, in pieno inverno. Un mese quasi andato. E possiamo dire che siamo anche vicino o dietro le porte della primavera. Sebbene ancora
0: dici?
1: Ci sono 2 mesi, possiamo dire.
0: Sì.
1: Ma in realtà 2 mesi, non sono 2 mesi, perché il prossimo mese, il mese di luglio, alla fine del mese di luglio, la natura si comincia a svegliare.
0: Ok.
1: Se guardiamo attentamente, un esempio, guardiamo attentamente le rose che io penso che tanti di noi coltiviamo delle rose,
0: sì, tantissimi,
1: magari tanti ne coltivano tante e tanti ne coltivano
0: poco.
1: Meno, ma io penso che in ogni posto, diciamo, in ogni casa, in ogni giardino ci sarà una rosa. Magari due.
0: Anche se nel vaso, diciamo.
1: Anche nel vaso, esatto. Perché poi, vedi, ci sono rose in miniatura.
0: Mm.
1: Rose che si possono coltivare nei vasi e possono stare nei vasi in coltivazione per anni.
0: Sì.
1: Per anni, insomma. E anche che non ci sia abbastanza largo attorno alla casa, perché sappiamo che ultimamente, gli ultimi anni, il largo comincia a stringere perché fabbricano delle case, cioè un blocco di terra che c'era una casa, cioè, diciamo, una grande distensione, lo buttano giù la casa e costruiscono 2, 3, 4,
0: sì, è vero,
1: units,
0: sì.
1: Come le chiamiamo. Quindi il largo stringi, però c'è sempre il largo dove possiamo mettere dei vasi, uno o due vasi attorno, perché vedi, una casa senza un
0: verde,
1: po' di giardino,
0: senza nessuno, una cosa verde,
1: senza di una pianta attorno,
0: sì.
1: non è bello.
0: No, veramente sono d'accordo con te. Non è bello.
1: Non è bello.
0: Se tutto cemento e mattoni.
1: Sì, insomma. E tanti magari non piace fare niente per quanto riguarda il giardino, non vogliono, vogliono lavorare.
0: Tu lo sai benissimo che io non sono una brava. Sono brava nel giardino, però qualcosa ci vuole.
1: Io penso di sì, perché compensa il fabbricato.
0: Mm.
1: Vedi, anni fa, quando io ero nel, come si chiama adesso, quando ero nel Botanico Garden, insomma, lavoravo al giardino botanico, e poi ero anche membro di un'altra organizzazione, e landscaping, insomma, parliamo di landscaping, e gli esperti dicevano che quando si fabbrica una casa, il 15% della moneta dovrebbe andare al landscaping.
0: Sì.
1: A fare imbellimento attorno a una casa.
0: Perché costa abbastanza fare un bel landscaping.
1: Ma quindi 15%, no? Adesso non si parla più del 15%, perché no, io penso che nessuno, ci sono quelli anche che sono interessati a spendere il 15% del, io parlo del prezzo di tutto,
0: di tutto. la costruzione,
1: la fabbricazione, la casa, insomma, e il resto. Quindi immagina una casa senza niente attorno. Come ti sembrerebbe?
0: Sì,
1: una casa senza una pianta, magari soltanto un mattonato e di tutto cemento attorno.
0: Sì, un
1: Io
0: po'
1: penso
0: triste.
1: Che non va.
0: E poi mi sembra che ogni comune ha i suoi regoli, però bisogna mantenere non so quanto percentuale del tutto lo spazio come open space, spazio aperto. Magari ancora ci sono questi regoli, non so.
1: Ma questo non ti so dire perché non è da tanto adesso che non faccio più il landscaping, però io penso che ci dovrebbe essere una percentuale, solo per, ma anche il di fuori dove si cammina. Perché ci sono posti che magari c'è più largo e meno largo in posto, dipende dalla zona dove si abita. Anche fuori, piantare un albero o delle aiuole, insomma, io penso che c'è sempre la possibilità di farlo.
0: E dicevi che le rose sono un esempio di come si svolgerà adesso il resto dell'inverno. Cioè,
1: sì.
0: Durante luglio stanno ancora dormendo.
1: Tipicamente vede le rose quando arriva luglio, è il mese di luglio, si vede già la differenza. La differenza che come si chiamano i boccioli, sai, le gemme.
0: Sì.
1: Ecco, le gemme cominciano a gonfiarsi. Le gemme durante
0: luglio?
1: Sì.
0: Oh, pensavo che ancora no.
1: Alla fine di luglio, perché vede la dormienza qui in Australia è breve, è molto breve, perché non abbiamo, particolarmente nelle zone, nelle pianure di Adelaide, non abbiamo gelati.
0: Sì, sì, sì.
1: In collina è un po' differente, ma qui è vicino alle zone marittime, per esempio, vicino al mare, è sempre una temperatura, possiamo dire una temperatura miti. Quindi infatti se guardiamo attentamente vicino alle zone marittime, vicino al mare, le rose non perdono le foglie.
0: No, infatti è vero, perché io abito in queste zone e vedo che ancora ci sono foglie sulle rose, anche se si devono adesso potare, ovviamente il tempo.
1: Beh, si devono potare, se si vuole si devono potare, però
0: sì, ancora hanno le foglie.
1: Come dicevo, non perdono le foglie, sono ancora verdi e si vedono ancora dei fiori.
0: Ok.
1: Quindi ecco, c'è una grande differenza.
0: Sì. Ok, adesso ora per una pausa, però ricordiamo il numero di telefono dello studio, che è 8340-7700, e aspettiamo le vostre telefonate. A tra poco.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
4: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
5: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825-5-1947.
6: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.

0: Bentornati, tutti in ascolto. Joe, ho una domanda per te.
1: Sì, dimmi.
0: E infatti è un problema che ha condiviso con noi il nostro Stefano qui alla radio.
1: Sì.
0: Ha detto che ha una pianta. Una pianta mi sembra abbastanza grande, in un vaso a casa, e quando la annaffia dice che l'acqua si defluisce rapidamente, quasi quasi che non rimane nel vaso. E ha detto che è un problema, vuol dire che la pianta non prende abbastanza nutrienti, è un problema con il terreno, magari come è preparato questo terreno, terriccio.
1: Beh, il terreno sì, il terreno è molto importante per quanto riguarda piante che si coltivano nei vasi, molto importanti. Infatti quando si coltiva una pianta in un vaso per un periodo di tempo, se è breve periodo no, non c'è problema. Se è un breve periodo non c'è problema, diciamo 6 mesi, un anno, più o meno un anno così. Ma se questa pianta deve...
0: Ma di solito una pianta rimane nel vaso per sempre, no? Una pianta, diciamo, domestica.
1: Sì, queste piante che si coltivano, che sono dentro casa.
0: Dentro la casa, ecco.
1: Dentro casa sono, insomma, per anni e anni. Però la cosa più importante da fare quando si comincia a coltivare una pianta dentro casa, bisogna accertarsi che il terriccio, lo chiamiamo terriccio, potting mix
0: sì,
1: in inglese,
0: giusto.
1: E il terriccio deve essere di qualità superiore, perché ci sono tanti tipi di questi terricci.
0: È vero, devo dire che si può comprare anche in quei negozi dove si paga poco,
1: esatto,
0: come si dice.
1: Esatto,
0: e magari uno lo guarda e dice, oh, mi costa $5, va bene. Andrà bene, prendo quello. Tu dici no, magari pensaci bene.
1: Quello va bene, come dicevo prima, se questa pianta sta lì per 6 mesi, diciamo
0: okay.
1: Così, 6 mesi, massimo un anno, va bene. Però se la deve lasciare lì per anni, ha bisogno di un terriccio di superiore, insomma, di qualità. E ci sono, solo
0: sì.
1: Che lo deve pagare un po' di più. Però vale la pena pagarlo di più. Ora, per quanto riguarda questa pianta che mi stai descrivendo, io penso che il terriccio si asciuga troppo veloce perché non c'è abbastanza roba organica dentro. Un prodotto organico mescolato perché vedi, non c'è terra, lo chiama terriccio, ma non c'è terra più, non si usa terra più.
0: E di cosa è fatto questo terriccio?
1: E sono pezzetti di legno, sai, di questi
0: rifiuti,
1: pine bark,
0: sì.
1: Di pezzetti delle scorze di pino, e torba. Non so se conosci cos'è la torba.
0: Non la conosco.
1: È tutto un prodotto organico, praticamente un prodotto organico. E mescolato bene come si deve, va benissimo per coltivare queste piante nei vasi. Però deve essere di qualità. Ecco perché ci sono tanti tipi di questi terricci, come dicevo prima. Bisogna domandare, se non si è sicuri, bisogna domandare alle persone che servono fare delle domande e dire perché vogliono questo terriccio.
0: Ah sì, perché ci sono quelli che sono più adatti a un tipo di pianta verso un altro tipo di pianta?
1: Sì, per esempio, in questo caso, come dici tu, in questo caso qua, una pianta starà lì per molti anni, molti anni. Allora, parlando di nuovo per quanto riguarda il problema è che quando questo terriccio si asciuga troppo, diciamo, che diventa troppo asciutto, diventa impermeabile.
0: Ah, ok. E l'acqua non penetra?
1: Penetra l'acqua, però se ne va dai laterali.
0: Ah, ok.
1: Perché si restringi. Vede, quando un prodotto si restringe, in questo caso il terriccio, si restringe, lascia dei laterali, delle fessure, diciamo, dello spazio.
0: Sì, c'è un spazio. Lo spazio vaso
1: tra la pianta, tra, diciamo, la zona dove ci sono le radici e il dintorno del vaso. Quindi lascia questo spazio. Lasciando questo spazio, cosa vuol dire? Che quando mette acqua dentro, quando irrighi la pianta, se ne va dai laterali.
0: Se
1: ne va dai laterali e non entra dove ci sono le radici. Allora, cosa si deve fare? Io direi, se questa pianta si coltiva in questo vaso per anni, tanti anni, sarebbe bene portarla via dal vaso durante la primavera, non adesso, ma durante la primavera, alzarla, guardare attentamente dove sono le radici e osservare se attorno alle radici è troppo asciutto oppure le radici circolano attorno alla pianta,
0: perché
1: attorno
0: sono
1: al vaso, direi.
0: Sì,
1: no,
0: sì.
1: Se le radici circolano attorno al vaso, vuol dire che sono folti, sono troppo. Allora bisogna tagliare queste radici che circolano, tagliarle verticalmente

0: d'acqua, metterlo dentro un vaso d'acqua. Questo si può fare durante questo periodo, non c'è problema. Però l'acqua deve essere tiepida. Non mettere l'acqua del rubinetto direttamente, perché l'acqua del rubinetto è troppo fredda. Quindi
1: e fa uno shock alla
0: leggermente
1: pianta.
0: Farla un po' più mescolarla con un po' d'acqua calda. Non troppo calda neanche.
1: No, immagino che è troppo calda per non bruciare.
0: E sommergerla dentro questa acqua. E quando queste, perché poi vengono questi bollicini fuori, queste bollicine vuol dire che c'è aria dentro, c'è spazio dentro, dove non c'è umidità, e quando si fermano questi bollicini è tutto pronto, tutto diciamo preparato, la tiri fuori e la metti dentro
1: un altro vaso. Ok.
0: Sempre, come dicevo, con un po' di terriccio nuovo. E poi, quando viene la primavera, tirarla fuori di nuovo, attentamente, tirare un po' di questo terriccio, pulire bene e, insomma, rimetterla in coltivazione.
1: Ovviamente una pianta, più cresce la pianta, più crescono le radici, no?
0: Certo.
1: E per questo dici, una volta ogni tanto si deve togliere, controllare, e magari pulire un po' le radici che sono in più e ripiantare.
0: Certo, bisogna...
1: ci vuole anche lavoro con i pianti.
0: Certo, ci vuole un po' di lavoro, guarda, qualsiasi cosa che si fa, c'è sempre qualcosa da fare, no?
1: Sì.
0: Non puoi dire che pianti qualcosa in un vaso e ti dimentichi.
1: E ti dimentichi, no?
0: Perché vedi, questi sono organismi viventi, no?
1: Sì,
0: la
1: giusto,
0: pianta
1: giusto.
0: Vive, non è come noi.
1: Direi, se uno ha questo problema che l'acqua si diffluisce troppo rapidamente e poi rimane nel piatto di sotto, cioè ci sarà un piatto sotto il vaso, un tipo di una cosa, no? Un piatto, una... Si deve rimuovere quell'acqua.
0: Certo che si deve rimuovere, perché se no diventa stagnante,
1: sì.
0: Stagnante. E puzza pure. Perché vedete, rimane lì non va bene per la pianta.
1: Può fare marcire
0: particolarmente.
1: Le radici.
0: Va bene magari durante l'estate, perché si asciuga molto velocemente, ma durante l'inverno no. Quindi rimane lì, l'acqua rimane lì stagnante e causa dei problemi.
1: Ok, allora si deve rumore. E poi fare tutto quel lavoro che, come ha detto tu,
0: e
1: per
0: fare tutti quei lavori, insomma, quelle
1: aggiustare
0: quelle preparazioni,
1: il problema,
0: insomma,
1: sì.
0: per andare avanti.
1: A tra poco. E ricordiamo che se volete telefonare con una domanda, il numero è 8340 7700.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera locations per lunedì 29 giugno: Bridge Road, Salisbury East; Grenfell Road, Banksia Park; Adams Road, Craigmore; Goolwa Road, Mount Compass; and Phillip Highway, Elizabeth South.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
5: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
4: Romeo,
5: 3X,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
4: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
5: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
4: Gaganis, sapori da tutto il mondo.

0: Ma tu hai sentito qualche cosa alla mia mamma? Quando chiami tu mi dice sempre:
1: digli che non ci sono.
2: Ma dimmi, sai scrivere di già? È bella la tua casa? A scuola come va?
0: Bene, ma dato che la mia mamma lavora, è mia vicina che mi accompagna a scuola. Però sono una firma...

0: andato via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
1: Ciao, piccolo.
2: Wow, ma questa canzone è sempre emotiva. Però oggi mi sembra che il nostro telefono non piange tanto.
3: Non piange tanto, no.
2: Va bene.
3: Ok.
2: Joe, hai detto... Sì, ovviamente questo periodo ci sono tante rose. Sa, infatti ho dovuto andare in un negozio, quello grande, tu sai quale dico, durante il weekend per comprare una cosetta, no? E ho visto che ci sono tante piante di rose, bellissime, veramente bellissime. Se io mi azzarderei a comprare una per piantarla, cosa devo fare? Come si fa?
3: Come si fa? Allora, la domanda è coltivarle nel terreno, è vero, nel giardino.
2: Sì, sì, mi sembra okay. Ma anche se si possono coltivare nel vaso, mi sembra migliore nel giardino.
3: Nel giardino.
2: Nella terra.
3: Ok, allora, la cosa, sempre, parliamo sempre così e ripetiamo sempre la stessa cosa più o meno perché è molto importante. Prima di tutto preparare il sito dove si pianta.
2: Okay.
3: La zona dove si pianta. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo vangare il terreno e aggiungere del compostaggio.
2: E per una rosa, una pianta, quanto terreno si deve preparare?
3: Una rosa, le radici saranno, possiamo dire, 30 centimetri di diametro. È bene sempre scavare al doppio.
2: Al doppio, ok.
3: Ecco, 30-60 centimetri. Se le radici si estendono 30 centimetri, bisogna scavare come minimo 60 centimetri.
2: Okay.
3: Più largo.
2: Sì.
3: Più largo, ma non tanto profondo.
2: Tanto
3: profondo.
2: Okay.
3: Perché vede, le radici di qualsiasi pianta, in generale, non vanno più di 30-40 centimetri.
2: In fondo.
3: In fondo. Ci sono piante magari che vanno più, insomma, più profondi, ma parlando di queste piante piccole, diciamo, possiamo dire, un albero è differente.
2: Certo.
3: Storia, ma
2: sì, certo.
3: Alberelli così... come si chiamano?
2: Le rose.
3: Le rose, ma...
2: come anche una pianta come...
3: Piante piccole, diciamo.
2: Sì.
3: Piante, adesso non...
2: Ma mi viene in mente, diciamo, quello alberetto che si chiama...
3: Ci sono le parole giuste per queste cose. e comunque, prima di tutto, come dicevo, scavare, aggiungere del compostaggio, letame magari stagionato, sempre stagionato.
2: Sì, sì, questo mi ricordo.
3: E poi dipende il terreno, se il terreno è forte aggiungere anche un po' di gypsum, perché il gypsum, vedi, separa l'argilla, la separa, invece di attaccarsi la separa, e separandola vuol dire che l'acqua, quando mette acqua, va dentro dove sono le radici,
2: come si dice, il drenaggio della terra,
3: the drainage, sì. E poi mettere questo, come dicevo, compostaggio, letame stagionato e un po' di fertilizzante pure, di fertilizzante organico, sempre organico, non sintetico, organico.
2: No.
3: E
2: il
3: lasciare
2: messaggio
3: lì,
2: è sempre quello.
3: Lasciare lì per magari, se poi deve, lo puoi piantare, poi piantare subito, senza aspettare. Ma se può aspettare 2 settimane, Io penso che non c'è problema.
2: E nel frattempo si deve bagnare la terra?
3: Nel frattempo si deve bagnare, okay. Deve essere sempre umida, la zona dove si pianta deve essere sempre umida. Dopo lasciare la pianta, perché vede, queste piante vengono nei sacchetti di plastica.
2: Sì.
3: E c'è segatura dentro queste sacchette di plastica, e c'è un po' di segatura, in modo che la segatura è lì, in modo che le radici non si asciugano. Altrimenti le radici si asciugano. Allora mettono questa segatura dentro per un periodo, un breve periodo, fino a che si comprano, insomma, fino a che li vendono, e si possono lasciare lì fino, insomma, 2-3 settimane prima di piantarlo.
2: Sì, dopo la compro, ancora
3: c'è tanto tempo.
2: Ecco.
3: C'è tanto tempo. Ma la prima cosa da fare è preparare la zona dove piantarli. Poi, una volta preparata, se può aspettare, aspetti, altrimenti può anche piantarla direttamente, perché sono tutti, vedi, questi prodotti che io sto menzionando sono prodotti che sono già stagionati.
2: Sì.
3: Non c'è problema. Però se si può aspettare è meglio, perché si aggiunge col terreno, insomma, si prepara nel terreno e si ferma lì per un periodo di tempo, si mescola, diciamo, con il biomass del terreno, e poi scavare di nuovo, fare uno scavo, guardare attentamente, tirare la pianta fuori del sacchetto, guardare attentamente le radici, se le radici sono, perché vedi, queste piante vengono scavate con dei macchinari.
2: Ah, dove c'è la,
3: sì, dove c'è una grande piantagione,
2: sì,
3: insomma,
2: sì,
3: di queste rose, e quando si scavano corre il rischio di danneggiare certe delle radici. Allora, le radici che sono danneggiate bisogna tagliarle.
2: E bisogna si conosce quando sono danneggiate, sono un po'...
3: Certo, si conoscono, sì, certamente. Si conoscono, si tagliano, si tagliano, non tutte le radici, ma si taglia la zona dove è già danneggiata. Accorciare la radice non fa male, e poi una volta tirata fuori, che hai osservato bene le radici, bisogna lavare tutta la segatura.
2: Lavarla. Oh, ok.
3: Non mettere la segatura dentro dove si pianta, assolutamente no.
2: Vuol dire che si devono lavare le radici?
3: Sì, lavare le radici, sì. Perché c'è tanta segatura attaccata alle radici.
2: Sì.
3: Una volta che la tiri via, c'è sempre un po' di segatura che si attacca alle radici. Quindi lavarla non fa male, perché sono radici nudi, ecco perché le chiamiamo piante con radici nudi.
2: Bay roses.
3: poi si fa questo scavo, più diciamo ampio di quanto sono le radici, e si fa un cucuzzolo dentro. Sa cosa vuol dire?
2: Immagino un buco.
3: No, si eleva un po' il terreno attorno, in modo che tu metti queste radici dentro e poi vengono deve espandere praticamente, espandere,
2: sì,
3: dai laterali, non metterle così uno sopra l'altro,
2: accavallano
3: praticamente,
2: sì,
3: no, non va bene.
2: Li deve come
3: ecco
2: aprire.
3: Perché questo cucuzzolo, vede, questo un po' di altura dentro, come un come lo chiamiamo? Ma come ti posso dire?
2: Ma ovviamente le radici le devi aprire un po', così non rimangono tutti
3: Sì, l'idea, perché vede, se il terreno è piano, mm, e non lo rialzi un po' nel centro, no, non può accomodare le radici bene, come dovrebbero.
2: Ah, si deve alzare il terreno dove...
3: Si deve alzare il terreno, però dove, a metà, dove c'è il buco.
2: Ok, ho capito.
3: Dove hai scavato il buco, rialzi un pochettino, non è che lo devi alzare tanto, ma lo rialzi, non so, 5-10 centimetri.
2: Sì, sì, ho capito.
3: E metti questa rosa dentro, cioè questa rosa con le radici dentro, e fa sì che vengono tutte separate, cioè le radici vengono tutte separate, e poi mette il terreno sopra, mette il terreno sopra e viene ammassato un pochettino, non tanto, e mette acqua di nuovo.
2: Si deve mettere l'acqua immediatamente.
3: Si deve mettere acqua immediatamente, perché si deve tirare via tutte le... l'aria che c'è
2: dove
3: dentro,
2: ci sono
3: perché c'è sempre un po' di spazio, sì, tra queste, insomma, il terreno, e poi lasciare così.
2: Ok,
3: insomma, lasciare così, magari poi mettere anche un po' di sea salt con l'acqua, mescolata un po' con l'acqua, e va bene così.
2: Ok.
3: E poi lasciare, poi mettere un po' di mulch sopra, coprire il terreno con un po' di mulch.
2: E quanto poi si devono annaffiare, magari?
3: Quando si asciugano, non si devono annaffiare, perché adesso vedi, in questo periodo non asciuga troppo veloce, quindi si può lasciare lì. Però deve stare attento, dipende anche la stagione come va. Se non piove per un lungo periodo di tempo, magari si asciuga e bisogna mettere un po' d'acqua, ma non è critico, non è una cosa critica.
2: Va bene, vediamo se ci proverò.
3: Ci proviamo.
2: Ok, a tra poco.
4: Radio Italiana 531. Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.

0: Bentornati. Ah, Gio, purtroppo siamo quasi alla fine, ma...
1: Oh, sì.
0: È volato.
1: Comunque, come parlavamo prima, per quanto riguarda le rose, questo vale anche per altre piante di frutta. Diciamo, in questo periodo si comprano alberi da frutta che si vogliono coltivare e sono anche a radici nudi.
0: Ok.
1: Radici nudi come la stessa cosa come le rose.
0: E perciò si deve preparare il terreno ugualmente?
1: Uguale come le rose. Quindi se pianta una pianta, cioè se si coltiva una pianta di frutta, di alberi da frutta, è la stessa cosa. Stare attenta alle radici, scavare prima, come dicevo prima, scavare bene, preparare e poi piantare sopra. Insomma, non è difficile.
0: Ah, per chi ha esperienza.
1: No, ma l'esperienza, certo, ci vuole un po' di esperienza, ma se
0: veramente se uno non lo fa mai, non si impara mai.
1: Certo.
0: Si deve
1: bisogna
0: fare.
1: Cominciare, ecco, in qualche maniera modo. Bisogna cominciare. E insomma, insomma, abbiamo parlato abbastanza, so che c'è tanto da dire, ma non abbiamo
0: sempre
1: il tempo.
0: Sempre c'è tanto da dire tanto tempo sul giardinaggio, mi sembra.
1: E, comunque io ti ringrazio.
0: Piacere.
1: Ringrazio i nostri ascoltatori perché sono sicuro che ascoltano.
0: Sì.
1: Sono sicuro che ascoltano, però non vogliono telefonare.
0: No, non vogliono telefonare, ma...
1: Però potete anche telefonare. Potete anche telefonare perché
0: anche per condividere, salutarci.
1: Condividere con noi delle esperienze.
0: Esatto.
1: Perché ognuno di noi ha delle esperienze, sono sicuro. Mm. Ognuno di noi ha esperienze diverse. Ad ogni modo ci sentiremo la prossima settimana.
0: Senz'altro.
1: Rita, ti ringrazio di nuovo e buon giardinaggio.
0: Grazie.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti. Ciao ciao.
2: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
3: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12:03. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è lunedì 29 giugno. Partiamo dal Sud Australia. Presto sarà più semplice sapere da dove arriva il pesce che troviamo al ristorante. Il governo del Sud Australia introdurrà nuove regole che obbligheranno ristoranti, pub e caffè a indicare chiaramente se il pesce e i frutti di mare serviti sono australiani oppure importati. L'obiettivo è offrire maggiore trasparenza ai consumatori e sostenere il settore della pesca locale. Siamo nel Sud Australia. Tre inquilini di un complesso housing trust a Hawthorn sono stati sfrattati dopo una serie di episodi di intimidazione e comportamenti antisociali nei confronti dei vicini. Si tratta di una delle prime applicazioni della nuova politica del governo statale che prevede lo sfratto degli inquilini responsabili di gravi disordini nelle abitazioni pubbliche. Passiamo ora all'ambiente. Continua a preoccupare la fioritura algale lungo la costa del Sud Australia. A Waialla, gli esperti segnalano un forte calo delle seppie giganti australiane, una delle principali attrazioni naturali della regione. La situazione potrebbe avere conseguenze sia sull'ecosistema marino, sia sul turismo locale. Chiudiamo con una notizia dall'estero. Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso dopo il violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Il bilancio delle vittime continua ad aumentare, mentre migliaia di persone risultano ancora disperse. Squadre di emergenza provenienti da diversi paesi stanno lavorando per trovare eventuali sopravvissuti e portare aiuti alle comunità colpite. Vediamo ora il meteo. Per oggi, nel Sud Australia, Adelaide, è prevista una giornata in parte nuvolosa, con una temperatura massima intorno ai 15 gradi. Non sono previste piogge significative e i venti saranno generalmente moderati. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17. Sabato dalle 7 alle 14. E domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Ad Amis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
1: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: Ok, siamo a ritorno, siamo sempre qui nello studio a Sanremo e siamo salutato la nostra membra del Partito Laburista, Mira, e ci ha fatto molto piacere quest'oggi di avere due bravissime donne, una dal comune di Anli che ci ha parlato di Anli e una ci ha parlato del governo del Sud Australia. Allora, Tilda,
1: siamo rimasti qui per poco tempo,
0: pochissimo tempo, però ti vogliamo invitare, c'è un invito specificamente, San Giorgio Martiri Festa Committee vi invita pizza e pasta night, una serata di pizza e di pasta. Sabato 18 luglio alle 6:30 San Giorgio Club, 11 Henry Street, Pineham. Tickets per comprare $50 e $30 i
1: no.
0: giovani fino a 12 anni. So se tu c'hai 12 anni,
1: sì.
0: $30, se no $50. Ok? C'è incluso anche le bevande, non quelle alcoliche. Mm-hmm. So, non vi dimenticate di telefonare a Lina Caporaso 0476 510 637. Ci vediamo tutti alla serata del 18 luglio, pizza and pasta,
1: San Giorgio Club, right?
0: Pineham.
1: Quella Portlash Road, vero?
0: San Giorgio Club, Henry Street, viene da Portlash Road.
1: Ecco.
0: So, devi andare. Portlash Road,
1: Henry Street.
0: C'è un grande cancello, il parcheggio, parchi la macchina, vai dentro e
1: ti fai una ballata, una mangiata.
0: Ok. Allora, a questo punto io vi voglio salutare e ringraziarvi, grazie per l'ascolto, grazie te a Tilda, grazie che giovedì sera ci sei mantenuta, cioè tutti i tuoi parenti ci hanno mantenuto allegro da
1: certo.
0: tutte le parti del mondo, è stato fantastic. Da me arrivederci e ci risentiamo giovedì sera anche col Tilluccia.
1: Senz'altro, sarà fatto.
0: Ciao ciao, arrivederci, buona fortuna.
1: Grazie John e grazie a tutti voi dall'altra parte, a risentirci, ciao ciao.
2: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Speed camera locations per lunedì 29 giugno. Bridge Road, Salisbury East, Grenfell Road, Banksia Park, Adams Road, Craigmore, Goulwer Road, Mount Compass and Phillip Highway, Elizabeth South.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
4: veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per le gare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Foods!
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Radio Italiana 531. Radio Italiana 531.
8: Che posto di merda.
9: Siamo i figli di papà.
8: Che poi se ci pensi bene, siamo figli di papà anche noi.
9: Perché dici così?
8: Perché non ci manca niente, no?
9: Sì, non ci manca niente, ma siamo diversi dai Brerini.
8: Perché siamo andati al Prinetti. Se andavamo al Manzoni, eravamo Brerini anche noi. E se nascevamo in periferia, eravamo diversi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141, oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
4: Notizie sui governi locali e statali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.

0: Bini Piccianini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

distrutto l'amore, è il mio stesso veleno. 26 lettere ed ancora non ci chiamiamo. È un dolore di lusso il tuo, scritto d'inchiostro nero che getti sopra i vetri se

0: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.

0: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

0: con chi sei.
1: Radio Italiana 531.
2: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto: studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo, anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
1: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
0: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
1: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

Che quello che sarò sarà con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

0: quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia, con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
3: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

0: You're listening to Radio Italiana 531.
1: C'è un cielo azzurro in asfalto rovente, c'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una spiaggia ora deserta che si riempirà tra poco e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra ascolta musica sempre.

0: Radio Italiana 531.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
4: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
5: L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì, l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 501 con il programma La doppietta. Buon ascolto.
1: Il cuore matto che ti segue ancora.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

0: Sa muzika.
1: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
2: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
3: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Lunedì 29 giugno. Bridge Road, Salisbury East, Grenfell Road, Banksia Park, Adams Road, Craigmore, Goolwa Road, Mount Compass and Phillip Highway, Elizabeth South.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Musica è sponsorizzata da...
6: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glyndebourne Road, Glyndebourne. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
8: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

Countdown, buon pomeriggio dal vostro Marco, dalla Radio Italiana 531, con il programma che vi racconta della musica italiana più in voga del momento, più in radio del momento, che analizza i passaggi radio direttamente da Year One e noi ve li proponiamo in onda tutte le settimane, quindi vi teniamo aggiornati con la musica che va adesso in Italia. Siamo la vostra radio preferita, come sempre siamo là con questo programma che ormai da qualche anno va in onda sulle nostre frequenze, e vi raccontiamo le canzoni in questo momento che insomma ci piacciono di più delle top 20, ecco, facciamo così perché non sono proprio tutte, quindi cominciamo subito dalla numero 20. Rimanete qui con noi, non vi muovete, calmatevi. Mi hanno detto di calmarmi, di avere lo stesso tono di voce che ho con Vanessa durante Panette e Caffè, quindi oggi ci proverò il più possibile, proverò a stare calmo e a portarvi, a traghettarvi in questa top 20 con più tranquillità. Detto questo, numero 20, c'è Elisa, che è una new entry per noi, però in realtà insomma è da qualche settimana che è in rotazione alla nostra radio, con Amore è.

Che modo incredibile di cominciare la nostra Top 20 con Elisa, amore. Tutti i sabati siamo live dalle ore 6 per raccontarvi le canzoni più ascoltate in Italia in questo momento. E questo programma ormai che vi fa compagnia anche sul nostro sito, perché vi ricordo le puntate sono riascoltabili dove, come, quando volete. Quindi ho cominciato con buon pomeriggio, ma potrebbe essere veramente qualsiasi momento della giornata. Allora, abbiamo cominciato con Amore alla 20, ne salteremo un paio adesso perché lo so, è perché adesso ci sono tante new entry in questa classifica, quindi non possiamo ascoltare canzoni che già conoscete, come la 19 Rolling Stones The Colors, 18 canzone estiva di Annalisa, 17 Volevo capire con Marracash. Salteremo le prossime, non questa che sta per arrivare, ma vi dicevo, tante canzoni nuove, le prossime due dopo questa, che tra poco ascolterete, sono nuove, poi ce ne sono un paio che non avete ancora ascoltato qui sui nostri microfoni, qui alle nostre frequenze, o qui ai nostri microfoni o sulle nostre frequenze, uno dei due, va bene così, perché alla numero 15 abbiamo Cattive Abitudini, Mace, Salmo e Colapesce. Non scappate via, perché qui il gioco si fa interessante.

numero 16 in realtà, non la 15. Abbiamo ascoltato Mais con la pesce e Salmo. Cattive abitudini, una grande e buona abitudine che avete ormai da qualche settimana è di ascoltare questo programma tutti i sabati, che vi fa compagnia prima del vostro sabato sera e che vi fa scoprire veramente la musica nuova che arriva dall'Italia. Abbiamo insomma delle novità, e anche dei colpi di scena come la numero 15, perché La Brancale con Levante e Delia con Al mio paese, che nella ultima puntata erano nella top 3, adesso sono pensate nella seconda parte della classifica, al quindicesimo posto. Dillo ancora. grande Pozzetto, lo so, ci sono rimasto anch'io. 14, Maledetto me di Fulminacci, un'altra canzone che insomma fa parte della nostra rotazione musicale ormai da qualche settimana. E abbiamo alla numero 13, che lo sapete benissimo, nella sfera anglosassone è un numero che porta sfortuna, ma speriamo che porti tanta fortuna invece alla nostra Dito nella Piaga, perché arriva col suo ultimo singolo Businessman. Senti già che ritmo soul, sentiamolo. Ci sarà anche qualcosa di elettronico? Vediamo.

Mi sono spariti tutti i capelli bianchi e sono tornato sedicenne con Businessman, dito nella piaga. Io andavo a ballare in discoteca con questa musica elettronica e lo so che è una sorpresa per tutti voi, però in realtà ero un ragazzo a cui piaceva la musica da discoteca, si può dire così, possiamo dire così. Bellissima canzone, Businessman, a me piace molto perché ha veramente un ritmo che ti tira giù dal letto se sono le prime ore della mattina e ti fa, insomma, eccitare per la serata. You get excited, abbiamo fatto una traduzione proprio all'inglese per questa bellissima canzone. Numero 13, dito nella piaga, tra l'altro, che ha annunciato anche nuove date del suo tour. Per esempio in queste settimane sarà a Bologna, a Perugia, ma ricordiamo che è stata anche protagonista del tour di Tiziano Ferro, perché si è esibita a Milano nel remake, nella nuova versione, nell'inedito di L'Olimpiade. Quindi tanta roba, di perverso. Quindi tanta roba, dito nella piaga, ricordiamo, Gran Sanremo sul podio, bravissima. Numero 12, Comuni Immortali, Achille Lauro, grande concerto a Milano in questi giorni, tanta roba perché pienone e insomma tantissimi, contentissimi i suoi fan di questo super concerto a San Siro. Alla 11 abbiamo una new entry che è il secondo singolo, abbiamo già detto Sanremo con dito nella piaga, è il nuovo singolo dopo Sanremo di J-Ax, ricordiamo, membro degli Articolo 31, tutti lo sanno, o per chi non lo sapesse, benvenuti dalla vostra vita sotto una roccia, perché so che insomma tanti di voi sanno di chi sono gli Articolo 31. J-Ax, che adesso sappiamo che fa parte insomma della scena country italiana e ha cambiato completamente il suo tipo di stile di musica. Questa è Hippie Yayo, però anche no, numero 11.

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento un odore alla gola.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
4: Stai ascoltando la Top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate nelle radio italiane. Numero 10.

numero 10, Cabana di Irama. State ascoltando la Top 20 con il vostro Marco. È doveroso ricordarvelo perché siamo al giro di boa e quindi, essendo al giro di boa, vi faccio un piccolo riassunto delle posizioni dalla 20 alla 10. Abbiamo ascoltato Amore è di Elisa, inizio puntata, seguita da alla 19 Rolling Stones The Colors, 18 canzone estiva di Annalisa, 17 Volevo capire con Marrakesh di Madame Marrakesh, 16 Mace Salmo e Colapesce con Cattive abitudini, 15 Al mio paese Serena Brancale Levante con Delia, 14 Maledetto me Fulminacci, 13 Businessman di Dito nella piaga, 12 Comuni immortali di Achille Lauro, 11 Ritmo tutto country Hippie Yayo, però anche no, di J-Ax, e numero 10 abbiamo ascoltato Cabana di Irama. Alla numero 9, per cominciare insomma la nostra top 10 della top 20, abbiamo una canzone che a me piace da impazzire, che è Samurai J con Vito Salamanca, che tornerà subito dopo, tra l'altro anche con una new entry. Questa è Flamenco Paranoia. Tell me.

Flamenco Paranoia. Numero 9, Samurai J. Scusate, ve l'ho rovinata proprio sul finale con la canzone di Samurai J dall'album Amatore. Siamo nella top 10 e le canzoni cominciano ad alzarsi di livello, possiamo dirlo, perché dopo Ossessione a Sanremo 2026, dai, questa canzone è bella, è molto estiva, è giusta per questo periodo dell'anno. Ricordiamo, siamo a fine giugno, insomma, in estate italiana piena, pienissima, calda, e sicuramente starà risuonando in tutte le spiagge, in tutti i lidi, nel nostro bellissimo paese. Io vado subito alla numero 8, è un'altra canzone che a me piace da morire ed è appena uscita ed è quindi una new entry della nostra classifica, ma anche della nostra radio. Credo che fa il debutto oggi alla radio dopo Pane Latte Caffè di giovedì, quindi in realtà seconda volta, dai. Noemi, prodotta da Vito Salamanca, Tu cosa fai questa sera? Voi cosa fate? Se ci state ascoltando, questa qua è la canzone che vi carica per il sabato sera. Se ci state ascoltando, ovviamente in diretta sulla 531, veramente questa vi carica da morire. Numero 8, Noemi, Tu cosa fai questa sera?

Numero 8, Noemi con Tu cosa fai questa sera. Voi cosa fate? Sicuramente avete cominciato la vostra serata al massimo, se è sabato sera chiaramente, perché essendo una puntata riascoltabile potrebbe essere anche, non lo so, venerdì pomeriggio o potrebbe essere martedì mattina in questo momento. Però se è sabato sera e ci state ascoltando live sulla 531, stasera insomma la serata comincia al meglio dopo aver ascoltato la nostra numero 8 della Top 20. Allora, io sono il vostro Marco, tutte le settimane le canzoni più ascoltate in Italia in questo momento ve le facciamo ascoltare con la Top 20, vi facciamo anche conoscere le new entry e adesso abbiamo fatto una doppietta, facciamo una tripletta perché dalla 9 andiamo alla 8 e passiamo alla 7 perché c'è una new entry della Top 20 e c'è una new entry della Top 20 proprio anche in Italia con l'ultimo featuring spaziale di Angelina Mango con Marco Mengoni. Questa è Canto d'amore alla numero 7. Tanta roba. Io qua piango, piango. Portatemi i fazzoletti perché io qua piango.

0: Basta il tempo di un fior.
1: In questa notte risorgo. Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano. In Australia.
2: E mi fai pazzire.
3: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
4: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
5: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
4: Ah, sì. E cosa fanno?
5: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
4: Ma che bello! Tutti i giovedì?
5: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
4: Ok, prenotiamo allora.
6: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
7: Stai ascoltando la Top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate nelle radio italiane. Numero 5. Yeah!

Quanto ci piace Saif alla numero 5. 5, abbiamo fatto in realtà un poker, abbiamo fatto anzi una full house, perché abbiamo fatto 5 canzoni di fila, dalla 9 alla 5 tutte ad un fiato, fino ad arrivare alla 4 con Summer Funk, Francesco Gabbani. Per chi di voi si è perso, insomma, dove siamo finiti in questi 10 minuti, state ascoltando la Top 20 con il vostro Marco, con la Radio Italiana 531. Ci stiamo avvicinando alle 3 canzoni più ascoltate in Italia in questo momento nelle radio, e quindi ve le facciamo scoprire, no? Una per volta, partendo dalla numero 3, perché arriva Gaia con Bossa Nostra, e qui ritmo carioca. A proposito, per i mondiali, questa è una bella canzone da ritmo mondiali carioca, no?

0: difficile. Difficile scegliere la mia preferita di questa top 20, ma Gaia è tra le prime tre, soprattutto della classifica, ma anche delle mie canzoni preferite di questa settimana. E abbiamo ascoltato una canzone molto carioca. Siamo veramente in periodo mondiali. Quando si pensa ai mondiali si pensa al Brasile, che sappiamo benissimo, insomma, è una delle nazionali più forti al mondo, ha vinto 5 mondiali, quindi diciamo che tutto, insomma, tutto ha un senso, tutto ha un senso. Ha quasi un senso anche la numero 2, che vi dico tra pochissimo, non prima però di avervi ricordato che il programma è riascoltabile sul nostro sito, quindi se siete arrivati alla fine e detto oh, mi sono perso le altre 18 posizioni, andate sul sito, cliccate podcast e trovate Top 20 Countdown, oppure nella sezione programmi sotto scritto sabato, così vi potete anche riascoltare la numero 2, che mi piace da morire. Lo so, l'ho detto già di 5-6 canzoni, ma cosa devo dire se questa canzone di Alfa e Jovanotti è troppo bella? Alla numero 2 abbiamo Buon Vento. Che bella questa, ragazzi.
1: Certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come l'esempio dei marinai quando stanno al largo della tempesta, perché l'oceano più insidioso è comunque quello che è nella testa.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

0: si muove.
1: Si muove, Giova numero 2, Buonvento, Giovanotti, Alfa, quanto è bella, ma non è abbastanza bella per essere la numero 1 della nostra settimana. Prima di spoilerarvela, andiamo a vedere le top 10. Cabana, Irama, 9, Flamenco, Paranoia di Samurai J, 8, Tu cosa fai questa sera di Noemi, 7, New Entry, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, 6, Partenope, Mark and Cremont, Brancale e The Colors, 5, Buona domenica di Saif, 4, Summer Funk, Francesco Gabbani, 3, Bossa Nostra di Gaia, 2, l'abbiamo ascoltata proprio adesso, Giovanotti e Alfa, chi manca? Dai che ce l'avete lì, chi manca la top 20, chi manca la numero 1, perché manca un gruppo dal nome Strambo, con un titolo altrettanto strambo, però che ci cantano la numero 1 di questa settimana, ed è Scusa, lo sento, con i Pinguini Tattici Nucleari, puntata che potete riascoltare quando volete, ma noi ci risentiamo sabato prossimo alle 6 con la top 20. Ciao ciao!

secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione Speranza. Tra le macerie del terremoto in Venezuela, i vigili del fuoco italiani hanno individuato una donna di 30 anni e due dei suoi figli ancora vivi sotto un edificio crollato a Macuto, nello stato di La Guaira. La donna, rimasta intrappolata, era riuscita a comunicare con i familiari attraverso alcuni messaggi WhatsApp. I soccorritori hanno ottenuto risposte coscienti battendo sulle strutture dell'edificio mentre proseguono le operazioni per raggiungerla. Al momento non sono stati rilevati segnali di vita dei due bambini, la cui presenza è stata indicata dalla madre.
5: Stati Uniti e Iran sembrano orientati almeno per il momento a fermare le azioni militari in uno stretto di Hormuz, lo riferisce un funzionario dell'amministrazione Trump, precisando che i colloqui tecnici tra le due parti sono ancora in corso. Resta però alta la tensione, Teheran lancia un duro avvertimento al Bahrain, accusato di favorire gli Stati Uniti, mentre Hezbollah ribadisce il diritto a difendere il Libano dopo i 9 attacchi israeliani, denunciando violazioni dell'accordo di cessate il fuoco.
4: Il governo talebano accusa il Pakistan di un pesante attacco contro l'Afghanistan orientale. Secondo Kabul, i raid aerei hanno provocato la morte o il ferimento di decine di civili nelle province di Baktia e Kunar. Il portavoce del governo, Zabinullah Mujahid, ha definito l'operazione un vile atto di aggressione e ha condannato duramente l'intervento militare pakistano.
5: A Pechino il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto il leader bielorusso Alexander Lukashenko, tra i più stretti alleati della Russia. L'incontro si è svolto nella residenza di stato di Diaoyutai e conferma il rafforzamento dei rapporti tra Cina e Bielorussia. L'ultima visita di Lukashenko risaliva allo scorso anno in occasione del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.
4: Veniamo alla cronaca. Un giovane di 26 anni è stato ferito con ben 4 coltellate alla schiena a Olmedo nel Sassarese ed è ricoverato ora in gravi condizioni. Un altro ragazzo è stato picchiato e trasportato in ospedale ad Alghero. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e di chiarire se si sia trattata di una lite, di una rissa oppure di un'aggressione.
5: Operazione della polizia contro un'organizzazione specializzata nel riciclaggio internazionale di mezzi da cantiere. Nell'ambito dell'inchiesta denominata BEN sono state arrestate ai domiciliari 6 persone, sequestrati escavatori, autocarri, semirimorchi, autovetture per un valore superiore a 1.800.000 euro. I mezzi di provenienza illecita venivano esportati in Arabia Saudita e Libia attraverso i porti di Ravenna e Civitavecchia.
4: Infine lo sport. Calcio: il Canada è la prima nazionale qualificata agli ottavi dei mondiali grazie alla vittoria nel recupero contro il Sudafrica firmata da Eustachio. In Formula 1 Giorgio Russell domina il Gran Premio d'Austria davanti a Verstappen e Antonelli, mentre le Ferrari chiudono soltanto quinta con Hamilton e ottava con Leclerc. In MotoGP podio tutto aprile ad Assen con la vittoria del giapponese Ogura, caduta per Bezzecchi che perde la leadership del mondiale a vantaggio di Martin. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 04 01 06 66 17. Siete tutti benvenuti!
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami.

0: Buonasera a tutti, buonasera caro Domenico, finalmente buonasera, ci ritroviamo.
1: Buonasera Marco, come stai? Come
0: bene, stai? Bene, tu?
1: Io ti sento molto alto, però
0: tu mi senti molto alto.
1: Non mi sento a me stesso, ma guarda.
0: Vediamo.
1: Vediamo come. Ma va bene, non credo che
0: io
1: là.
0: Mi
1: sembra se alzi un po' il volume del fianco, quella mi sembra, no, vabbè.
0: Comunque io ti sento, eh?
1: A meno che mi senti tu, una cosa importante,
0: sì.
1: Voglio ringraziare il nostro Marco perché ci ha introdotto molto molto bene, solo che io ho rotto tutto perché ho detto che non ti sento, ma veramente ti sento. Voglio ringraziare a tutti che ci stanno ascoltando, non c'è due senza tre,
0: stasera
1: con Marco e Domenico, e manca il nostro professore al momento, vediamo come si sente, ma lui non si sente troppo bene. Ma tu pensi che è la mia pancia che fa quel rumore o la sedia?
0: Io penso che entrambi, potrebbe essere entrambi, un po' e un po'.
1: Forse quello che abbiamo mangiato, chissà, cane e gatti nel panino siamo mangiato stasera, no?
0: Quel bambì che mi hai dato si sta rialzando nello stomaco.
1: Speriamo che non arriviamo nel gabinetto.
0: No, almeno...
1: Aspetta, ferma tu. No, sto scherzando.
0: Almeno finiamo il programma, no?
1: Ce ne andiamo. Allora Marco, dimmi, come è andato il tuo weekend?
0: Non è male. Io questo weekend sono stato a Victor Harbour con amici.
1: Ah, Victor Harbour, bellissimo.
0: E poi ho...
1: È un po' freschino?
0: È un po' freschino.
1: Sì, là fa molto più freddo. Mm. Ma avevate qualcosa, un appartamento, qualcosa?
0: Abbiamo
1: lì?
0: Preso un appartamentino da stare la nottata lì, in modo che, insomma, ci abbiamo fatto qualche gioco di società, abbiamo bevuto una birretta.
1: Divertenti.
0: Sì, è tanto per cambiare il weekend, no? Per fare qualcosa
1: di
0: diverso.
1: Victor è molto bello. Guarda, se ti piace pure andare a pescare, puoi andare a pescare i calamari là di mattina e di quando scende il sole, perché sei tutta la nottata, non prendi niente. Però, guarda, perché c'è il... come si chiama... Il cane pesce.
0: Il pesce cane?
1: No, il pesce cane, non il pesce cane. Qual è l'altro che è il Sioux, non diciamo in inglese? La oca? È la oca? No.
0: Vai, non ti so dire. Io di pesci non ne so niente.
1: Mani, no? Che c'è il pallone che lo vedi nei circhi o lo vedi nei...
0: ho capito, tu dici le leoni marini.
1: Leoni marini.
0: Ah, ho capito. Ma sai che me l'hanno detto che c'erano i leoni marini?
1: Sì, lì ci sono, sai che fanno? Quando tu vai a pescare si mangiano tutti i pesci o i calamari che arrivano vicini.
0: Ma quando sono andato io ero in ferie, mi hanno detto, sono andato a fare un giro da un'altra
1: sei
0: parte.
1: Sei fortunato perché sono sempre lì. Io allora che facevo? Andavo al bluff a fare una pescata e andavo prima mattina che tramontava il sole. E ne prendevo due e me ne andavo a casa. Poi arrivavo il mezzogiorno, ne prendevo altri due e me ne andavo a casa.
0: Quindi ti svegli presto al mattino?
1: Sì.
0: Allora non c'è dubbio che io li veda, non ti preoccupare.
1: E poi la sera, prima che scendeva il sole, ne prendevo altri due, allora facevo sei al giorno, andava così bene.
0: Però... E dopo lo cucinavi sto pesce, che facevi?
1: Sì, il calamaro fritti, pieni, le facevamo, dipende.
0: Tu mi fai venire sempre fame, dov'è? Mamma mia.
1: Veramente, spero di no, abbiamo mangiato, io sto ancora pieno, guarda. Tu non ti sei fatto la colazione, no la colazione, la merenda dopo il mangiare.
0: Mamma, mi hai fatto mangiare come... Guarda che sei in grasso è colpa tua.
1: Ci vuole, guarda.
0: Dopo mi devi pagare pure il dietologo, man.
1: Ma ci vuole un po' di... Tu guarda, sei il fisico ce l'hai buono, non è che c'è un fisico...
0: Tu dici?
1: Diciamo, sì, come no. Io no, c'è il fisico, guarda...
0: Mi sto rinsecchendo, dov'è? Ma che stai dicendo?
1: Rinsecchendo.
0: Sto facendo secco secco.
1: Sto diventando secco secco. No, veramente Marco, stai bene di salute, non ti preoccupare.
0: Se lo dici tu.
1: Una volta che ti trovi, che ti sposi, vedrai che cambia tutto.
0: Ok.
1: Panza e culo.
0: Ma mi rovino, no, mi migliora.
1: No, rovini o non ti rovini. Dipende quello che vuoi nella vita. Mm. Alla fine se sei positivo, quando sei una donna... Vai bene anche.
0: Alla fine anche la donna che è di fianco che ti ringiovanisce, no?
1: Ecco, dipende, ci sono donne che pure ti fanno diventare vecchio subito. Guarda me stesso, sono grigio.
0: No, non è vero.
1: No,
0: non
1: scherzo,
0: è vero.
1: Dai.
0: Mi parli sempre bene di tua moglie.
1: Adesso suona il telefono, diciamo...
0: se vuoi, non tornare a casa stasera.
1: Se vogliono telefonare 8340-7700.
0: Ma non la moglie
1: su
0: di
1: su questo discorso, mia moglie... Forse mi telefono sul telefonino, okay. Meglio lo
0: e dopo su cavoli,
1: E poi mi trovo nei guai. Allora ti sei divertito però.
0: Mi sono divertito. Però tu mi hai detto che ti sei divertito più di me sto weekend.
1: Anche,
0: eh?
1: Guarda, noi siamo stati alla Vittoria, a Melbourne, Siamo andati per trovare amici che abbiamo incontrato sulla crociera due anni fa.
0: Che bello!
1: È stato bello perché questi non ci siamo visti per un anno fa, sono venuti qui, l'abbiamo portato in giro. Come,
0: ah, perché loro, sono venuto pure loro a trovarmi
1: sì,
0: qua.
1: Sì, loro sono venuti qui. Allora, quando siamo arrivati là, ci hanno trattato meglio della famiglia, ci hanno portato dappertutto. Abbiamo visto la Vittoria, che non ho mai visto la Vittoria in quel modo. Siamo stati in posti, diciamo, dove fanno il vino, posti dove c'hanno le sedie. Ma non era sedia, come un pullman. No, come si dice in italiano la cosa napoletana? C'è la canzone che ti porta con la...
0: La funicolare.
1: Funicolare. Allora, nella Vittoria...
0: Tipo la tram.
1: Ce l'hanno, funicolare. L'abbiamo salita il monte, abbiamo visto il mare, così bello. Tutto loro hanno fatto, ci hanno portato fuori a mangiare, ci hanno fatto vedere un show che era di un magician, come si dice? Un mago. Un mago che è stato su Australia's Got Talent.
0: Ah.
1: Quasi vinceva, però non ha vinto, però sono stati, guarda, bravi, ma dico bravissimi, ci hanno portato fuori, ci hanno portato anche a una casa in campagna che questo uomo da Toscana, lui faceva anche il vino, cioè il vino pure lì nella Vittoria, ci hanno portato lì e lui fa ogni weekend, fa una mangiata, però non c'è il menu. Lui fa, diciamo, questa settimana quello che vieni trovi, ma sai, era pieno di gente, se vedevi era pieno di gente. Guarda, lui
0: quindi mangi prodotti di stagione, mangi cose del momento,
1: sì,
0: insomma
1: sì.
0: Non è una roba, un menù che c'è lì alla carta.
1: No, e lui dentro il ristorante c'era la Ducati, la moto Ducati di 750 cavalli del 69.
0: Ah, quindi era vintage, una moto vintage?
1: Sì, vecchia, sua. Era sua, che lui l'ha messa adesso nel ristorante, sta lì che lo vedi.
0: Non ne ho viste molte di Ducati qua?
1: No,
0: In Australia. Se ne vedono poche.
1: Sono molte belle, guarda, però per trovarli non li trovi. E sono care anche.
0: Ma anche di Vespa, in realtà non ne ho viste. Sai, la Vespa...
1: Sì, la Vespa. Ma io ho visto una Vespa qui, ma non era Vespa italiana, ma una Vespa che aveva 750 cavalli, 750, come la Ducati.
0: Mamma mia.
1: Ma Vespa.
0: Ma che volava sta...
1: Questa cosa, chissà. C'è ancora vivo questo qua che lo guidava. Però me l'ha fatto vedere e ha detto questo.
0: Pronto per andare su Marte questa Vespa.
1: Mamma, ci vuole solo le ali. E vola. Allora, ci abbiamo...
0: Un piccolo break pubblicitario e poi ascoltiamo qualche canzone carina.
1: E vai.
0: Vai.
2: Radio Italiana 531. La radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: Ed eccoci di nuovo qua in diretta sullo Studio Sanremo, ore 6:21 e oggi com'è stata sta giornata?
1: Guarda, stamattina era nuvoloso.
0: Perché tu sei arrivato stamattina,
1: stamattina,
0: no?
1: Sono arrivato, però quando noi siamo arrivati a Melbourne quella sera, venerdì mattina, c'era la nebbia. E c'era la nebbia venerdì, sabato, anche domenica sera. C'era nebbia. Noi pensavamo stamattina quando partevamo, perché quando siamo arrivati un 30 minuti di ritardi a Melbourne perché c'era la nebbia. E noi pensavamo stamattina partevamo di ritardi, invece no, siamo ancora partiti di ritardi, ma non c'era nebbia. Era un altro, c'era il sole, belle giornate. Invece qui, quando siamo atterrati qui, c'erano le nuvole. E quando siamo atterrati era tutto nuvoloso e adesso, come sappiamo,
0: cavolo, sono ritornato da Adelaide, mannaggia.
1: Sì, ci abbiamo un po' di pioggia anche.
0: Beh, comunque è andata bene, che a Melbourne è stato bello, cioè insomma.
1: Sì, il tempo ci ha accompagnato, un po' freddo, è il tempo che il freddo, ormai siamo in inverno.
0: A me tutti i miei amici che sono lì mi dicono che spesso c'è molto nuvolo, sempre spesso nuvolo.
1: Sì, sì, ma qua la temperatura è come, diciamo, quasi uguale come a Melbourne. Mm. Noi ci abbiamo 4 stagioni nella giornata, se vedi, certe volte. Sì. Melbourne è uguale. Allora ci stiamo abituando, stiamo diventando come i Victorians.
0: Ma ascolta, visto che ero molto curioso, visto che sei andato a mangiare in questo ristorante toscano, no?
1: Era una casa,
0: tipo lui... un'osteria, una...
1: sì,
0: un agriturismo.
1: Sì, sì, lui ha aperto, lui perché ha detto che stava col vino, il mangiare sono anni, e lui, la figlia, lui si chiamava Ted, però
0: che probabilmente sarà stato Teodoro,
1: mi sembra che lo chiamavano Tiny. Però lui parlava molto inglese, io parlavo in italiano con lui, e lui diceva, ma tu da dove vieni? Ho detto, sono nato qui. E poi ho detto la storia, che siamo andati a finire in Milano, ho imparato un po' la lingua, siamo ritornati con i genitori.
0: È comunque un talento tuo, perché sì. Nonostante tutto questo tempo sei riuscito a conservare il tuo italiano.
1: Yeah, sto mantenendo ancora di più, se no non è facile, come l'inglese, diciamo. Te ne dimentichi le parole, te ne vai di nuovo sull'inglese, però non c'è male, sto ancora andando bene.
0: No, ma io vedo proprio gente che magari qua da 30, 40 anni che l'uso dell'italiano a volte
1: non ci viene.
0: Non ce l'ha.
1: Più dialetto vengono a
0: parlare. O magari qualcosa di dialetto, però sì, ci si tende a dimenticarselo, ma perché poi ogni lingua o la usi o te la dimentichi.
1: La dimentichi. E quella è la cosa che faccio volontari qui sulla radio italiana, perché mantengo ancora la mia lingua.
0: È bello, bello per quello.
1: Mantengo ancora la cultura, perché la nostra cultura, perché tanti amici dicono, anche quelli là mi dicono, ma perché io dico, guarda, faccio l'olio, faccio il salame, faccio il vino, faccio la salsa. E lui dice, buono così, perché ancora mantieni la nostra cultura. E io ho detto, sì, mi piace mantenerla, spero che i figli si imparano, diciamo, i salami, è buono mantenere il capricollo, fai le olive, è una cosa, guarda, bella a mantenere la cultura, perché noi abbiamo una cultura, guarda.
0: E qual è il prodotto bellissimo, che ti piace più fare? Perché io so che tu fai parecchie cosine a casa, fatte in casa.
1: Tutto mi piace fare, non c'è un prodotto che non...
0: Hai fatto provare la tua birra?
1: Ah, la birra anche, no?
0: Caboia, era buona,
1: Il soda non l'hai provato. Ti devo far provare la birra ginger beer.
0: La ginger beer fai?
1: La ginger beer. L'hai provata la ginger beer?
0: L'ho provata, vabbè, quella industriale, però sì. La tua non l'ho mai provata.
1: La prossima settimana, anzi, non mi sono neanche ricordato oggi, sono stasera.
0: Ma come hai imparato poi, domenica, a fare queste cose? Perché poi non è che magari si impara anche da solo.
1: No, ma devi avere, diciamo, la buona volontà. Se c'è la buona volontà, vuoi imparare, impari. La cosa che devi avere la volontà di farla.
0: Ma c'è qualcuno te l'ha fatto vedere, non è che...
1: No. Ho fatto, diciamo, c'era un posto che si chiamava Mocker Brewery.
0: Okay.
1: Per la birra e cose. E ti imparavano a fare la birra.
0: Ok, tipo una sorta di corso.
1: Sì, e lì ho visto che hanno fatto, diciamo, che adesso la vendono. Non la possono chiamare solo, la chiamano hard la chiamano.
0: Uh-huh.
1: Che è fatta di gazzosa limone.
0: Ok, ho capito cosa ti riferisci.
1: Però è fatta alcolico. Alcolico.
0: Alcolico.
1: Allora lo fanno alcolico. adesso devo fare pure quello che voglio.
0: Quindi
1: fare.
0: Quindi cioè, fammi capire, perché questa è una cosa pericolosa per me, perché io amo il limone, no?
1: Sì, sì, è il limone, questo è il limone.
0: È una bevanda alcolica al limone.
1: Che tu pensi che è gassosa, però c'ha l'alcol dentro.
0: Mamma mia.
1: Quando lo bevi.
0: Fantastico, ce la devo provare questa.
1: Questo è il prossimo che devo fare, però devo portare la gingipetta, la devo fare provare.
0: Fantastico.
1: E vedi che ne pensi.
0: E cosa hai mangiato invece nel ristorante toscano? Perché...
1: Allora, il toscano lui aveva fatto, diciamo, come si chiama? Eggplant.
0: Aspetta, non
1: cioè,
0: no,
1: la maranzana, però maranzana a fettine, mi sembra che era stata, diciamo, rostita.
0: Okay.
1: E poi messo ricotta e girata. Sai, girata come con la ricotta e mi sembra che era fatta a forno, ma era buonissimo. Poi la polenta con, diciamo, le polpette, però la polenta sotto era, perché i toscani fanno più come i polentoni. Poi era buonissimo. Poi aveva fatto, diciamo, lasagna, che loro fanno lasagna, il tipo loro, con la carne sopra, che era buono. Poi che altro lasagna, che altro abbiamo mangiato, maranzana, lasagna, c'è qualcos'altro, non mi viene in mente, che era buonissimo anche. Qual era? Polpetti con la polenta. Loro avevano fatto, diciamo, c'aveva il salame che aveva fatto lui, le olive, aveva fatto il pane con le funghi, sai, le funghi fritte sopra.
0: Ah, quindi facevano anche il pane loro?
1: Sì, pane. Lui dice che faceva certe focacce il venerdì, che la gente poi le riempie, le focacce, diciamo, con mortadella o, e sono buonissime, fatte in casa. Che altro? Adesso sto pensando, il quarto pranzo non mi viene in mente adesso.
0: In
1: ma,
0: dessert,
1: ma era
0: magari.
1: Buonissimo, però era buonissimo, un bicchiere di vino era
0: vabbè,
1: buonissimo.
0: Quello non deve mai mancare.
1: No, era buonissimo, guarda, e poi ci siamo fatto un caffè e loro hanno detto vuoi qualcosa da diciamo, un po' di torta al limone? No, abbiamo detto no, siamo bene.
0: E il digestivo non l'hai fatto?
1: No, il digestivo lo stavamo a fare, che lui stava raccontando della grappa, fare la grappa, però... l'amico mio guidava e ho detto meglio che non lo facciamo perché
0: ho capito.
1: Io mi sono fatto una birretta al ritorno di casa e ho preso sonno in macchina, che la birra ti fa quell'effetto, se fai un bicchiere, solo un bicchiere, non è che se bevi una bottiglia è differente, sei embriaco, però se vuoi dormire un bicchiere di birra aiuta sempre
0: e sei a posto. E io per quello sempre. Mi chiamo birra di cognome.
1: Che dormi sempre.
0: Ogni tanto. Ma che dici? Mettiamo una bella canzone.
1: Vai,
0: che
1: vai, vai.
0: Voglio sentire un po' di musica oggi.
1: Falli ballare. Falli
0: facciamoli ballare.
1: Ballare
0: questi ascoltatori. Vai.
1: Balla.
0: Questa è Italo Disco di The Colors.
1: 5, 3, 1.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per lunedì 29 giugno. Bridge Road, Salisbury East, Grenfell Road, Banksia Park, Adams Road, Craigmore, Goulwer Road, Mount Compass and Phillip Highway, Elizabeth South.
2: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima

0: solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
2: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.

0: Com'è bella città da Pulcinella.
1: Hai visto? Ti ho portato un attimo a Napoli, dov'è?
0: A me piace, Napoli è bellissima, Napoli mi è piaciuto molto, specialmente il mangiare. Guarda, stavo nel centro di Napoli, che stavo, sai, dove stavano tutti i negozi, la strega, i troni di strega, tutte le botteghe e cose. E sono arrivato a un posto che qua, da quando ero bambino, mia mamma, quando avevo mal di pancia, mi faceva sempre la bicarb soda con limone e zucchero.
1: Aspetta, te la dico io com'è. Questa è la limonata a cuscia aperta.
0: Ecco, e a Napoli, quando siamo arrivati, c'era uno col suo girello, che la gente si fermavano e si facevano subito la soda, boom, e camminavano.
1: Ma tu sai perché si chiama a coscia aperta quella?
0: No, dimmela.
1: Perché praticamente quando ci metti il bicarbonato,
0: sì,
1: poi chiaramente tutto va su, no, nel bicchiere,
0: sì,
1: e poi cade giù.
0: Sì.
1: E quindi a coscia aperte, perché se non c'ha le cosce aperte, dopo ti finisce sui piedi, capito?
0: Non ce la fai.
1: Noi siamo
0: ti bagni.
1: Eh sì, per quello devi aprire le gambe.
0: Sì, ma sai, guarda, oggi c'è un brucione di qualcosa mi ha fatto effetto, che noi, ieri sera siamo al ritorno, quando stavamo ritornando con amici, non avevamo fame, ho detto prendiamoci una pizza, e non siamo andati alla pizzeria, siamo andati al pub, no? E mi ha dato un po' di acido, perché il pomodoro mi sembra non era cucinato,
1: non era buono,
0: non era cucinato neanche, non c'è né sapore né niente, come se avevano messo la salsa d'altino sulla
1: senza pizza. Arte né parte, ecco. Come si
0: dice. Allora mi ha preso un po' di acido, quando sono arrivato a casa oggi mi sono fatto la bacavonada con limone e zucchero, e sai, mi ha aiutato subito.
1: Il limone è micidiale.
0: Subito.
1: Ti dà subito, libera tutto il limone.
0: Sì, ma mi sento molto bene. Perciò, quando ho sentito questa canzone, mi ha portato a Napoli, mi ricordo perché eravamo in piazza, diciamo, nel posto proprio dove c'era gente, e la gente si fermavano e pagavano, e se la bevevano e camminavano. Diciamo, la gente di Napoli che lavoravano, venivano dal fuori lavoro.
1: È anche molto fresca da bere, quindi
0: sì, aiuta limone, pure, sì. Ti fai sdurrutto pure, ti aiuta la pancia,
1: libera
0: ti dai bilancia, la bicarb soda ti dà la bilancia dall'acido all'alcolone, ti dà la bilancia, ti senti più meglio. Come dice, neutrals, in italiano come si dice?
1: Neutral?
0: Neutral.
1: Neutro?
0: Neutro. Ti dà il neutro al corpo, no?
1: Okay, sì.
0: Aiuta.

0: corpo se c'hai molto acido, perché loro dicono che l'acidità porta al cancro. Hai mai sentito questo?
1: Questa non la sapevo.
0: L'acidità, se il corpo c'ha molto acido, è il cancro vive sull'acido.
1: Ah, questa.
0: Allora la poi capsule aiuta, perché
1: Allora,
0: dalla
1: più
0: bilancia.
1: limonata per tutti.
0: Allora è più limonata. Guarda, a Napoli ce l'hanno studiato,
1: Ma
0: sanno.
1: poi, guarda, a me non è che manca tanto l'Italia, a me manca Napoli, capito? Perché poi sai che io sono campano, no?
0: Sì, sì,
1: E
0: sì. Il
1: quando penso ai prodotti di cucina che abbiamo noi.
0: mangiare proprio, una cosa che non la trovi per tutto il
1: Ma
0: mondo.
1: poi anche a livello di opere d'arte,
0: Sì,
1: cultura,
0: cantanti.
1: cantanti. Quando mi ricordo quando sono andato a vedere Napoli Sotterranea, sono andato a vedere la Reggia di Caserta. Cioè, luoghi incredibili,
0: Una cosa proprio che non te la dimentichi,
1: assurdo. I
0: dimentichi
1: Castel
0: mai.
1: dell'Ovo, tutti i vari castelli che ci sono lì.
0: L'opera, operas.
1: C'è anche il San Carlo, che è uno dei più grandi teatri d'Italia. Davvero, Napoli è una città piena di cultura. Infatti, poi negli ultimi anni sta prendendo molto più famosa tra i turisti. Proprio, cioè.
0: Sì, Napoli è bello però, eh.
1: Penso che a chiunque chiedi dell'Italia tutti conoscano Napoli,
0: Napoli, sì.
1: la
0: Poi
1: conoscano come Roma.
0: non è lontano, c'è le Cinque Terre, c'è tutte vicino a Napoli, c'è Puglia, puoi attraversare con la barca, diciamo, il traghetto per andare in Sicilia,
1: Sardegna anche.
0: la Sardegna, c'è molto vicino a Napoli.
1: Bello,
0: Però
1: bello.
0: come dici tu, il mangiare, come scendeva la regina per la pizza, la margherita, la regina Margherita. Veniva dal nord a mangiare la pizza nel sud.
1: Mamma mia, come mi manca la
0: E la
1: pizza.
0: pizza napoletana anche oggi è la più pizza, diciamo, come la gente va a Napoli a impararsi a fare la massa per la pizza. Per tutto il mondo, vai in America e pizza da Napoli, vai. È grande, Margherita era la regina e loro hanno cominciato che quello lo chiamavano fast foods nei tempi, oggi lo
1: Era
0: chiamano.
1: il pasto dei poveri la
0: Sì.
1: pizza. Alla fine adesso fanno tutto questo, soprattutto in Italia va di moda sta pizza gourmet con tanta roba
0: No,
1: sopra,
0: ma qui
1: tagliata con la forbice d'oro, capito?
0: sì. E
1: La
0: dove?
1: pizza è una roba per poveri, cioè, capito? Per gente semplice, no? È nata così, pomodoro,
0: Poco
1: mozzarella.
0: ingrediente ma saporito.
1: Esatto. No,
0: Invece adesso anche quella pizza australiana è troppo pesante.
1: infatti a me quelle pizze troppo complicate, tipo, che ne so, pistacchio, burrata, mortadella. Cioè, sono gusti, per carità,
0: Ha
1: però. Bravo,
0: cambiato proprio il nome della pizza,
1: il
0: proprio
1: modo di concepire
0: la
1: la pizza.
0: tradizione della pizza.
1: No, sono d'accordo. La pizza dovrebbe essere un pasto semplice, con pochi ingredienti, anche leggero, da un certo punto di vista. Però se mi ci metti la mortadella, il pistacchio e la burrata.
0: Diventa pesante.
1: È normale che poi diventa pesante. Poi anche lì molto gioca l'impasto. Se vi trovate a Napoli, vi consiglio di andare da Pizzeria d'Apellone, che secondo me, per i miei gusti, è la migliore di Napoli.
0: Di
1: Cioè,
0: Napoli.
1: fanno la pizza come si dice a ruota di carretta, che praticamente a ruota di carro vuol dire,
0: Sì.
1: perché è grossa così, esce fuori dal piatto, è una cosa incredibile. E tu, qualsiasi giorno della settimana vai, ha sempre la fila.
0: Non è come qui che arrivi a mangiare e sono 7 inches e ti fanno pagare 30 dollari. In Italia ne paghi, diciamo, 12 euro e ne prendi una che non ce la fai neanche a mangiare
1: 12
0: dalla
1: euro,
0: casa.
1: no, ma anche molto meno. Una margherita fatta bene, secondo me ti costerà sui 5 euro, che sono i 10 dollari nostri.
0: Vedi la differenza. E
1: Ah sì,
0: ti mangi
1: una
0: qualcosa
1: bella differenza.
0: saporita, eh?
1: Eh sì,
0: Anche.
1: eh sì.
0: E non ti sta neanche sulla pancia. Perché l'impasto viene creato, è stato lasciato, diciamo, più di 24 ore. Invece qui no, fanno l'impasto, questa è pizza.
1: Ah, beh, sì, però qualcuno che la fa bene c'è anche qua, dai, non.
0: No, ci sono, ma dico tanti no, tanti lo fanno sul posto, questa è pizza. Noi invece, nella Puglia, a noi la pizza che la chiamano focaccia, qui, però per noi quella è la pizza, con la cipolla, con la pizza, diciamo, a focaccia. Era molto buono. ero abituato tanto perché la mamma pure quando siamo cresciuti qui faceva sempre questa focaccia di pizza e usava diciamo cipolle, pomodoro, come hai detto tu, cose di meno ma buonissimo, povero. Diciamo pomodori fatti nei boccacci da mamma stessa, poi metteva sopra, sai, che sapore, un altro sapore completamente.
1: E visto che siamo all'ora di cena, vi facciamo venire fame.
0: Per fortuna abbiamo mangiato.
1: Per fortuna abbiamo già mangiato. Andiamo un po' con un po' di pubblicità.
0: Sì, vai, vai, vai.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Soccer Club, dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta con le melanzane, capretto, dolce caffè. Costo $60 per i membri del Calabria Club, $65 per i non membri. Chiama Josie allo 0411 062016. Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Social Club, 72 Stradbroke Road, Newton.
0: L'italiano. L'italiano con Totò Cutugno, però andiamo con il remix con Taro. Siete qui con noi nello studio Sanremo con Marco e Domenico. Non c'è due senza tre. 5-3-1 Adelaide Italian Radio.

0: All right.
1: E siamo ancora qua in diretta.
0: I will, all right. Ciao.
1: Ciao Cristina, grazie per averci chiamato.
2: L'hai sentita già? Ha detto salutami a Marco.
1: Io lo sapevo già, grazie Cristina.
2: L'hai sentita?
1: Un abbraccione forte a te, alla mamma, anche a Nancy. Super care amiche di questo programma.
2: Sì,
1: che
2: molto,
1: ti ha detto
2: molto.
1: Che tu mi hai tenuto in suspense, no, qua sulle spine.
2: No, non stavamo parlando di te, stavamo parlando della vita in generale. Ho detto a lei mi ha detto: sai che sono nonna di due volte. Ho detto: ma
1: no.
2: Congratulations, no? Che è una cosa importante con
1: questa situazione.
2: E poi ho detto: sai che sono anch'io nonno. E ho detto questo weekend che siamo andati via, mia nipotina si è rotta il braccio.
1: Ah, brutta notizia.
2: Sì, lo so, ma sono cose dei ragazzi, sono attivi, allora lei è andata con la mamma, sono andati ai playground, diciamo, dentro casa, sai che c'erano queste per i bambini, e stava giocando, è caduta e si è fatta male, è una cosa che non ti puoi...
1: Sono cose che succedono.
2: Allora ha detto Cristina, ritorniamo a Cristina, che non parliamo di me. Ha detto che ce n'ha un altro due che devono venire tra poco.
1: Oh!
2: Allora, congratulations Cristina.
1: Congratulazioni, tantissimi auguri.
2: E ha detto che vuole la canzone Gloria.
1: Gliela mettiamo allora, che facciamo? Gliela mettiamo?
2: Ce l'ho una qua, vediamo se ci piace. Solo che ce la fai sentire un po'.
1: Va bene.
2: Solo un po', fai sentire, vediamo se...
1: Che dici?
2: Più vivo, no?
1: Va bene, va
2: è
1: bene,
2: moderna.
1: Va
2: lei bene. Ha detto: no, che gloria, è una cosa più moderna. Che ne pensi, moderna?
1: Beh, a me piace tantissimo e sono sicuro che piace pure alla Cri.
2: Speriamo di sì. A che altro ci piace, Cristina? Che ne pensi? Che altro? Ti hai mai chiesto una canzone? Guarda,
1: forse mi
2: fai sentire nervoso adesso.
1: No, forse me ne ha chiesta qualcuno. Ma scusami,
2: ma non ti ricordi?
1: Non mi ricordo, io ho la memoria che viene e va.
2: Va bene, troviamo qualcosa.
1: Vai.
2: Vediamo come andiamo. Però andiamo sul discorso che tu volevi, c'è un discorso, una cosa da leggere di...
1: Ah, come no? Ce ne ho più di una, io sai che ormai sono il giornalaio del programma.
2: Ecco, 531, siamo a Newsweek. Con Marco Birra.
1: Allora, signore e signori, oggi vi porto una storia che arriva dagli Stati Uniti, dalla terra trampana di Trump. Allora, più precisamente dalla Florida, e che negli ultimi giorni ha fatto un po' il giro del mondo, perché è quanto controversa come storia. È acceso il dibattito sui social e non solo. È una vicenda che a prima vista sembra un po' incredibile, ma che in realtà è realmente accaduta. La protagonista è Kathleen Thomas, una donna di 36 anni, atleta e influencer, che si è trovata al centro di un caso diventato virale per un motivo tanto semplice quanto clamoroso. Cioè, è stata multata per aver usato il cellulare alla guida. Il problema è che in realtà la signora non ha il braccio destro. Quindi sì, tutto inizia durante un normale controllo stradale nella contea di Palm Beach. Un agente di polizia ferma il veicolo della donna e le contesta una presunta infrazione. Secondo il vice sceriffo, Kathleen sarebbe stata vista mentre teneva lo smartphone con la mano destra, violando così le norme sulla sicurezza stradale. Il problema però emerge immediatamente. Kathleen Thomas è nata con una disabilità congenita, cioè non ha l'avambraccio destro. Hai capito la storia?
2: Allora solo girava dalla sinistra.
1: Chissà che si era fumato quel giorno il poliziotto.
2: Non poteva girare sulla destra.
1: Sa la miseria. È una condizione evidente che rende fisicamente impossibile l'accusa che le viene rivolta. Nel video della bodycam dell'agente, che poi verrà diffuso online, si vede chiaramente la donna reagire con incredulità. In un primo momento prova anche a sdrammatizzare la situazione, mostrando il braccio mancante e quasi ridendo per l'assurdità dell'accusa. Ma l'agente, inizialmente convinto della sua versione, insiste. La conversazione diventa surreale. Viene chiesta alla donna di giurare di non aver usato il cellulare e l'agente continua a sostenere di aver visto il telefono in mano. Solo successivamente, dopo ulteriori verifiche, la situazione inizia a cambiare. Nonostante la multa iniziale di circa $116, Kathleen decide di contestare la sanzione e chiede un'udienza. Ma il caso prende una svolta inattesa. Dopo la diffusione del video e la crescente attenzione sui social media, le autorità della contea di Palm Beach rivedono la vicenda. Alla fine il verbale viene annullato, la motivazione ufficiale parla di mancanza di prove e di una revisione complessiva delle circostanze. In altre parole, la multa viene ritirata, ma la storia ormai era già diventata virale. Milioni di visualizzazioni sui social, commenti, discussioni e anche polemiche. Questo episodio ha aperto un dibattito molto più ampio che va oltre il singolo caso. Da una parte si parla di un errore umano e di possibili fraintendimenti durante un controllo stradale e dall'altra si solleva una questione più profonda, quella dei pregiudizi e della necessità di maggiore attenzione quando si interagisce con persone con disabilità. Caitlin Thomas, dopo la vicenda, ha deciso di esporsi pubblicamente. Ha raccontato la sua esperienza spiegando che situazioni come questa mostrano quanto sia importante non dare mai nulla per scontato. Ha sottolineato come la sua vita quotidiana sia perfettamente normale nonostante la sua condizione, anche grazie a veicoli adattati che le permettono di guidare in autonomia, e soprattutto ha lanciato un messaggio molto chiaro: essere diversi non significa essere meno capaci. La storia si chiude quindi con la cancellazione della multa, ma lascia aperte molte riflessioni sul ruolo delle forze dell'ordine, sull'importanza dell'attenzione nei controlli e più in generale sul modo in cui la società percepisce la disabilità. Una vicenda che, da semplice sanzione stradale, è diventata un caso mediatico internazionale e che ci ricorda una cosa fondamentale. A volte basta osservare meglio la realtà per evitare errori che possano trasformarsi in storie virali, ma anche in ingiustizie. Hai capito?
2: Sì, allora questa povera persona ha beccato una contravvenzione, che il poliziotto ha visto che lei non ha usato la mano sinistra per girare. Allora ha beccato una multa forte, allora sono ritirato sulla multa, diciamo che è andato in corte e sono ritirato dalla multa. Allora che è successo al poliziotto?
1: Ma non lo so, perché sai, con Trump si abbona un po' tutto, però...
2: È stato licenziato, no?
1: Io fossi stato il comandante della questura, l'avrei radiato.
2: Ma lei stava in bici, no?
1: No, lei guidava, perché c'aveva una macchina adattata per lei.
2: Ah,
1: lei
2: ho capito.
1: Lei
2: può
1: usare
2: capito.
1: Solo il braccio sinistro.
2: Sì. Non poteva guidare con l'altro perché il braccio non c'era.
1: Il braccio destro non ce l'ha. E il poliziotto fa: ma io ti ho visto guardare il telefono col braccio destro. E lei fa: ma io come faccio? Non ce l'ho il braccio destro. È tutto vero, perché ho visto pure il video, c'è anche il video online. Cioè, fatelo vedere, perché...
2: No, lui voleva fare la contravvenzione, diciamo che loro devono prendere...
1: Magari doveva prendere il bonus, che ne so.
2: Ecco il bonus. E poi non ha visto, ha detto così, che ogni persona forse così viene fatto pure.
1: Ho capito il bonus, però devi anche essere un attimo intelligente, no? Devi essere anche un attimo coerente.
2: È ignorante, se mi vuoi chiedere a me, è una cosa proprio... A non vedere che questa persona era disabled, per dire.
1: Ma che poi se tu vedi il video iniziale, la signora la prende quasi a ridere, lo prende quasi in giro.
2: È come se lui lo sta prendendo in culo, per culo
1: per il culo
2: a lei.
1: Sì.
2: Allora lei si mette a ridere e dice: ah, tu stai scherzando, invece lui era serio.
1: Era super serio, vabbè.
2: Gli americani sono così, però.
1: Sono molto precisi.
2: Pubblicità.
1: E allora la pubblicità. Arte. Grazie che me l'hai detto.
2: Sì, ma come passa così subito? Non ce la facciamo neanche a fare una chiacchierata.
1: La miseria, oh, sei tu per veloce.
2: Mamma.
1: Vai.
3: Radio Italiana 531. La radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 19:03.
5: You're listening to Radio Italiana 531. The number one Italian radio in South Australia.
6: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: è fatta innamorare Cristina.
1: Ah sì?
0: A Saracino.
1: Oh Saracino, oh Saracino. Hai visto, te l'ho pure cantato
0: adesso
1: sopra.
0: Ci credo che sa ridere Cristina. Sa ridere su di questo che l'hai fatta innamorare.
1: Almeno, almeno. Almeno faccio innamorare lei,
0: è una cosa buona,
1: Comunque, se volete fare come Cristina, io prenderei questo esempio.
0: Il telefono è?
1: 83 40 77 00.
0: E se trovate, a chi trovi sul telefono?
1: Trovi il Giuseppe che... scusatemi,
0: Marco o Domenico.
1: C'è la miseria, scusami, no, ho avuto... Perché era abituato che era lui lì al telefono, no?
0: Sì, lui stava sempre sul telefono, il nostro Giuseppe.
1: Comunque, troverete Domenico questa volta che vi risponde, fa da segretario.
0: Oh, Marco, dipende dalla situazione, se siamo tutti e due.
1: Ci alterniamo, perché ogni tanto ci sarà Domenico, ogni tanto ci sarò io, no? Quindi, oggi vi va bene, trovate Domenico. La prossima volta vi va male, trovate me.
0: Vedi com'è. Allora dimmi, da veramente non sa la canzone di Caterina?
1: No, non la conosco. Siamo qua per imparare, d'altronde. Qual è sta canzone? Qual è?
0: Caterina, vediamo.
1: Caterina.
0: Chi è la banda che cantava quella?
1: La banda, non lo so. La banda Bardot, no, non lo so.
0: C'è il nome della banda?
1: Dovrei trovarla, ma sai cosa? Visto che vogliamo far ballare un po' i nostri ascoltatori, io metterei un'altra canzone, cosa dici?
0: Sì, vai.
1: E mettiamola sta canzone, vai. E questa è Giorni Stupidi di Black Sun, che tra l'altro è sempre nella mia playlist.
0: Puccinella Band?

0: Bruschino lo sa.
1: Sai questa canzone, Marco? Quando andavano, diciamo, facevano le serate del parrucchieri, noi andavamo e mettevano tutta questa musica quando facevano i capelli, diciamo, modelli nuovi, diciamo, tagli differenti, e mettevano tutta questa musica. Allora mi ha fatto andare indietro quando andavo a queste cose per vedere come cambio di tagli e cosa.
2: A proposito, me non te l'ho mai chiesto, ma tu come hai imparato, come ti sei appassionato a questo mestiere? Perché sembra facile, il barbiere in sé, ma...
1: Parrucchiere?
2: Sì, non è facile, no?
1: No, non è facile, però è una cosa, guarda, da veramente, dico la verità, volevo fare meccanico.
2: No,
1: non
2: bello
1: scherzo,
2: diverso.
1: Non scherzo. Avevo 15 anni e avevo preso un apprendista di fare meccanico. Però mia mamma, però di macchine, diciamo, macchine buone, Ferrari, Porsche, però mia mamma, quello che era il padrone del posto del meccanico, del garage, diciamo, lui aveva detto, guarda, io ti do un apprentista, per fare l'apprentista. Però devi chiedere a tua mamma, ai tuoi genitori, e quando ho chiesto, mia mamma dice: no, quelli ti usano, non ti buttano fuori, cioè devi fare la scuola, c'hai solo 15 anni, no, è meglio che non vai. Allora sono ritornato a scuola, ho fatto un altro anno di scuola e volevo prendere qualcosa, impararmi di qualcosa, e ho preso l'interesse del parrucchiere. È cominciato, ma l'interesse non era più perché a quell'età, l'interesse perché i parrucchieri c'erano tante donne, allora a quell'età a me mi piacevano tante le donne.
2: Mica scemo.
1: mi sono trovato nel posto a fare il parrucchiere e sono passati oltre più di 41 anni che faccio il parrucchiere.
2: 41 anni, è una vita. Ma secondo te, secondo la tua opinione, è più difficile tagliare i capelli agli uomini o alle donne? Che secondo me
1: forse di più alle donne.
2: Mm-hmm.
1: Di più alle donne, perché il capello è lungo, devi fare di più, diciamo, c'è più lavoro con la donna.
2: C'è più lavorazione.
1: Sì. Ecco perché quando se ne pensa nel taglio della donna è più cara, perché c'è più tempo.
2: Ah beh, sicuramente, certo.
1: Il taglio è, c'è più, devi concentrarti perché non puoi sbagliare.
2: A meno che non c'è un uomo che c'ha i capelli lunghi come Tarzan, allora.
1: Sì, ma è facile con l'uomo, perché l'uomo non è difficile, perché una volta che sai tagliare quella della donna, se l'uomo c'ha i capelli lunghi, lui viene, diciamo, certi uomini devono pagare lo stesso prezzo che pagano le donne, perché
2: però so che adesso c'è molta sta roba del fading.
1: Adesso è arrivato il fading, guarda, era dal 70-60. Nel 60 ci faceva il fading, era veramente tanti andavano dal barbiere una volta alla settimana, si facevano la barba, si facevano il fading, i capelli corti, quei capelli lunghi sopra. Allora la moda, i ragazzi pensano che questa è moda, ma questa moda non è stata mai cambiata. Nei tempi, quando mi sono parlato io, per fare i fade lo devi fare con la forbice e il pettine, non con la macchinetta, era tutto a mano. E poi è arrivata la macchinetta, ha cambiato tutto. Adesso usano la macchinetta che usavano i genitori, e tanti delle persone anziane usavano questi rasoi elettriche, che adesso li usano nella posta del barbiere e li fanno pagare cari. Che era il rasoio che usava a tempi i genitori quando si facevano la barba.
2: Ormai i barbieri non usano più le forbici, no? Cioè,
1: no, poco.
2: Le forbici non sanno manco come si usano, probabilmente.
1: No, quasi tutti adesso usano tutte diciamo, i clippers, il rasoio elettrico. Non usano più usano le forbici, ma non come usavano prima, perché era molto più difficile prima. C'avevi tre pettini. Un pettine grosso, uno medio e uno fino, per fare, diciamo, vicino alla pelle quando tagliavi con le forbici. Era molto più difficile, molto più difficile. Perciò, però è stata sempre, non è che la moda fa il giro.
2: Sì, sono d'accordo.
1: E ritorno. Perché in quei tempi si andavano a fare la barba e i capelli una volta alla settimana gli uomini, a quei tempi. E adesso ogni 2 settimane si vengono a fare i capelli, ogni settimana, dipende dalla persona.
2: E poi sono io che ci vado ogni due mesi.
1: Ma va bene.
2: Se va bene.
1: Basta che ci vai ogni due mesi, va bene. Non puoi andare male.
2: No.
1: Andiamo con la pubblicità.
2: Andiamo con un po' di pubblicità.
0: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: Davvero, non è la libertà quella che piove dal cielo. Immagino non preso mai più di sei meno, ma ho capito
1: che DPIO, e chi la canta, Marco? J-Ax 3-1, siete qui con noi, con Marco.

0: Allora, come li spari? Con i tranquillanti?
1: Che tranquillanti?
0: Lui ha detto li voglio sparare con i tranquillanti.
1: Ah, no, non spariamo nessuno noi. Vi spariamo di amore e di abbracci e di felicità.
0: E questo è vero, eh? Questo sempre. Non è bugia. Se è detto da Marco, questa è la verità.
1: Vi vogliamo sempre bene e se vi ci volete bene, mi raccomando, chiamate allo
0: 8340770
1: che c'è il grande Domenico che vi risponde oggi, ragazzi. Approfittatene perché questo è un momento bellissimo. Vi
0: ring,
1: rispondo
0: ring. Ring, ring.
1: Ring, ring, ring, ring.
0: Mi sembra che qualcuno sta telefonando, Marco. Ring, ring.
1: Ring, ring, ring, ring. Ecco, chiamateci magari durante le pause, così vi riusciamo a dedicare anche qualche minuto, no?
0: È una canzone anche.
1: È anche una
0: se
1: canzone.
0: Se hanno voglia, eh.
1: Ma Cristina non ti aveva chiesto la canzone prima?
0: Sì, lei ha detto qualcosa un po' moderno, divertente.
1: Ah, ma allora ci pensiamo
0: vivo.
1: Noi.
0: Allora io ho detto così, Gloria. Lei, no, Gloria è vecchia, metti qualcosa più moderno.
1: Ah, Cristina, si vuole bene.
0: Allora, per farla sentire la Gloria che avevo cercato io, dove la parola non mi usciva, per farla vedere che era Gloria moderna, non era Gloria vecchia, però. Solo per te, Cristina. Marco ha detto che ti cerca qualcosa proprio.
1: Ti diamo noi la gloria giusta.
0: Qualcosa molto viva che anche tu e tutti gli altri che l'ascoltano ci viene la voglia di ballare.
1: Oh, sto bambino sta salendo, mo, Allora facciamo una cosa. Voglio dedicare una canzone a Cristina. Questa sono sicuro che ti piace perché questo è il grande Vasco Rossi con Ti prendo e ti porto
0: sì,
1: via.
0: Sì, a lei ci piace Vasco.
1: Ti piace Vasco?
0: Sì, sì, sì.
1: Ma davvero?
0: Veramente.
1: Dai che culo, ci ho preso.
0: Hai visto? Ho preso la canzone giusta. Per lei.

0: Ed eccoci qua.
1: Ma dove andiamo?
0: Non lo so, tu rimani
1: ha
0: qua.
1: Ha detto ma
0: rimani.
1: Dove vai?
0: Ma dove vai? Questa era per Cristina. Spero che ti sia piaciuta. Tra l'altro
1: sì,
0: mi ha detto
1: contenta,
0: mi ha detto, mi ha detto che era appassionata di Vasco Rossi.
1: Sì sì, hai visto.
0: E chi è che non è appassionato di Vasco Rossi d'altronde? Sì.
1: Ci sono tanta gente che non ci piace.
0: No?
1: Vasco Rossi. Sì, perché non lo capiscono. Il cantante c'ha una bella voce, no?
0: Vabbè, è un passato un po' controverso, ma
1: un po' come Eros Ramazzotti. O ti piace o non ti piace.
0: A me, ecco, Eros già mi piace meno. Vasco lo preferisco. Non tutte le canzoni, per carità, però. Ma perché non è.
1: Come cantante.
0: Come cantante. Comunque, bisogna mettere che è una leggenda italiana, cioè della
1: sì,
0: musica
1: sì.
0: Rock, capito?
1: Quindi sì, sì, sì.
0: Non si può dire nulla. E tra l'altro, mio zio, Maurizio Lolli. Era mio prozio, scusate, è stato il suo primo manager di Vasco Rossi. E poi vabbè, mio zio poi è morto di cancro.
1: Oh, che brutto, scusa di sentire.
0: Purtroppo succede. Tra l'altro la canzone Gli Angeli è dedicata proprio a Maurizio Lolli, che è il
1: perché
0: mio
1: prozio. Perché non la mandiamo più tardi?
0: La mandiamo un po' moscia, capite?
1: È alla fine.
0: Vabbè, alla fine la mandiamo Gli Angeli, perché è molto bella, eh. Tra l'altro c'è anche un assolo di chitarra. Vabbè, non perché è dedicata a mio prozio, però
1: anche
0: è una canzone molto cioè, secondo me è un gran testo e anche musicalmente parlando è molto molto molto bella.
1: È bella sentire anche per lui che c'è i pensieri di tuo zio.
0: Sì, sì. Vabbè, ma quello Vasco.
1: E poi deve essere un uomo grande per essere manager di Vasco Rossi.
0: Sì, tra l'altro cioè, si conoscevano già da piccoli quando non era nessuno Vasco Rossi, quindi si sono andati a successo insieme, diciamo, negli anni
1: wow.
0: Negli anni indietro.
1: Si vede il stress, tuo zio avrà avuto molto stress.
0: Sai, anche una vita un po' usurata assieme a Vasco.
1: Sì, sì, va bene, erano più giovani.
0: Hanno fatto tante macarelle insieme.
1: Sì, sì, chi lo sa, quei tempi del 70.
0: Sai, c'era un po' di ignoranza, c'era poca conoscenza.
1: Ignoranza non credo, dico più che si volevano divertire. Dico.
0: Sì, quel senso lì, esatto, mi hai capito bene.
1: Sei giovane, non pensi a che succede dopo, pensi al momento.
0: Dopo ve la faccio ascoltare perché è molto molto bella. Sì. Intanto andremo con un po' di pubblicità.
1: Ah, di nuovo.
0: Sempre pubblicità.
1: Ciao!
0: Ciao!
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
5: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
6: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 04 01 06 66 17. Siete tutti benvenuti!

0: Ti ho fatto arrivare alle stelle, Domeni, la verità.
1: È ritornato pure.
0: Sei pure ritornato.
1: Era una bella canzone.
0: La Space Shuttle.
1: Space Shuttle.
0: Ok.
1: Sto ancora volando, eh.
0: Sei ancora volando. Scendi giù adesso.
1: Che stelle. Vieni.
0: Fantastico. Ok. Oggi vi porto in una nuova storia. Questa
1: dove?
0: È parecchio curiosa, eh?
1: E dove? Dai,
0: allora,
1: sentiamo.
0: Questa storia sembra uscita da una commedia moderna, ma che invece in realtà sta facendo discutere mezzo mondo. Perché lo sai che adesso puoi fare il matrimonio da IKEA? Da IKEA?
1: Dove?
0: Dove vuoi tu? Non lo so. Intanto stanno facendo un esperimento.
1: Ah, allora sì. Esperimento.
0: Intanto sì. Va bene. Sì, avete capito bene. Il colosso svedese dell'arredamento, famoso per le librerie Billy, le cucine modulari e le polpette che ormai sono diventate iconiche, ha deciso di entrare in un territorio completamente nuovo, quello delle nozze. L'idea nasce in Svezia, patria del brand, e rappresenta una vera e piccola rivoluzione nel mondo di intendere il matrimonio. A partire dal 27 giugno 2026,

0: in alcuni punti vendita selezionati sarà possibile celebrare vere e proprie cerimonie nuziali all'interno dei negozi IKEA o IKEA, in italiano come lo chiamiamo noi. Non si tratta di una trovata pubblicitaria fine a se stessa, ma di matrimoni ufficiali, con valore legale, celebrati in spazi appositamente allestiti tra ambienti domestici ricreati, showroom e aree evento. Ma come si arriva a un matrimonio in un negozio di mobili? La risposta sta in un cambiamento più ampio che riguarda la società e il modo in cui le persone si sposano oggi. Negli ultimi anni, infatti, sta crescendo sempre di più il fenomeno dei cosiddetti micromatrimoni, cerimonie più piccole, intime, con pochi invitati, meno formalità e soprattutto costi ridotti rispetto ai matrimoni tradizionali. Ed è proprio qui che IKEA ha visto un'opportunità. Il brand, da sempre legato al concetto di accessibilità, semplicità e vita quotidiana, propone una versione del matrimonio più democratica, diciamo, meno sfarzo, meno pressione sociale, più essenzialità. Secondo le prime informazioni, il progetto partirà inizialmente solo in Svezia e coinvolgerà alcuni punti vendita selezionati. Le coppie potranno dire sì, circondate da arredamenti reali, cucine in esposizione, salotti ricostruiti e camere da letto perfettamente allestite. Così sono già pronti.
1: Allora, l'idea, sai, diciamo che fanno reception lì, che si sposano lì, fanno la festa lì perché c'hanno le sale anche. Allora, le persone che sono invitate forse c'hanno una lista che loro possono andare lì e possono cercare qualcosa per i sposi.
0: Sai che è una bella idea, eh? Oppure l'idea, magari comprano pure due mobili per
1: si
0: casa.
1: Si vede che l'idea ci vuole. No, no, ma quella è l'idea. Allora tu vai, che sei invitato, invece metti la busta, diciamo, perché adesso quando si sposa qualcuno non è meno di $200 per
0: non ci devi proprio
1: diciamo,
0: andare
1: a testa, no, per piatti, diciamo, come quando se ne parla dei costi. Allora se vai a IKEA i prezzi sono più mercati, puoi comprare un divano per quel prezzo, dipende, che loro ci avranno una lista. E poi se qualcosa è già qualcun altro interessato ha comprato, viene tolto dalla lista e così almeno si fanno la fornitura per la casa, no?
0: Ma guarda, io da un certo punto di vista sono anche d'accordo, perché ormai soprattutto in Italia abbiamo sta concezione di fare sti matrimoni che durano due giorni, dove la gente si indebita perché deve fare la cena in grande,
1: per vedersi,
0: deve farsi vedere, deve fare la luna di miele da 10.000 euro, capito?
1: E poi cinque giorni dopo si divorziano.
0: E poi si divorziano oppure non c'hanno i soldi per
1: pagare,
0: per arrivare a fine mese.
1: Il stress è così alto che si divorziano.
0: A sto punto, cioè, direi facciamo il matrimonio all'IKEA, no? È meglio, no?
1: Mangiare, diciamo, quant'è? Per $20 c'hanno
0: ti prendi due polpette.
1: Le polpette con la salsa. C'è anche il pesce, cioè, ci sono i pesci, che altro? La pasta mi sembra che vendono anche.
0: Voglio dire, ma meglio di così, che vuoi? Cioè, poi magari se a fine serata vuoi portare la tua sposa a letto, c'è pure già la camera da letto pronta, no? Cioè,
1: non è un male idea.
0: Meglio
1: no?
0: Di così, ma che vuoi di più?
1: Fai bene.
0: Dovevo arrivare prima che ho questa idea, mannaggia.
1: Comunque. È arrivato troppo tardi, diciamo, sì.
0: Però meglio tardi che mai,
1: Però sarebbe bello, vero? Pure il cappuccino del Be Refilled.
0: Speriamo che la facciano pure ad Adelaide, perché anche qua ad Adelaide c'è IKEA. No,
1: ma succede.
0: Speriamo.
1: Se incomincia là, succede anche qui.
0: Bisogna vedere come va là, secondo me,
1: ecco,
0: prima.
1: A meno che pure, non è che viene a costare troppo a testa. Però una volta che incomincia, sai, quando se ne parla di sposalizi, mettono sempre 3-0 alla fine, no?
0: Hai detto bene. Ma fammi capire.
1: Pure
0: ma
1: se ho IKEA.
0: Ma i matrimoni li fanno in grande o non li fanno in grande?
1: Adesso no, adesso mi sembra che i matrimoni li fanno più piccole, perché non è come, diciamo, quando ci siamo sposati noi c'avevamo 360 persone, è piccolo, perché io ho sentito di gente che avevano 1.000 persone a sposalizia.
0: 1.000 persone?
1: 1.000 persone a sposalizia.
0: E come li saluti tutti? Li devi mettere in fila?
1: Non li saluti, sono, diciamo, tanti si sono conosciuti, paesani, conosco quello, mi ha invitato, quello mi ha invitato, quello mi ha invitato, loro invitano tutti quelli che l'hanno invitato tutta la vita e hanno avuto più di 1.000 persone. È molto caro pure.
0: E ci credo.
1: Molto caro. Se, alle spese di oggi, specialmente quando vedono che ti devi sposare. Senti, dopo di noi ci saranno i calabresi, Lo sai, ci sarà Vincenzo, Francesco o Frank, come lo conoscete, e anche Amadeus con Calabria e Mia. Allora state dopo di noi e state per il nostro finale, che sta arrivando il nostro finale. Andiamo con la pubblicità, che ne pensi?
0: A voglia pubblicità.
1: Wow.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dez Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dez Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dez Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezamorecheese.com.au. Dez Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 04 92 20 53 19. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!

0: Ed eccoci qua, direi che ormai siamo arrivati all'ora dei saluti, no, caro Domè?
1: Arrivederci a Roma, goodbye, goodbye, goodbye.
0: Cavolo.
1: Arrivederci a tutti, grazie che ci avete ascoltato, anche tutte le telefonate che ci avete fatto, è stato bellissimo sentire tutte le vostre voci. Grazie Marco del programma,
0: grazie,
1: non
0: a
1: c'è
0: te,
1: due
0: Domenico.
1: Senza tre, e ci vediamo, come ti dico sempre, ogni lunedì dalle ore
0: dalle 6 alle 8 p.m. sempre e solo su Radio Italiana 531.
1: Hamma!
0: E io, alla prossima ragazzi.
1: Ciao.
0: Ciao a tutti. Tre. Ciao Domè.
1: Ciao Marco. Ci saranno i calabresi Dobrillo e con Francesco, Vincenzo e Amadeus. Buonanotte da noi, Calabria mia, dopo di noi.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.

a mamma prega sempre, a Maronna. Cavoli li so figli da sotterra. E prega, e un cori ciangi affanna. Ma se c'è lavoro ca, so figlio to.

Chiagne sempre sto cuore, chiagne sempre di nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua, siamo sempre uniti, ma sai, è bello.

0: A Sottoria, ascoltatrici e amici della Radio Italiana 531 AM di Adradi, buonasera e buon ascolto col programma Calabria Mia sulle onde radio 531 AM di Adelaide, Sud Australia, e siamo in diretta dello studio Sanremo al 215 Port Road, Animaci, Adelaide, Sud Australia. E come sempre, se volete dedicare una canzone o raccontarci la vostra storia, dovete solo telefonarci sullo 8340 7700. Noi faremo del nostro meglio di ascoltarvi ed accontentarvi. E per i vostri amici lontani posso seguirci sulla pagina di Facebook della Radio Italiana 531 di Adelaide, e siamo sempre in diretta. Vogliamo prendere questa occasione e salutare a tutti voi, cari ascoltatori vicini e lontani, insieme a tutte le radio in giro per il mondo, grazie al nostro amico Rocco Lagozzo di Toronto, Canada. Come sempre, ogni settimana cercheremo di portare nelle vostre case un po' della nostra terra calabrese, con tradizione, storia, cultura e cucina calabrese, ma soprattutto tanta, tanta bella musica calabrese, grazie al nostro DJ Amadeo. E come detto prima, se volete intervenire o dedicare una canzone, fatelo pure chiamando all'8340-7700 o mandare un messaggino sullo 046-531-531, e noi saremo lieti di accontentarvi. Se no, lo faremo la settimana prossima, questo è garantito. Perciò mettetevi comodi, questa sera siamo solo in due, perché il nostro amico Franco Fedele è rimasto a casa perché oggi è il compleanno di sua moglie Nina, che diamo tanti auguri a Nina per una lunga vita. E questa sera diamo anche il benvenuto al nostro vicepresidente, direttore tecnico e direttore musicale, Amadeo Tripodi. Amadeo, buonasera.
1: Buonasera Vincenzo, come sta?
0: È un po' raffreddato, ma
1: sì, siamo tutti raffreddati.
0: Dopo che lui di spalle, che mi fece due iniezioni, una per l'influenza, sai, che arriva a una certa età da fare queste iniezioni, e una per non prendere la premonite, perciò ho fatto due ore, e allora tutte e due le spalle sono indolorate stasera.
1: Buonasera a tutti, grazie per la vostra compagnia. Sì, siamo qua in studio Sanremo, Hindmarsh, Adelaide. Se volete facete parte, telefonate 8340 7700, oppure mandate un messaggio su WhatsApp 0416531531. Da parte mia, Amadeo, un grande saluto alla mia famiglia qui in Adelaide, in Australia, in Italia e a Boston, Massachusetts. Stavate per Cormati, e che vi porterò vi porterò una bella collezione di musica calabrese.
0: Però non manca mai.
1: Non ci manca mai. Allora facciamo questa da parte prima, che al principio. Buonasera ai nostri amici che sono in vista su Facebook stasera. Buonasera Pauli Jai, che ho scritto ciao Pauli. Tani Bombardieri, che non ci manca ogni settimana, il primo
0: sempre, sì.
1: Non voglio dire questo qua, ma devo dire. Antonio La Rosa.
0: Ah, ma perché non lo vuoi dire?
1: No, perché mandavo tre messaggi, tre. Antonio, buonasera Amadeo Vincenzo. A seconda, Amadeo Paua.
0: Certo.
1: E a terza, Amadeo Pau, un'altra volta. One is not enough, Tiny.
0: Ogni tanto succede, Amadeo. I croce non possono vincere sempre i derby, no?
1: No.
0: Ogni tanto, se no, non c'è interesse dopo.
1: Sapete una cosa? Parliamo per questo capo 30 secondi.
0: Se potete parlare, non è un problema.
1: La settimana prima, last week. Sì. Do principio, a lunedì.
0: Okay. Dopo la sconfitta che
1: sì, ci sono certi experts.
0: Ah, certo.
1: Che dicono che la squadra che aveva Adelaide Crows, la squadra che aveva Port Adelaide, non è virtually impossibile che Port Adelaide vinci. E come è durante la settimana.
0: Chi sono gli esperti?
1: E sa che voi sapete che è capitato?
0: Vedi che è capitato.
1: Perché danni da parte noi, onde cresciamo noi, Santa Femmina, ogni tanto ci vuole una puntata in tuo culo.
0: That's right, giusto.
1: Scusa, che ha detto così. Ma what do you expect?
0: No, ma sa, però questa gente che non capisce è questo qui. E quando sono i derby,
1: sì,
0: per dire, no? Che in due squadre della stessa città,
1: sì,
0: non fa differenza qual è no, la classifica. Può essere che una è prima.
1: AC Milan, Inter.
0: Non fa nessuna differenza, perché a quel giorno dipende come lo stato d'animo, come capito? E allora non puoi mai fare una prediction di quella che è stata la settimana scorsa. I derby sono diversi. Perciò non è una cosa nuova, perché succede nel mondo del calcio, succede ogni volta. Va bene, allora sai cosa facciamo? Sì. Andiamo alla pubblicità e poi vorremmo parlare di qualcosetta molto
1: importante.
0: Importante che facciamo noi. Sì,
1: sì, prima, buonasera Antonio Nesci. Come sempre un saluto qui da Perugia, da Antonio Nesci dal quotidiano, la prima pagina IT, qui è estate e si soffoca
0: di caldo.
1: Facci caldo, amore.
0: Grazie Antonio, ma oggi ho parlato con un amico che lui è a Roma, si trova a Roma per ferie, ma lui abita qui in Adelaide, e mi diceva proprio oggi che è un caldo estremo lì a Roma, perché
1: sì,
0: Roma, se a Roma arriva a 30 gradi già dicono che è la fine del mondo. Perché non ci sono alberi in città, perciò va bene, andiamo alla pubblicità e poi ritorniamo con voi con una bella canzone. Grazie.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: È tempo di salame da Banquet Food.
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
4: veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per le gare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
6: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
7: L'Equel Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
8: Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Soccer Club, dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, pasta con le melanzane, capretto, dolce e caffè. Costo $60 per i membri del Calabria Club, $65 per i non membri. Chiama Josie allo 0411 062016. Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Social Club, 72 Stradbroke Road, Newton.

0: Va bene, dopo questa bella canzone, come ogni settimana, l'inno nazionale di Calabria, siamo sempre con voi con il programma Calabria Mia, questa sera con Amedeo e Vincenzo, e salutiamo il nostro amico Frank che è a casa, che si faccia con un bicchiere di dolcetto e la torta per la moglie, certo. Salutiamo a tutta la famiglia, sì, che sono insieme questa sera, perciò tutto a posto. Allora, prima di andare avanti vorrei far vedere ai nostri amici
1: su Facebook,
0: ecco.
1: Guarda che piglia, guardate.
0: Guardate cosa
1: che bello certificato.
0: Ho trovato qui sul desk qui della Rai Italiana questa sera, è un riconoscimento. Riconoscimento per il lavoro volontario nella comunità italiana. Perciò,
1: bravo.
0: Grazie alla Coesit, che purtroppo non sono stato presente all'inaugurazione perché è stato venerdì scorso, e io questa settimana, sì, scorsa sono stato molto occupato con il, sì, compleanno di mia moglie, perciò sai com'è, quando c'è qualcosa in famiglia è un po' difficile.
1: Quando vengono queste cose.
0: Essere su cose buone, perciò non è problema. Però ho mancato alla presentazione quel giorno.
1: And well deserved.
0: Grazie.
1: Well deserved.
0: Grazie. Questo dobbiamo dire che non solo per me, ma per molte altre gente che lavora nella comunità e danno il loro tempo libero è gratis per aiutare la nostra comunità, è importante, perché sì, senza dei volontari non si farebbe niente. Come abbiamo visto la settimana scorsa, c'è stato la serata del Radiothon. Yeah. Senza dei volontari, tu eri lì presente, purtroppo,
1: sì,
0: anche io.
1: Una bella serata.
0: Purtroppo ho mancato perché
1: come sempre
0: per ragioni familiari, sì, ma però ho sentito dei commenti, ho parlato con Domenico Rappucci, vicepresidente della radio e presidente della Altavilla Sport Social Club.
1: Sì.
0: Ieri sera siamo stati ospiti lì all'Altavilla Club con tutta la famiglia e perciò abbiamo fatto una chiacchierata ieri sera e mi ha detto che è stata veramente una bella, sì, serata, e tutti erano contenti di quello che è successo. È importante coordinare queste serate perché sono belle, e poi cercare dei fondi per mantenere questa nostra radio, perché alla fine dei conti è una radio comunitaria, non è una radio, sì, commerciale che abbiamo migliaia e migliaia o milioni di dollari che arrivano dai nostri il potenziale non dà frutto, si deve lavorare a quel potenziale.
1: Si deve lavorare, sì, sì, certo,
0: il potenziale ci sarà, e io mi auguro che pian piano con l'introduzione dei nuovi giovani dentro il comitato arriverà a un altro livello, e questo ce lo auguriamo perché è importante, sì, se no è sempre così, ci saranno dei cambiamenti che purtroppo c'è di bisogno, sì, a volte fare un cambiamento per la parte giusta. Anzi, parlavo con alcune persone l'altro ieri, proprio quel giorno che l'Australia giocava contro Paraguay.
1: Sì.
0: Eravamo io e Marco e suo cognato Peter De Marco, eravamo all'Arcaba. Si parla tutto quello.
1: Sì, perché giocavano
0: all'11 e mezzo
1: giorno. Sì.
0: E allora siamo stati lì e proprio guardando questa partita c'era una signora lì e mi domandava cosa faccio, che non faccio. Io abbiamo spiegato quello che sia. Mi ha domandato come vanno le associazioni, è stato interessante spiegargli un po',
1: sì,
0: ed io sempre mi riferisco all'associazione Santo Femmine perché abbiamo avuto un grande cambiamento negli ultimi 5-6 anni, da,
1: sì,
0: quando molti dei giovani adesso fanno parte di questo comitato, è tutto cambiato, molto, sì, è cambiato di quanto noi facevamo prima quando eravamo i vecchierelli. I vecchierelli in posto, no? Non, sì, è che ancora non siamo lì, sì, siamo lì a aiutare, fare questo, però c'è stato un gran cambiamento per meglio, no? Non è che voglio esagerare, però forse siamo gli unici qui in Adelaide che possiamo avvantarci di questo successo.
1: Sì.
0: Va bene, allora andiamo alla
1: una bella canzone
0: e poi torniamo, sì.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherston, Loughlin, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
5: Brickwork by Art, professional quality.
4: Se vi interessa, chiamate a Anthony
5: 0424 09 15 11.

0: E di nuovo con voi, dopo queste belle canzoni, vogliamo salutare anche, abbiamo avuto una telefonata del signor Giovanni Panuccio, che ti saluta, a te e a Franco.
1: Grazie, buonasera.

0: Perciò, perciò allora vogliamo dedicare una bella canzone per Giovanni e sua moglie.
1: Sì, sì.
0: Perciò la prossima canzone è per Giovanni Panuccio. Vediamo cosa il nostro amico Amedeo ci propone.
2: Non ce l'ho qua, ma
0: va bene.
2: Dammi due secondi.
0: Pago il tempo.
1: A trovare.
0: Allora, questa canzone è per Giovanni Panuccio e la moglie e tutta la famiglia.

0: È una bella canzone molto movimentata per il nostro amico Giovanni Panuccio. Grazie Giovanni, e sempre siamo con voi con il programma Calabria Mia con Amedeo Vincenzo. Questa sera il nostro Franco non è con noi per il compleanno della moglie, perciò salutiamo lo stesso. E che dopo di questo vorrei salutare anche la prossima canzone che voglio dedicare a Ilario Nesci e Giuseppe Nesci, perché sono assidui ascoltatori di questo programma ogni lunedì sera, perciò voglio salutarli. E in settimana ci sentiremo con Ilario, se ancora qui in Australia, oppure perché mi sembra è quasi in partenza per la Calabria, come fa ogni anno. Vediamo, va bene. Vorrei annunciare che domani 30 di anzi oggi 29 è la giornata di San Pietro e Paolo.
1: San Pietro e Paolo.
0: San Pietro e Paolo sono considerati le due colonne portanti della Chiesa delle origini. Pietro, pescatore, umulo e primo papa, fu scelto da Gesù per guidare la comunità. Paolo, ex persecutore e convertito sulla via di Damasco, venne il grande apostolo dei genti. Entrambi subirono il martirio a Roma. La loro straordinaria storia si articola in diverse fasi.

San Pietro, originariamente chiamato Simone, era un pescatore della Galilea. Gesù lo chiamò a seguirlo, cambiò il suo nome in Pietro, che significa roccia, e le rese guida dei discepoli dopo la morte e resurrezione di Cristo. Pietro guidò la prima comunità cristiana. San Paolo, invece, conosciuto prima come Saulo di Tarso, era fervente ebreo che perseguitava i cristiani. Dopo una folgorante visione di Gesù sulla via di Damasco, si convertì e dedicò la sua vita a diffondere il Vangelo in tutto il Mediterraneo, scrivendo numerose lettere che compongono gran parte del Nuovo Testamento. L'incontro a Roma, le loro strade si incrociano nella capitale dell'Impero Romano, dove entrambi decisero di predicare. Secondo la tradizione, sotto le persecuzioni dell'impero Nerone, entrambi subirono il martirio a Roma. San Pietro fu crocifisso a testa giù, non ritenendo degno di morire nello stesso modo di Gesù. San Paolo, essendo cittadino romano, fu invece decapitato sulla via di Ostense. La Chiesa Cattolica li festeggia insieme il 29 giugno di ogni anno, celebrandoli come fondatori della Chiesa Romana. Le loro spoglie sono custodite rispettivamente nella Basilica di San Pietro in Vaticano e nella Basilica di San Paolo fuori le mura. Per il comune di Catania fa la parte della costiera amalfitana, provincia di Salerno. E questa è un'altra storia che poi parleremo più tardi. Va bene, andiamo a un'altra bella canzone e poi ritorniamo con voi con un po' di altre storie su San Pietro e Paolo.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta, e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi: battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: E certamente dobbiamo sostenere i nostri club e associazioni, perché è importante di mantenere le nostre tradizioni. A volte è un po' difficile, che non possiamo essere presenti in qualsiasi funzione, ma però dobbiamo cercare di ogni tanto di farci presente
4: a qualche
3: è vero, se no pure noi che ogni mese abbiamo il pranzo dell'associazione eufemiese Santo Eufemio in Adelaide, però vogliamo ringraziare tutti quelli che vengono ogni mese, questo è importante, e sono gente che hanno altri club pure, si presentano lì, perciò dobbiamo fare anche noi qualche sforzo ad essere presenti in queste funzioni sociali qui in Adelaide. Va bene, continuando sulla vita e la morte di Pietro e Paolo. La solennità dei Santi Pietro e Paolo è una festa liturgica in onore del martirio a Roma dei due apostoli, che si osserva il 29 giugno. La celebrazione è di antica origine cristiana. La data solennizzata è l'anniversario della loro morte o la traslazione delle loro reliquie. Le celebrazioni cattoliche: la sera del 28 giugno si ha la benedizione dei palli da parte del pontefice. Il mattino seguente, al cancello centrale della Basilica Vaticana, viene appeso la nassa del pescatore a ricordare l'umile mestiere di Pietro, mentre contemporaneamente nella Basilica Lateranese si assiste all'estensione dei reliquari contenente le teste di San Pietro e San Paolo. Nella chiesa di San Pietro in Carcio, dopo una celebrazione sacra, si può compiere la visita delle prigioni dove l'apostolo venne rinchiuso dopo l'arresto. Queste sono delle cosette che nessuno di noi, forse non tanti di noi, conoscevamo. Fa festa, perché ogni volta se ci troviamo a Roma dovremmo visitare non solo il Duomo, ma tutta questa storia che è meglio ricordare.
4: Però, sì, sì.
3: Non dobbiamo lasciare niente indietro quando andiamo a Roma la prossima volta. Va bene, andiamo un'altra bella canzone, e poi ci abbiamo altre due cosette sulla vita di San Pietro e Paolo e la storia di loro.
4: Sì, buonasera Nello Santo, chi è in vista con i nostri amici in Facebook, and Ralph Pineri, che è in ascolto, in vista, che mi mandava un messaggio.
3: Sì, contento.
4: Sì,
3: no?
4: Sì, è contento.
3: Contento.
4: Ci scriveva a reto.
3: Ok.
4: E chi aggiunge? Viola Cocciviera. Good evening, Viola. Grazie per la vostra compagnia. Grazie per tutta la vostra compagnia stasera con noi, Vincenzo e Amadeo. Francesco è impegnato con cose familiari. Perché
3: compleanno della moglie, no?
4: Della moglie.
3: Non si può lasciare indietro.
4: And non è con noi, ma la prossima settimana per sicuro. Se non ha cosa spunta.
3: No, sarà presente.
4: Sì, sì. Allora, questa prossima canzone è per tutti in Italia, l'Europa, perché faccio caldo.
3: Sì.

0: E questa è la estate in tutto il mondo, sì. Onde faccio caldo è sempre estate, perciò è appropriata per l'emisfero nord, perché l'emisfero sud come ora faccio un pochino fresco,
1: faccio freddo,
0: però è inverno, dobbiamo accettarlo, abbiamo bisogno dell'acqua, abbiamo bisogno di tutto, solo che non abbiamo neve qui in Adelaide, non abbiamo.
2: No, qui in Adelaide. Ogni tanto
0: su Mount Lofty c'è qualcosa, ma se no niente. Va bene, quanto per chiudere questo piccolo argomento sui i santi Pietro e Paolo, la festività per il paese. In Italia il 29 giugno dei santi Pietro e Paolo, fino al 1976, era giorno festivo concordario, ma la festività nazionale è stata abrogata l'8 marzo del 1977. È stato ripristinato come festivo agli effetti di legge sul Comune di Roma con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985 numero 792. Nel 2008 è stato presentato in Parlamento una proposta di legge di introdurre la festa di San Pietro e Paolo il 29 giugno come giorno festivo in tutta Italia. Sostenuto dal Presidente del Consiglio Romano Prodi e da molti ecclesiastici, nella legislatura dell'aprile 2008, il sottopresidente del Consiglio Silvio Berlusconi, la proposta di legge per l'introduzione del San Pietro e Paolo come giorno festivo in Italia è stata nuovamente presentata alla Camera del Senato, ma non è stata approvata. Nell'attuale governo, guidato dal Presidente del Consiglio Giorgio Meloni, la proposta di legge è stata reintrodotta anche nella Camera dei Deputati. Molti ministri, come il Ministro degli Esteri Antonio Tajani e il Ministro delle Finanze Giancarlo Giorgetti e il Vice Premier Matteo Salvini, sostengono la proposta. Il Cardinale Segretario dello Stato Vaticano, Pietro Parolin, ha semplicemente detto che nessuno vuole fare il primo passo, rimane invece valida come festività locale per la sola area di Roma e quindi quanto la celebrazione patronale della città. Perciò non è festa nazionale come molti vorrebbe essere che sarebbe, però è una sola. Questo qui vale solo per la città di Roma, ma sono sicuro che in molte città, in molti paesi, specialmente nel meridione, ci sono delle feste per San Gianni, sia a Melucca ce n'è una, e in molti altri comuni della Bassa Italia, sì. Ci sono queste feste patronali, pure che non è giornata festiva nazionale. Perciò va bene, andiamo alla pubblicità e poi torniamo con voi sempre col programma Calabria Mia.
2: Sì, prima salutiamo i nostri cari amici che sono in vista sul Facebook. Nancy Sacca Pinneri, buonasera Kumari.
0: Buonasera Kumari, cugina.
2: Nicola di Belgium.
0: Bravo.
2: Solo scritto buongiorno per stasera.
0: E buongiorno anche a loro.
2: Buongiorno
0: perché, sì. Dai, quasi sono l'una e mezza.
2: Sì.
0: Già hanno pranzato già.
2: Buonasera Raffaele Pinneri, ogni volta che mente con una cosa, un'altra aveva messo in secca il tuo mezzo.
0: Grazie, Maria Sacca?
2: No.
0: No.
2: Maria Farina.
0: Maria
2: Farina Calabro.
0: Calabro.
2: Sì, perché ogni volta.
0: La moglie del nostro segretario.
2: Ah, sì.
0: Pasquale.
2: Buonasera, Pasquale. You know, control your wife, Pat. un amico di me, Christopher Izzo. Christopher è uno che gioca le carte ogni tanto. Good evening, Christopher. Nice to have you with us. Sì, andiamo alla pubblicità. Quando torniamo, una bella canzone siciliana per i nostri cari amici e cugini siciliani.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Sono le 21 e un minuto.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
7: Brickwork by Art, professional quality.
6: Se vi interessa, chiamate a Anthony
7: 0424 091511.
8: Sogno Sicilia!

0: ¿Qué sucede? ¿Qué sucede?
1: No, la fine della canzone.
0: Meglio che arrivano terra volta.
2: No, quite.
0: Allora, questa qui era una bella canzone siciliana per i nostri cugini siciliani, certamente nella Santo, ogni settimana che non è presente qui nella pagina del Facebook della Radio Italiana e tanti altri amici certamente in tutto il mondo che ci seguono, pure che non scrivono, ci seguono lo stesso, questa è la cosa.
2: Per i nostri amici da Sicilia Club che erano con noi mercoledì sera, ho fatto un bello lavoro con tutte le associazioni che erano là, grazie da me, vicepresidente di Santa Femia, complimenti a tutti per un grande serata per Radiothon, Radio Italiana 531.
0: E questo è importante perché sappiamo che il nostro manager Marco Petta ha fatto le segue per la serata, era MC per la serata, ho visto un po' del suo discorso sulla pagina di della Radio Italiana, certamente è importante essere presente perché noi facciamo parte di questa comunità italiana, che sia calabrese o comunque sia, siamo sempre italiani, che siamo dal nord o dal sud, non fa nessuna differenza, però è certamente che ognuno ha la sua tendenza per elogiare la sua regione, le loro tradizioni, questo è importante, che c'è questa diversità qui in Australia, di avere sia dal nord, che perché la sala c'era qui il salone dove era questa cena mercoledì scorso era del Focolai Forlani Trieste, e questo è importante perché mi sembra che c'era il Campania Club, rappresentava
2: Campania Club,
0: Sicilia Club, Abruzzo Molise Club, Altavilla Arpini, Santa Femia non poteva mancare perché siamo ormai da 3 anni che facciamo questo qui e vogliamo anche donare qualcosa alla Radio Italiana, questo è importante, non solo il lavoro ma anche il dolce per quella sera è stato presentato dalla nostra associazione.
2: Sì, i dolci questa volta erano speciali.
0: Vogliamo ringraziare al nostro amico che ce li fa ogni volta, il nostro Paolo.
2: Paolo,
0: buonasera, se buonasera. Sei in ascolto.
2: Perciò
0: è tutto bene. Quando, sai come, Amadeo, quando una serata riesce bene per tutti.
2: Sì.
0: Tutti se ne vanno lì, passano la serata, sono contenti di quello che hanno visto, hanno fatto con gli amici e poi si passa una serata insieme, non è perché da mangiare si può mangiare anche a casa, non è il problema, ma per un po' di intrattenimento, un po' di vedere gli amici, vedere paesani, quelli che sia, è sempre qualcosa di bello.
2: Sì.
0: Va bene, andiamo alla seconda canzone e poi vi racconterò una piccola storia sulla storia di San Pietro e Paolo, è una cosa che è veramente... io l'ho fatto tanti anni fa, ve la racconterò dopo, grazie.
2: Ho una canzone che è un poco differente.
3: Amici, se mi ascoltate un poco vi voglio raccontare un fatto quando all'Australia andò Barberi per mi farsi capire e non poteva riuscire in una maniera come voleva farti capire, non mezza caca, non mezza chica, non a muscagna, in una maniera io si sforzava, poveretto, mi faccio capire come voglio tagliare, ma io non riuscivo niente, io gli segno, mi taglia tutti, mi ziccavo sotto e mi tondivo come un vero pecoro e ora vi conto un fatto.

Amici, mi sono giù tutto vagliolo, che se non mi stava attento mi avevo affocato completamente. Non sapevo, mi ci dico. Sentite, allantatemi lo sto un bocchicello del cordo, che mi state affocando. Sono portato, pazienza, stiamo sotto. E così continuavo io a fare il suo lavoro per mi tagliare capito. E vi racconto come mi tagliavo.

Amico, quando mi vitti scucuzzati in da maniera io, il signor Gesù, ma come mi tagliavi, capite, questo qua? Mi scucuzzavo tutto, tuo specchio pareva tignoso, a poi mi curcavo longo longo su una seggia come un vero baccalaro, e poi mi facevo shampoo, io volevo shampoo, soltanto quando mi toccai liscio sopra la testa, il signor Gesù, ma luna mi fece, come mi rovinavo questo qua? E intanto capivo a fare, mo pago, per mo ringrazio, e per me mendevaio.

0: amici, sapete qual è il mio consiglio? Per me servimo tra la famiglia, tutti tra noi stessi. Ciao, padre, figli, a mamma e soro. Mi tagliamo noi stessi, capite? Che io per me trovo un barbiere in razza italiana. Camminai in un mese e più di una settimana. E non posso trovare, ma restavo scucuzzato di maniera. Questo è il fatto mio, che mi è successo all'Australia.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Soccer Club, dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, pasta con le melanzane, capretto, dolce e caffè. Costo $60 per i membri del Calabria Club, $65 per i non membri. Chiama Josie allo 0411 062016. Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Social Club, 72 Stradbroke Road, Newton.

0: È certamente un'altra bella canzone, grazie al nostro Amedeo, che ci porta queste belle canzoni ogni settimana. E certamente ci scusiamo che sono molte canzoni calabresi che toccano in un programma calabrese, allora dobbiamo accettare, perché se no non è tutto calabrese, non è che facciamo tutto calabrese, no, facciamo, poi tutto
1: 95% calabrese,
0: calabrese, cioè, va bene. E poi c'è un'altra cosa che vorrei farvi sapere, che c'è una storia per la notte di San Pietro e Paolo. Cioè dire, questo dovrebbe essere ieri sera, ma sono sicuro, perché ancora oggi fa parte del 29, si potrebbe fare anche questa notte, no?
1: Sì.
0: Allora, la notte tra il 28 e il 29 giugno, in occasione della solennità di San Pietro e Paolo, la tradizione popolare celebra il rito della barca di San Pietro. Per prepararla bastano pochi passaggi. Primo, riempi un contenitore o una graffa di vetro con dell'acqua. Fai cadere delicatamente sull'interno solo l'albume di un uovo fresco, cioè dire il bianco di un uovo fresco. Lascia il recipiente all'aperto, in giardino o sul davanzale per tutta la notte. La credenza vuole che durante la notte San Pietro, essendo stato un pescatore, soffi nell'acqua. Al mattino seguente l'albume formerà dei filamenti che ricordano la sagoma di una barca con le vele spiegate. Le interpretazioni e usi. Previsioni meteorologiche: in origine di questo rito divinatorio serviva ai contadini per prevedere l'andamento del raccolto. Se le vele risultavano aperte e spiegate, indicava un'annata prospera e bel tempo. La lettura della fortuna nei contesti moderni viene interpretata come un augurio di buona fortuna, prosperità per la famiglia. Per approfondire l'origine delle varianti regionali di questa usanza si può consultare l'articolo dedicato sulla cucina italiana, oppure la spiegazione del fenomeno su Wikipedia. Perciò se non l'avete fatto mai, provate qualche, perché ancora oggi il 29 credo che sarà uguale, perché io mi ricordo da bambino lo facevamo a casa e la mattina era questo uovo, il bianco dell'uovo, si rifletteva come veramente come una barca. Con le vele, sì. Non so se veramente dovrebbe essere quella sera, ma il normale era tra il 28 e il 29. Vorrei, se qualcuno l'ha fatto qualche volta, vorremmo che ci dà una telefonata per sapere se veramente gli è accaduto, perché è importante che si deve fare la sera del 28 al 29 di giugno.
1: Sì.
0: Va bene, aspettiamo delle telefonate e poi ritorniamo con voi con il programma Calabria Mia con Amedeo e Vincenzo.

0: Certamente siamo calabresi, vorremmo tutti stare in Calabria, ma, sì, ma purtroppo il mondo è cambiato. Oggi siamo morti fuori dalla Calabria, non solo dalla Calabria, ma tutta l'Italia, sì, è stata spopolata dopo la Seconda Guerra Mondiale, certamente. Ancora quanto qualcosetto su San Pietro e Paolo. Perché non si va al mare il giorno di San Pietro e Paolo?
1: Non ci va al mare?
0: Non si deve andare. Non andare al mare il 29 giugno, giorno dei Santi Pietro e Paolo, è una scaramanzia molto diffusa nelle località costiere italiane, soprattutto nel sud e in Liguria. La leggenda del santo si tramanda che in questo giorno San Pietro, essendo stato un pescatore, diventa particolarmente esigente e reclamizza per sé una vita in mare, rendendolo le acque imprevedibili. La madre di San Pietro, in alcune varianti, si dice che in questo giorno la madre del santo riesca a tornare temporaneamente sulla terra degli inferi, causando tempeste e pericoli per chiunque si trova dentro l'acqua. La ragione pratica, storicamente era il periodo in cui si apriva ufficialmente la stagione dei primi bagni. I nonni usavano questo mito per spaventare i bambini ed evitare che i nuotatori poco esperti sfidassero le correnti pericolose. Acque ancora fredde e sì, esponessero troppo al sole. Questo santo, pur esigendo oggi considerate sempre, potete leggere ancora alcune cosette sulla storia della cucina italiana. Queste sono cose molto molto interessanti, perché pur essendo leggende fanno parte della nostra storia di questi santi Pietro e Paolo. Va bene, andiamo all'altra bella canzone, poi ritorniamo con voi sempre col programma Calabria Mia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
2: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio a mezzogiorno, pranzo di 4 portate con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare chiama Teresa al numero 0401 06 6617. Siete tutti benvenuti!
3: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
4: Brickwork by Art, professional quality.
3: Se vi interessa, chiamate a Anthony
4: 0424 091511.

E certamente un'altra bella canzone, grazie Amedeo. E vogliamo anche salutare il nostro Nicola del Belgio che ci ha mandato una poesia non molto lunga, ma molto bravo. La poesia è intitolata Poesia sulla partenza degli emigranti.

0: Totalmente. Grazie Renzi, perciò ho risposto su questo.
1: Salute anche Marix, poi salute.
0: Perché è facile, no? Perché è facile.
1: Actually, I think I'll say it in English. I think you're on the money, Marix. Mm-hmm, with that one.
0: Yeah.
1: I think it deserves it, don't you think?
0: See, we use in Botswana one party, what is it? One nation party.
1: No, lascialo stare questi qua. Lascialo stare questi qua.
0: Allora io mi direttamente a top job.
1: No, se ti metti i corsi politici.
0: Sì.
1: All right.
0: Per la testa.
1: Non solamente che per la testa, per la famiglia, che tu dici che vuoi. No. Se cominci, come si dice, un party, un titolo, what are you going to call it? The party per...
0: dove trovare un nome per gli emigranti. Perché le migranti dobbiamo ricordarci che non è solo l'Italia, ci abbiamo jugoslavi, ci abbiamo serbi, ci abbiamo, oggi qui ci abbiamo forse 155 nazionalità diverse qui in Australia. E se noi faremo un partito politico che rappresenta tutta questa gente,
1: sì,
0: che hanno lavorato e che ancora continuano a lavorare per creare questa Australia,
1: perché... The Immigration Party.
0: Immigration Party, bravo.
1: Come si dice, ti faccio
0: a benedici.
1: You're the president of the immigration.
0: The immigration party.
1: Perciò, pare che vuoi più di fare da vita tua.
0: No, ma poi io non è che voglio soldi, io non voglio soldi.
1: No, ma cosa da fare?
0: Una cosa che faccio, no? Perché ma io faccio come Donald Trump, no? Lui non viene pagato dal governo perché non ha bisogno.
1: Sì.
0: Se lui veniva pagato, doveva pagare pure un tax. Capito? Allora, se lui non viene pagato, allora non paga tax.
1: Sapete che facciamo?
0: Sì.
1: All right. Cominciamo questo
0: Immigration Party.
1: Ok, e mandiamo un messaggio su social media. Non necessario Facebook, ci sono da gaci.
0: No, come vuole mi si arruola,
1: facciamo come
0: un membership.
1: Yeah, e facciamo come faccio Pauline Hanson. Could you sort it? Right, forse che arriva con quasi 5 milioni di dollari.
0: La
1: gente ci dona i soldi.
0: Sì.
1: Because ci credono e they believe
0: it. They believe it. Yeah, right? per una ragazza che aveva un fish and chip.
1: Cominciava fish and chip shop.
0: Ha fatto un gran cammino.
1: And she's come a long way.
0: Come a long way.
1: Ma
0: se noi faremmo, non vogliamo queste storie di una nazione, due nazioni, queste qua. Noi vogliamo a tutti. E allora, se noi facciamo un immigration party che rappresenta particolarmente, noi vinceremo le elezioni in Natale, perché tutti voterebbero per questo partito che dobbiamo, però dobbiamo fare qualcosa per loro, no? Dobbiamo avere un'agenda politica, dobbiamo avere qualcosa di particolare, ma pensiamo di sopra.
1: Why not?
0: Perché ancora ci vuole per le prossime elezioni, no? Ma dobbiamo incominciare statale.
1: Dopo due anni, mi sembra.
0: Sì,
1: statale. Adesso facevo.
0: Quelle statali sono
1: locali, quelle locali.
0: Locali, sì. Ma quelle federali sono già due anni, mi sembra che fa.
1: Due anni.
0: Perciò, un altro anno, due anni.
1: Sì.
0: Intanto ci dà spazio per attrarre i membri. Perciò, se volete fare parte di questo partito per l'immigrazione, potete sempre telefonare qui che noi vi mettiamo i nomi, c'è le vostre informazioni. Non vogliamo soldi in avanti,
1: no.
0: Non cerchiamo soldi, per l'amor di Dio,
1: no.
0: Però poi facciamo una bella riunione e poi raccogliamo i soldi che c'è bisogno per mantenere questo immigration pari, no? E dobbiamo andare inserire a tutti i 155 nazionalità che stiamo qui,
1: sì.
0: Dobbiamo farlo capire che noi siamo lì per loro, no? È questo. Allora, qualcosa di pensare,
1: to think about.
0: Intanto andiamo alla prossima canzone.

0: normale, grazie a Matteo per le belle canzoni. E voglio ricordarvi che una signora ha chiamato poco prima, che la salutiamo, non è calabrese, è della provincia di Benevento. Salutiamo signora che avete telefonato poco prima, e dice che ascolta questo programma ogni sera di lunedì, ma ascolta tutti i programmi della Rai Italiana quando è a casa o sulla macchina. Perciò grazie a voi. E come ho detto io prima, questo è un programma un po' diverso, perché è un programma con musica calabrese. Dice che capisce il calabrese bene, perciò va bene.
1: Benevento è provincia di...
0: In Campania.
1: In Campania.
0: No, Benevento è provincia, però la regione è Campania.
1: Sì.
0: Beh, vabbè. Allora, vogliamo mandare una bella canzone per questa nostra signora che
1: ha chiamato. Ho trovato una bella canzone proprio di Campania.
0: Allora, vediamo ancora.

0: Bellissima, grazie, grazie Amedeo. Prima di chiudere questa sera, sappiamo che abbiamo due eventi questa settimana. Uno è il Calabria Club, Sports Social Club, c'è una serata calabrese con pasta e le melanzane, antipasto, capretto o pollo. Per Money Coast, perciò se ancora volete dei biglietti telefonate, vedete sulla pagina del Facebook, potete telefonare a Josie oppure a qualsiasi membro del comitato, ancora potete prenotare dei biglietti per sabato sera al 72 Stradbrook Road in Newton, con il prezzo $60 per i membri, 65 per i non membri, bibite ottenibili al bar. E questo è per sabato sera. Poi domenica abbiamo il pranzo mensile dell'Associazione Santo Femmio. Lascio fare a te, Amedeo.
1: Grazie Vincenzo. Prossimo domenica, il 5 di luglio, abbiamo il nostro pranzo ogni prima domenica di ogni mese, Santa Femmina Vergine Madre, abbiamo il pranzo. E si trova in la chiesa di Sacro Cuore, Port Road Hamash, indietro alla sala, a mezzogiorno, 12 o'clock.
0: Di fronte dove siamo noi.
1: Sì. Siamo quasi
0: pieni.
1: E questo è una cosa che voglio dire, complimenti a tutti che vogliono venire a questo bello pranzo di noi, perché noi cresciamo.
0: Poi sai che un pranzo per $25 non è un
1: bello piatto di pasta.
0: Certo.
1: Poi un bello piatto di Mainz, grazie a Franca Seggi della cucina e tutte le donne della cucina.
0: Ogni tanto ci fugge un pezzo di torta o qualcosa, un biscotto,
1: caffè, lotteria.
0: Per $25 cosa. E poi
1: non vale la pena mellutata la cucina.
0: No, non vale la pena.
1: No.
0: E poi anche le bibite sono a prezzo modico, carissime, questo è importante. Sì. Perciò.
1: Allora, domenica 12 o'clock, mezzogiorno, alla chiesa di Sacro Cuore, in sala di dietro la chiesa. Siete tutti benvenuti.
0: E prima di chiudere vorrei ringraziare di nuovo a
1: Mocenaggia Vuota.
0: Sì, aspetta. The Coesit, South Australia, eccolo qua.
1: Certificate of recognition for your valuable volunteer contribution to the Italian community, Vince Condena. Thank you for your volunteering.
0: E questo qua è un riconoscimento per il mio lavoro nella comunità italiana di Adelaide. Perciò voglio ringraziare cose che hanno organizzato, ogni anno organizzo questa giornata. Me ne dispiace purtroppo che non sono stato presente alla presentazione.
1: Allora si vede che a fabbricare a casa.
0: Per chi? Mi pagano?
1: No! A fabbricare mi mettono un muro nuovo.
0: A fare un muro nuovo
1: mi mettono tutte queste cose certificate.
0: Tutti certificati, sì. Sai quando andavi da casa? Quel giorno, sai qual è il problema? Se un giorno succede, che evento succederà, non so quanto, che non ci sono più, tutte queste cose a un dimendono. Tutte con mia?
1: No, se vuoi.
0: Se non dimentichi.
1: No. Abbiamo mettere un muro con una banda.
0: No, fare un muro tutto per me.
1: Sì.
0: Okay. Allora cominciamo a lavorare perché se no.
1: Ci sono assai persone in South Australia, non solamente in South Australia, ma tutti in Australia e nel mondo. Gente come te, Vincenzo, che fanno un grande lavoro per i volontari. E noi,
0: grazie.
1: Per me, I'm in honor to be next to you.
0: Oh, grazie.
1: Allora, I truly mean that, because you don't get, non si trovano gente come te che fanno questo lavoro perché vogliono fare, perché the community, se non ci sono gente come te, Vincenzo, it's
0: qualcuno deve iniziare.
1: Someone's gonna do it.
0: Una fine. Perciò quello che voglio dire è, come me ci stanno migliaia di persone qui in Australia e in tutto il mondo.
1: Yeah.
0: E certamente siamo orgogliosi che possiamo fare questo qui, non guardiamo. Questo qui non è lavoro a pagamento, come forse certe persone credono che fuori qui i soldi arrivano dai. Ma non dobbiamo guardare, perché voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno nominato, la radio italiana che mi hanno intervistato un paio di giorni fa, però voglio ringraziare anche loro, perché a Sara che mi ha telefonato e a Marco Petti, certamente.
1: And there's a lot of people on your side, ci sono tanta gente da retro di te, e uno è Nancy Sicca Pinneri che manda un messaggio: I'm telling you, he's the prime minister.
0: Grazie Renzi, grazie per il tuo supporto con il partito dell'emigrazione. Va bene, andiamo un'altra canzone e poi andiamo in chiusura, grazie.
1: Sparti, questa canzone mi ricordai, parlai con qualcuno on the weekend e mi dissero, mentiste una canzone a couple of weeks ago, and that you, non pari parole da canzone. E ho detto, ma quale canzone? Ora mi ricordai quale canzone è, okay. È questa qua.
0: Va bene.

0: a tutti i figli tuoi.
1: E sulle note di questa nostra sigla siamo arrivati alla fine di questa trasmissione per questo lunedì sera, lunedì 29 di giugno, giorno della festa di San Pietro e Paolo, e vogliamo ringraziarvi a tutti voi e a tutti quelli che ci seguono sulla pagina di Facebook, e siete in tanti, vogliamo ringraziarvi ovunque voi siete nel mondo, in Europa, in South America, New Zealand, Australia, ovunque pensate, un saluto di qui, di Adelaide, noi e del programma Calabria Mia, questa sera con Amadea Vincenzo. Salutiamo il nostro amico Franco Fedele che non è stato con noi questa sera e porgiamo anche gli auguri a sua moglie Nina.
2: Sì.
1: Certamente vorrei anche annunciare che stato il compleanno di mia moglie la settimana scorsa, ma dice, mi ha detto di non dire niente sulla radio. Allora, prima che chiudo, happy birthday, Cathy, per last week.
2: She's always been a shy one, hasn't she?
1: Non vuole
2: tanto pubblicità.
1: No.
2: Happy birthday, Cathy.
1: No, thank you. And Amadeo, grazie del tuo lavoro. E certamente saremo di nuovo qui lunedì prossimo. Ma prima, sì, se possibile, saremo insieme domenica per il pranzo di Santio.
2: Sì, Femi, certamente.
1: Grazie del tuo lavoro. Grazie.
2: Grazie, Vincenzo. Grazie per la tua compagnia stasera. E salutiamo a Francesca a casa, grazie a tutti, una bella serata di Calabria Mia, da me Amadeo, solamente un grande saluto alla mia famiglia in Adelaide, in Australia, Italia e a Boston, and facete un buono settimana e ci vediamo alla pranzo se venite, e se non venite ci sentiamo a lunedì sera per Calabria Mia. Grazie, grazie e ciao.
1: Grazie, io veramente questa settimana, fine settimana, sono impegnato con i salsicci.
2: Sì.
1: Io e Marco siamo indapparati un po' con i salsicci venerdì sera e sabato, e speriamo che possiamo essere lì presenti per il pranzo per aiutare lì a Santo Pembe. Questo cercheremo il nostro meglio. Se no, da me, Vincenzo, come dico sempre, buonasera, buona settimana. Grazie a tutti voi che ci seguite sulla pagina Facebook e spargete la voce, che è importante per noi, che dobbiamo crescere ancora sempre di più. Grazie,
2: grazie
1: a voi, buonasera, buona settimana e come dico sempre, che Dio ci benedica. Ciao.
0: Ma se c'è la burca, suo figlio torna.

Ganha sempre este gol, ganha sempre de nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua. Stiamo sempre uniti, ma sai, è bello, ma sono lontano e tengo nostalgia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
2: Brickwork by Art, professional quality.
1: Se vi interessa, chiamate a Anthony
2: 0424 091511.
3: Radio Italiana 531.

0: questi riden sono talmente belli che anche tutta la sfumata io l'avrei lasciata fino alla fine.
1: Non puoi rientrare.
2: Io da fiatista stavo cercando di capire chi fosse al sassofono, ma loro hanno avuto molti sassofonisti importanti, da Wayne Shorter a Phil Woods a Michael Blame. Ecco, Duccio ha sempre la risposta,
1: Marcella, come si fa? È difficile.
0: Volevo aggiungere che in questo brano c'è un certo Jeff Porcaro alla batteria.
1: Così, un caso, diciamo.
0: E ai cori, il brano è del 78, per rispondere a un ascoltatore che ce lo chiede, ai cori ci sono tre signori che si chiamano Glenn Frey, Don Henley e Timothy Schmidt. Che sarebbero? Gli Eagles.
1: Che roba, per dire così.
0: Vabbè, insomma, gli FM degli Steely Dan è sempre una meraviglia. Steely Dan come Pink Floyd, stupendi, dice Pippo. E c'è chi, c'è Mattia da Cogna in Valle d'Aosta, che posto bellissimo, che chiede Aqualung dei Jethro Tull, e noi certamente la metteremo molto volentieri. Impossibile non lovarvi se passate gli Stili, dice Ciro. grazie. Reminiscenze dei Pink Floyd, ci trova un altro ascoltatore, insomma, vabbè, un assolo di chitarra merce rara di questi tempi, dice Giacomo. Antonio scherzando, ma lì per lì l'avevo quasi preso seriamente, ma in realtà gioca Antonio, c'è sempre con noi da Cagliari, dice: sì, scusate, però è uno strumento che suona solamente un giapponese e nessun altro, come facciamo a indovinarlo?
2: Ha ragione.
0: sì, però insomma, è molto diffuso nel teatro tradizionale giapponese.
2: Si suona anche in Italia.
0: Sì. Vabbè, comunque adesso noi vorremmo un po' approfondire.
1: Volevo parlare del teatro giapponese.
2: Com'è che quando Duccio vuole approfondire qualcosa parte subito la sigla di ti sfascio una canzone?
0: Secondo me è un complotto. Non so, ordito da chi?
2: Dai duccisti,
0: dal maestro Luca Bernardini, da Adriano Lippi, io non lo so, però è un complotto.
1: Un po' da Adriano Lippi, lo vedo nello sguardo.
0: Sì. E Federica Forni invece si disinteressa, quindi
2: totalmente.
1: Forse è sparita.
0: E ci manda anche lei.
1: Ecco, ora riuscita.
0: Ci fa dei brutti segni
1: al maestro Bernardini.
0: Ma che succede?
2: Ebbene, quest'oggi sfasciamo una canzone consigliata da un ascoltatore che inizialmente io non conoscevo.
1: L'ascoltatore?
2: Poi la canzone. Poi l'ho ascoltato un po' di giorni, per una settimana circa più, perché è una canzone perché è una canzone complicata da sfasciare, perché non hai appigli.
0: Ma il nostro ascoltatore l'ha fatto apposta
2: In difficoltà. E quindi io, insomma, in qualche modo l'ho presa così di petto e ho cercato di sfasciarla.
0: Che eroe.
2: Quindi oggi tenteremo lo sfascio di Un giudice di De André, pubblicato nel 71 dalla produttore Associati come unico singolo estratto dall'album Non al Danaro, Non all'Amore né al Cielo, è scritto assieme a Nicola Piovani. L'ispirazione proviene da alcune poesie tratte dall'antologia di Spoon River del 1915. In pratica un uomo da sempre deriso e vittima di male lingue a causa della sua bassa statura, il quale, studiando giurisprudenza per l'appunto nelle notti insonni, vegliate al lume di rancore, diventa giudice e si vendica della sua infelicità attraverso il potere di giudicare e condannare. Comunque la storia poi si conclude con il giudice che, per l'appunto, nell'ora dell'addio, cioè in punto di morte, si inginocchia al cospetto del sommo giudice, non conoscendo affatto la statura di Dio. Incredibile.
0: Mi piace che fai anche uno sfascio tematico oggi,
2: perché è molto interessante e tra l'altro molto attuale questa tematica. Andiamo nel vivo della musica. Il brano inizia con una chitarra acustica che lascia quasi immediatamente spazio a un tema di arghilofono.
0: Cioè, ti sfascio una canzone o indovina lo strumento?
2: Più o meno simile. Cos'è l'arghilofono? Duccio, lo sai tu?
0: Ma l'arghilofono,
2: pensaci bene.
0: Sono un collezionista di arghilofoni.
1: Quanti ne hai?
0: 74.
1: Vedi?
0: È un aerofono labiale. E voi direte: che significa? Che è un flauto globulare.
2: Che significa?
0: Ovvero direte: che significa? Che non non ha una struttura a tubo aperto come tutti i flauti, ma a cassa chiusa,
2: sì.
0: Ed è fatto in argilla, da
2: sì.
0: cui anche un po' il nome argilofono.
2: Bravo.
0: È uno strumento che diciamo è affine all'ocarina, che
1: ah,
0: è un po' più conosciuto,
2: che tra l'altro è uno strumento italiano.
0: Sì.
2: E quindi ricordiamo
0: e
2: che
0: l'argilofono pure.
2: L'argilofono non è italiano, è uno strumento antichissimo, addirittura ci sono esiste nelle culture mesoamericane, nell'antichità, nell'antica sì. Cina, forse risale al 1200 avanti Cristo.
0: Addirittura.
2: Quindi l'argilofono è suonato da Italo Cammarota e invece alle chitarre c'è Silvano Chimenti e Vittorio De Scalzi.
0: Dei New Trolls,
2: due grandi chitarristi. Ascoltiamo questo primo frammento.
0: Sentiamo.

0: Allora, il brano non presenta né batteria né percussioni.
1: Sì.
0: Funziona benissimo così,
1: okay,
0: in maniera minimale. Ma
1: quindi
0: come,
1: è la chitarra che porta
0: fa,
1: il ritmo.
0: Esatto, come fa a funzionare? Sfrutta proprio l'andamento ritmico del basso e della chitarra acustica, che usano la tecnica dei bassi alternati.
1: Eh certo, beh, quindi, in una canzone in cui si parla di uno molto basso di statura, ci vuole la tecnica dei bassi alternati.
0: Quindi l'accompagnamento con questi bassi alternati è proprio un tratto distintivo di moltissima musica popolare, europea, nordamericana e anche latinoamericana. Proprio nasce dall'esigenza degli strumenti solisti e di accompagnamento, come la fisarmonica, la chitarra, il mandolino, di svolgere da soli funzione di un'intera orchestra.
1: Okay,
0: no?
1: Okay, certo.
0: Ad esempio, nella tradizione europea, nella patria di balli come il liscio, valzer, polka e mazurka, l'uso di alternare il basso, fondamentale all'accordo, è lo standard storico della fisarmonica e dell'organetto, che permettevano di ballare nelle piazze.
1: Ho capito.
0: Per esempio negli Stati Uniti con il country, bluegrass, il folk, e in America Latina con la cumbia.
1: Okay.
0: C'è sempre questo utilizzo dei bassi, spesso questo utilizzo dei bassi alternati.
1: Ho capito.
0: Al basso c'è Maurizio Majorana. Ascoltiamo il secondo frammento.
1: Sentiamolo un po'.
2: Cosa vuol dire?

0: d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente.
1: Come dicevamo prima, la ritmica è semplice, lascia proprio spazio al contenuto poetico e alla tensione narrativa. La canzone predilige l'uso della chitarra acustica e il basso, per l'appunto, con arrangiamenti discreti e non invadenti, proprio per non distogliere l'attenzione dal racconto.
2: Certo.
1: L'uso misurato degli strumenti riflette proprio la filosofia di De André, che la musica deve sostenere valori. Allora senza sovrastarlo.
0: Non dispenso più.
1: Ebbene, verso la fine arriva proprio un contrappunto, un contracanto dell'arghilofono assieme alla chitarra, che si lascia andare qua e là in qualche fraseggio blues. Abbiamo parlato di contracanto varie volte, Marcella, ti ricordi cos'è il contracanto o il controcanto?
3: O controcanto, ogni tanto l'abbiamo fatto anche io e te, è una linea melodica secondaria che si aggiunge a quella principale, arricchendo il brano, spesso utilizzato nei ritornelli o negli incisi, crea un dialogo armonico e contrappuntistico che rende la canzone più avvolgente e dinamica, senza mai sovrastare la voce o lo strumento principale.
1: Benissimo, allora ascoltiamo il terzo frammento.
2: Ascoltiamolo.
0: E allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio prima.
1: Quindi, insomma, alla luce di tutto ciò, cosa possiamo dire? Che questo brano, Il Giudice, è una canzone morbida, ma allo stesso tempo potente, semplice nella musica, ma profonda nel contenuto.
2: Sì.
1: E proprio rappresenta un esempio perfetto di come Fabrizio De André unisse poesia, impegno sociale e sensibilità artistica, creando brani che si ascoltano con la mente e anche con il cuore.
2: Wow,
3: soprattutto con il cuore.
2: Fai così proprio, però mi fai
3: ci
2: sciogliere.
3: Sciogliamo.
1: Ascoltando il brano intero.
2: Sentiamolo tutto, Un Giudice, Fabrizio De André.

nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura

0: piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: E vabbè, insomma, abbiamo sfasciato anche un giudice di Fabrizio De André, grazie Dedo.
2: Figurati, volevamo anche scusarci perché c'è stato un piccolo problema tecnico durante sì. Insomma.
1: Però, insomma, le tue spiegazioni sono sempre molto chiare e quindi. Quell'arpeggio iniziale fa molto film western, era voluto?
2: È vero, probabilmente sì.
3: Credo
2: sì, ricorda un po' Morricone. Sì.
1: Vero, sì.
3: Ma poi... abbiamo fatto gli auguri ai Pietri e ai Paoli?
1: No.
3: Oggi è San Pietro e Paolo.
1: L'abbiamo fatti un po' a tutti, ma ancora.
2: Auguri a tutti
3: quelli che hanno Pietro o Paolo nel nome.
1: Ma anche Pietri e Paoli.
3: Sì.
1: Volendo.
3: Tipo Pierpaolo.
1: Sì. Riccardo dice: io sono molto legato alla versione live con la PFM, la trovo più coinvolgente, ma grande Fabrizio. In ogni caso, l'intro di Arghilofono quasi da western morriconiano. E anche un po' Pinocchio di Fiorenzo Carpi.
2: È vero. Credo che quello in Pinocchio fosse un flauto dolce, credo, se non ricordo male.
1: Sì, può darsi, sì. Questo era Giacomo che lo diceva. Grazie per averci fatto ascoltare Faber, dice Roberto. Per me il più o tra i più grandi poeti
2: è
1: del Novecento.
3: Voi lo avete d'accordo. Ancora a casa il flauto dolce?
1: Non credo.
2: Io sì. Ogni tanto ne trovo qualcuno e lo spezzo a metà. No, scherzo.
3: No, perché sul ginocchio.
2: No, perché da piccolo lo detestavo.
3: Io lo adoravo. Solo l'unica cosa, c'era quella cattiveria che il buco del mignolo era un po' spostato. Certo. Quindi quando lo dovevi coprire, la mano non ce la faceva.
2: Non sapete che ci sono i concertisti di flauto dolce? Cioè, sono persone che fanno delle cose di una tecnicità incredibile.
1: Sì,
2: con un flautino così piccolo.
3: Io so fare l'inno alla gioia.
2: Vero?
3: Sì.
2: Va bene, quando ce lo farai in diretta?
3: Lo porto.
1: Bene. Salutiamo anche Antonio da Torre del Greco che ci manda una foto con Adrian Maben, che è il direttore di Pink Floyd a Pompei, quindi insomma vedi. E poi dice: strumenti, alcuni di quelli che abbiamo citato, non invadenti e molto usati anche da Morricone.
2: È vero.
1: Salutiamo anche Massimiliano da Pescara che ci dice che ha ascoltato un po' di tempo fa Andrea Chimenti, cantautore molto interessante, e dice: non si sente più tanto perché, magari sarà in una fase creativa,
3: chissà, speriamo
1: che starà in una fase in cui magari sta inventando nuova musica. Noi siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata del Mangiadischi, c'è tempo per ascoltare ancora una delle vostre richieste. Questa arrivava da Mauro, che ci scrive spesso da La Maddalena.
3: Sì.
1: Ve li ricordate i Quicksilver Messenger Service?
3: Sì.
1: Vedi, lui ci aveva chiesto di ascoltare un brano di questa band che diciamo fa un po' parte del progressive psichedelico.
3: E tu che hai scelto?
1: E questa si chiama 3 or 4 Feet from Home. Non troppo lontano da casa.
3: No, stiamo nelle vicinanze.

0: Senti questo a conclusione, no?
1: Hai proprio visto? Un po' di alle percussioni. Un po' di psichedelia di fine anni 60.
2: A me veniva da cantarci su Sweet Home Chicago. Su
1: è vero?
2: Brano, vero?
1: Eh sì, un po'
2: Come
1: sì.
2: On baby, don't you wanna go?
1: Ah, Andrea.
0: Che è anni 30.
2: Che è fine anni 30, sì.
1: Robert Johnson.
0: Quindi 30 anni prima.
1: Poi è diventata strafamosa nella versione dei Blues Brothers. Andrea da Rustico fa una richiesta last minute per Max.
2: Sì.
1: E cioè ti chiede di sfasciare In Agadda da Vida degli Iron Butterfly.
2: Mezz'ora.
1: No, un po' meno. Però c'è anche una single version da 3-4 minuti.
2: Appunto.
1: Perché
2: appunto.
1: Insomma, visto che eravamo un po' psichedelici, lui continua sui pezzi lisergici, giustamente. Poi il nostro ascoltatore, che è Francesco, dice: avevo chiesto anche il suonatore Jones di De André, ma ho apprezzato moltissimo un giudice.
2: Grazie,
1: che bello,
2: ci fa
1: vero?
2: Piacere.
1: E noi siamo arrivati alla fine, grazie a tutta la nostra squadra, Luca Bernardini in regia, Adriano Lippi in console, Federica Forni in redazione.
0: Ciao. Quando torni, Dedo?
2: Settimana prossima.
0: Ah, questa settimana è andata così?
1: Sì, è andata così. Tra poco il GR delle 3, poi l'estate in onda. Ciao Max Dedo.
2: Ciao Marcella Sullo.
0: Ciao Duccio Pasqua.
1: Ciao.
0: Domani,
1: sempre 13:30 viene a trovarci Danilo Rea.
0: Pensa te.
1: E ce lo teniamo tutta la puntata.
0: Stretto stretto.
1: Così ci facciamo un sacco di chiacchiere.
0: Andiamo in onda da vicino a pianoforte.
1: Va bene, va bene. Ciao a tutti, a domani dal Mangiadischi.
2: Ciao.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 15.
1: GR1.
0: Nicola Ramadori in studio, apriamo il giornale con la notizia di una sparatoria a Stade in Germania, diverse le vittime, arrestate due persone, ma molti aspetti della vicenda restano ancora da chiarire. Ci aggiorna la nostra corrispondente Barbara Gruden.
2: Partiamo dalle notizie che la polizia tedesca ha fornito ai media tedeschi, confermata la morte di 5 persone in una sparatoria, questo è avvenuto in una città di 50.000 abitanti della Bassa Sassonia, appunto, se la città si chiama Stade. Gli agenti tuttavia chiedono agli abitanti della zona di non avvicinarsi nella via in cui c'è stata la sparatoria. Evidentemente si teme che ci siano altre persone armate in giro. Due elicotteri stanno sorvolando l'area. Secondo i media locali tutto questo sarebbe avvenuto nelle vicinanze di un centro per giovani, ma non è ancora chiaro se tra le vittime ci siano appunto dei minori. Gli agenti per il momento non hanno fornito nessun dettaglio né sulle identità dei morti né sull'identità di chi ha sparato ed è già stato arrestato. A voi.
0: L'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo. Secondo l'OMS, nell'ultima settimana sono state più di 1.300 le morti legate alle alte temperature per la crisi climatica nel continente, che è anche quello che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. In Francia sono arrivati i primi forti temporali, disagi, una vittima in Belgio. In Italia sono salite a 22 le città da bollino rosso, domani saranno 25. Il caldo intenso durerà almeno fino a mercoledì.
3: Il panorama è pressoché identico in Italia e nel resto d'Europa. Da noi oggi sono 22 le città con bollino rosso, su 27 prese in esame dal Ministero della Salute nei consueti bollettini quotidiani. Domani saranno 25. Ulteriore costante, l'alternanza di afa e forti temporali, che ci accompagnerà anche nei prossimi giorni. Più esposti alle alte temperature di questo momento critico sono le categorie più fragili della popolazione, come gli anziani. A loro le raccomandazioni dei medici per individuare i primi segnali di malessere che possano anticipare richieste di soccorso, spiega Fabio De Iaco, direttore del pronto soccorso all'ospedale Maria Vittoria di Torino.
4: I segnali di allarme cui fare maggiore attenzione sono sempre quelli che riguardano il sistema nervoso centrale, ovvero disorientamento, vertigini, confusione, difficoltà a parlare, risposte non a tono, fino ad arrivare alle vere e proprie perdite di coscienza e al coma. Alla base di tutto, come sempre, c'è un meccanismo banale di disidratazione dei pazienti, e che è un meccanismo subdolo in particolare nei pazienti anziani e fragili, che hanno meno riserve fisiologiche, sentono meno la necessità di reidratarsi e possono arrivare a delle conseguenze anche clinicamente importanti.
3: Paola Guarnieri, GR1.
0: In Venezuela una nuova forte scossa tra quelle di assestamento di 5.1 di magnitudo con epicentro vicino alla Guaira, lo stato più colpito dal sisma di 5 giorni fa. Prosegue senza sosta il lavoro dei soccorritori, anche se ormai c'è poca speranza di ritrovare superstiti. Le vittime accertate sono 1.450, decine di migliaia di dispersi. Recuperato il corpo sotto le macerie dell'uomo originario di Salerno, di cui si erano perse le tracce dopo le scosse, mentre si cercano ancora la moglie e la figlia che erano con lui. Medio Oriente è stallo sulle trattative tra Stati Uniti ed Iran dopo gli attacchi e le minacce dei giorni scorsi. Teheran ha richiesto un incontro, ha scritto sui social Donald Trump, si svolgerà domani a Doha, ma dall'Iran non arrivano conferme. In Libano la pace è appesa a un filo, Israele dichiara di aver colpito 3 centri di comando di Hezbollah nel sud del paese, la milizia sciita si riserva il diritto di rispondere. L'inviata.
5: Nella notte l'esercito israeliano ha annunciato di aver colpito 3 presunti quartier generali di Hezbollah nel sud del Libano. Raid, dice Tel Aviv, che sono una risposta agli attacchi della milizia sciita contro le truppe schierate in quella che Israele chiama zona di sicurezza. Per Hezbollah invece è un'altra violazione del cessate il fuoco. Intanto si complica il percorso dell'accordo promosso dagli Stati Uniti per normalizzare i rapporti tra Libano e Israele. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, lo ha respinto definendolo un'intesa che legittima l'occupazione israeliana e punta a disarmare la resistenza. Sulla stessa linea anche il presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri, figura di riferimento della comunità sciita con un seguito enorme. Lo considera inaccettabile e assicura che non sarà approvato nella sua forma attuale. Le sue dichiarazioni sono il primo netto segnale di opposizione da parte di uno dei principali alleati di Hezbollah. Anche l'Italia segue con attenzione l'evolversi della crisi. Il ministro degli esteri italiani ribadisce che la priorità ostilità e arrivare a cessate il fuoco, e sostiene che spetti all'Iran convincere Hezbollah a fermare gli attacchi per evitare una nuova escalation. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
0: Dal 1 luglio scatta l'aumento del biglietto d'ingresso al Pantheon, che resterà comunque gratuito per i residenti a Roma. Le nuove risorse verranno destinate alle biblioteche e alle aree più fragili del territorio.
6: Da quest'estate visitare il Pantheon costerà di più per i turisti. Dal 1 luglio scatta un aumento di 2 euro che porta il biglietto da 5 a 7 euro, mentre resterà gratuito per i residenti a Roma. La misura nasce da una nuova convenzione firmata il 10 aprile scorso tra Ministero della Cultura e Diocesi di Roma. Il rincaro, che riguarda esclusivamente i visitatori non residenti, rientra nel piano di valorizzazione e gestione dei flussi turistici nei grandi monumenti della capitale. L'entrata rimarrà gratuita per under 18, categorie protette, docenti che accompagnano scolaresche e per i canonici del capitolo della Basilica. Invariato anche l'ingresso al prezzo ridotto di 2 euro per le ragazze e i ragazzi dai 18 ai 25 anni. Questo aumento si inserisce nel cosiddetto piano per la cultura, con l'obiettivo dichiarato di sostenere le biblioteche di prossimità e le aree più fragili del territorio.

0: pomeriggio, Radio Rai 1, l'estate in onda, io sono Marzia Valetutti Carbone.
1: E io sono Valentina Foggi, ciao, buon inizio settimana.
0: Buon inizio settimana, non saremo banali, non apriremo con questo caldo, vero Valentina? L'abbiamo promesso.
1: Sì, vabbè, c'è il caldo che ci attanaglia, però siamo sempre in compagnia e questa è la cosa più importante, secondo me.
0: Che poi ieri, Vale, a Roma c'è stato il concerto di Tiziano Ferro, non so se tu sei andata.
1: No, non sono andata, però l'ho seguito perché tanto sui social, insomma, ci sono stati tantissime ricondivisioni dei video, storie, chi più ne ha più ne metta. E poi questa sera invece ci sarà l'ultima del concerto del tour di Vasco, quindi insomma facciamo un in bocca al lupo e viva il lupo anche per questa conclusione di tour estivo.
0: Stupendo, che poi si sa, l'estate porta con sé anche tantissimi meravigliosi concerti. E a proposito di Tiziano Ferro, io veramente è stato un boom per me, una sorta di ritorno nel passato, no? Ero una grandissima fan, lo sono tuttora, ed è stato, pensa, il mio primo concerto.
1: Ah sì?
0: Sì, il primo concerto è stato proprio
1: eri
0: quello.
1: Eri piccolina, parliamo di quando cantava Rosso Relativo oppure?
0: Mi sa che sì. Che
1: quei tempi là.
0: Sì, però lo ricordo veramente come un'emozione enorme, quindi viva Tiziano Ferro!
1: È vero. Allora, questa sera non festeggiano solo i fan di Vasco, ma festeggiano anche qui a Roma soprattutto.
0: Sì, è così, perché non so se i nostri ascoltatori già lo sanno, ma questa è una sera particolare. Scusate, abbiamo dimenticato di fare gli auguri a tutti.
1: È per quello dico.
0: Paolo, sì, hai ragione, Vale, perdonami, appunto, proprio perché non volevamo parlare di caldo, il caldo mi ha un po' così sfasata. Quindi tanti auguri a tutti Pietro, a tutti Paolo che ci stanno ascoltando e non solo, anche a chi non ci ascolta.
1: Certo, e poi questa sera si potrà anche ammirare la Luna delle Fragole, questo plenilunio che avrà un picco di massima illuminazione in Italia a 1:56 di notte, quindi insomma dopo il concerto di Vasco Rossi, dopo aver festeggiato San Pietro e Paolo, ci sarà la possibilità di vedere questa splendida luna. Ma entriamo subito nel vivo della nostra puntata, perché oggi c'è una passione estiva che unisce e divide un po' l'Italia.
0: Devo dire che allora lanciamo subito la domanda del giorno: siete team pedalate in bici o team pedalò al mare? In poche parole, vi piace più faticare o siete più tipida?
1: Si pedala uguale, però uno in bici, uno invece
0: sì, però
1: no?
0: Dai, sul pedalò ti rilassi un po' di più, poi fai le sosse, sì, prendi sì. Il sole, fai un tuffo al mare. La bicicletta diciamo che è un po' più impegnativa. Fateci sapere di che team siete al 335 699 2949.
1: E ora Material Lover su Radio 1.

0: L'estate in onda qui dallo studio blu di Radio 1 a Saxarubra. Mentre continuate ad inviarci messaggi sulla domanda del giorno, quindi siete più team pedalò o team bicicletta? Vale, oggi abbiamo veramente un'energia pazzesca, perché
1: sì. C'è un ospite più energica, più pedalò,
0: più pedalanti. Qui coniamo, dovete sapere che qui a Radio 1 coniamo anche termini.
1: È già successo. State attenti, perché qui nascono, insomma, aiutiamo la lingua italiana ad arricchire ulteriormente.
0: Beh sì, dipende un po' dalle prospettive. Comunque, andando oltre, oggi è una giornata pedalante, lo abbiamo detto, perché qui con noi c'è un ospite, insomma.
1: Sì, lui pedalate, è se ne intende, lo fa, scala i monumenti, fa imprese incredibili, è detentore di numerosissimi Guinness World Record,
0: scende il Burj Khalifa in bicicletta,
1: tutto facendo appunto, tutto pedalando, e è con noi in collegamento Vittorio Brumotti. Ciao Vittorio, buon pomeriggio.
2: Che bello, ciao a tutti, come va?
1: Noi bene, tu?
2: Io bene, sono qui nell'Argentari che sto girando il mio nuovo programma Italia andata e ritorno, e sto facendo un bel giro in mountain bike tra le pinete.
0: Ma infatti si sente un cigolio sotto, cos'è?
1: Cicale.
2: Ci sono cicale, adesso sono qua con i carabinieri della, diciamo, guardia forestale, ci stanno facendo vedere un centro di biodiversità.
1: Wow.
2: Dove tutti gli esseri viventi vengono tutelati, le piante, uccelli, abbiamo di tutto. Stupendo. E di più, il polmone verde qui dell'Argentario, che è stupendo.
0: Ma lo sai, Vittorio, che anch'io questo weekend sono stata all'Argentario, bellissimo oltretutto.
2: Ma veramente? Ah.
0: Io lo amo veramente, è un posto, poi per noi romani è vicinissimo. Quanto sarà? Un paio d'ore,
2: un'ora e mezza, bravissima. Poi qui in bici, sai, tutto, diciamo, un po' lo stato brado, e io mi diverto a raccontare con la mia bici le bellezze dell'Italia, lo slow tourism, il turismo lento, che è, e anche la tradizione nel mio programma che è in onda tutti i giorni su Rai 1. Sono approdato in Mamma Rai tutti i giorni alle 11:30, da lunedì al venerdì, Italia andata e ritorno, e racconteremo un programma di territori dove cercheremo di far venire la voglia di tornare agli antichi mestieri tutti.
0: E Vittorio, ma oggi per te è un giorno particolare, importante, insomma, perché diciamo ai nostri ascoltatori che la prima puntata del tuo nuovo programma, Italia andata e ritorno, è andata in onda proprio oggi, alle 11:30, giusto?
2: Esatto.
0: E sei partito da Otranto.
2: Sono partito da Otranto, grazie che ho la possibilità di raccontare questo programma. È un Brumotti un po' diverso, di solito si è abituati a vedermi fare le guerre puniche, invece in questo caso sono tranquillo con la bicicletta, con il mio cagnolone che è un corgi di 26 kg con due chiappette che, se lo vedete, mi fa impazzire.
1: Abbiamo visto.
0: Erano i cani preferiti della regina Elisabetta, i corgi, giusto?
2: Mamma mia, non so come facessi, per quelli sono cani da pastore, cioè sono bassetti senza zampe, praticamente morsi con i talloni dei bovini,
1: tipo supplì con le gambe,
0: non proprio da regina,
2: sì.
0: Quindi
2: ma 26, 27, 28 quanti ne aveva, non so come, ti fanno diventare pazzo, te lo dico in calabrese, ti fasci nisciri paccio, te lo dico.
1: Ma lui però non ha un nome calabrese, il tuo corgi.
2: Lui ha un nome, si chiama Patricio, che sarebbe il migliore amico di Pablo Escobar, giusto, dato che io ho dato la caccia agli spacciatori.
1: Ah,
2: ho un nome così esatto, un nome così cattivo l'ho messo al cagnolone più simpatico al mondo, dunque per svelenire quello che sono i nomi che hanno fatto terrore in giro per il mondo.
1: Beh, comunque abbiamo visto anche, perché insomma ci siamo un po' impicciate io e Marzia per questo tuo meraviglioso nuovo inizio su Rai 1 Italia andata e ritorno, ti abbiamo visto con anche con un po' di comodità, perché non eri in bici oggi insieme a Patricio, ma eri con sul camper, giusto? Ti abbiamo visto girare anche col camper.
2: Esatto, sto girando con un van e con un camper che mi vede fare un po' il fricchettone su e giù per l'Italia, la gente si avvicina, i pescatori, giovani, tanti giovani curiosi, gente in bici, poi io la community della mountain bike che dico ciao raga, bella raga, mi trovo a Otranto, e arrivano tantissimi ragazzi rider a trovarmi. Sono fortunato perché sono appunto nel paese più bello del mondo e faccio parte della green community che, a differenza di uno come possa pensare, ci sono tante persone che sono molto legate al territorio, e io vado a riscoprire non i luoghi blasonati, Venezia, Roma, Milano, sappiamo che sono bellissimi, ma l'entroterra, le coste, piccoli paesini, dove la vera tradizione, diciamo, i veri influencer per me partono di lì.
1: Ci farai scoprire l'Italia in lungo e in largo, resta un po' con noi Vittorio se ti va, perché abbiamo un po' di musica, c'è Riccardo Cocciante in bicicletta qui su Radio 1, ma tu resta con noi all'Estate in Onda.

0: è Riccardo Cocciante, questa è l'estate in onda su Radio 1, sono Marzia Valli Tutti Carbone, con me Valentina Poggi e collegato con noi Vittorio Brumotti. Vittorio, ci domandavamo qui io e Vale quale fosse la tua playlist mentre pedali, vai in bicicletta, insomma cosa ascolti?
1: Mo vi frega a tutte, lo sapete che io amo la musica italiana, sono matto di Umberto Tozzi.
0: Ah, vedi.
1: Praticamente sì, una volta pensa che dovevo andare a un mega con una mia ex fidanzata molto conosciuta, dovevo andare al matrimonio con lei di un calciatore, però arrivava Tozzi nel mio paese e ho mandato lei in mezzo a tutti i calciatori, l'ho mandato in Sardegna al matrimonio per vedere Tozzi.
0: L'hai mollata, una personalità.
1: Eh sì, perché è venuto al mio paese, me ne sono stato lì e Tozzi mi ha fatto cantare sul palco Gloria e poi niente, poi ho cambiato fidanzati.
0: Vabbè, per forza, cioè, perché si è presa un calciatore, non scherzo, no?
1: Sì, sì, no, sono scappato io, ho detto, io voglio stare con Tozzi.
2: Certo, vabbè, ci sta, comunque, insomma, si può, il mondo è bello perché è vario, si può scegliere e tu hai scelto Tozzi.
1: Il mio programma lo dovete vedere, ragazzi.
0: Abbiamo già visto, stamattina l'abbiamo visto.
1: Sì, perché qua tutti quanti, io ho sentato il collega presente di Piero Angela, di Alberto Angela, no? Con i tatuaggi però, e oh ragazzi mi sto divertendo tantissimo, perché alla fine dice no, ma che mi fate? Fa le interviste. E poi mi sto appassionando di brutto e me le rivendo in giro, faccio il professore.
2: Fantastico. Senti, Vittorio, devi sapere che noi abbiamo una domanda del giorno, che adesso la ripeto agli ascoltatori, perché in tutto ciò ci stanno anche arrivando tantissimi messaggi, quindi numero è 335-699-2949. Abbiamo chiesto: in estate siete team pedalata in bici o team pedalata in pedalò? E ci è arrivato già un messaggio con, tra l'altro, anche una foto bellissima di questo porto con le barche ormeggiate. Buon pomeriggio ragazze, io sono per il team pedalò tutta la vita. Un saluto da Marina Santa, da Mimina Santa Maria di Leuca. Tu sei team pedalò pure tu?
1: Ma stai scherzando, ho fatto talmente tanto di quella fatica in bici che se mi dai una bicicletta galleggiante non mi vedi più.
0: Vabbè, esclusiva di Radio 1, scusate, non ce lo
1: porti
0: aspettavamo.
1: Porti l'aperitivo in barca e via, tac.
2: Che tac, fantastico.
0: Senti, Vittorio, abbiamo visto che i nostri ascoltatori si dividono un po' tra chi è team pedalò, chi è team bici, ma sì. Io mi domando, no, tu che consiglio ti sentiresti di dare a chi vorrebbe iniziare a usare la bici d'estate ma ha paura di morire di caldo sostanzialmente?
1: Ma dico che intanto la bicicletta in Italia è veramente molto pericolosa, tant'è che io ho fatto una campagna, andare sui ponti più alti al mondo, provocatoria, dicendo che sono più sicuro su un ponte in equilibrio che per strada, perché i ciclisti non vengono rispettati. È stato fatto 1,5 metri di distanza, e se dovessi mai avere un figlio, sapere che un figlio va su strada a pedalare sarebbe pari alla droga, veramente. Questo è un allarme di aiuto che chiedo a tutti gli automobilisti: sappiate che voi siete in macchina, guardate il cellulare, ma fate attenzione, perché per strada ci potrebbe essere tuo figlio, tua zia, tuo nipote.
0: Vero.
1: O per tua strada, perché basta un colpetto e il ciclista è messo sotto. Dunque fate attenzione, d'estate siamo tutti un po' più
2: guidare tutti con prudenza. Questo è un bellissimo messaggio. A proposito di messaggi, ci è arrivato un messaggio per te. Allora, Brumotti, sei un mito assoluto, io d'estate prendo la bici solo per andare a comprare il gelato al bar, ma tu mi fai venire veramente voglia di scalare le montagne. Luca da Verona.
1: Bella lì, questa mi piace, mi fa piacere, perché la bicicletta, dico sempre, Freud ha fatto le tre fasi dopo quelle di Edipo, di Electra. La quarta fase per me è quando tagli il cordone ombelicone, come dicono i bimbetti, e andare via dai genitori, lasciarsi nelle spalle e pedalare senza rotelle. Quella è la quarta fase di Freud, secondo me. La bici è il primo mese di trasporto, non paghi l'assicurazione, se te la levano, perché tanto la patente, la bici un mezzo ce l'hai sempre di trasporto. La bici c'è sempre, è adrenalina, bella.
2: E poi tra l'altro, da un'ultima ricerca scientifica, dicono che pedalare faccia anche bene alla mente, quindi più pedali più sei felice, quindi insomma.
1: E non solo, non ve lo posso dire, ma la bici, sai, poi
0: insomma
1: più resistenza.
0: Ti rende più performante.
2: Questo
0: performante come persona, come insomma, no, nel lavoro.
2: Scusa un attimo, rifammelo.
1: Quale?
2: Mi rifai il che mi era piaciuto. È un che la sa lunga, secondo me. fantastico. E ci è arrivato anche un altro messaggio. Allora dice: ti adoro, che consiglio mi dai per fare appassionare mio figlio alla bici? Valeria da Verona.
1: Vengo da te a trovarti con una bicicletta, carico tuo figlio, gli faccio fare mezza giornata, vedrai che gli viene voglia. Gli viene voglia, perché la bicicletta, intanto buttalo sui pedali, anche se okay. piccolino, una push bike, quella senza pedali, sei piccoletto. Se sei un po' più grande, chiedi qual è il colore preferito o gli fai vedere due video miei extreme, fidati che si appassiona, cioè è una disciplina.
2: Non si può dire di no alla bicicletta a Brumotti. No.
0: E chi non si appassionerebbe guardando i due video? Allora noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi. Ricordiamo l'appuntamento con il tuo nuovo programma in onda su Rai 1, Italia andata e ritorno, che andrà in onda alle 11:30. Ringraziamo Vittorio Brumotti.
1: Rai 1.
0: Mi raccomando, tutti su Rai 1. Grazie a Vittorio Brumotti. E adesso Onda Verde.
2: Grazie mille. Un po' di musica,
0: un po' di musica e poi Onda Verde.
2: E poi Onda Verde. Sì.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 15.30, apriamo in A4 tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia, dove si registrano 11 km di coda per un veicolo in avaria. Ci spostiamo in A1 in Lombardia tra Melegnano e Binasco in direzione Milano, segnalato un incidente. Incidente anche in A28 tra Villotta e Azzano Decimo in direzione Sacile. Andiamo ora in Emilia Romagna in A14, la Bologna Ancona tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona si registrano 4 km di coda per un incidente. Restiamo in A14 sul tratto Ancona Pescara in Abruzzo tra Roseto degli Abruzzi e Teramo in direzione Ancona 1 km di coda per un veicolo in fiamme. Proseguiamo in A14 in Puglia tra l'allacciamento con la A16 e Cerignola Est verso Pescara. Attenzione alla guida per un incendio con presenza di fumo che potrebbe limitare la visibilità. E chiudiamo in Sicilia in A29 all'altezza di Mazara del Vallo in direzione di quest'ultima, segnalato un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: L'estate in onda su Radio 1, 15:31, e abbiamo appena parlato con Vittorio Brumotti, che è al via con il suo nuovo programma Italia Andata e Ritorno, lui accompagnato da Monica Caradonna, o Monica Caradonna che accompagna Vittorio Brumotti, quindi insomma li abbiamo salutati, ma per questo motivo noi oggi parliamo di biciclette, parliamo di bici. Abbiamo anche chiesto ai nostri ospiti, e c'è una domanda importante per che divide l'Italia, no?
3: Che la polarizza. La domanda è: ma voi siete team pedalò o team bicicletta? In estate, in poche parole, vi piace fare sport all'aria aperta e quindi prendere una bella bici e andare per campi, per campagna, oppure vi mettete sul pedalò, pedalate un pochino, poi fate una siesta sotto il sole, un bagnetto, insomma, no?
2: Certo. Siete un po' ci più sta pigri. Anche relax. Tra poco ci saranno altri collegamenti, perché sempre nelle strade d'Italia pedalando ci sono collegamenti pazzeschi dedicati a chi ama le due ruote, ma ora c'è Alfa insieme a Giovanotti. Buon vento su Radio 1.
4: Era un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.

0: L'estate in onda su Radio 1 e noi pedalando siamo arrivati alle 15:35. Non ho detto a caso pedalando perché vale, il tema del giorno è proprio questo. Parliamo di bicicletta, l'Italia è bella da nord a sud, ha tantissimi posti per andare in bici all'aria aperta, che poi lo ricordiamo è anche un modo sostenibile, anche,
1: vero,
0: economico.
1: E poi si può anche pedalare non solo con la bicicletta ma anche col pedalò.
0: E qui torniamo alla domanda del giorno, rispondete al numero dedicato alla diretta se siete più team pedalò o team bici. Il numero lo ricordiamo
1: 335-699-2949 per la diretta dell'estate in onda, sempre qui su Radio 1. E insomma è arrivato il momento di dare il benvenuto a una persona che di pedalate se ne intende. Lei è una cicloamatrice, fa anche ideatrice, diciamo, di un progetto molto importante. È con noi Annalisa Bonomi.
2: Ciao a tutti, sono molto contenta di essere qui con voi a Estate in Onda.
1: Benvenuta Annalisa.
2: Grazie.
0: Buon pomeriggio. Senta, possiamo darle del tu? Così rompiamo un po' il ghiaccio?
1: Bene.
2: Sì, benissimo.
1: Come nasce allora, Annalisa, questa passione incredibile per la bicicletta?
2: Allora, io mi definisco, diciamo, una ricercatrice e progettista culturale, perciò col mio studio di Pratolina e con l'Associazione Nazionale dei Piccoli Musei lavoro proprio su progetti di valorizzazione del territorio per portare a far conoscere la bellezza, gli scrigni della memoria dei territori e rendendola accessibile, diciamo, a un pubblico più ampio possibile. Ecco, detto questo, proprio da questa professionalità, diciamo, e anche dal mio piacere di pedalare, è nato il legame con Ciclostorie.
1: Che è il tuo progetto.
2: Sì, è il progetto, infatti.
1: E che progetto è? Raccontaci un po', perché noi qui all'Estate in Onda siamo molto curiosi. Di che si tratta,
2: allora,
1: Annalisa?
2: Praticamente è un progetto culturale in realtà, perciò spesso quando si pensa così, diciamo, alla bicicletta ci si immagina subito lo sport, la performance fisica, la sfida contro il tempo, piuttosto che anche tutti i tracciati che conosciamo presenti sulle varie applicazioni.
1: Certo.
2: E invece, lavorando proprio nell'ambito della cultura, ho pensato che la bicicletta potesse essere un bel mezzo per fare movimento, spostamenti in modo sostenibile, ma anche potesse diventare, diciamo, uno straordinario strumento di narrazione e anche di conoscenza dei territori.
0: Quindi il tuo progetto Ciclostorie sostanzialmente unisce la bicicletta alla narrazione. Ma secondo te perché la bici si presta così bene all'unione poi narrativa, a quello che è il racconto?
1: E come avviene anche questa...
2: Sì, si presta bene innanzitutto perché se gestita in modo tranquillo e non, diciamo, proprio professionale sportivo, permette di percorrere anche dei lunghi tratti di strada e in modo lento e sostenibile, e può aiutare a praticare, diciamo, quello che è appunto a promuovere il turismo sostenibile lento e anche un po' quello che chiamiamo oggi il turismo della restanza, perciò di percorrere quei territori che non sono così conosciuti e soprattutto attraverso le ciclovie, le ciclabili, le strade bianche o le ciclopedonali, cerchiamo di dare voce proprio al paesaggio e al territorio circostante.
1: Ecco, veniamo proprio al territorio, quindi mettiamo un po' a terra tutto questo discorso.
2: Sì.
1: Dove si possono questo progetto, cioè dove lo possiamo pedalare, diciamo?
2: Allora, per adesso, siccome è appena partito, lo troviamo in Primiero, nel comune di Primiero San Martino di Castrozza, dove praticamente percorrendo, diciamo, la ciclopedonale che dal paese di Mer arriva fino a San Martino di Castrozza e si entra sulla ciclabile, si trovano delle colonnine agli snodi dei parcheggi dove appunto c'è il QR code per scaricare l'app e dalla Play Store, e praticamente niente, ci si mette l'auricolare, si seleziona Ciclostorie del Primiero e poi pedalando con le mani sul manubrio e il cellulare in tasca o nello zainetto,
1: brava,
2: dove si vuole, si ascolta, perciò in tutta sicurezza, si ascolta la narrazione del territorio.
1: Oh, che bello.
2: Perciò man mano che ci si muove si entra in questi scrigni, queste, immaginiamocele come delle bolle di sapere, dove a seconda di quello che poi penso anche a Pro Futuro si deciderà con i comuni o con gli enti, si sentono le narrazioni, la storia, la memoria dei luoghi, le leggende, a seconda un po' di quello che offre il territorio e di quello che noi andiamo a scoprire attraverso il lavoro che sta prima, che è il lavoro di ricerca e di compilazione dei testi e di scoperta proprio delle informazioni e della storia di questi territori.
1: Originale,
0: eh? E poi è un bellissimo progetto anche di riqualificazione, sì. Perché noi lo diciamo spessissimo, l'Italia è bellissima, ma spesso non si conoscono alcuni posti che invece sì. meriterebbero più attenzione, quindi questo è un progetto che credo abbia anche un fine molto importante, sia di tipo pedagogico, sia proprio per permettere ad alcune realtà di rialzarsi, di riavere turismo, introiti economici, quindi sì. Veramente complimenti per questo bel progetto.
2: È anche un progetto che si spera, è anche un progetto, diciamo, che si spera che possa creare quel legame di affezione tra il viaggiatore e il territorio, in modo tale da far sì che non venga percorso e poi non ci si torni più, ma magari scoprendo anche delle realtà, intessendo delle relazioni con le persone del luogo, eccetera, si possa riuscire a creare appunto un turismo che poco alla volta torna negli anni o magari anche un domani si ferma.
1: Allora, noi prima di salutarti vogliamo lasciarti con un bel messaggio che ha scritto per te Marco da Firenze. Ne sono arrivati tanti, però per questione di tempo noi li dobbiamo necessariamente scremare. Sì. Annalisa trasmette una passione pulita e bellissima. Complimenti a lei e al programma per questa bella pagina di radio. E quindi quale
2: bello.
1: Miglior saluto?
2: Grazie. Ecco, l'unica roba che posso spoilerare, perché ho chiesto il permesso, è che il prossimo comune che dovrebbe iniziare a lavorare su questo progetto è il comune di Codevigo,
1: in provincia di
2: Padova, perciò tra le lagune, l'acqua e un bellissimo luogo, perciò insomma,
1: e magari
2: teniamoci
1: anche a trovare Annalisa.
2: In contatto,
1: a voglia, assolutamente. Allora ringraziamo,
2: ecco, tra una pedalata e una e un ascolto.
1: Grazie infinita ad Annalisa Bonomi.
2: Grazie a voi della possibilità. Grazie molto, arrivederci.
1: Ideatrice di Ciclostorie. Grazie
2: infinite. Ancora.
1: Ciao. Buon Over My Shoulder su Radio 1.

0: Bici, tutta la vita soffro di mal di mare. Edith da Verona risponde così alla nostra domanda del giorno: se siete più team bici o team pedalò. Nel suo caso hanno un po' deciso le circostanze, no? Se soffri di mal di mare,
1: povera, sì,
0: non hai troppa scelta.
1: E invece Sergio, che ci scrive da Monaco di Baviera, è decisamente team bici, anche se aggiunge un dettaglio, perché dice appunto che lui ne aveva una a pedalata assistita e in poco meno di 6 anni sono arrivato a 39.000 km percorsi, poi si è rotto il motore. La mia idea era quella di arrivare a 42.200 km, che è la circonferenza del pianeta Terra.
0: Però ti auguriamo, insomma, di riuscire a perseguire questo obiettivo.
1: Bellissimo.
0: Che poi, bellissimo, la pedalata assistita permette, no, a tante persone poi di poter andare in bicicletta. E allora, Vale, a proposito di storie, no, di persone che hanno fatto della bici, insomma, quasi una missione di vita,
1: sì,
0: oggi avremo anche una splendida storia di coppia che riguarda sempre la bicicletta. Quindi diamo il benvenuto ad Andrea e Michela. Ci sentite?
2: Ah,
0: eccovi,
2: ciao,
0: buonasera.
2: Ciao a tutti, piacere nostro.
3: A tutti.
1: Bike Like a Couple, questo è il nome, giusto?
0: Con cui siete conosciuti sui social.
2: Esatto, esatto. Abbiamo una pagina social dove, diciamo così, promuoviamo l'uso della bici, i viaggi in bici, in una maniera un po' particolare, nel senso che lo facciamo da sempre in coppia e quindi, insomma, è un po' la nostra particolarità. Poi da un paio d'anni a questa parte, e insomma, lo facciamo in tre perché siamo diventati anche la mamma e papà del piccolo Emanuele.
1: Ah, che bellezza! Allora, tanti auguri.
0: A parte tanti auguri, ma avete anticipato il fatto che siete una coppia anche nella vita,
1: sì,
0: non solo sulla sella.
2: Esatto.
1: Ma vi siete conosciuti pedalando? Lo chiedo a te, Michela.
3: No, no, no, ci siamo conosciuti prima al mare, tra l'altro.
1: Ah, vedi, su pedalò.
3: No. Esatto, però poi abbiamo prima Andrea andava in bici, poi pian piano ho capito che se volevo passare del tempo con lui dovevo andare in bici anch'io, ecco.
1: E quindi, cioè, chilometro dopo chilometro siete arrivati fin qua, ma cosa spiegaci un po', spiegateci come condividete sui canali social, cioè qual è il messaggio che volete lanciare e perché avete scelto i canali social per condividere la passione? Andrea, vai tu.
2: Noi viaggiamo in bicicletta, insomma, durante l'estate, durante le ferie, da quasi una decina d'anni. E insomma, quando tornavamo avevamo tante cose da raccontare, però familiari a parte era difficile, diciamo così, raccontare quello che succede, le emozioni che provi durante un viaggio in bici. Per cui nel 2020, causa Covid, così abbiamo voluto provare, diciamo così, anche a diffondere questo messaggio sui social, ovviamente con Instagram, quindi condividendo immagini e racconti, e l'intenzione è proprio quella, diciamo così, di far nascere, di far scoccare la scintilla a chi magari non ce l'ha, cioè vorrebbe ma non si è mai messo alla prova, di provare un viaggio in bicicletta, perché insomma regala tante emozioni, però spesso siamo così un pochino spaventati dal lasciare il divano e addentrarci
0: e mettervi in sella
2: fuori
1: con caldo.
2: Dalla comfort zone.
1: Ci
2: esatto.
1: Devi restare.
0: Michele, Andrea, allora, io mi viene in mente una cosa, no? Ma quando litigate, perché in una coppia può capitare di litigare, che fate? La bici vi aiuta a far pace perché ormai magari dovete partire con la bicicletta, quindi non potete annullare, oppure rimanete litigati e magari uno pedala molto più avanti dell'altro?
3: No, allora quando siamo in bicicletta è difficile che litighiamo, e comunque la bicicletta dà spensieratezza e di conseguenza anche gli animi si calmano. Poi dobbiamo anche considerare che adesso, da quando siamo genitori, andare in bicicletta è il momento in cui abbiamo più tempo per chiacchierare, per parlare tra di noi, aggiornarci sulle cose della settimana, quindi è proprio l'opposto.
1: Io lo farei col fiatone, non so come fa.
0: Voi
1: siete allenati,
0: pedalate e chiacchierate anche.
2: Mica sempre bisogna far fatica,
0: può essere anche un piacere, giustamente. Ma andate tutti i giorni in bici?
3: No,
2: andiamo più che altro nel weekend, ovviamente quando abbiamo un pochino più di tempo a disposizione, e poi ovviamente, diciamo così, abbiamo l'obiettivo di uno o due viaggi durante l'anno e insomma quelle lì, diciamo, sono i nostri rifugi.
1: Allora, se doveste invece consigliare ai nostri ascoltatori di L'Estate in Onda su Radio 1 dove andare quest'estate con la bicicletta, un posto a testa, inizia Andrea.
2: Beh, allora ti dico dove andremo noi.
1: Vai, va bene.
2: Noi andremo in Austria, sui laghi della Carinzia, quindi al fresco, ma in un territorio, diciamo, molto bike friendly, molto attento alla cultura della bici. E quindi è diciamo quello che noi consigliamo come, non dico primo viaggio, però insomma sicuramente se ci avviciniamo per la prima volta a un viaggio in bici, fatelo dove ci sono le strutture, dove certo. Ci sono le culture, perché insomma dopo si rischiano se no qualche improvviso di troppo.
0: Ok, Michela, vai.
3: Io vi consiglio da Monaco a Venezia, c'è una bellissima ciclabile e è bella da tutti i punti di vista, dal punto di vista paesaggistico è facile, è chiara da fare, ci sono le frezze per cui non ci si può sbagliare, e dal punto di vista naturalistico si passa attraverso dei fiumi, dei laghi, dei boschi, è veramente meraviglioso.
0: Meraviglioso, non roviniamo allora la sorpresa agli ascoltatori in modo tale che potranno vederlo con i loro occhi. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, Andrea e Michela, meglio conosciuti sui social come Bike Like a Couple. Grazie, ci avete fatto venire una certa voglia di pedalare, anche se oggi a Roma con questo caldo diciamo che non è proprio indicato. Magari tra 3-4 ore, Vale,
1: sì,
0: che dici?
1: A ottobre.
0: Nel frattempo ci ascoltiamo lo stretto necessario e noi insomma ci pensiamo se pedalare oggi o no con 40 gradi.
1: Ciao ragazzi, grazie.
0: Ciao ragazzi, grazie.
2: Ciao,
0: salutate il vostro figlio. Un bacione.

0: L'estate in onda su Radio 1 e questo è il momento, cara Marzia, che mi piace molto della nostra puntata, perché è il momento di dillo a Marzia e Vale.
1: È il momento preferito perché noi amiamo tanto farci gli affari vostri.
0: Sentiamo oggi.
1: Cosa avranno da dire i nostri ascoltatori. Allora, noi siamo pronte?
0: Al telefono c'è Edoardo, mi dicono. Edoardo?
1: Ci dicono pronto, che c'è Edoardo. Edoardo, ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Cosa
2: ciao.
1: Ti porta a noi?
0: Ciao. Esatto, che è successo? Raccontaci.
2: Allora, ho bisogno del vostro aiuto e supporto, perché ho un dubbio abbastanza amletico. Allora,
1: è un dubbio amletico.
2: Esatto. Diciamo che ho un bel gruppetto di amici.
0: Sì.
2: E misto uomini e donne.
0: Ok.
2: Rapporti consolidati da anni. Due amici, un ragazzo e una ragazza, hanno cominciato a frequentarsi. Quindi in maniera un po' più intima.
0: Ok.
2: Fin lì tutto ok. Se non che qualche giorno fa ho visto lui in compagnia di un'altra ragazza
0: del gruppo?
2: Di un'altra ragazza che non conosco.
0: Ok, quindi l'hai visto con un'altra fondamentalmente.
2: Con un'altra in maniera totalmente casuale. Stavo andando a salutare, solo che ho visto poi...
1: Si è irrigidito ovviamente, no?
2: No, non ci siamo... Lui non mi ha visto, io l'ho visto. E ho visto che con questa ragazza poi si è baciato a un certo punto.
0: Pure.
1: Il tuo dubbio immagino sarà se dirlo a questa tua amica del gruppo.
2: Esatto, perché se non lo dico...
1: Edoardo, c'è un antico detto però, Sai qual è il detto?
0: Quella tra moglie e marito.
2: Quello di campare...
1: Guarda, Vale, ha ragione. Quello di che...
0: quello di campare...
1: Chi si fa gli affari suoi campa 100 anni.
0: Tu non lo diresti?
1: Però... Vai, Edoardo, scusa, di...
2: Io non so veramente cosa fare, perché se non lo dico ma faccio un tutto a lei. Se
0: ti sento male,
1: Edo, ti devi spostare, ma perché ti sentiamo male, ma tanto abbiamo capito qual è il tuo dubbio, se dirlo o non dirlo, però
0: andiamo avanti noi,
1: basta che ci senti tu, ecco.
0: Esatto. Allora, Marzia è per il detto di non dirlo, quindi
1: a meno che non sia
0: affari propri.
1: Esatto, a meno che non sia una tua amica strettissima, una migliore amica, allora ti dico ovviamente dillo, ma se sei amico di entrambi, insomma, fatti gli affari tuoi, anche perché una relazione all'inizio, una frequentazione, non è mica un impegno matrimoniale.
0: Io invece sono forse per dirlo, soprattutto se non si tratta di cioè non è che li ha visti semplicemente camminare insieme, c'è stato un bacio e secondo me è il caso di dirlo. Quindi Edoardo, per me ti rimane il dilemma perché siamo divise.
1: È un 50-50, facci sapere poi cosa avrai deciso. Noi vi ringraziamo per
0: essere stati
1: con noi.
0: Grazie.
1: Ringraziamo anche la nostra Stefania Livoli, ringraziamo la regia, chiaramente tutte le persone che hanno lavorato per questo programma.
0: Assolutamente sì, Luca Bernardini, regia, Stefania Livoli l'abbiamo detto, la scelta musicale Corinna De Laurentiis, ma alla parte tecnica abbiamo Tommaso Margiotta e Damiano Quarato. Ricordiamo invece che domani siamo di nuovo qui alle 15, parliamo di amore e differenza di età e ci sarà con noi Luisa Corna.
1: E ora in linea al GR1 e poi all'Italia in diretta.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
5: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ore 16.
7: GR1. Buon pomeriggio da Alice Andreoli. La sparatoria in Germania, Stade, in Bassa Sassonia, diverse le vittime, fermate due persone. La linea, la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
8: Sì, intanto iniziamo dall'ultima notizia certificata dalla polizia, ci sono 5 vittime, tutti adulti, in questo modo si è voluto fugare le molte voci che sono circolate sull'accaduto. La sparatoria è avvenuta vicino a un centro giovanile che però ospita anche strutture residenziali con mamme con bambini, ma secondo gli agenti non ci sono vittime tra i minori. I bambini, è stato comunicato, erano tutti al sicuro al momento degli spari. Confermato invece che ci sono dei feriti, alcuni gravemente, arrestato l'uomo che è sospettato di aver sparato, fermata anche un'altra persona il cui ruolo nella vicenda non è chiaro. Per ora non si conosce né l'identità delle vittime né del sospettato. Inizialmente la polizia aveva chiesto agli abitanti di evitare la zona, ma nel frattempo ha dichiarato il cessato allarme e sembra escludere che si tratti di criminalità legata ai clan. Siamo in attesa della conferenza stampa della polizia. Linea a Roma.
7: Medio Oriente giallo sull'incontro Stati Uniti-Iran, annunciato per domani a Doha da un funzionario americano. Il ministero degli esteri di Teheran lo ha smentito, Trump invece lo ha confermato. Nonostante il cessate il fuoco firmato a ottobre scorso a Gaza, continuano i raid di Israele, uccisi due uomini e un bambino di 8 anni, mentre un terzo uomo è rimasto ferito. L'esercito israeliano ha riferito di aver colpito un terrorista coinvolto nell'attacco del 7 ottobre 2023. Un altro minore palestinese è stato ucciso dai soldati israeliani in Cisgiordania. Le incertezze sulla guerra in Medio Oriente si ripercuotono sulle materie prime energetiche. Il punto sull'andamento dei mercati da Milano, linea Chiara Rancati.
9: Sono in questa fase in rallentamento le borse europee, a meno di 2 ore dalla chiusura, nonostante l'avvio positivo di Wall Street. Milano, Parigi e Londra scivolano sotto la parità, con perdite intorno al 10 di punto percentuale. Resiste solo Francoforte con il segno positivo a più 0,18%. Tra i settori a Piazza Affari le banche vanno in ordine sparso, vanno bene gli industriali e sono in rimbalzo quelli del comparto petrolifero, con Saipem tra le prime del listino principale in rialzo di quasi il 2,5% e Eni a più 1,4%. A sostenerle è la ripresa del prezzo del petrolio, che risale in questo momento sopra i $73 al barile, oltre l'1% in più rispetto alla chiusura di venerdì. In recupero anche il gas naturale, che alla borsa di Amsterdam tocca i €42,2 al megawattora. Mentre oltreoceano ha iniziato la settimana con slancio Wall Street, in particolare il Nasdaq, che sale dell'1,1%. Torna un po' di fiducia sul comparto high tech, ma si rastrena anche l'orizzonte geopolitico, con lo stop agli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran e la possibile ripresa di cui parlavate prima dei colloqui a Doha. Linea a voi.
7: Fermato il pirata della strada che in provincia di Salerno ha investito un bambino di 11 anni, ora ricoverato in gravissime condizioni, e in provincia di Messina morta una 16enne investita da un motociclista.
10: Una strada a Torrefaro dove sovente si procede a velocità sostenuta, non a caso chiamata via circuito, una sala giochi nelle serate d'estate affollata di ragazzi fino a tardi. È qui che la 16enne Giulia Scimone, intorno alle 2 della scorsa notte, mentre si trovava sul ciglio della carreggiata, è stata investita e trascinata per decine di metri da una motocicletta guidata da un giovane di 20 anni. Soccorsa dai sanitari del 118, la ragazza è deceduta durante il trasporto all'ospedale Papardo.
11: Hanno ammazzato mia nipote, sa perché? Un ragazzo impenna la motocicletta, la colpisce nella caduta e la sbatte con la testa a terra e l'ammazza a 16 anni.
10: Arrestato con l'accusa di omicidio stradale, posto ai domiciliari, il conducente della moto, rimasto ferito agli arti inferiori, è stato sottoposto a test per rilevare l'eventuale presenza di alcol o droghe. Da Messina, Duilio Calarco per il GR1.
7: Proseguono le ricerche del 43enne originario del Bangladesh, Shahadat Hossain, presunto responsabile del triplice omicidio avvenuto venerdì sera alla periferia ovest di Roma. Stabili le condizioni dell'unico sopravvissuto, il figlio 20enne della coppia uccisa insieme alla loro bimba di 8 anni. Il movente sarebbe stata l'ossessione di Hossain per la moglie del suo connazionale. Gli inquirenti hanno sentito diversi testimoni e ritengono che sia stato aiutato a fuggire. Giorni di fuoco, temperature record che colpiscono ora l'est Europa, in particolare Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria, raggiunti i 40 gradi con conseguenti interruzioni delle linee ferroviarie. Italia ancora nel pieno della bolla di calore, 22 le città da bollino rosso, domani saranno 25 e dopo il caldo estremo in arrivo aria fresca dall'Atlantico e un calo termico ma anche violenti temporali. Le previsioni con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
12: Temperature sempre ben al di sopra del periodo con umidità decisamente importante. Andiamo verso un cambiamento temporale, già ieri sono arrivati al nord, piano piano le temperature iniziano a scendere, scenderanno in modo più importante a partire dal giovedì, ma con l'arrivo di molti temporali che possono essere accompagnati da forti colpi di vento e grandine.
7: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 17.
3: Italia in diretta.
0: Buon pomeriggio a tutti da Lucrezia Scardini.
13: Claudio De Tommasi, pronti per voi per questa nuova settimana. Partiamo questo 29 di giugno.
0: 29 giugno.
13: Proprio a cavallo.
0: A cavallo proprio di questo. Chissà se qualcuno è riuscito a fare il ponte. Noi,
13: quello lungo, sì, perché dovrete sapere o dovreste sapere voi altri fuori di Roma che a Roma, insomma, il 29 giugno è la festa di San Pietro e San Paolo. Per cui è una festa tradizionale. Anzi, leggevo che addirittura è la festa più antica per quel che riguarda la cristianità.
0: Anche nel resto d'Italia, sì? Leggevo ieri. A meno che l'intelligenza artificiale non abbia fallato la notizia.
13: C'è scritto, però può sbagliare, per cui attenzione.
0: Vabbè, a prescindere da questo, però siamo, come dire, gioiosi per questa festività. Sicuramente facciamo gli auguri a chi si chiama Pietro, a chi si chiama Paolo. Quindi qui intorno non ne abbiamo, mi pare.
13: Mi pare di no. Però abbiamo tutta la nostra squadra che salutiamo,
0: sì,
13: no? La redazione.

0: arrivano non sono confortanti. La terra continua infatti a tremare, ultime scosse addirittura hanno superato i 5 punti sulla scala Richter. Diversi gli ospiti con i quali parleremo di quanto sta accadendo. Non mancherà, dicevamo, lo spazio musica a cura di indovinate chi?
1: Non lo so neanche io, però vorrei saperlo.
0: Di Claudio De Tommasi, anche oggi personaggi particolari, non certo banali, che ci presenterai poi nello spazio dedicato.
1: A suo tempo.
0: Parleremo di economia, scandagliando le capacità degli italiani. Siamo formiche o cicale? E come, se lo è, cambiato il risparmio nel nostro paese? Ne parleremo ovviamente con una nostra ospite che si occupa non solo di questo, di tante cose, ma sarà in grado di farci un po' il quadro della situazione. Oggi dicevamo 29 giugno, in questa data sono accadute cose belle e brutte, ne abbiamo scelte tre: la morte di Margherita Hack, celebre astrofisica, di Vittorio Gassman, incommensurabile attore italiano, e poi, visto che siamo in tema di mondiali, caro Claudio, il 29 giugno, e lo sai questo, del 1986, l'Argentina con il Pibe de Oro, Diego Armando Maradona, vinse i mondiali di calcio.
1: Ma leggevo anche che il 29 giugno è nato anche Antoine de Saint-Exupéry, il piccolo principe. Una cosa bellissima, un libro che tutti noi vorremmo e dovremmo aver letto.
0: Come direbbe Totò, una pietra emiliana. Infine un tuffo nelle nostre estati, chiederemo tramite il nostro numero, se te lo ricordi a memoria, approfitterei per chiedere.
1: Allora me lo ricordo, 355-299-6949.
0: E quindi chiederemo ai nostri ascoltatori di raccontarci, anche solo tramite messaggio scritto, se ricordano qualcosa che hanno fatto l'estate scorsa e se c'è un episodio particolare che l'ha reso indelebile nella loro memoria. Quindi si parte, Claudio?
1: Si parte con la musica, uno dei miei gruppi preferiti degli anni 2000, arrivano da Stafford, infatti hanno cominciato a esibirsi all'inizio degli anni 2000 tra Stafford e Birmingham, ma si sono conosciuti all'università di Stafford, la Staffordshire University, frequentando un corso che era Music Technology. Evidentemente era una strada assolutamente segnata nel loro destino. Si chiamano The Editors, questo è il loro nuovo singolo, quello che si chiama The Rush.
0: Maron.

0: suono immediatamente riconoscibile per The Editors, il primo brano della nostra Italia in diretta per questo 29 giugno si chiama The Rush, ma che cosa ci fanno?
1: Sono cattivelli, eh?
0: Sono cattivelli.
1: Abbiamo un po' di ascoltatori cattivelli, non ci perdonano nulla. Insomma, hai sbagliato un numero del telefono.
0: Ecco, cioè, evidentemente non siamo
1: una
0: da perdonare.
1: Cifra, una
0: non
1: cifra.
0: Possiamo essere perdonati.
1: Assolutamente.
0: Allora, 335, vedi, sì, lo dicevo. 335-699-2949, non quello che ho dissi prima, meglio che non ridica, altrimenti mi confondo. Oggi
1: ecco,
0: è il giorno della confusione.
1: Ecco, infatti, e comunque c'è anche un'altra, insomma, probabilmente una definizione, perché sono molto precisi e questo lo vogliamo, certo, apprezzare i nostri ascoltatori. I brani non si chiamano, hanno un titolo e quindi dobbiamo stare attenti, mi raccomando ragazzi, siate un po' più insomma comprensivi, ci abbiamo una certa anche noi.
0: E fa anche tanto caldo di questi tempi.
1: E fa anche tanto. Adesso torniamo seri, ragazzi, sì, torniamo seri perché parliamo di un argomento molto serio. Sono giorni che siamo col fiato sospeso, non solo perché il paese è colpito dal violento terremoto, che poi sono stati due quelli forti, uno da 7.2, uno da 7.5 sulla scala Richter, parliamo del Venezuela. La comunità italiana lì nel paese sudamericano è molto corposa e numerosa e purtroppo si lotta davvero contro il tempo per cercare, nella speranza, perché qualche miracolo è avvenuto, di trovare ancora qualcuno vivo sotto le macerie. Si parla però ancora comunque di oltre 50.000 dispersi e insomma è la situazione veramente drammatica. Ne parliamo perché proprio sul posto, a proposito di soccorritori italiani che sono stati inviati lì in Venezuela, e con Paolo Vaccari, che è il capo missione della Protezione Civile. Buongiorno per lei a causa del fuso orario. Pronto, in collegamento? Ci è già caduto Vaccari. Noi potrete immaginare ovviamente che la situazione non è proprio,
0: beh, certo,
1: delle migliori anche da
0: prese le linee telefoniche.
1: Sicuramente sono in una situazione di forte disagio e che dire. Aspettiamo Paolo Vaccari. Nel frattempo vediamo, avremmo anche la possibilità di parlare con il via. Ecco, c'è la regia mi fa sapere che c'è. Torniamo allora, torno a presentare Paolo Vaccari, che è il capo missione della Protezione Civile Italiana ed fa parte dei soccorritori italiani inviati in Venezuela. Buonasera, buongiorno per lei.
2: Buongiorno da Caracas. Spero mi riusciate, sì, a sentire, purtroppo
1: la sentiamo bene, siamo assolutamente certi che non sarà facile perché siete indubbiamente in una situazione di precarietà. E io non oso chiederle che cosa sta vedendo, cosa sta vivendo, perché immagino che sia tutto drammaticamente difficile da affrontare anche per voi.
2: Sì, una situazione molto molto complessa, diciamo, anche per chi ha esperienza di grandi terremoti, diciamo, vista l'estensione in termini di quantitativi di edifici molto grandi da 10-15 piani che si sono letteralmente volatilizzati, è un qualcosa di impressionante, ecco. Quindi per noi ancora 3 giorni dopo dal nostro arrivo ci stupiamo dal quadro al quale ci affacciamo ogni secondo. Noi abbiamo appena, diciamo, chiuso un intervento durato quasi 14 ore nella speranza di poter salvare una vita umana, una persona che sembrava ancora viva sotto le macerie. Abbiamo lavorato per, come dicevo, 14 ore insieme a colleghi dell'Ecuador e colleghi dell'Olanda, ma purtroppo le speranze poi si sono vanificate. Tra l'altro, mentre stavamo lavorando, una scossa di assestamento di 4.6 ci ha costretti a uscire immediatamente dall'edificio sul quale lavoravamo, abbandonare l'area e, come dire, riprendere l'analisi dell'edificio sulla stabilità e la possibilità, certo, di poter riprendere il lavoro.
1: Senta, voi siete a Caracas o La Guaira, che è lo stato, insomma, la parte del paese più colpito in assoluto da questo violento,
2: sì,
1: terremoto?
2: Siamo a La Guaira, abbiamo lavorato sin dal primo momento, diciamo, nell'area più colpita della Guaira. Sostanzialmente su questo lungomare che si affaccia a nord di Caracas, come diciamo voi forse avete oramai delle immagini che sono, sì, stampate nella memoria di questa fila di grandi palazzi che si sono letteralmente sbriciolati, ecco, vederli davanti, rendersi conto come un oggetto alto 20-30 metri si riduce a una montagna di un paio di metri di cemento fa veramente effetto.
1: Ecco, Vaccari, però colpisce il fatto che, essendo comunque un paese a rischio sismico, questi si sono frantumati come castelli di sabbia, questi palazzoni, cioè non c'è una regolamentazione legata all'edificazione collegata alle norme antisismiche?
2: Ma la realtà, almeno io non sono uno strutturista, ma i miei colleghi di Vigili del Fuoco lo sono e hanno guardato con molta attenzione, diciamo, le modalità anche di crolli che ci sono stati. La modalità costruttiva non è tutt'altro che come dire carente, anzi, sono costruite bene. Il problema è che, diciamo, sono stati costruiti forse sul posto sbagliato. Noi, diciamo, è una cosa che non conosciamo, ma nel 1999 su quell'area ci fu una grossa alluvione che provocò diverse migliaia di morti. Ebbene, su quel territorio alluvionale è stato un po' ricostruito nuovi palazzi, quindi evidentemente c'è un problema proprio di stabilità, ecco. Poi insomma ci sarà la possibilità
1: valutare poi certo le cause.
2: Per noi la questione più importante è, come dire, cercare di salvare ancora qualche vita. Ahimè, le speranze oramai sono ridotte proprio al lumicino. Nella giornata di ieri, nonostante ci siano 49 squadre provenienti da tutto il mondo, tutto Latino America, Medio Oriente, Europa, Stati Uniti, è stata tirata fuori una sola persona viva. Quindi insomma, stiamo parlando di 2000 operatori che distribuiti sul territorio, che hanno lavorato su decine e decine di siti. Ebbene, quando quello che raccontavo prima, quando si ha un palazzo di 15 piani che
1: si è sbriciolato
2: come fosse, come dire, un castello di carta ed si trasforma in una piccola montagna di detriti, riuscire a pensare che qualcuno si possa essere salvato è difficile, ecco. Quindi
1: certo. Voi fate parte, lei soprattutto, Vaccari, fa parte del primo invio dell'aereo dell'aeronautica che ha raggiunto Caracas prima per poi spostarsi a Guaya.
2: Assolutamente corretto, noi siamo partiti nella giornata di venerdì mattina, a poco più di 24 ore dall'evento, e siamo arrivati a Caracas e poi alla Guaira nella serata di venerdì, tra le prime squadre che sono arrivate nel paese. Nel nostro campo, quando siamo arrivati, c'erano quattro squadre principalmente sudamericane. Nell'arco di 24 ore il nostro campo si è popolato di diciamo una quindicina di squadre, ecco. Quindi il nostro intervento è stato rapido, il primo intervento, è molto probabile che poi seguiranno altri interventi di altro tipo.
1: Visto dalle terribili immagini Italia, anche dei giornali, anche grazie alle corrispondenti dei vari colleghi delle varie testate, e praticamente si scavava addirittura a mani nude nell'immediatezza del terremoto, delle prime scosse.
2: Sì, questo è la realtà, diciamo, questa, come dire, è una situazione un po' che avviene un po' ovunque, cioè, è normale che soprattutto in aree così grandi i primi a intervenire poi sono, come dire, gli abitanti locali, o che siano i residenti di quel palazzo, di quel quartiere, o persone che vengono da quartieri vicini, sono le prime persone che provano a fare di tutto, insomma. Ovviamente quando si tratta di edifici in cemento armato che vengono giù, diciamo, una pala e una zappa può fare molto poco, ecco.
1: Certo.
2: Però è assolutamente comprensibile. Noi abbiamo ricevuto un'accoglienza e abbiamo visto gente che con grande serenità e impegno da giorni lavora appunto con la propria pala a cercare di spostare anche a mano pezzi di cemento e dare il suo contributo.
1: Vaccari, chiedo
2: ovviamente,
1: scusi, non volevo interromperla. Continui.
2: No, volevo solo dire che ovviamente, data la dimensione dell'evento, quindi stiamo parlando di diverse centinaia di e ancorché si possa arrivare immediatamente con un gran numero di squadre, è difficile che si possa stare a coprire tutte le esigenze, e oggettivamente ora è il momento di utilizzare le ruspe per rimuovere il materiale, perché molti sono i corpi che sono ancora sotto le macerie, le temperature qui sono molto molto alte, e quindi il rischio poi che possa anche essere una crisi sanitaria, insomma, è anche alto, insomma.
1: Magari lei non è la persona meno indicata, però gliela faccio lo stesso la domanda, se mi permette. Magari mi dice no, non sono io la persona che può rispondere. Adesso chiaramente si deve combattere per, come dire, offrire del supporto non solo ai sopravvissuti, ma anche a chi ha perso la casa e salvo, tra virgolette, ma ha perso tutto. Si sta allestendo qualche campo di supporto, di appoggio? Che cosa sta succedendo nel paese per chi sfortunatamente ha perso tutto, però non sa cosa fare, dove andare?
2: Allora, quello che vediamo è molta gente, diciamo, ai bordi delle strade, davanti alle proprie case. Li vediamo, non dico tranquilli, ma insomma coscienti di dover attendere, di prendere la situazione per quella che è. Nella necessità a un certo punto di vedere i propri cari che vengono tirati fuori da questi edifici crollati. Quindi intanto, ecco, vediamo molte persone che sono sulle strade. Di campi allestiti oggettivamente ne abbiamo visti molto pochi. Non abbiamo visto dall'altra parte neanche grandi numeri di persone che sono rimaste prive di casa. Non vorrei dire, ma questo insomma, è anche un po' un brutto segno, perché palazzi che sono crollati, ovviamente gran parte di quelli che vi abitavano sono rimasti sotto le macerie.
1: Voi continuate a sentire scosse cosiddette di assestamento, ma sono belle forti.
2: Sì, noi devo dire in 3 giorni non abbiamo mai sentito una scossa. Questa mattina, mentre stavamo operando in questo sito, abbiamo assistito a questa scossa di un 4.6, abbastanza breve, stiamo parlando di forse meno di 10 secondi, molto intensa, quasi un movimento orizzontale che faceva veramente ballare, quindi... E abbiamo immediatamente fatto uscire tutti gli operatori che stavano lavorando all'interno di questo edificio già pericolante, perché la situazione oggettivamente era molto molto complessa.
1: Molto difficile, che dire.
2: Però,
1: noi
2: non ci aspettavamo di sentire una scossa così forte.
1: Lo immaginiamo, anche perché solitamente le scosse di assestamento sì ci sono solitamente dopo i terremoti, ma ne parleremo tra poco col direttore del Dipartimento dei Terremoti.
2: Esatto.
1: Insomma, così forte effettivamente immagino abbia fatto ripiombare nel terrore la popolazione. Allora, Paolo Vaccari, ricordo, capo missione della nostra Protezione Civile, la ringrazio molto, le auguriamo in bocca al lupo, siete veramente straordinari.
2: Molte grazie e buona giornata.
1: Grazie a voi. E dunque, adesso dicevamo, cerchiamo di capire questi benedetti terremoti che colpiscono il mondo. C'è stato anche nell'immediatezza di quello del Venezuela, anche in Afghanistan.
0: Ce ne sono stati diversi nella stessa giornata.
1: Piuttosto alte come scosse, addirittura 6, 6.3. Per fortuna sembra non vi siano stati morti e feriti, anche perché possiamo ipotizzare in Afghanistan sono molti più villaggi che città, per cui è difficile, se sono capanne, se sono villaggi, è difficile insomma che ci possano esserci dei crolli che possono provocare morti, magari qualche ferito, però insomma ce n'è, ragazzi, il mondo trema. E noi torniamo a parlare di Venezuela e lo facciamo con un esperto di terremoti, con Salvatore Stramondo, direttore del Dipartimento appunto dell'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia. Buonasera, professore.
3: Buonasera a lei.
1: Insomma, questo mondo non è impazzito, i terremoti per carità ci sono sempre stati e noi italiani insomma ne sappiamo qualcosa, ma perché sono così disastrosi? Perché continuano ad essere così disastrosi?
3: Ma i terremoti sono disastrosi sostanzialmente, oltre che per la magnitudo rilevante, importante come il caso specifico, anche per le condizioni in cui si verificano. Ecco, Nel caso dei due eventi 7.2 e 7.5 del Venezuela, chiaramente parliamo di terremoti molto energetici, oltretutto in un'area, è stato detto dal collega che mi ha preceduto, in cui è assolutamente molto probabile che il terreno sia non consolidato, quindi sia terreno alluvionale, in questo caso ciò ha amplificato enormemente l'impatto del sisma, soprattutto nella Guaira.
1: Insomma, non si impara niente dal passato, sostanzialmente, se vogliamo proprio essere cattivi. Cioè, se lì è un territorio alluvionato che è fragile, ma perché si va a costruire le case alte 11, 12, 13 piani? E voglio dire, un forte rischio c'è, comporta. Adesso, per carità, senza fare polemica, non sono certo io né noi a dover fare, a insegnare, diciamo, come si costruisce, però insomma fa riflettere questo punto. Non è d'accordo?
3: Assolutamente, assolutamente sì. E fa riflettere, dovremmo riflettere un po' tutti, ovviamente noi in Italia anzitutto. Ecco, diciamo che occorre ricordare che in Italia abbiamo delle norme tecniche costruttive molto rigide,
1: sì,
3: molto rigide, che sono state definite, ai noi, a seguito di eventi disastrosi. Si è lavorato in passato sempre per emergenze, però l'Italia, mi permetto di dire, ha imparato sia nel costruire bene. Noi abbiamo una delle scuole di ingegneria sismica e ingegneria strutturale migliori al mondo, e abbiamo anche imparato quindi bene come costruire, dove costruire. Poi dipende chiaramente la scelta d'altro genere, se sia opportuno o meno realizzare edificare in determinate aree. Ma però ricordato che noi tutti dobbiamo lavorare soprattutto in prevenzione. La prevenzione ci permette poi di ridurre l'impatto di questi eventi, quindi la prevenzione più che l'emergenza. L'emergenza purtroppo si possono fare solo dei ragionamenti, come chiaramente quelli che ho ascoltato prima, quindi intervenire, cercare di salvare delle vite umane. Prevenire chiaramente ci consente di ridurre soprattutto la vulnerabilità delle nostre infrastrutture, dei nostri edifici, e quindi di ridurre il rischio per i cittadini.
1: C'è un po' questa sensazione di voler dominare la natura.
0: Sì, ma il punto è che poi forse fare un discorso del genere è facile in un... Certo. Facile relativamente in un paese come l'Italia, sicuramente in posti come l'Afghanistan o il Venezuela, riuscire a mettere insieme le conoscenze acquisite, quindi anche la fragilità del territorio e poi le necessità comunque di abitative o magari altre, è comunque più difficile.
1: Che ne pensa Stramondo?
3: Senza dubbio, abbiamo sentito tutti parlare in questi giorni di Google Alert, quindi del segnale che è stato inviato tramite i nostri cellulari alla popolazione in Venezuela. Ecco, in realtà andrebbe analizzato con molta attenzione ciò che è avvenuto, perché quel segnale, che poi è un'allerta che non prevede chiaramente il terremoto, ma che semplicemente sfrutta l'intervallo di tempo tra l'onda primaria, quindi quella più veloce, e l'onda secondaria, che è l'onda che poi determina principalmente i danni agli edifici, questo meccanismo ha condotto sicuramente ad allertare persone a centinaia e centinaia di chilometri di distanza dall'epicentro, quindi in zone in cui i crolli sono stati certamente minori.
1: Ecco, Salvatore Stramondo, so che si è sentito anche in Colombia, addirittura è stata tale e tanta, ma diciamo il disastro è stato provocato sostanzialmente, almeno questo veniva riportato nell'immediatezza dei fatti, perché l'epicentro non è stato molto profondo, è stato più superficiale, e questo paradossalmente ha provocato molti più danni. È così che funziona?
3: Sì, effettivamente è stato molto superficiale, localizzato a circa 3 chilometri di profondità. Ricordiamo anche la magnitudo di questi due eventi sismici, ecco, 7.2 per dare un termine di paragone, e circa 3 volte l'energia del sisma dell'Irpinia, 7.5 e 8 volte, quindi è stata prodotta un'energia 8 volte superiore all'Irpinia. Quindi parliamo comunque di eventi molto importanti. E naturalmente, per tornare al discorso legato all'allerta, l'allerta di per sé può aiutare se è all'interno di una organizzazione ben strutturata.
1: Sì, anche perché se allerti la popolazione non ci sono posti di supporto, non c'è dove potersi riparare, no? Cioè, non ha senso neanche allertare. voglio dire,
3: assolutamente
1: non c'è una giusta conoscenza. Cioè sì, ok, adesso mi hai detto che tra un po' arriva il terremoto, io che faccio?
0: Dove vado?
1: Dove vado? E questo è la famiglia, i bambini, i cani, cioè qualsiasi possibilità viene limitata dal fatto che non c'è un riferimento, non ci sono dei punti di accoglienza, e quindi questo è un ulteriore problema che i paesi dovrebbero valutare. Ma le chiedo, Stramondo, perché per esempio il Messico, che è fortemente un paese fortemente provato dai terremoti, riesce invece a sopportare magnitudo ben superiori a volte? Negli anni scorsi ricordo tipo 9 sulla scala Richter. Perché loro costruiscono diversamente, perché sono più bravi, perché hanno capito come funziona? Che succede?
3: No, 9 sulla scala Richter non credo, ecco, perché
1: ricordo una cosa altissima, magari sbaglio sul 9, no. Però mi ricordo una cosa altissima.
3: Allora, senza dubbio alcuni paesi hanno investito molto in prevenzione e anche in tutte le quei presidi organizzativi che consentono di ridurre i rischi. Basti pensare al Cile, lei cita il Messico, anche se il Messico, diciamo, ha una storia molto complessa. Se torniamo al 1985, il terremoto di Città del Messico ad esempio, ebbene in quel caso una parte cospicua della capitale crollò proprio a causa del fatto che era stata edificata all'interno di un lago, di un paleolago, quindi diciamo un evento veramente drammatico. Il Cile, senza dubbio, rimanendo nell'area, è la nazione che ha investito di più in prevenzione sismica e in preparazione proprio agli eventi sismici. Poi citiamo il Giappone ovviamente, ma sì, è un caso, come dire, emblematico, anche se non dimentichiamo che in Giappone il sisma, ad esempio, del 2011 di magnitudo 9.0 si è verificato in mare, e l'impatto, diciamo, sulla popolazione, sulle coste principale è stato dovuto allo tsunami, quindi all'onda che si è prodotta.
1: Sì, non tanto al terremoto quanto allo tsunami conseguente. Stramondo, c'è una domanda che in tanti ascoltatori stanno facendo e onestamente torna, cioè, come dire, ogni volta che c'è un terremoto la domanda c'è sempre. E la curiosità rimane: l'industria estrattiva influisce? Cioè, se io continuo a svuotare il terreno, cioè di petrolio, di idrocarburi o quello che riusciamo ad estrarre dalla terra, in qualche modo svuotiamo la crosta terrestre, cioè il fondo della crosta, di conseguenza resta il vuoto, è così o no? O continuiamo a dire che non è vero niente, funziona tutto, non c'è nessuna influenza? Ce lo stanno chiedendo in molti, per cui mi permetto di girarle la domanda.
3: Allora, nel caso specifico, come se veniamo al nostro paese, in gran parte degli eventi sismici è sufficiente sovrapporre per i nostri eventi la mappa annuale della sismicità con quella, ad esempio, dei terremoti dall'anno 1000 in poi. Le zone interessate sono esattamente le stesse. Ogni anno in Italia noi registriamo 16.000 terremoti. L'altro giorno mostravo di un convegno proprio il sovrapporsi esatto, perfetto, della sismicità annuale nel 2025-2024, prendiamo chiaramente un anno di riferimento se vogliamo, e lo confrontiamo con la carta della sismicità dall'anno 1000 in poi. Le aree interessate sono esattamente le stesse, quindi questo vuol dire sostanzialmente che gli eventi sismici sono e accadono e accadranno lì dove sono già avvenuti.
1: Certo.
3: Con magnitudo comparabili, con impatto comparabile, a meno che noi non ci organizziamo diversamente. Il discorso che lei
1: riportava
3: chiaramente può riguardare alcune situazioni in determinate aree remote, ad esempio negli Stati Uniti, dove si attuano determinate attività per estrarre.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: È mezzanotte e 7 minuti.
3: Sempre che il nostro paese, il nostro mondo, ecco, torniamo un secondo all'Italia, il nostro paese e vulnerabile a eventi naturali quali terremoti, le eruzioni vulcaniche, eccetera.
1: Certo, certo.
3: Nel nostro paese il 15% della popolazione conosce purtroppo i rischi naturali.
1: Noi abbiamo una mappa del paese, insomma, già piuttosto. Sì, assolutamente. Esatto. Professor Salvatore Stramondo, io la ringrazio e anche Claudio la ringrazia per essere stato con noi. Ricordo essere direttore del Dipartimento Terremoti, quindi specifico dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La ringrazio ancora per essere stato con noi.
3: Grazie a voi.
0: Arriva e torna la musica qui all'Italia in diretta. Siamo nell'anno 1996, quando la giovanissima di quei tempi Carmen Consoli pubblicava e partecipava al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, quell'anno vinta da Siria con un brano scritto insieme a Mario Venuti. Il brano è forse uno dei suoi più famosi, quello che si intitola Amore di Plastica. Carmen Consoli.

0: si intitola proprio così, Amore di Plastica, scritta ovviamente da Carmen Consoli insieme a Mario Venuti, Festival di Sanremo del 1996. Allora, ho detto Festival di Sanremo ed è apparso non soltanto legato al Festival di Sanremo, visto che innumerevoli sono le sue attività. Rodrigo D'Erasmo, benvenuto, nostro ospite qui all'Italia in diretta. Ciao Rodrigo.
1: Ciao e grazie mille per l'invito.
0: Allora, dicevamo Sanremo, perché tu, insomma, direttore di orchestra, ne hai fatti un po', hai anche vinto, no? Fai Rumore con Diodato nel 2020, se non sbaglio.
1: Perfetto, giustissimo.
2: Che
1: sì,
2: meraviglia,
1: sì.
2: Di canzone.
0: Ecco. Che meraviglia di canzone, vedi.
1: Devo dire di sì, devo dire che quell'anno Antonio l'ha proprio imbroccata, l'ha proprio, come si suol dire, l'ha centrata.
0: Però hai diretto poi altre quattro canzoni in gara da Fulminacci, che insomma è uno degli autori che adesso, anche grazie all'ultimo Sanremo, sta godendo di grande e positivo vento, no? Eri con là, sì, con sì, Santa Marinella.
1: Santa Marinella, avevamo fatto quell'anno anche Gaemon, che è meno successo al festival, ma Gianluca comunque fece, insomma, una bellissima figura e poi ha fatto un percorso anche lui molto particolare, originale. Diciamo che ho sempre scelto i miei collaboratori e con attenzione, esatto, non sono un direttore seriale, ecco, mettiamola così.
0: Non è che prendi e vai con chiunque possa capitare a tiro. Senti, ma non soltanto però loro, non soltanto la tua attività come direttore d'orchestra, ma hai davvero collaborato con l'elenco è quasi infinito. Facciamo degli esempi, insomma, di questi più rilevanti da un certo punto di vista, dal PFM a Simone Cristicchi, a Calibro 35, ad After Hours ovviamente.
1: Beh sì, la mia band, diciamo quella di più lungo corso, sono gli After, con cui
0: la tua band di riferimento,
1: ho lavorato dal 2008, entrare nel 2008, insomma, abbiamo lavorato assieme fino a un paio d'anni fa. Adesso, insomma, è un momento di revival e di ritorno di una band, di una formazione di qualche anno fa, di cui io non facevo ancora parte, perché comunque gli After erano una storia molto lunga.
0: Però non ti fai mancare niente neanche quest'estate, Rodrigo.
1: No, anzi, devo dire che è un'estate molto, molto ricca, molto densa, di cose estremamente diverse l'una dall'altra, quindi sono molto felice. È una delle cose che amo più fare, saltare da un progetto all'altro, confrontandomi con realtà molto, molto varie. Insomma, mi tiene molto attivo, molto stimolato, ecco, da un punto di vista artistico. Adesso sono in tour con Jamie Tights, è la prima volta che faccio una tournée con un rapper, per quanto Davide sia, insomma, uno di quelli un po' della old school, della vecchia guardia, certo. Quindi ha una sensibilità anche molto più prossima alla mia. Abbiamo fatto un disco assieme molto suonato, quindi c'è una bellissima band sul palco, c'è per l'appunto Fabio Rondaini dei Calibro, ci sono tanti altri in Frenetic Orange, ci sono tanti musicisti pazzeschi, quindi ci stiamo molto divertendo, il concerto è molto bello e sono molto contento di stare in giro. Avventura diversa, tipo di pubblico molto diverso,
0: invece
1: qua sto facendo cose proprio teatrali, puramente teatrali, che è un'altra mia grande passione, la sto coltivando soprattutto negli ultimi anni, sto scrivendo molto per il teatro e quindi, insomma, quest'estate ci sono un paio di progetti a cui tengo molto.
2: Io le vorrei fare una domanda banalissima, Rodrigo D'Erasmo.
1: Certo.
2: Sono Lucrezia Scardini.
1: Ciao,
2: sei
1: Lucrezia.
2: Nato a San Paolo do Brasil. Ok,
1: brasileiro.
2: Allora mi chiede, in tutte queste contaminazioni, tutta questa musica, insomma, lei come caposaldo dovrebbe avere quella brasiliana, ma non mi pare, insomma, che l'ingerenza nella sua musica abbia avuto una vera influenza dal punto di vista, appunto,
1: poco,
2: della costruzione dei brani?
1: Poco, nel senso che negli anni non mi è mai capitato di lavorare ad un progetto in cui potesse avere un ruolo la musica brasiliana, però da quando compongo invece per film ci sono alcuni dei lavori che ho fatto, tra tutti forse la colonna sonora di Caracas, un film di Marco D'Amore che ho musicato un paio d'anni fa. Sicuramente invece lì si rintracciano tante delle mie influenze, dell'influenza della mia madre terra. E io sono cresciuto ascoltando quella musica, è forse la mia musica preferita insieme alla musica classica, prima ancora del rock, prima ancora del pop, dei Beatles e di tutto il resto. Viene Vinicius, viene Chico, Boarchi,
0: ecco,
1: vengono, insomma,
0: quelli che sono
1: Gilberto,
0: i capisaldi
1: grandi.
0: Del suono che arriva dal Brasile. Senti, parlavi prima di teatro, ci sono delle cose abbastanza diverse che fai, come ad esempio questo spettacolo con Francesca Mannocchi che parla, ahimè, di tre teatri di guerra, e guerra sembra essere la parola.
2: L'umanità impazzita
0: completamente.
1: Sì, è stata una bellissima, nei temi terribili che trattiamo, una bellissima occasione. Mi ha scritto Francesca un paio d'anni fa, desiderosa finalmente di portare a teatro la propria esperienza come reporter di guerra, i propri scritti, le proprie immagini, i video che ha girato in questi anni. E abbiamo insieme costruito uno spettacolo, credo molto, molto difficile anche da portare in scena, probabilmente impegnativo anche per il pubblico, ma necessario, che si chiama Crescere, virgola, la guerra. E per l'appunto tratta, sono dei quadri che Francesca ha fatto di alcuni personaggi che ha avuto occasione di incontrare in questi anni. E parla di Afghanistan, è diviso, è tripartito, diciamo, si inizia dall'Afghanistan, si passa alla Siria e si chiude con la Palestina e insomma abbiamo fatto già una tournée in teatro in primavera, adesso facciamo qualche data estiva e poi chiuderemo in un'ultima leg autunnale. È uno spettacolo molto fortunato perché penso, credo che le persone abbiano anche desiderio e bisogno, al di là dell'evasione magari della distrazione estiva, le vacanze eccetera, anche di uno spazio di riflessione, riflessione poetica rispetto a certi temi.
0: Assolutamente vero. Allora grazie Rodrigo D'Erasmo, polistrumentista, direttore d'orchestra, poli, non so come dire al definirti, però polimusicale.
1: Posso fare un ultimo invito?
0: Certo.
1: Posso fare un ultimo invito? E invece un altro spettacolo a cui tengo tanto, che è Gli amori difficili di Italo Calvino, che stiamo portando in giro con Isabella Aragonese, siccome è lo spettacolo che faremo insomma più abbastanza breve, esatto, alla Casa del Jazz a Roma il 25 luglio, e insomma invito tutti i romani, ci terrei molto perché è una cosa qui, è un piccolo reading spettacolo a cui siamo molto affezionati sia io che Isabella.
0: E allora 25 luglio alla Casa del Jazz a Roma troverete Rodrigo D'Erasmo con Isabella Aragonese, Gli amori difficili. Grazie Rodrigo per essere stato
1: grazie
0: qui con
1: a
0: noi.
1: Voi per
0: grazie
1: lo spazio.
0: Grazie ancora una volta, grazie.
1: Grazie, a presto.
0: Allora, questi sono i Top Loader, è stato il loro grande successo, si chiamava Dancing in the Moon.

0: qualcuno come Lucrezia l'ha anche canticchiata, faccio la spia, sì, è vero.
1: Dancing in the moonlight. Dei rigurgiti di gioventù che ogni tanto riemergono.
0: Ogni tanto non riesci a tenerli a freno. Allora, a proposito di gioventù, lui è giovane, è un violinista elettrico però particolare, con un suono particolare, ed ha un successo straordinario, perché dicevamo qualche dato, no? Ci stavamo scambiando.
1: Diamo dei numeri che sono belli grossi.
0: I numeri,
1: ecco. Io parlo solo delle visualizzazioni dei suoi lavori, che sono 40 milioni, ragazzi, 40 milioni. 32 nazioni in tour e continua,
0: sì,
1: tutto.
0: E poi 3 milioni di spettatori, 500.000 followers. Lui si chiama Andrea Casta e suona quale? Il violino spaziale, The Space Violin. Benvenuto Andrea.
2: Ciao Claudio, ciao Lucrezia. Poi ciao. Claudio, so che tu sei appassionato di fantascienza, quindi
0: assolutamente, in maniera di questo ha fatto la spia Moreno Amantini, diciamo la verità, che è colui che ti ha portato da queste nostre parti, il nostro autore. Allora, 16:51 e parliamo con Andrea Casta di quello che è questa sua esperienza, perché tu proponi sì il violino, ma è un violino elettrico, forse elettronico, forse in qualche maniera assolutamente modificato da quello che è la concezione del violino classico, ma c'è una storytelling multimediale, perché a parte questo spettacolo quasi da fantascienza, parli di sostenibilità ambientale, di amore per il pianeta, di tecnologia e anche delle nuove tendenze del...
1: C'è bell'impegno però.
0: C'è tutto praticamente.
2: Sì, è un bell'impegno, ma ovviamente come tutti gli artisti cerco di andare a layer, come si suol dire, nel senso che lavorando poi nell'ambito della musica elettronica la prima cosa è far divertire, far ballare, certo, e dare delle buone vibrazioni con la cassa in quattro. Poi dopo ovviamente con in mano il mio arco luminoso, che è diventato un po' la mia cifra stilistica e appunto aperto le vie a tutta la, come dire, elaborazione della mia passione per la fantascienza tanto quanto la tua, io l'ho portata poi invece all'interno delle mie canzoni e dello storytelling di visual e di avventure che mi trovo poi ad accompagnare con la mia musica. Ho il vantaggio che con lo strumento e non con la voce posso parlare una lingua universale che appunto mi permette di andare in giro a suonare per il mondo e far sì che questi racconti che i miei fan vivono attraverso le canzoni, ma soprattutto le performance dal vivo, siano poi appunto comprensibili da tutti.
1: Ma come ti è venuta questa idea? Cioè, scusami Claudio se glielo chiedo, ma sono curiosissima. Andrea, come ti è venuta l'idea per esempio di illuminare l'archetto, creare uno spettacolo multimediale se vogliamo, ma soprattutto
2: certo,
1: carico di luci?
2: Ma guarda, è un percorso lungo che viene fin da quando a 5-6 anni ho iniziato a suonare il violino, come tutti i bambini che si trovano in mano uno strumento musicale. Poi io l'ho proseguito, ho portato lo strumento ad essere la mia passione, la mia professione, ma l'elaborazione poi è stata anche naturale, perché secondo me ogni musicista, che esso sia cantante o strumentista, deve essere molto al passo coi tempi, e siccome viviamo in un'epoca multimediale, perché non fare sì che la musica sia parte di un grande disegno artistico più ispirato proprio dall'arte contemporanea, dalla moda, da chi comunque poi appunto frequentando i gusti della sua epoca cerca di bagnarsi dentro quell'epoca e riemergere con più informazioni possibili, ovviamente comprensibili.
0: Senti, allora, dicevamo che il suono che si trova davanti, chi viene a vederti dal vivo o che comunque si imbatte nella tua musica, è qualcosa da ballare, sonorità tech house, progressive. Io facevo DJ techno,
2: esatto,
0: un tempo, Andrea, ma questa è un'altra storia. Però ti sei esibito anche in grandi eventi, in appuntamenti importanti, il Capodanno di Roma Capitale, l'opening di due concerti di Vasco Rossi, ma anche i mondiali di sci di Cortina, insomma, non ti sei fatto mancare nulla.
1: Puoi aprire il mio compleanno?
2: Sì, non mi sono fatto.
0: Esatto. Hai sentito cosa ti ha chiesto Lucrezia?
1: Vieni, sì, a suonare il mio compleanno.
2: Ma quando è? In che data è? Mettiamoci d'accordo.
1: È il 19 dicembre, non mi fila nessuno perché sono sotto Natale.
2: Beh, invece no, perché è proprio la stagione nella quale, avendo il ferro caldo, basta infilarsi, come dire, nello spazio di una festa natalizia e qualcosa ci inventiamo.
1: Si può fare.
0: Allora, si può fare. Bene, allora,
2: però sì, come tornando alla tua domanda, Claudio, sicuramente quello che mi viene da dire sinteticamente è che la musica elettronica, come vedi in giro per il mondo, è sempre più sdoganata,
0: certo,
2: e in questo grande crossover rientrano poi tutto quello che è l'immaginario delle colonne sonore, dei film, del cinema, e quindi in questo, come dire, connubio di sensazioni violoni, secondo me la musica che poi andiamo a comporre noi producer elettronici, soprattutto col violino, si presta a raccontare appunto anche i grandi eventi sport e ad aprire tante situazioni.
0: Allora io ti ringrazio Andrea Casta con il suo violino spaziale, per cui viva la fantascienza Andrea, qui sottolineiamo e continuiamo a sottolinearlo, grazie. Uno spettacolo possiamo dire ispirato alla fantascienza, con un suono davvero da altri mondi e per altri mondi. Grazie per essere stato con noi Andrea.
2: Ci vediamo in tour e poi verrò a trovarvi anche dal vivo Radio 1. Grazie Claudio, grazie Lucrezia.
1: Grazie,
2: ciao.
0: Grazie ancora Andrea Casta.
1: Ripetiamo il numero sbagliato, così possiamo
0: possiamo anche ricevere qualche messaggio sbagliato,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì. 335-699-2949.
0: Ecco qua. Allora, questo è il numero al quale potete spedire le vostre considerazioni, i vostri commenti, anche le vostre domande, se avete qualcosa da domandare ai nostri ospiti o magari in generale, insomma, abbiate pietà di noi perché non è che possiamo rispondere a tutto e a tutti, però ce la metteremo tutta, ecco, il gioco con tutto è compiuto. Sono le 16:56, stiamo per arrivare al momento del GR1, ma ci arriviamo con un singolo estivo, uno di quelli che fanno ballare, no? Loro sono Merck & Cremont, che sono un po' un simbolo di un tipo di produzione molto vicina alla dance, ma anche molto vicina a quelli che sono i gusti estivi. Si ispirano a quello che è l'immaginario napoletano, andando a scomodare Partenope e soprattutto chiamando a collaborare con loro Serena Brancale. Sì, ha detto una cosa fuori senso, fuori mondo il regista.
1: Vabbè, fa caldo,
0: vero? E siamo pronti a Merck. Ah, dobbiamo sentirlo. E allora sentiamolo il pezzo di Casta. Si chiama Reconnection. Vedi come avevo saltato?

Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In Germania 5 morti e diversi feriti in una sparatoria in una casa rifugio per mamme e bambini a Stade, in Bassa Sassonia. Le vittime sono 4 donne e un uomo. La polizia tedesca ha fermato 2 persone, tra queste anche il presunto responsabile della strage. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha preso alcune decisioni. La prima riguarda la governatrice della Federal Reserve, Lisa Cook, licenziata da Trump, che invece, dicono i giudici, può mantenere il suo posto. Con un'altra decisione è stato stabilito che i voti via posta possono arrivare anche dopo l'Election Day, decisione che arriva mentre il presidente Trump si sta battendo contro il voto per corrispondenza. La Corte Suprema americana ha anche confermato il verdetto della giuria secondo cui Donald Trump ha abusato sessualmente della scrittrice Jean Carroll e l'ha diffamata, aprendo così la strada alla richiesta di risarcimento di 5 milioni di dollari avanzata da Carroll. I giudici hanno rifiutato di esaminare il ricorso presidenziale senza rilasciare commenti né registrare alcun dissenso. Ora in Venezuela, dove non si ferma lo sciame sismico dopo il duplice terremoto di mercoledì, diverse scosse nella notte fino a quella più potente di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira.
3: La terra trema ancora, scatta l'allerta massima per la popolazione a Caracas. La nuova scossa fa interrompere temporaneamente i soccorsi per il rischio che le macerie cadano addosso agli operatori, come è successo ai vigili del fuoco italiani che da quasi 20 ore erano al lavoro a Macuto per cercare di recuperare una donna e 2 dei suoi 3 figli che avevano dato segni di vita, ma l'ultimo forte sussulto ha fatto spostare ciò che resta dell'edificio, mettendo in pericolo i soccorritori e peraltro da sotto le macerie non arrivano più segnali. E se Aaron Levi Cantillo Vargas, 21 anni, è già un simbolo di speranza per essere stato tratto in salvo vivo poche ore fa dopo aver trascorso più di 100 ore intrappolato sotto le macerie, è stato invece trovato senza vita Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno, recuperati anche i corpi della moglie e della figlia. Intanto una gran massa di abitanti non ha accesso a servizi igienici e a beni di prima necessità, mentre continuano i saccheggi in farmacie, supermercati e altri negozi. Sui social si moltiplicano denunce contro polizia e militari venezuelani accusati di chiedere soldi per rimuovere i corpi. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Il 29 giugno del 2009 la strage di Viareggio causata dall'esplosione di un treno carico di GPL nella città toscana sono iniziate le cerimonie di commemorazione delle vittime.
4: Sulla sabbia un cuore gigante, 32 fiori con un nastro nero liberati nel mare per affidare il ricordo delle 32 vittime all'infinito. È iniziata anche così con questo omaggio dei balneari, la giornata del 17° anniversario della strage di Viareggio. Dolore, raccoglimento e commemorazione dei nostri cari che non ci sono più, questo chiedono i familiari delle vittime. Alle 11 la comunità si è stretta attorno a loro nella solenne messa al cimitero della Misericordia, l'anniversario di uno dei più gravi incidenti ferroviari della storia che con la sua scia di morte e distruzione, vittime, oltre 100 feriti, interi palazzi sventrati, ha lasciato un segno indelebile nel paese. Quest'anno ha un significato diverso, con le condanne definitive dei responsabili della strage, tra cui l'ex amministratore delegato di FS, Mauro Moretti. E questa sera quella stessa memoria si farà cammino comune. Dalla casina dei pescatori alle 21:15 partirà la tradizionale camminata. Un lungo e composto abbraccio che attraverserà le strade della città. Federica Sevi, GR1.
2: Tennis a Wimbledon, il debutto di Sinner che è sceso in campo contro il serbo Kecmanovic. Ci aggiorna in studio Emilio Mancuso.
5: Guarda, un debutto complicato, difficile, una partita molto molto equilibrata che si è decisa finora su pochissimi punti. Ti diciamo che il serbo è avanti 2-7-1, si è aggiudicato poco fa il terzo parziale al tie break con il punteggio di 8 punti a 6, ha vinto il tie break cancellando un set point incredibile, uno scambio durissimo, e dunque 2-7-1 per Kecmanovic, 6-4 il primo set a favore del serbo con 9 punti consecutivi a chiudere il primo parziale, un incredibile servizio lasciato sul campo da Sinner, e poi 6-3 il secondo per il numero 1 del mondo. E come detto, nel terzo invece a prevalere è stato Kecmanovic al tie break, dunque Sinner al servizio adesso all'inizio del quarto set, se vorrà evitare l'onta della sconfitta all'esordio da campione uscente a Wimbledon dovrà vincere in 5 set contro il serbo. A te la linea.
2: Allora, grazie Emilio Mancuso, noi ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.
0: Italia in diretta.
1: Molto in diretta, Lucrezia Scardini.
6: Al punto che sbagliamo anche i brani. Siamo assolutamente in diretta. Meno male che c'è Leonardo Patanè alla regia che ci ha ripreso, ci ha detto: ma Andrea Costa. Ed ecco.
1: Ma Claudio, tu te ne occupi troppo di musica, quindi ci sta che ti confondi con i brani.
6: A proposito di Leonardo Patanè, ricordiamo, oltre a Lucrezia Scardini e al sottoscritto Claudio De Tommasi, Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola e Luca Torrisi. Ora Federico Foroni qui alla parte tecnica, che salutiamo con ampi gesti della mano. E a questo punto abbiamo un po' di cose da dire ancora, no? Oltre che sentire subito la musica.
1: Sì, tra un po' parleremo, penso, non so se tu sei una formichina, una cicala, se un uomo che mette da parte per tempi non si sa mai. Parleremo anche di questo. Abbiamo parlato, ricorderai forse anche gli ascoltatori, della tragedia in Venezuela. Certo. Dal GR abbiamo ascoltato altre purtroppo cattive notizie, la sparatoria in Germania. Insomma, diciamo che il movimento dell'umanità non smette mai di stupirci con eventi sempre più incredibili e negativi.
6: Speriamo di riuscire a dare anche qualche notizia positiva.
1: Ma non ti dico niente, perché andremo in un posto meraviglioso che è il Monferrato.
6: Bello, bellissimo, ci sono stato qualche tempo fa, ma ci sono stato, però intanto la musica ci porta invece a Napoli, Partenope, no? Quella ninfa che ha dato poi ispirazione anche alla creazione stessa della città napoletana, partenopea, lo ricitiamo, parte napoletana e parte europea. Merck & Cremont hanno intitolato Partenope il loro ultimo estivissimo brano, e hanno chiamato Serena Brancale, Barese e The Colors, mezzi napoletani, a cantarlo. Si chiama Partenope e loro sono Merck & Cremont.

0: Ecco, la domanda è: ti sei fidanzata? La domanda Stascio, il cantante dei Colors, Serena Brancale. Non conosciamo la storia.
1: Ah, credevo lo credessi.
0: Ah, no, a te.
1: No. Mamma, chi mi si piglia, dai.
0: Chi mi si piglia? Vabbè, questa è la risposta di Lucrezia Scardini con la consueta ironia.
1: E adesso partenapo. Andiamo in Piemonte.
0: Andiamo in Piemonte, sì, perché la radio ha anche queste straordinarie possibilità.
1: Possiamo viaggiare senza muoverci dallo studio.
0: Senza muoverci dalla sedia.
1: E noi adesso andiamo in Piemonte, in un posto meraviglioso, in un'area meravigliosa che è il Monferrato, che è una zona, pensate, nella lista dei beni patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, insieme alle Langhe e Roero, che tu conosci bene, insomma, come area.
0: Sì, ci sono stato perché un tempo, qualche tempo fa, con Rai 1 ho avuto la meravigliosa occasione di girare per l'Italia con un programma che appunto del Giro dell'Italia faceva il suo cuore, e sono stato anche là e sono dei paesaggi, capisco l'UNESCO, davvero fantastici.
1: E insomma, noi adesso ce ne occupiamo, pensa che compie 50 anni, c'è uno storico traguardo, perché c'è una manifestazione molto bella che è il Monforte in Jazz. Jazz o jazz? Tu che sei il musicologo.
0: Jazz.
1: E quindi ne parliamo con il direttore di questa manifestazione, che è Adolfo Ivaldi. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera a tutti, grazie.
1: Allora, che cosa offrite al vostro pubblico? Insomma, visto che ormai sono decenni che andate avanti con questa meravigliosa manifestazione, ma soprattutto in che cosa consiste?
2: Guardi, è una manifestazione nata nel 76, pensate un po', nel 76, ed è nata dal desiderio di un gruppo di appassionati della musica, jazz in particolare, e, volontari logicamente, che hanno portato avanti per molti anni e fino ad arrivare al 50° anno, pian piano strutturandoci sempre un po' meglio, ma rimanendo sempre dei dilettanti dell'organizzazione. Infatti nessuno di noi, compreso il direttore artistico, nessuno di noi percepisce alcunché per il servizio che fa per questo festival.
0: Quindi pura passione.
1: Però Ivaldi, avete dei grandi nomi che partecipano a questo festival.
2: I nomi sono importanti, anche perché il nostro direttore artistico, che si chiama Renato Moscone, e che da giovane è un dentista, da giovane studente gli venne in mente così di dare vita a dei concerti in questo centro storico di Monforte d'Alba in Langa, caratteristico per la buona acustica, per essere circondato da edifici storici, e quindi è un anfiteatro naturale che poi pian piano è stato utilizzato come auditorium, ed è stato intitolato a Mieczysław Orzowski, che è stato un grandissimo pianista polacco che vi tenne un concerto nell'86. Da quel giorno lì l'amministrazione comunale lo intitolò.
1: Quindi questi spettacoli si tengono all'aperto in un anfiteatro naturale, come lei raccontava, ma ci saranno anche Stefano Bollani, Enrico Rava, ci
2: certamente,
1: sono stati anche
2: Tony Adley
0: che abbiamo avuto anche in trasmissione, tra l'altro
2: venerdì scorso abbiamo cominciato con Tony Adley,
0: proprio venerdì, infatti Tony Adley annunciava questo concerto perché l'abbiamo avuto da noi in trasmissione.
1: Comunque, ragazzi, che energia,
2: bene.
1: Che energia,
2: venerdì prossimo abbiamo Bollani, Enrico.

0: ricordava insieme.
1: Ricordava che è un'accoppiata formidabile.
0: Formidabile.
1: Allora, Adolfo Vivaldi, tra l'altro leggo anche una cosa, insomma, molto interessante. Paolo Fresu che fa un omaggio a David Bowie con Heroes.
0: Infatti, il 18 di luglio, sempre alle 21.30, abbiamo lui che fa questo omaggio Heroes, e quindi è molto importante per David Bowie. E Fresu è un affezionato anche di Mumford & Jett, come lo sono tutti gli artisti che vengono qui da noi, perché poi tornano volentieri. Bollani 11 volte quest'anno, con la presenza di quest'anno è l'11ª volta Bollani. Comunque, tornando a Fresu, è il poeta del jazz, e quindi per noi è un grandissimo ritorno che ci fa molto molto piacere.
1: Ovviamente c'è quello che è stato il jazz in presenza di musicisti importanti, ma c'è anche magari la bellezza del posto, tra l'altro, che invita, no?
0: Il posto è diventato meta turistica dei turisti che arrivano un po' da tutta Europa e anche dall'America, proprio per la bellezza del luogo. Questo veramente bisogna dire, è un posto prestigioso, gli artisti vengono volentieri perché sono a contatto del pubblico, il pubblico è fidelizzato, viene volentieri perché è a contatto degli artisti.
2: Beh, d'altro canto, se andate avanti da 50 anni vuol dire che insomma qualcosa di buono la offrite.
0: Qualcosa ci sarà, e quest'anno abbiamo anche poi bisogna anche dire che nel tempo Mumford & Jett si è allargato, è diventato Mumford & Jett and More, quindi abbiamo anche il folk, il rock,
2: come
0: quindi
2: si dice a Roma, vi siete
1: infatti
2: allargati.
1: Kings of Convenience, per dirne una, no? Ad esempio
2: è Capossela anche,
1: è Capossela.
0: Abbiamo Capossela, abbiamo Susan Vega per il folk, rock alternativo, abbiamo i Kings of Convenience, quindi ce n'è di tutti i gusti, ecco. In più, noi andiamo anche fuori dal percorso musicale e amiamo l'arte, la fotografia, e quest'anno abbiamo Guido Harari, il grande fotografo degli artisti, che all'interno dell'auditorio e adiacente all'auditorio, in una confraternita, espone i ritratti dei cantanti, dei musicisti che sono saliti sul palco dell'auditorio. Quindi una chicca, una novità in più che è già stata accolta con molto favore durante il concerto di Tony Adley.
1: Bisogna andare.
0: Che voi veniate, ma per forza bisogna che voi veniate, anche perché dovete omaggiare questi volontari, questo gruppo di volontari che veramente dà tutto per poter continuare in questa impresa che, vista dall'interno da noi, può definirsi incredibile, stratosferica, perché i nomi, se noi andiamo a vedere i nomi del passato fino a ieri, ma sono nomi di artisti che si esibiscono in ogni teatro del mondo, negli stadi, dappertutto. Pensiamo ad esempio a Paolo Conte, pensiamo ad esempio agli statunitensi come Mavis Staples, o i grandi del jazz americano come Wayne Shorter, o i grandi rockettisti americani come Willie DeVille, che è stato qui per un concerto memorabile. Per cui direi che questi nomi sono l'adrenalina di tutto il gruppo.
2: Assolutamente, dalla sua passione lo si evince.
1: Allora, grazie al direttore artistico di 14 Jazz Festival, Adolfo Vivaldi.
0: Vorrei soltanto precisare che non sono il direttore artistico, perché poi il mio amico Renato Moscone poi dopo dice io sono il presidente dell'associazione organizza l'evento.
1: Presidente dell'associazione.
0: Il presidente dell'associazione Monforte Arte, che organizza il festival con l'aiuto di una grande agenzia di spettacoli come Ponderosa Music Art.
1: Grazie Adolfo Vivaldi. Ricordiamo, prossimo appuntamento il 3 luglio con Stefano Bollani, Enrico Rava. Adesso arriva, non è esattamente ballabile, era Billy Joel, si chiamava We Didn't Start the Fire.

0: non sopporto più questo mondo, dice Billy Joel. Nel 1989, una canzone, pensa Lucrezia, che nasce dopo una chiacchierata fatta con il figlio di John Lennon, con Sean Lennon, e lui aveva 21 anni, Sean, un po' di più Billy Joel, ed Sean si lamentava di come il mondo, insomma,
1: pensa un po' che avanguardista.
0: Ecco, e Billy Joel scrive questa canzone sotto questo impulso e dice: ok, ma allora è colpa mia, della mia generazione, per come sta andando il mondo ora. Ripeto, stiamo nel 1989, e quindi elenca tutta una serie di fatti negativi che si sono succeduti dal 1949, 40
1: l'elenco
0: anni
1: aumentato,
0: prima.
1: Però,
0: l'elenco continua ad aumentare giorno per giorno, minuto per minuto, direi, e qui alla fine dice: no, non siamo stati noi ad iniziare a dar fuoco al mondo, ma qualcuno sarà stato?
1: Stato
0: Billy Joel, si chiama We Didn't Start a Fire.
1: Billy Joel, poi tra l'altro, insomma, voglio dire, che gli vogliamo dire a sto ragazzo? Allora, intanto ricordiamo il numero, spero sia giusto, 335-699-2949, quindi 335-699-2949, perché tra un po' vi chiederemo, anzi lo chiediamo adesso, così cominciate a far arrivare i vostri messaggi: un'estate fa, che cosa è accaduto? Qual è l'evento che vi è rimasto impresso? Che cosa pure volete dimenticare? Insomma, raccontateci i fatti vostri, diciamocelo.
0: E rimaniamo da quelle parti,
1: ma
0: dove eravamo prima?
1: Restiamo nel Monferrato, terra meravigliosa, e soprattutto con qualcuno che ha voluto di quella terra realizzare qualcosa, tornandoci proprio alla terra, a lavorare la terra, perché si è inventato un mestiere che non è proprio di famiglia, ma deriva da una tradizione familiare. Parliamo e diamo il benvenuto e la buonasera a Matteo Magnè. Buonasera.
2: Buonasera a tutti, grazie di avermi chiamato.
1: Lei è un coltivatore di nocciole, mi fa impazzire questa cosa.
2: Esatto.
1: Le nocciole, adesso non facciamo chiaramente riferimenti alle famigerate creme che tutti noi spalmiamo come se non ci fosse un domani, perché sono meravigliose, ma certo un noccioleto richiede molto lavoro. E perché le è venuta questa idea?
2: Allora, guardi, tutto comincia ormai quasi 10 anni fa, perché in base all'esperienza della mia famiglia, che è sempre stata nel settore dolciario della zona qua di Alessandria del Monferrato, abbiamo sviluppato una crema alle nocciole con solo 3 ingredienti: nocciola, zucchero di canna e cacao. E praticamente è arrivato un anno di forte crisi, come capita ormai purtroppo soventemente, per quello che riguarda proprio la produzione delle nocciole, e quindi noi abbiamo avuto in quel momento lì, diciamo, l'idea di avere il controllo della filiera anche sulla materia prima, piantando il nostro noccioleto. E ovviamente questo perché, diciamo, parlando un po' più umanamente, il mio sogno di quando ero bambino era quello di fare il contadino, quindi da quel momento di crisi è nata, diciamo, l'opportunità di realizzare
1: una mosca bianca
2: questo.
1: Praticamente lei, eh?
0: Ma adesso c'è un certo ritorno,
1: vero,
0: però, tra i ragazzi, tra i giovani, eh? C'è un certo ritorno anche importante alla terra.
1: E quindi?
2: Sì, la cosa bella è quella che c'è un ritorno, diciamo, che ci siamo persi magari un pezzo delle storie dei nostri nonni, che non si sono tramandate più come magari accadeva una volta. E quindi adesso siamo in questo mondo nuovo, con un clima anche molto particolare, fatto di eccessi, e ci troviamo davanti a sfide che sono sicuramente importanti.
1: Senta, le chiedo scusa, Matteo Magnè, ma quanto la tecnologia o qualcosa che ci assomiglia aiuta, diciamo, o migliora il vostro lavoro?
2: Allora, per quello che riguarda la tecnologia, sicuramente le lavorazioni che si fanno oggi su impianti così grandi non potrebbero essere fatte senza. Però quello che in realtà io sono uno di quelli che pensa che fondamentalmente la differenza la fa poi sempre l'essere umano, soprattutto perché è talmente un mondo che varia e sta cambiando così velocemente, dove la differenza la fa quando riusciamo a condividere, diciamo, i risultati ottenuti e continuare a provare per far fronte alle emergenze continue.
1: Ma che tipo di aggressioni subiscono i noccioleti? Cioè, c'è un...
2: Allora, in realtà come piante sono molto robuste, infatti non abbiamo grosse aggressioni, tipo come per quello che riguarda le vigne, per quanto ci siano ovviamente insetti e
1: a me viene in mente la xylella che martirizza insomma il sud d'Italia uccidendo le coltivazioni.
2: Noi abbiamo la popiglia japonica per esempio, ecco. Sì, la cimice asiatica. Però quello che più di tutto sta influendo soprattutto su culture che diciamo che hanno un ciclo sempre attivo come nocciolo e ulivo per esempio, che si impollina il nocciolo a gennaio, quindi non è come la vite che va diciamo a dormire, va in letargo e sì, poi si risveglia. Diciamo che la più grande sfida è quella proprio del cambiamento climatico, perché a livello anche ormonale queste piante qui stanno subendo questo sbalzo, questi eccessi continui che si susseguono, e infatti annate come l'anno scorso il nocciolo in tutto il mondo non ha quasi prodotto nulla.
1: È vero, ci sono state delle annate nelle quali le nocciole praticamente
2: sì,
1: sono
2: sì, che non era, sì, non era legato ad una zona, per esempio noi nel Monferrato piuttosto che zona di Avellino, Sicilia, è proprio una condizione generale e se si va a vedere.
1: Senta, Matteo Magliele, chiedo scusa, ma queste coltivazioni sì, sono all'aria aperta o le proteggete come si fa per esempio in alcuni casi con le vigne?
2: No, in questo caso sono all'aria aperta. Sì, non ci sono esempi, almeno nella nostra zona, di persone che proteggano con reti o altre cose.
1: Chiaro, chiarissimo. Allora noi le facciamo davvero tanti complimenti perché soprattutto
0: ritorno alla
1: terra e tanti auguri perché
2: grazie
1: insomma
2: mille,
1: è un gran
2: mille
1: lavoro e lo ammiriamo davvero tanto. Grazie a Matteo Magnè per
2: Io
1: essere
2: ringrazio,
1: stato con noi. Grazie.
2: Buon proseguimento.
1: Anche
2: buona
1: a
2: serata.
1: Lei, buona serata.
0: È un lunedì e questa è l'Italia in diretta, sono le 17:27 e 27 secondi. Andiamo un attimo, no?
1: Ci facciamo dire qualcosa.
0: Ci facciamo dire di come andrà.
1: Fagal.
0: Chiediamolo a loro, arriva il meteo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'eco design le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stato premiato il marchio Erbatint di Antica Erboristeria S.p.A. Ci dice di più Serena Stoppoloni, direttrice marketing.
6: Abbiamo rinnovato completamente il packaging della linea di colorazione permanent Erbatint. L'astuccio in cartoncino è stato alleggerito e le bustine interne in materiale composito sono state sostituite da tubetti in plastica riciclata e riciclabile. Il restyling delle varie componenti ha poi consentito di aumentare il numero di prodotti trasportati per pallet. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
5: Info su conai.org.
7: Che apa, che apa, che va, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
12: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
11: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Meteo Radio.
13: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata ancora temporali sulle Alpi orientali e in forma isolata sulla pianura tra Lombardia e Veneto, ma comunque con l'attenuazione delle precipitazioni che hanno interessato le ore pomeridiane. Domani, martedì 30 giugno, è atteso un lieve cambiamento nelle temperature, tra l'altro ancora accompagnate da elevata umidità, con una diminuzione delle massime. Oltre al caldo, saranno ancora i temporali nel pomeriggio ad interessare nuovamente le aree alpine, con possibilità di estensione verso la pianura padana, l'Appennino centrale e meridionale e localmente anche le zone interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi avremo un deciso miglioramento con le precipitazioni che andranno ad esaurirsi. I venti si manterranno deboli o addirittura assenti, a parte un po' di brezza che tenderà a soffiare dalle coste verso l'entroterra nel corso del pomeriggio. Mari tutti quasi calmi o poco mossi. Tornando alle temperature, dobbiamo evidenziare anche le condizioni di disagio nel corso della notte e dal primo mattino, a causa dell'ulteriore aumento di umidità unite ai valori termici che con difficoltà scenderanno sotto i 25-23 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
14: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
15: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
16: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
17: L'Italia in diretta.

0: Nel frattempo se la ballano in regia, mia cara Lucrezia.
1: Anche in studio,
0: è anche in studio. Questa è l'Italia in diretta. Noi
1: come un cracker, però.
0: Balliamo alle 17:35. Questo è il nuovo singolo di Don La Piaga. Come avete sentito, suo stile c'è tutto. Ed è una presa in giro del mondo del lavoro moderno. Ad esempio, questo brano era stato lanciato con un finto annuncio di lavoro su LinkedIn. Possiamo dirlo, l'abbiamo detto.
1: Beh, sì.
0: In cui diceva, richiedeva queste cose assolutamente ironiche come fondamentali per un'eventuale assunzione, cioè disponibilità H24 inclusi weekend e tramonti, capacità di fingere di amare il proprio lavoro e la possibilità di piangere in bagno durante la pausa pranzo. Questi erano requisiti per essere un vero businessman, era dito nella piaga.
1: Ecco perché si chiamano, vabbè, faremo dopo una disquisizione su perché la scelta di alcuni nomi per gruppi o singoli cantanti. Comunque c'è stata una stornata micidiale fantastica. Adesso invece sentiamo un po', facciamole con le persone serie, parliamo di economia, sentiamo un po' come sta andando, facendo un collegamento con la sede regionale di Milano, in particolar modo con Chiara Arancati, che ci fa un, diciamo così, un complessivo su come è andata la borsa proprio di Milano, appunto Piazza Affari. Buonasera, benvenuta Chiara Arancati.
2: Buonasera a voi. È stata una giornata con poco slancio per le borse europee, c'è ancora un po' di nervosismo nonostante si rischiarino i cieli sul Medio Oriente. Milano chiude con un meno 0,2% in linea con Francoforte e Parigi, fa qualcosina meglio Londra, ma sempre un meno 0,06. Tutto questo nonostante ci sia invece il segno più oltreoceano. È partita bene Wall Street, soprattutto il Nasdaq, più 1,3%, rimbalza, ritrova un po' di fiducia il settore dell'high tech. Andando a guardare i settori in Italia, invece vanno oggi un po' in ordine sparso le banche e anche i titoli industriali, vanno invece molto bene quelli del comparto petrolifero. Saipem è tra i migliori, più 1,8%, anche Eni guadagna quasi l'1,5%, perché oggi tornano a risalire, ancora sulle incertezze nel Medio Oriente, i prezzi del petrolio. Il Brent, in particolare il prezzo di riferimento europeo, torna ad avvicinarsi ai $73 al barile, un aumento di oltre l'1% rispetto alla chiusura di venerdì, e risale anche il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam, più 3,7%, oggi siamo sopra i €42 al megawattora. Linea a voi.
1: Grazie a Chiara Arancati per questo puntuale aggiornamento sulla borsa di Milano, e insomma importante. Abbiamo sentito che sta calando leggermente il Brent, però questo non vuol dire che cala tantissimo il prezzo alla pompa di benzina, per quanto ultimamente qualche centesimo insomma lo stiamo risparmiando. Adesso parliamo, a proposito di risparmio, parliamo della capacità di risparmio degli italiani, come è cambiata, se amano mettere un po' da parte oppure spendono tutto come le cicale perché tanto la vita adesso. Ne parliamo con un'esperta, avvocata, presidente di Consumatori Attivi, Barbara Puschiasis. Buonasera, benvenuta.
3: Buonasera a voi, buonasera.
1: Ma che siamo, formichine o cicale?
3: Ma diciamo che il Covid un pochettino ha cambiato le nostre abitudini di vita, nel senso che ci ha fatto apprezzare di più il vivere qui, ora, adesso, subito, e quindi forse tante volte, ecco, preferiamo di più abbandonarci magari a sogni e desideri, e quindi spendere per delle esperienze, quali possono essere dei viaggi, possono essere dei concerti, può essere anche l'andare semplicemente a mangiare fuori, però gustarsi magari dei vini particolari o dei piatti particolari. E prima del Covid, ecco, questi pensieri, diciamo, forse erano in meno persone e questo dato sicuramente incide poi sulla capacità anche di risparmio, perché come sappiamo bene purtroppo il reddito medio delle famiglie non è aumentato, comunque lo stipendio ha avuto delle variazioni veramente minimali che non riescono ad andare a compensare queste scelte.
1: Aumenta il costo della vita, ma non di pari passo le retribuzioni.
3: Esattamente, ma così come anche l'inflazione. Se noi solo dovessimo pensare ad esempio al costo di un'autovettura, magari per prendere l'ultimo modello, senza pensare ad auto sportive e chissà con quanti cavalli, ma appunto pensando di cambiare l'auto da città, un'utilitaria, eccetera. insomma, i costi da prima del Covid per alcune marche sono aumentate anche del 45%. La media degli aumenti nel settore auto è circa del 25-30% dal pre-Covid. Quindi capiamo che per una famiglia, nel momento in cui l'auto dovesse essere da cambiare, la spesa ovviamente incide tanto più di prima.
1: Assolutamente, assolutamente. Avvocata Puschiasis, la tipologia del risparmiatore, cioè quella piccola fetta che è rimasta, perché come lei stessa stava raccontando, dopo il Covid è cambiata un po' la morfologia del consumatore medio, è sempre più sul giovane, anche se poverini non hanno questa grande capacità, considerata anche la precarietà del lavoro, la difficoltà insomma di strutturare un'esistenza propria. In tanti continuano a vivere a casa dei genitori anche ultra trentenni perché non possono fare diversamente. Sono sempre le persone, diciamo, di età superiore, tipo i 60-70enni, perché lo fanno per i figli?
3: Sì, lo confermo, perché sono nati in un'altra epoca e quindi hanno imparato qual è il valore del denaro e la fatica di poter accumulare denaro, e in realtà si trovano già nel corso della loro vita, insomma, ad aver messo da parte qualcosina. Il giovane oggi fa tanta fatica. Se noi dobbiamo pensare a un giovane che vuole acquistare un immobile, ad esempio, che sia un appartamento, un bio, tricamere, insomma, i prezzi di un nuovo sono veramente proibitivi, perché parliamo, solo per quanto riguarda i costi di costruzione, adesso siamo a 2.500 euro al metro quadro, ma che sono destinati ad aumentare se solo vogliamo delle finiture più belle o delle tecniche costruttive particolarmente performanti anche dal punto di vista energetico.
1: Ammesso che abbiano la possibilità e la fortuna di avere dei genitori e dei nonni che possono dare la spinta propulsiva, cioè dando magari un anticipo, resta comunque il nodo del mutuo, delle spese, del notaio, dell'agenzia.
3: Esattamente. Da questo punto di vista possiamo dire che per quanto riguarda ad esempio i mutui, ma lo stesso discorso vale anche per i finanziamenti, dopo un periodo molto molto caldo per quanto riguarda i tassi che abbiamo avuto nel 2022-2023, adesso i tassi stanno scendendo e quindi non dico che abbiamo raggiunto i livelli pre-Covid, però insomma diciamo che si sono pian piano normalizzati, e la riprova di questo qual è? È che ci sono state tantissime surroghe, quindi persone che nel 2022-2023 si sono trovate costrette ad accendere un mutuo per acquistare la casa, ad esempio, adesso stanno invece rinegoziando quel mutuo, quindi
1: più favorevole, insomma, come dicevo.
3: Esattamente, con dei tassi più favorevoli.

0: favorevoli, quindi o ritrattando con la propria banca il tasso di mutuo oppure cambiando istituto di credito e quindi trasferendo il mutuo su un'altra banca a tassi ovviamente più convenienti.
1: Claudio, vuoi chiedere qualcosa? Perché te mi sa che con la casa c'hai...
2: No, con la casa, io sono in affitto.
0: Ecco, ecco appunto.
2: appunto, con
1: perché
2: tutto
1: troppo
2: quel che
1: giovani non concedono il mutuo.
2: No, sì, magari. No, nel senso che comunque cioè, anche gli affitti... Io sto parlando di Roma, la mia esperienza.
1: Sì, no, Roma è assurda.
2: Sono arrivati, a Milano ancora di più ovviamente, sono arrivati a delle cifre quasi inarrivabili.
0: Sì. Sì, è vero, ma infatti diciamo che si predilige l'acquisto perché ecco, il canone per l'affitto solitamente o in tante occasioni è quasi pari a una rata del mutuo, quindi alla fine uno sceglie di capitalizzare quello che versa e quindi di acquistarsi un immobile. Ecco, vorrei aggiungere una cosa su questo aspetto perché è interessante anche la fotografia della nostra Italia per quanto riguarda la ricchezza, nel senso che il 10% delle famiglie più ricche possiede addirittura il 61% di quella che è l'intera ricchezza in Italia e il 50%, quindi la quota maggiore di famiglie, è quella che potremmo dire meno abbienti, cioè la fascia, la vecchia classe media che comunque sta molto soffrendo e ha circa il 7,2% della ricchezza nazionale. Questa fascia solitamente ha la proprietà di un immobile e ha del risparmio da parte e la proporzione solitamente è circa del 70% per quanto riguarda il valore dell'abitazione e i depositi bancari ammontano a circa il 18% della ricchezza appunto della famiglia.
1: E i dati specifici in effetti come posso dire delineano un quadro della situazione piuttosto è importante, però
0: sì.
1: Da sempre la sensazione, con questo vorrei salutarla perché come puoi immaginare abbiamo dei tempi stabiliti, abbiamo la sensazione, almeno io ho la sensazione, che dopo grandi crisi aumenti il divario sociale, soprattutto per quanto riguarda appunto la capacità economica.
0: Ma questo è vero, la sofferenza della vecchia classe media e ovviamente di chi invece detiene la minor parte di ricchezza è in assoluta sofferenza, tanto che per quanto riguarda i poveri assoluti abbiamo un dato purtroppo in aumento e questo è quello che deve farci preoccupare maggiormente.
1: Avvocata Barbara Puschiasis, grazie per essere stata
0: grazie
1: con noi.
0: A voi.
1: Grazie mille, avvocata, ricordo, presidente di Consumatori Attivi. Allora Claudio, vogliamo...
2: La musica che ci introduce anche a quello che sarà il nostro prossimo argomento di questa chiusura, di questa mezz'ora che ci porterà a diretto contatto con il GR1 delle 18. Siamo nel 1986 ed è un 29 giugno famoso di quello di cui parleremo.
1: Infatti ci sono state delle cose importantissime, ne parleremo tra poco.
2: Ma nel 1986 usciva anche quello che fu poi e rimase il più grande successo di un grande artista come Peter Gabriel, si chiamava Sledgehammer.

0: Allora dicevamo 1986, numero uno negli Stati Uniti, ad esempio, una canzone che andava poi a recuperare quella che era una grande passione negli anni 60 di Peter Gabriel, perché di lui che si tratta, ovvero la soul music. Ma il fatto saliente in questo momento è che era del 1986 e nel nostro elenco di cosa successe nei vari 29 giugno c'è anche un 1986.
1: C'è un grande mito che naturalmente evoca un tifo che ha caratterizzato gli anni 80, inizio 90. Parliamo di Diego Armando Maradona. Il 29 giugno 1986, proprio in questa data, Diego Armando Maradona fu il caposaldo della vittoria dell'Argentina.
0: E come poteva non esserlo?
1: Questa creatura c'aveva sta dote.
0: E questo infatti, dono.
1: Questo dono. Pensa che la fase a gironi, se faccio velocemente, il primo posto nel gruppo A fu fatto con vittorie su Corea del Sud e Bulgaria e un pareggio contro l'Italia.
0: Ecco.
1: Gli ottavi di finale la vittoria per 1-0 contro l'Uruguay, i quarti di finale il successo per 2-1 sull'Inghilterra, diventato iconico per i due gol storici di Maradona.
0: Anche la famosa mano di Dio.
1: La mano di Dio, sto vive d'oro, mannaggia. E poi la semifinale, una vittoria per 2-0 contro il Belgio, decisa da un'altra doppietta del Pibe d'oro. E questa è la parte bella del 29 giugno.
0: Certo, però adesso un piccolo collegamento con i mondiali che si stanno svolgendo. L'Argentina stavolta con Messi, insomma, potrebbe farci.
1: Ma secondo te chi vince? Facciamo questo toto.
0: Un toto mondiale? È durissimo, perché c'è appunto l'Argentina di Messi, c'è il Brasile di Carlo Ancelotti, tra l'altro, come fai a dimenticarlo? E poi ci possono stare sempre delle sorprese, non si sa mai, mia cara Lucrezia, dalle squadre africane, ad esempio, punto interrogativo?
1: Vero. Sono anche molto ben
0: organizzate.
1: E però purtroppo il 29 giugno di altri anni sono successe due cose, diverse altre cose, ma tra le cose successe sono accaduti due decessi fondamentali, importanti se non altro. È morto Vittorio Gassman, nato a Genova l'1 settembre del 22, un grandissimo attore, detto il mattatore.
0: Il mattatore.
1: Io
0: di lui mi ricordo particolarmente la sua autobiografia che ho citato spesso, riferendolo a me stesso. L'autobiografia si chiamava Un grande avvenire dietro le spalle.
1: Bellissimo. Lui aveva purtroppo negli anni sviluppato anche un po' di depressione, sì, perché come tutti i grandi viveva e divideva questo suo essere magnifico anche purtroppo in una sofferenza.
0: Succede spesso agli artisti, perché forse, non lo so, si espongono troppa sensibilità, troppa una vita forse divisa in due proprio tra quello che può essere.
1: Forse
0: no,
1: anche
0: appunto,
1: troppe aspettative rispetto, certo, al personaggio possono generare probabilmente, ecco, le famose crisi d'ansia e non essere all'altezza, dover mantenere un certo.
0: Ai grandi artisti in generale, musicisti, sì, attori, sì, che siano.
1: E poi la vita è così
0: difficile. La vita non perdona nessuno.
1: E poi è morta, purtroppo, l'ho conosciuta di persona, devo dire che ne sono rimasta affascinata, Margherita Hack, è morta il 29 giugno del 2013.
0: Quindi dal Teatro alle Stelle.
1: Dal Teatro alle Stelle, il Teatro delle Stelle, all'età di 91 anni, per carità.
0: Beh, allora voglio dire.
1: Ci
0: no?
1: sta, per carità, non voglio fare quella che è scomparsa prematuramente, come sento dire spesso quando si tratta di centenari. E la celebre astrofisica divulgatrice scientifica che è morta in ospedale a Cattinara, all'ospedale di Cattinara a Trieste, pensa è stata l'unica donna, è passata la storia per questo, per essere stata la prima donna italiana a dirigere un osservatorio astronomico, quello di Trieste appunto, guidato per oltre 20 anni. Cioè,
0: se vogliamo rimanere su nelle stelle o vicino alle stelle, possiamo anche dire che proprio in quell'anno, proprio il 29 di giugno, lo Space Shuttle Atlantis attraccò per la prima volta alla stazione spaziale russa, si chiamava Mir, ed era un segno anche in quei tempi di guerra fredda, anche insomma abbastanza preoccupante. Era un
1: segno chissà se adesso potrebbe accadere la stessa cosa.
0: Non lo so,
1: non andiamo oltre, chiudiamo questo capitolo. Mi sa che tu c'hai qualcosa da raccontarci. Io con il 29 giugno ho terminato.
0: No, a parte una cosa, non lo dico, va, dai.
1: Dai, dillo.
0: Possiamo lanciare il disco GR, meglio, anche perché è un disco importante quello che stiamo
1: per
0: sentire.
1: Diamo la linea alle persone serie.
0: Alle persone serie, non a coloro che improvvisano. Un mio amico direbbe un cowboy e una cowgirl come noi. Però è una canzone che ha fatto la storia, è la sua, in inglese si direbbe signature song, ovvero la canzone firma,
1: quello
0: che rappresenta tutta la sua straordinaria carriera, tutta la sua straordinaria musica. Si chiamava originariamente I Got You, ma poi è diventata famosa con I Feel Good. È stato il suo più grande successo, è stata quella davvero la firma di un tipo che si chiama James Brown, e questa è I Got You. Arriva il GR1 e poi torniamo qui con il nostro Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: L'oro fisico in lingotti è da sempre considerato il bene che protegge il capitale e il suo valore nel tempo. Ne parliamo con Claudio Boso, presidente di Icaris Gold, azienda leader in Italia nel mondo dell'oro puro fisico da investimento.
3: L'oro da sempre tutela il potere d'acquisto e protegge da crisi e inflazione. In altre parole, acquistare oro è come spostare i propri soldi in una cassaforte più solida.
2: L'oro fisico è un investimento alla portata di tutti?
3: Certo, ho creato Icaris Gold per permettere ad ogni famiglia italiana di costruirsi la propria riserva aurea mese dopo mese, con soluzioni flessibili e personalizzate.
2: Quindi un po' per volta.
3: Esatto. Inoltre, chi si affida a Icaris Gold non acquista solo oro, ma anche la serenità di fare una scelta importante senza mai sentirsi solo, dal primo all'ultimo passo. In Icaris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede.
2: Scopri di più su icarisgold.it. Icaris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Germania sotto shock per la sparatoria Stade in Bassa Sassonia, sale a 6 il numero dei morti, 4 donne e un uomo. Ancora non è stata resa nota l'identità dell'ultima vittima. Tutti uccisi in un centro di assistenza per minori, 2 i sospetti arrestati. La polizia riferisce anche di diversi feriti, alcuni in gravi condizioni, e assicura che non ci sono più rischi per la popolazione. È ancora da chiarire il movente e il contesto dell'attacco. Restiamo all'estero con il terremoto in Venezuela. Il bilancio provvisorio è di 1.450 morti, decine di migliaia di dispersi. Recuperato il corpo dell'uomo originario di Salerno, di cui si erano perse le tracce, mentre si cercano ancora la moglie e la figlia che erano con lui. E continua la corsa contro il tempo per salvare i superstiti.
3: Ancora una scossa, l'epicentro ancora alla Guaira, già devastata dal doppio sisma di 4 giorni fa. Secondo le diverse registrazioni, la magnitudo si aggira tra i 4.2 e i 5.1. Si ferma la macchina dei soccorsi, si bloccano le ricerche per non mettere a repentaglio la sicurezza degli operatori che tentano ancora di recuperare i superstiti seppelliti sotto le macerie, dove è stato ritrovato senza vita Enzo Cuomo, 63 anni, origini salernitane. Recuperati anche i corpi della moglie e della figlia, mentre Aaron Levi Cantillo Vargas, 21 anni, è stato strappato ai detriti tra i quali era imprigionato da 106 ore. I soccorritori hanno impiegato 43 ore per liberarlo. La presidente interim Delcy Rodriguez ha ripostato il video del salvataggio di Cantillo Vargas su X, si è congratulata con la Protezione Civile di Caracas e i team internazionali che hanno preso parte al salvataggio, mentre deve fronteggiare ogni giorno le accuse per la lentezza dei soccorsi, per gli interventi tardivi, mezzi inadeguati. Sui social compaiono denunce che accusano agenti di polizia o soldati di chiedere denaro per rimuovere i corpi. La situazione della popolazione nelle aree colpite dal terremoto resta drammatica, per quanto si stiano ripristinando le reti elettriche ed idriche, mentre continuano i saccheggi degli esercizi commerciali, dei supermercati, delle farmacie. Enzo Arcieri, GR1.
2: Giallo sul possibile incontro tra Stati Uniti e Iran a Doha. Teheran smentisce colloqui tecnici in programma questa settimana, mentre Trump conferma su Truth l'incontro si terrà domani. E secondo Axios, gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner saranno in Qatar per colloqui con il premier e i mediatori. E negli Stati Uniti la Corte Suprema frena Donald Trump su più fronti. I giudici hanno stabilito che la componente del board della Federal Reserve, Lisa Cook, potrà restare al suo posto, respingendo il tentativo della Casa Bianca di rimuoverla. Confermata anche la validità dei voti per corrispondenza arrivati dopo l'Election Day, mentre il presidente continua a contestare questo sistema. E infine è stata confermata la condanna civile nei confronti di Trump per abuso sessuale e diffamazione ai danni della scrittrice Jean Carroll, che dovrà risarcire con 5 milioni di dollari. Ma il presidente non si ferma e parla di una vittoria. L'ondata di gran caldo in Europa, altri 2 morti per le alte temperature in Italia, un uomo e una donna di 86 e 74 anni che erano ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, e da domani pomeriggio è prevista un'attenuazione dei fenomeni.
4: L'Europa cambia volto. Il caldo record che per 10 giorni ha tenuto in scacco gran parte del vecchio continente sta per spostarsi verso est. L'enorme energia termica accumulata, unitamente all'arrivo di aria più fresca dall'Atlantico, quasi certamente però genererà fenomeni intensi, raffiche di vento, violenti temporali e grandinate. I primi acquazzoni stanno già interessando la Francia e parte dell'Europa occidentale, mentre in Italia il graduale calo delle temperature interesserà prima il nord e solo dopo parte del centro-sud. Intanto continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso. Oggi i capoluoghi in allerta alta sono saliti a 22, ma sia domani che dopodomani saranno addirittura 25 su un totale di 27. Le uniche a sfuggire al rosso, Reggio Calabria in arancione e Messina, la sola in giallo. Si allunga infine la fase di massima allerta per il caldo a Firenze. Se le previsioni saranno confermate, la città arriverà infatti a 12 giorni consecutivi con il livello massimo di allerta per gli effetti delle alte temperature sulla salute. Mauro Zanda, GR1.
2: Paura per i passeggeri di un treno regionale Mugello deragliato in prossimità di una semicurva poco prima di Comano, in provincia di Firenze. Al momento non risultano feriti tra le 50 persone a bordo. Il gruppo Ferrovie dello Stato ha avviato accertamenti. Il convoglio procedeva a bassa velocità e non si è ribaltato. E a proposito di trasporti, si preannuncia un mese di luglio complicato a causa degli scioperi. Si comincia il 5 con il settore aereo, di 24 ore del personale ENAV dell'aeroporto di Milano Malpensa e di EasyJet, mentre i lavoratori di ADR Security degli aeroporti di Roma, Fiumicino e Ciampino si fermano per 8 ore dalle 10 alle 18. Nel trasporto ferroviario il 9 luglio protesteranno gli equipaggi di Italo. E adesso lo sport con il tennis. A Wimbledon in campo Jannik Sinner contro il serbo Kisman. Manovic, ci aggiorna in diretta Emilio Mancuso.
0: Buonasera, buonasera a voi tutti. Speriamo di dare una buona notizia, visto che ne ho sentito.
2: Almeno te.
0: Esattamente, esattamente. Non ne ho sentite tante positive. Guarda, il quinto set tra Jannik Sinner e Miomir Kecmanovic, 5-3 per il numero uno del mondo, che servirà per il match proprio adesso. C'è di tutto in questo esordio di Sinner a Wimbledon, un primo turno complicato. Il serbo sa giocare a tennis, Jannik non certo nella versione migliore, anche se al servizio ha stabilito il nuovo record di ace negli slam, al momento sono 30. La scarpa destra con una macchia rossa, probabilmente di sangue, comparsa nel terzo set, diventata sempre più grande, chissà, vescica ai piedi, ne sapremo di più alla fine. Il parziale di Sinner al quinto è 6 vittorie e 12 sconfitte. L'ultima, la ricorderanno tutti, quella incredibile a Roland Garros poco più di un mese fa. E dunque, parziale 5-3, Sinner nel quinto e decisivo set contro Kecmanovic, che è stato avanti 2-7-1, 15-0 per l'altoatesino, a 3 punti dalla vittoria.
2: E grazie Emilio Mancuso, sono le 18:06. La linea torna a Lucrezia Scardini e Claudio De Tommasi con l'Italia in diretta. Buon proseguimento d'ascolto.
1: L'Italia in diretta.
5: Siamo pronti per voi di nuovo per questa nostra ultima mezz'ora. È l'Italia in diretta su Radio 1, ovviamente Lucrezia Scardini.
6: Sai qui... che mi prende quando parte la sigla?
5: Ti prendi, balli?
6: Chiappa, bro.
5: Ma soprattutto con Claudio Tommasi per questa nostra ultima mezz'ora, ormai quello che è il must di ogni giornata, ovvero Moreno, il pettegolo.
7: Il pettegolo, sono arrivato. Esatto, ben trovati.
5: Moreno Amantini con noi per quest'ultima mezz'ora, ma prima quello che è il nuovo singolo di Malika Ayane, anche questo dal sapore anni 60. Si chiama, sì, insomma, dovrebbe essere una sorpresa? Non lo so, giudicate voi, ma forse sorpresa non è, perché è una possibilità.

0: lei è Malika Yan, con lei abbiamo riaperto questa nostra, abbiamo aperto questa nostra ultima mezz'ora, 18:10 passate da 30 secondi, canzone estiva questa qua, no? Con citazioni anche di Franco Battiato.
1: Poi Malika, insomma, sa di che si parla.
0: Allora, Moreno Amantini.
1: Facciamoci un po' di fatti di altri.
2: Fatti di altri, soprattutto di un personaggio molto amato del piccolo schermo, c'è chi lo conosce come il re degli intrighi milanesi nel pomeriggio di Rai 1. Chi lo segue, perché comunque è uno dei protagonisti delle fiction nel piccolo schermo più amate da tutti gli italiani, o semplicemente perché insomma il sesso, a volte dicono definito il sesso debole, ma le donne sono innamorate pazze di lui. All'Italia in diretta diamo il benvenuto a Roberto Farnesi. Ciao Roberto.
3: Ciao, buon pomeriggio.
2: Come stai? Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito, eh?
3: Grazie a voi, però secondo me è sbagliato persona, posso dirti? Tutta questa azione anche da parte del pubblico femminile, io mi sono lusingato.
1: Dai, non fare il modesto, dai.
0: Non la vedi, non la trovi, non la vedi.
2: Non la vedo.
3: Ormai siamo alla terza età qui.
1: Ma
2: arrivassi io alla terza età così, guarda.
1: Voi uomini siete sempre affascinanti, noi invecchiamo, voi diventate affascinanti.
3: Come no? Si dice sempre, certo.
2: Senti Roberto,
3: si dice sempre così.
2: Tu ormai da tanti anni interpreti Umberto Guarnieri nel Paradiso delle Signore, no? Quanto c'è di
3: ormai sono più Guarnieri che Farnesi, certo.
0: È inevitabile.
2: Proprio su questo la mia domanda era questo: quanto c'è di Roberto in Umberto?
3: Ma sai, insomma, il mestiere dell'attore, si interpretano diversi personaggi, quindi non c'è poi sempre o comunque moltissimo del personaggio, no? Poi in chi lo interpreta, qualcosa sicuramente c'è, si attinge anche dalla realtà, no? Per riuscire a dare un'interpretazione più veritiera possibile, però poi insomma, siamo lontani dai personaggi che interpretiamo, anche se non ci sarebbe poi nessuna sfida. Poi potrebbe esserci un parallelismo, se proprio vogliamo, dal punto di vista, anch'io sono comunque come secondo lavoro, sono imprenditore, perché ormai già da 14 anni ho un ristorante, una realtà piuttosto grossa, che una piccola azienda più che un ristorante, perché 26 dipendenti, insomma, quando lo dico mi dicono che sei un pazzo di questi periodi, però bene così, avanti tutta, visto che sono 14 anni vuol dire che qualcosa ha funzionato.
1: Roberto,
3: il lato imprenditoriale un po' ci accomuna, per il resto per fortuna no, perché insomma, questo è un po' sto sempre dalla parte sbagliata, io ogni tanto ci provo ad essere buono.
0: Uno si prova a essere buono.
1: Roberto,
0: no?
1: Sono Lucrezia, ti vorrei fare una domanda a proposito del tuo essere imprenditore. Tu lo sai, a Pisa è una locanda, ma se dovessi descriverti usando un piatto del tuo ristorante, quale sarebbe?
2: Ah, ecco, a quest'ora.
3: La famosa bistecca alla fine.

0: Beh, insomma,
1: La
0: è la regina, a un certo punto,
1: regina Toscana.
0: nello specifico la Chianina, sì, poi comunque è una sorta di steakhouse con carne nazionale e internazionale, ma anche tanti piatti classici o comunque della tradizione anche rivisitati, ma devo dire, guarda, con anche tanto impegno, ma anche con divertimento, perché poi se manca quello il progetto secondo me
1: Ah,
0: non riesce mai. Quindi
1: certo.
0: mi sono anche divertito i primi 3 anni di startup,
1: Non è che è un modo per
0: dormivo
1: eludere tutte le
0: con un occhio
1: colleghe
0: solo.
1: donne che sono nella fiction. Roberto, un
0: Come?
1: modo per sopravvivere a tutte quelle
0: Sopravvivere.
1: donne che ti circondano nella fiction.
0: Le colleghe donne, no, le colleghe, posso dire, ecco, da questo punto di vista credo di avere veramente un primato straordinario, nel senso ho avuto la fortuna di lavorare con le più belle, forse donne, almeno in quegli anni della televisione, del cinema. Insomma, sono partito appunto al cinema con la signora Monica Guritore, grandissima attrice, bellissima donna. Poi dopo è stata la mia compagna in una serie per Rai 2, la prima serie che ho fatto era Turbo a Navalle, quindi insomma, altra era appena
1: Ecco,
0: reduce
1: beh,
0: da Miss
1: vabbè, no,
0: Italia.
1: come dicevamo, non ti sei fatto mancare
0: Poi su a
1: niente,
0: Canalis,
1: Roberto.
0: Canalis faceva la mia fidanzata in Carabinieri, Cascia Smugnac in questa la mia terra,
2: Capisci,
0: poi dopo
2: capisco,
0: insomma,
2: capisci, capisci, capisci,
0: diciamo,
2: capisci,
0: diciamo che
2: Roberto,
0: come
1: scusate ragazzi, manco
0: partner,
1: io.
0: no, attenzione, io sto parlando di
2: Guarda,
0: parlo
2: Roberto,
0: solo di
2: manca
0: partner,
2: solo la nostra Lucrezia
0: parlo di
2: Scardini,
0: partner,
2: quindi.
0: assolutamente, parlo di partner in senso
2: Professionale.
0: professionale,
2: Allora, intanto diamo velocemente la
0: certo. Sono
2: notizia
0: stato molto
2: che.
0: fortunato.
2: Scusa, Roberto, diamo velocemente la notizia che Wimbledon
0: Già.
2: Sinner ha vinto al debutto, quindi passa
0: Bello.
1: però
2: al secondo
1: basta,
2: turno.
1: basta, cioè io gli voglio
2: Senti,
1: bene, però.
2: Roberto, lavorare in un daily come quello del Paradiso delle Signore, grande successo, ritmi incessanti, quante ore passi sul set?
0: Ma questa leggenda dei ritmi incessanti, sicuramente produciamo quasi una puntata al giorno, quindi sostanzialmente quasi 40 minuti al giorno, quindi come dire, anche quello è quasi un'utopia, a livello europeo abbiamo un primato in questo senso. E poi un daily è un po' un ibrido tra la soap classica e la fiction, diciamo, classica, è un po' una via di mezzo. Quindi è in costume, c'è una cura particolare della fotografia, delle inquadrature, quindi non è né proprio l'uno né proprio l'altro. Però questa cosa dell'impegno, sì, sicuramente si va forte, ecco, si va. Però io personalmente, che sono uno dei personaggi ormai
1: Cioè
0: storici
1: non va in
0: di quella
1: miniera,
0: serie lì,
1: insomma, sostanzialmente.
0: quello assolutamente, bisogna sempre sfatare, assolutamente, perché se è un'offesa verso lavori molto, molto più duri. Ma poi effettivamente io girerò di media 3 giorni a settimana, quindi riesco, io vivo a Pisa, vivo in Toscana,
2: Quindi
0: quindi
2: riesci,
0: riesco a
2: diciamo, a
0: fare
2: conciliare tutto.
0: sempre avanti e indietro, assolutamente sì, quindi sono 3 giorni in cui sì, magari c'è una ovviamente una grande concentrazione di scene da girare, ma insomma ormai siamo rodati e vaccinati a quel tipo di meccanismo, quindi io questa roba appunto come dicevi della fabbrica o della miniera non la vedo, ecco,
2: Senti, io Roberto ti voglio far fare
0: anzi.
2: invece un passo indietro, visto che hai citato tantissime donne con le quali hai lavorato, io mi fermerei al tuo
0: Sì.
2: debutto, Monica Guerritore, questo film
0: Beh.
2: meraviglioso femmina, e devo dire un ruolo che ti ha anche un po' consacrato come sex symbol italiano. Questa cosa ti ci ritrovi o ti imbarazza?
0: No, ma che imbarazzo, a parte che l'attore proprio incita una componente di vanità, per forza, se no uno non fa l'attore, secondo me, sia uomo che donna. Al di là di detto questo, ma no, anche quello è lusinghiero, insomma, non voglio dire, non è che ti hanno detto. Poi chiaramente lì era ricercato un certo, come dire, no? Una certa physique du rôle per quel ruolo là. E quindi io, 27 anni, ero un bel ragazzo, eccetera, ma poi se non c'è altro, sicuramente non sarei qui a parlare con voi a
2: Certo,
0: 56 anni. Cioè,
2: certo.
0: e poi è lunga la strada, quindi se punti solo su quello, oppure se hai solo quello, ma insomma, ti basta guardare i grandi attori hollywoodiani, sì, sono delle facce particolari, belle facce, molti, ma poi sono, insomma, sanno anche fare il loro mestiere, altrimenti non avrebbero quel tipo di carriera, insomma,
2: Assolutamente, assolutamente.
0: non è tutto lì, secondo me, ecco, assolutamente.
1: Roberto, sono Lucrezia, posso farti una domanda? Tu sei diventato papà di una bimba. Che papà
0: Sì.
1: sei? Cioè, tu cosa ci metti di tuo nell'essere papà? È una novità che ti porta ad essere
0: Beh,
1: diverso?
0: una novità sicuramente ma straordinaria. Io l'ho avuta tardi e per fortuna ho avuto questa gioia. e è qui che dorme, tra l'altro in macchina dietro. Oggi era al mare con lei, perché appena io ho del tempo libero sto con lei sempre, perché questa è una fase, lei ha 4 anni e mezzo, mia
1: Madonna. Quindi, sarà una polpetta, le bambine poi sono incredibili.
0: È una fase che non tornerà più, quindi tento di godermela al massimo e appieno. Spero di essere un buon padre, nel senso che comunque, ripeto, tutto il mio tempo libero in assoluto è dedicato a lei. Quindi, certo. Ma ti dico, sono sensazioni e emozioni che io non ho mai provato.
3: Ti capisco,
0: prima,
3: Roberto,
0: da quando è nata fino ad adesso.
2: E qua c'è un papà come
3: sì, un papà di due figli, per cui insomma ti capisco però al pieno quando parli di queste emozioni incredibili che
1: poi le femmine vi intortano, che è una meraviglia, però
3: ma in generale
0: un po' mi toccava a me
2: l'intortamento è facile.
3: L'intortamento è facile, mio caro Roberto. Senti, ma se, visto che parliamo di tua figlia, no? Se un domani tua figlia ti dicesse: papà, voglio fare l'attrice, come la prenderesti?
0: No, te prego. No,
2: ma perché voi attori dite tutta sta roba? Perché?
0: Ma perché? Vedi, allora, prima ti dico perché. Allora, è un mistero sicuramente per chi riesce a farlo, per chi riesce a vivere questo, privilegiato da certi punti di vista. Però attenzione, c'è una cosa che ti mangia e ti logora sempre dentro per sempre, ti accompagna sempre questa cosa, anche se arrivi a un buon punto, diciamo, a un bel livello. E l'ansia della precarietà di questo lavoro, che è assolutamente oggettiva, ma per tutti, da grandi star, c'è il rischio di sparire da un momento all'altro, e a un certo punto del percorso diventa anche, come dire, un problema, oltre che uno ci rimane ovviamente male, perde il lavoro che ama eccetera, ma diventa anche un problema proprio pratico, perché poi
3: sopravvivenza,
0: non so, 40, 45 e 35 che vai a fare, cioè, nel senso, non è che non è semplicissimo, no? E soprattutto se hai goduto di una certa popolarità, un certo successo, puoi tornare indietro, certo, e fare un lavoro, diciamo, comune. Non
2: vabbè,
0: c'è
2: però
0: di male,
2: come stai facendo tu, no? Con un piano B in parallelo è anche funzionale, è importante, no? È anche una scelta molto matura.
0: Può essere, senz'altro. Beh, sono incosciente anche in quella scelta lì, perché pensavo fosse molto più semplice. La ristorazione è un campo veramente molto molto complicato. Però, e detto questo, ti dico che io ambirei a che lei veramente facesse un ottimo percorso di studi che la porta a un mestiere veramente importante. Posso dire, il grande Steve McQueen diceva che non era un mestiere da adulti. Ora ho capito cosa volessi dire.
1: Roberto, capito? Diventerebbe l'ennesima figlia di, con grandi difficoltà, perché poi in alcuni casi la pagano, insomma, pagano
0: spesso
1: il
0: anche cognome. Spesso c'è anche quella, è vero, anche quello è vero, ma ci sono anche casi in cui hanno superato anche il genitore.
1: Ma
0: insomma,
1: un bell'ingegnere aerospaziale.
0: Io a quello a cui punto è sicuramente quello, ma insomma anche salvare delle vite umane è veramente, secondo me, un mistero straordinario. Io spero che, perché io l'autografo lo chiederei veramente a quelle persone. Ecco, lì mi entusiasmo. E sinceramente molto meno per tutto quello che riguarda il mondo dello spettacolo. Insomma, io sì, a qualcuno mi piacerebbe stringere la mano, conoscerlo, farci una foto insieme, però parlo delle grandissime star.
3: Certo.
0: Però devo dire che la stringo più volentieri, con più entusiasmo, con più riconoscenza, a chi magari, non lo so, opera bambini, salva vite. Ecco, lì la vedo veramente.
2: Beh, lì c'è
0: veramente più importante la professione.
1: Come darti torto, certo.
2: Assolutamente. Senti, tornando invece al tuo lavoro, c'è un ruolo che ti piacerebbe interpretare che ancora non ti è stato proposto?
0: Sì, sai, il fixed role poi ti inquadra un po', poi in Italia si tende molto a dare delle etichette, a quello fa questo fa quest'altro. Io devo dire che ho proprio dentro la toscanità, all'Amici Miei, per intendersi, no? Sicuramente l'avrete visto. E quella roba là mi manca, un bel ruolo un po' goliardico, divertente mi manca.
2: Noi te lo auguriamo, veramente, te lo auguriamo con tutto il cuore. E allora grazie davvero Roberto per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
3: E siamo arrivati ai saluti, perché è davvero finita anche per oggi, per questo lunedì 29 giugno,
1: sì,
3: Lucrezia.
1: Sì, noi ricordiamo che prima del GR regionale ci sarà l'Onda Verde, poi seguirà tutto il mondiale minuto per l'incontro di calcio Brasile-Giappone. Passiamo a salutare la squadra tecnica.
3: La squadra Lucrezia Scardini, ovviamente, Moreno Mantini qui
2: grazie
3: con noi, nella doppia veste del Moreno il Pettegolo, uno dei nostri autori. Saluto me stesso, ma ci sono soprattutto dall'altra parte del vetro Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi.
1: La regia di Leonardo Patanella, la parte tecnica si sono succeduti Francesco Paradisi, Federico Fioroni, adesso abbiamo lo splendido, in tutto suo splendore, Massimiliano Savino, che fa così con le mani, cioè il classico gesto italiano. Quindi grazie per essere
3: grazie
1: stati
3: a tutti
1: con
3: voi.
1: Noi.
3: L'appuntamento ovviamente domani su Radio 1 per quel che riguarda l'Italia in diretta del pomeriggio alle 16.05. Ci salutiamo con la canzone che è stata eletta la miglior canzone dell'anno 2020. Lei è Billie Eilish, scritta insieme al fratello Phineas, che condivide praticamente tutto della sua carriera artistica. Si chiamava Bad Guy Billie Eilish. L'appuntamento a domani. Ciao.
1: Ciao.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean...
1: Radio 1, un mondo da sentire. Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it. Viaggiare informati.
2: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. 18 e 28 in punto sulla Roma Teramo, ci sono code per 8 km per un grave incidente avvenuto tra Carzoli e Castel Madama in direzione della capitale. Siamo a cavallo delle regioni Abruzzo e Lazio. Ancora sulla A24, code per 4 km tra L'Aquila Ovest e Torni in Parte, sempre in direzione della capitale. Sono 8 i chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Desenzano e la A21 in direzione di Brescia sulla Brescia-Padova. Ancora sulla 12 code per 5 km tra Genova Nervi e la A7. Sulla statale di Egnazia siamo in Puglia. Tratto chiuso per un altro grave incidente avvenuto tra Serranova e il Lido di Specchiolla. Poi sulla E45 tratto chiuso per un veicolo in avaria all'altezza di Montegelli. Infine sulla tangenziale di Napoli, code per 3 km tra Corso Malta e zona ospedaliera. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
4: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: E ancora caccia al 43enne sospettato del triplice omicidio a Casalotti, posti di blocco e controlli in aeroporti, stazioni e caselli. Dramma nel centro di Rieti, durante un bagno nel fiume 15enne si tuffa nel velino e scompare. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella, disperso nel lago di Vico, nel Viterbese. Buon pomeriggio da Davide Fiorani, studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. In apertura alla notte di paura a Casalbruciato, dove in una palazzina sono esplosi due ordigni e durante una rapina è rimasto ferito un dipendente di una sala giochi.
2: Hanno colpito alle gambe con una pistola il dipendente di un American Bar per 360 euro, il totale che rincassa questa notte intorno alle 2.30. Il giovane è intervenuto per tentare di bloccare due malviventi con il volto coperto che hanno rapinato il ristorante con sala giochi a Casalbruciato. È ricoverato l'Umberto I e non verserebbe in pericolo di vita. Ed è caccia ai due banditi che hanno minacciato tutti i presenti, pistole in pugno, e hanno fatto man bassa dell'incasso. La scientifica ha effettuato i rilievi, acquisito filmati delle telecamere di sorveglianza. Una notte di paura a Casalbruciato. Circa un'ora prima le volanti erano infatti intervenute in via Tommaso Smith, dove due bombe carta sono esplose in un edificio, una nell'ingresso, l'altra al primo piano. Un condomino è stato investito dai frammenti di vetro ed è ferito, danneggiati anche alcuni appartamenti, si pensa, ad atti intimidatori che sempre questa notte hanno interessato anche un altro palazzo, ma ad Acilia, indaga la polizia. Sara Berta, TGR Lazio.
1: Al terzo giorno di ricerca ancora nessuna traccia del presunto assassino di Casalotti, Shahadat Hossein, il 43enne connazionale delle vittime, accusato del triplice omicidio. In questura sono arrivate decine di segnalazioni dopo la diffusione della sua foto. Si cerca nei casali o nei luoghi abbandonati più prossimi al luogo in cui viveva. La grande commozione attorno alla morte di Kamaluddin, di sua moglie e della loro bambina, attraverso i quartieri in cui l'uomo ha vissuto e lavorato. Si organizzano raccolte di fondi per il figlio superstite. Ci saranno marce di solidarietà. Intanto il figlio ventenne di Kamaluddin, l'unico superstite della strage, è stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico. Tragedia questa mattina a Rieti, dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato nelle acque del fiume Velino, nel tratto che attraversa il centro storico della città. Il giovane si trovava insieme alla fidanzata e alcuni amici quando, forse per un malore o per un ostacolo incontrato in acqua, sarebbe stato trascinato dalla corrente. L'allarme è scattato immediatamente, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Difficile da parte dei sommozzatori il recupero del corpo, rimasti incastrati nei pressi del Ponte Romano, dove già incidenti simili si erano verificati in passato. Proseguono, ma fino ad ora senza esito, le ricerche nel lago di Vico del marito della ministra Roccella, Luigi Cavallari. Utilizzate le tecnologie più avanzate per scandagliare il fondale, ma la bassa temperatura dell'acqua e la poca visibilità rendono difficile il lavoro dei sommozzatori e l'uso dei macchinari. Visionate anche le telecamere del rimessaggio sulle rive del lago per capire il punto esatto nel quale si è abissato l'84enne. Ora per gli aggiornamenti sul traffico nella capitale ci colleghiamo con l'Agenzia di Roma per la mobilità.
3: Al momento abbiamo traffico segnalato solo su un tratto di via della Pisana, in prossimità del raccordo anulare, su parte di via Trionfale, in via Marsala e su un breve tratto di via Casilina, anche in questo caso in prossimità del CRA. Nient'altro da segnalare per quanto riguarda il resto delle principali strade. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
1: Siamo allo sport, il calcio si avvicina alla fatidica data del 30 giugno, termine ultimo per mettere i conti in ordine ed evitare le multe e le sanzioni della UEFA. La Roma dovrebbe coprire 60 milioni di debiti, il club ha già a bilancio 22 milioni di plusvalenze con le cessioni di giocatori che non rientrano nel progetto. Cercherà di raggiungere però quota 30 vendendo altri giovani, ma dovrà necessariamente trattare con l'organo continentale perché probabilmente non riuscirà a raggiungere 60 milioni. La Lazio, dal canto suo, ha il mercato limitato dai parametri economici, può comprare solo dopo aver venduto, al momento non è ancora successo. Frosinone intanto ha confermato la permanenza dell'attaccante Antonio Raimondo. Le 18:34 minuti e 42 secondi in questo momento è tutto per questa edizione del Giornale Radio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano, regia Giovanni Leporale, da Davide Fiorani. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
7: Appena un assaggio fino a questo momento dei sedicesimi di finale, da oggi si inizia a fare sul serio, lo diciamo ovviamente senza nulla togliere alla Canada che battendo ieri il Sudafrica ha scritto il proprio nome per primo nella lista delle squadre che parteciperanno agli ottavi, però qui si va avanti ormai al ritmo di 3 partite al giorno, soprattutto toccherà una alla volta tutte le big che aspirano alla vittoria finale, che dovranno dunque confrontarsi con il primo banco di prova a eliminazione diretta. E allora bentrovati, buon pomeriggio, 18:36, questo è Rai Radio 1, questo è tutto il mondiale minuto per minuto dai nostri studi di Dallas, Guido Ardone al microfono con Francesco Pionaglieri e Paolo Ranaldi alla parte tecnica. Come sempre voliamo a Roma in un istante per salutare Massimiliano Savino, Federico Foroni alla console, c'è Tony Tisi in redazione, c'è naturalmente Ombretta Conti in regia ed ecco i Pentacampeao, il Brasile di Carlo Ancelotti, alle prese tra poco più di 20 minuti con una sfida che può nascondere alcune insidie. Intanto un Brasile che è andato un po' a carburazione lenta nella fase a gironi, comunque dominando poi infine il proprio raggruppamento, e oggi c'è il Giappone che anche statisticamente è imbattuto in questo 2026, una squadra solida di buon livello tecnico, quindi sarà una sfida tutta da vivere quella che comincerà alle 19 in punto. Poi vi preannuncio che seguiremo più tardi anche un'altra gara, quella delle 22:30, beh in questo caso il pronostico pende decisamente, salvo sorprese, dalla parte della Germania che affronterà il Paraguay. Per la consueta completezza vi ricordiamo che poi la serata nordamericana, e sarà profonda notte ormai in Italia, si concluderà con una delle gare più attese di questo quadro dei sedicesimi, più interessanti sicuramente, ovvero la sfida alle 3 del mattino nel nostro paese tra Olanda e Marocco. Noi però andiamo con ordine, andiamo soprattutto sempre qui in Texas, ci spostiamo da Dallas nel cuore di questo stato che ci ospita, andiamo a sud verso Houston perché è proprio lì che si gioca questo Brasile-Giappone. Vi preannuncio sin da ora che ascolteremo in cronaca diretta il commento tecnico di Fulvio Collovati, che saluteremo tra qualche istante, ma tanto per cominciare, presentazione, formazioni ufficiali di Brasile-Giappone, sedicesimi di finale di questo mondiale, con il nostro inviato a Houston, Daniele Fortuna, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a te Guido, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Houston, altro stadio modernissimo, coperto, 70.000 spettatori circa, ancora qualche spazio vuoto, ma insomma poi si riempirà questo stadio perché c'è la nazionale brasiliana alla ricerca del sesto titolo, l'ultimo mondiale nel 2002, e hanno chiamato Carlo Ancelotti, uno degli allenatori più vincenti, per tornare a quella gioia, all'apoteosi. Fa caldissimo fuori, c'è un alto tasso di umidità, ma come succede in alcuni di questi stadi, Houston, anche Dallas, qui c'è il tetto retrattile e c'è un impianto di climatizzazione che rende la temperatura più che accettabile all'interno, magari con dei consumi piuttosto elevati, ma insomma lo spettacolo è garantito per tutti i tifosi, e sono i brasiliani in maggioranza dalle tantissime macchie gialle in curva sulle tribune. Sono 4 anelli, stadio che va in verticale per permettere a tutti di vedere bene da qualsiasi parte le formazioni. Si diceva per la prima volta Carlo Ancelotti conferma gli 11 titolari della partita precedente, e non era mai successo, era un tema di dibattito tra i giornalisti brasiliani. Alisson in porta, poi Danilo Marquinhos, Gabriel Douglas Santos alla difesa, Bruno Guimarães, Casemiro e Paquetá al centrocampo, davanti confermatissimo Vinicius naturalmente, poi Cunha e anche Ryan. Il Giappone più cambi, ma l'impianto resta inalterato, proprio il Giappone. Adesso il momento delle presentazioni delle squadre, Suzuki in porta, poi Tomiyasu, Taniguchi e Hiroki Ito, la difesa a 3, Doan, Sano, Kamada, Nakamura a centrocampo, e davanti Junya Ito, Ueda e Maeda, il
9: Il Giappone è cambiato molto e adesso ha 22 dei 26 giocatori in rosa che giocano nei campionati europei. Un po' d'Italia nella squadra arbitrale, il direttore di gara è Maurizio Mariani, gli assistenti sono Bindoni e Tegoni, la quarta ufficiale è uno svizzero, è Scherer, l'assistenza tecnica è garantita da Daniele Attelmi. Linea a te, Guido.
7: Benissimo, grazie per il momento a Daniele Fortuna, tra poco, perché tra una decina di minuti ci trasferiremo definitivamente a Houston per gli Indi Nazionali e poi per la radiocronaca di questo Brasile-Giappone che commenteremo con Fulvio Collovati. Buon pomeriggio Fulvio, sempre ben trovato.
10: Buon pomeriggio, ben trovato Guido, a tutti voi.
7: Abbiamo
10: Ciao.
7: Ascoltato Daniele Fortuna dallo stadio di Houston. Ancelotti giustamente non cambia una virgola rispetto alla terza e ultima gara del girone, la convincente a quel punto vittoria contro la Scozia. È ovvio, sì, Vinicius e Mateus Cunha, e beh, 7 reti in 2, quelle che ha fatto il Brasile in tutta la fase del girone, hanno segnato soltanto loro. Igor Thiago definitivamente arretrato nelle gerarchie, e poi c'è Neymar che ha avuto un assaggio di questo mondiale, un quarto d'ora, vado più o meno a memoria, contro la Scozia. Però è chiaro che parleremo anche dei Blue Samurai, questo è un avversario, lo dicono tutti, da prendere con le molle per una serie
10: direi
7: di ragioni.
10: Direi di sì, non è una partita come le altre per il Brasile, per questi sedicesimi, questa è eliminazione diretta, la dimostrazione tangibile che i giocatori del Sollevante sono cresciuti dal punto di vista calcistico, sognano a dibattere ad occhi aperti la Seleção. Li hanno battuti in una sfida amichevole a ottobre 2025, praticamente poco tempo fa.
7: C'era già
10: Ancelotti in panchina. Per cui la situazione è chiaro che se dovessimo dire chi è favorito diremmo tutti Brasile, ma non è così. La situazione non è così reale, è molto più equilibrata rispetto a quelli che sono le statistiche del passato, ecco, perché è una squadra che è cresciuta molto, è molto organizzata, chiaramente mi riferisco al Giappone, per cui Carletto con il suo Brasile dovrà sudare per battere il Giappone.
7: E d'altra parte, se la mettiamo sui numeri e sulla cabala per il Giappone, il tabù del 4, perché ovviamente in 4 occasioni il Giappone si è spinto fino agli ottavi di finale, che nelle precedenti edizioni era la quarta partita appunto di un mondiale. Adesso invece sappiamo che la quarta partita è rappresentata dai sedicesimi. Ueda ovviamente confermatissimo, giocatore molto interessante. Poi rispetto a quello che diceva Daniele Fortuna sulle formazioni, ma lo vedrete, lo capirete voi vedendoli in campo, mi sembra che Doan sia un po' più arretrato, l'ha messo nel tridente secco nelle precedenti partite, adesso c'è Ito, uno dei due Ito a formare il terzetto davanti, diciamo giocherà un po' più arretrato il capitano numero 10.
10: 4-2-1, un po' più arretrato Doan, come giustamente hai sottolineato tu, è una squadra tatticamente molto organizzata, competitiva contro le big europee, è una squadra, questa è la sintesi, posso dire, del lavoro fatto da questo allenatore Moriyasu, spero di dirlo bene, tecnico appunto del Giappone, che non è mai andato oltre la quarta partita, come giustamente dicevi tu. Però è una squadra che nelle transizioni è rapida, è tecnica, è competitiva, per cui è molto organizzata e sa perfettamente quelli che sono i propri limiti per battere una squadra contro come il Brasile.
7: Di certo non sarà la vittima sacrificale, parlavi di big europee, lo ricordano bene Spagna e Germania, e magari lo ricorderete anche voi ascoltatori che furono entrambe sconfitte, ma al girone, dal Giappone nell'ultima edizione a Doha in Qatar poco meno di 4 anni fa, perché trattavasi di versione invernale. Tornando alla Brasile, Fulvio, ieri Daniele Fortuna, che era già a Houston, ha fatto una domanda in conferenza stampa, una conferenza affollatissima come potrete immaginare, molto interessante, a Carlo Ancelotti, cioè cosa pensa di aver portato di suo, anche diciamo della sua italianità calcistica, ma in generale a livello tattico, a questo Brasile. Lui ha detto, in sostanza, farò una brutale sintesi, mi perdonerà Daniele, dal quale magari torneremo per un flash tra poco, ho cercato di assemblare delle individualità clamorose che ho la possibilità di gestire, e questa è la sfida principale, perché tu sai perfettamente, da campione del mondo, che con un'orchestra di solisti e basta, insomma, non è che si va molto lontano. Poi
10: con un'orchestra di solisti la cosa migliore è la capacità nel gestire lo spogliatoio. Il Brasile si è affidato a Ancelotti proprio per questo motivo, per tornare al successo, per gestire lo spogliatoio complicato, perché quando ci sono troppi leader, troppi numeri uno e troppe personalità e leadership diverse, è difficile gestirlo lo spogliatoio, e Carlo ha lasciato, diciamo, a casa anche degli interpreti abbastanza importanti, ecco, che fanno la differenza. Però il talento non manca a questa squadra, però tutti, e dico tutti, e questa è la mentalità di Ancelotti, perché è carismatico, devono saper portare e garantire equilibrio. Il talento c'è e manca equilibrio in questa squadra.
7: Daniele Fortuna, riapriamo ancora prima del calcio d'inizio per un minutino scarso i nostri microfoni a Houston, poi vi darò il microfono definitivamente. Io ho fatto forse un'esegesi approssimativa molto stringata di quello che vi siete detti, di quello che ha detto Carlo Ancelotti in conferenza stampa. Il senso credo fosse quello, però, Daniele.
9: Sì, sì, sfruttare le individualità, il riferimento all'equilibrio era più di Marquinhos, cioè noi prima vivevamo di alti e bassi, ha detto il difensore del Paris Saint-Germain, ex Roma, insomma grande personalità comunque quella di Marquinhos all'interno dello spogliatoio del Brasile, e con Ancelotti ma anche con il suo staff, lui ha citato tutti quanti, abbiamo fatto questo passo avanti, però poi, e torno a quello che ha risposto Ancelotti in conferenza stampa, poi si vede tra 15 giorni, ci saremo riusciti? Vediamo tra 15 giorni anche qualche cosa di più, vediamolo già da oggi, insomma, da questa partita con il Giappone.
7: Sì, lo vedremo da oggi, lo sentiremo da oggi, e poi a voler fare un passo in avanti e prima poi di darvi la linea in maniera definitiva, lo sentiremo ancora nei prossimi giorni, perché in tutto questo, a volerlo dire con una battuta, sul divano con i popcorn c'è Haaland, nel senso che la vincente di questa sfida troverà poi la vincente di Costa d'Avorio, Norvegia, per l'appunto, e ora ovviamente con tutto il rispetto per la formazione africana che naturalmente si giocherà le sue carte, però la Norvegia ha fatto un ottimo girone al di là poi della sconfitta con una formazione B contro la Francia nella terza e ultima partita, e possiamo pregustare, immaginando la realtà forse poi sarà diversa e ci smentirà, possiamo immaginare un Brasile-Norvegia agli ottavi. Allora, prima di andare in campo, tutto il mondiale minuto per minuto, tutto il mondiale e non solo, perché è giusto dire, intanto lo sport è sempre di casa su Radio 1 a 360 gradi. Per chi non lo sapesse, Jannik Sinner, seppur con un bel po' di sofferenza, ha vinto il primo turno a Wimbledon, ovviamente lo slam sull'erba, deve difendere il titolo dello scorso anno in 5-7, in oltre 3 ore e mezza di gioco, la vittoria sul serbo Kecmanovic, numero 50 del ranking mondiale. Sinner era andato sotto al primo set, poi ancora al terzo si era ritrovato sotto 1-2, ha vinto in quel caso agevolmente però il quarto e il quinto, qualche momento di apprensione, una caduta, addirittura il giallo di un po' di sangue sulla sua scarpa, poi ha spiegato un problema all'unghia. Beh, i piedi dei tennisti evidentemente, insomma, possono essere particolarmente fragili. In ogni caso, missione compiuta, ritornava in campo dopo quella giornata terribile a Roland Garros, non lo dimentichiamo. Ha battuto Kecmanovic, al secondo turno affronterà il portoghese Nuno Borges, sperando, credendo, anzi reputando che questa sia la pronuncia più autentica. Detto questo, Sinner avanti, andiamo avanti anche noi con tutto il mondiale minuto per minuto. Il secondo sedicesimo di finale in ordine cronologico a Houston, Brasile e Giappone. Alla microfono Daniele Fortuna, il commento tecnico di Fulvio Collovati, buon ascolto del primo tempo. Dopo la pubblicità, come sapete, si parte dallo studio centrale di Dallas, sempre qui in Texas. Dunque ci ritroviamo nell'intervallo della partita, a più tardi.
11: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
12: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€ nei migliori supermercati come AEO e Famila.
11: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
16: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
17: Mac Bacon o Mac Chicken e patatine a 2,90€. Un Mac Crunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken Mac Nuggets o Mac Fits a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
18: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
19: La partita.
20: Dallo stadio di Houston, Texas, Brasile-Giappone per i sedicesimi di finale. Le bandiere del Brasile da una parte, del Giappone dall'altra, sono già state srotolate dai tanti volontari, il mondo in mezzo. Cerimonia di apertura, la liturgia di apertura delle partite di questa Coppa del Mondo, di questo Mondiale del 2026 americano, inquadrato nei maxi schermi. Suzuki, portiere del Giappone, Italia in campo, Ancelotti adesso sta arrivando, va in panchina, saluta i tantissimi tifosi brasiliani arrivati qui a Houston, veramente molti, migliaia e migliaia, in grande maggioranza, rispetto invece alle macchie di samurai blu giapponesi sugli spalti, prevale il giallo, c'è poco da dire. Brasile e Giappone tra pochissimo in campo, le formazioni: Alisson in porta, poi Danilo Marquinhos, Gabriel Douglas Santos, difesa Bruno Guimarães, Casemiro, Paquetá a centrocampo, davanti Vinicius, Cunha e Ryan. Il Giappone, Suzuki si diceva tra i pali, poi Tomiyasu, Taniguchi e Hiroki Ito in difesa, Doan, Sano, Kamada e Nakamura a centrocampo, davanti Yumiya Ito, Ueda e Maeda, le squadre che adesso arrivano. È la sedicesima, il primo vero impegno per il Brasile, che però al debutto ha avuto il Marocco e ha sofferto, ma poi piano piano sembra aver acquisito consapevolezza la nazionale brasiliana, continuata a stupire invece nel suo gruppo di qualificazione. Il Giappone nel gruppo F ha pareggiato in rimonta alla prima giornata contro l'Olanda, poi vittoria larga per il Giappone, quella contro la Tunisia per 4-0, ha pareggiato con la Svezia. Probabilmente il Giappone di Moriyasu era già con la testa a questo sedicesimo di finale, la quarta partita stregata per la nazionale giapponese, miglior piazzamento sempre agli ottavi di finale per 4 volte, l'ultima nel 2022, sconfitta in Qatar dalla Croazia ai rigori. Questo è un sedicesimo, la quarta partita, lo stesso. Buonasera, benvenuti in Radio Cronaca, Fulvio Collovati. Ciao Fulvio.
21: Buonasera Daniele, buonasera a tutti voi. Ma hai detto bene, per la quarta volta sono sempre eliminati alla quarta partita, diciamo. Però è una squadra che, a giudicare dai progressi fatti, la selezione del Sollevante
20: in nazionale della Brasile.

la mano sul cuore, occhi al cielo Casemiro, ha cantato anche Carlo Ancelotti, non suo figlio Davide. Carlo Ancelotti poliglotta, aiutato però comunque dalla testa dell'inno che scorreva sugli schermi dello stadio, l'inno del Giappone adesso.

0: più brevi inni nazionali, quello giapponese, il regno dell'imperatore Kimigayo, cantato il commissario tecnico Moriyasu e anche Suzuki, il portiere della nazionale giapponese e del Parma. Si arrotolano le gigantesche bandiere e tra poco si comincia. E ora pubblicità.
1: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Di nuovo da Houston con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, ci apprestiamo a seguire, a raccontare Brasile-Giappone per i sedicesimi di finale. Ma torno a sentire, a interpellare Fulvio Collovati. Chiedo scusa Fulvio, ti ho interrotto anche brutalmente per far ascoltare, per ascoltare tutti insieme l'inno del Brasile.
2: Assolutamente,
0: Fulvio.
2: Si sta zitti quando ci sono gli inni, giustamente. Ma dicevo che è una sfida dal sapore particolare, perché questa nazionale del Sollevante è una nazionale che può battere chiunque, anche il verde oro, perché nella fase a girone il Brasile si è dimostrato tutt'altro che invincibile. E poi la storia, lo sviluppo del calcio nipponico, io mi ricordo Zico che ha allenato la nazionale brasiliana, per cui c'è molto di, anche di Brasile in questa crescita del calcio giapponese. Pensa che Zico, ti leggo questa frase che mi sono segnato, nel calcio giapponese c'è un piccolo piede della famiglia Coimbra. Coimbra, Arthur Coimbra, detto Zico, praticamente ha contribuito a formare calcisticamente un paese attraverso la cultura del lavoro. Tu sai che i giapponesi, cultura del lavoro, disciplina, professionalità, sono migliorati e in questo momento bisogna temerli.
0: E tra l'altro il Giappone è stata la prima nazionale a qualificarsi ai mondiali. Dicevi di Zico, che ha rilasciato un'intervista nei giorni scorsi per parlare appunto della crescita di tutto il movimento calcistico giapponese, lui che è stato commissario tecnico. A proposito, era in panchina per l'unico precedente al mondiale tra queste due nazionali, era il 2006, il Brasile ha chiuso il gruppo proprio contro il Giappone. Il Giappone che però che vinceva quasi alla fine del primo tempo, poi ha subito il pareggio, l'1-1, e poi nel secondo tempo il Brasile ha dilagato. Ricordava quella partita Zico e diceva: non avevamo esperienza, l'esperienza che hanno adesso i calciatori giapponesi, che tra l'altro sono sparsi nei principali campionati europei, 22 su 26 addirittura giocano in Europa. Beh, con quell'esperienza lì le cose sarebbero andate diversamente. Intanto i giocatori del Brasile, maglia gialla e pantaloncini azzurri, Alisson in completo viola, dall'altra parte in bianco, maglia bianca e pantaloncini neri per i giocatori del Giappone. C'è la crescita di questo movimento. Dall'altra parte notavo una cosa interessante per quel che riguarda il Brasile, che adesso i giocatori brasiliani continuano a giocare anche nel Brasileirão, nel campionato di casa, sono 7 su 26 e prima giocavano quasi tutti quanti all'estero.
2: Sì. Danilo per esempio da Juventus è tornato a giocare nella Juventus, è tornato nel Flamengo. Lo stesso Paquetá, dopo la sua esperienza in Premier League, è tornato nel Flamengo, per cui c'è chiaramente un po' di nostalgia da parte di questi giocatori di ritornare nel loro paese. Però torno a dire, questa è una partita che dobbiamo gustarci, dobbiamo goderci, Daniele, perché il Brasile è chiaramente favorito, però attenzione a questo Giappone che è molto ma molto organizzato.
0: Eccoci qua, il conto alla rovescia. Sono d'accordo con te Fulvio, è cominciata la partita, il calcio all'inizio battuto dal Giappone con il pallone giocato all'indietro per Alisson, poi sempre il Brasile che perde per un attimo il pallone, torna nella metà campo difensiva brasiliana, lo controlla Marquinhos in mezzo per Gabriel, viene incontro Bruno Guimarães, seguito invece Casemiro, ancora Marquinhos che fa cercare sulla destra Danilo, poi pallone giocato all'indietro tra Ryan, Marquinhos ancora possesso palla, ma comincia il pre pressing piuttosto forsennato, direi, da parte dei giocatori del Giappone, di Yumiya Ito sulla destra, all'indietro allora il Brasile con Alisson che riesce a calciare, ma il Giappone ha riconquistato il pallone nella metà campo del Brasile, poi se la cava in qualche modo la nazionale brasiliana, sta per guadagnare uno fallo. Sì, è così, lo decreta l'arbitro Maurizio Mariani di Aprilia, è assistito da Bindoni e Tegoni, il quarto ufficiale è Schreder, il calcio di punizione che sta per essere battuto. Qualche problema per Paquetà,
2: si tocca il pallone, tocca il gluteo dietro la cloche. Ma non lo so, quando un giocatore inevitabilmente si tocca dopo un minuto il muscolo così, desta preoccupazione.
0: Un po' di preoccupazione viene, il Brasile in attacco adesso sulla destra con Danilo, colpo di tacco da parte di Casemiro, il Brasile a recuperare il pallone, conclusione larga di poco, ma c'è stata deviazione e c'è calcio d'angolo e soprattutto c'è Bruno Guimarães che va a fomentare la torsida di tanti tifosi con la maglia gialla lì in curva, attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione in tribuna il Brasile. Guimarães adesso va a sistemare il pallone sulla bandierina di destra, il primo calcio d'angolo della partita in favore del Brasile, mentre siamo arrivati al secondo minuto del primo tempo, 0-0 a Houston, Texas, tra Brasile e Giappone. Bruno Guimarães, De Suzuki, indicazione sui compagni di squadra, poi il Giappone a mandare il pallone in fallo laterale, coperto bene Yumiya Ito, un colpo di testa da parte del giocatore del nazionale giapponese e del Genk, rimessa laterale all'indietro il Brasile che vuole prendere il controllo del gioco. 2:30 ancora Marquinhos, però questo pressing è molto molto fastidioso, gesticola in maniera inusuale Ancelotti dalla panchina, rimessa laterale conquistata dal Giappone, però che preferisce tornare indietro, poi da sinistra tocca il pallone con Hiroki Ito, il lancio recuperato dal Brasile soltanto per un attimo, ma poi ancora arriva il Giappone con Maeda, pallone che finisce fuori, è stato lui l'ultimo a toccare e però queste accelerazioni fanno davvero impressione dei giocatori giapponesi. Maeda da una parte, il giocatore della Celtic Glasgow, e poi Yumiya Ito dall'altra, attenzione in mezzo a Ueda, il capocannoniere dell'Eredivisie olandese con il Feyenoord. Alisson, il rilancio immediato, la chiusura di Tomiyasu, d'altra parte può correre il Brasile, può andare via con Bruno Guimarães, finisce a terra, lascia correre però l'arbitro Mariani, ai pantaloncini neri e una maglia arancione per distinguersi dagli altri giocatori in campo, va adesso a trovare spazio sulla destra il Giappone, poi un lancio in mezzo, il lavoro da parte di Ueda, il lavoro anche dei centrocampisti della Brasile che recupera, poi gioca all'indietro ancora il Brasile, il movimento a venire incontro di Paquetà, poi lancio per Vinicius, deve andare con i pugni al limite dell'area di rigore rischiando anche qualche cosa, Suzuki in area di rigore manda il pallone in fallo laterale, accelerazioni da una parte quelle del Giappone, Fulvio, però anche il Brasile non scherza.
2: Ma che il Brasile abbia talento è fuori discussione, è chiaro che si fida molto del possesso palla, del giro palla, del lancio in verticale soprattutto per Vinicius, poi però è chiaro che, come abbiamo potuto notare Daniele in questi primi 5 minuti, è pressante veramente la pressione da parte dei giocatori giapponesi che ti pressano con continuità e ti portano anche quasi all'esasperazione perché devi subito dar via il pallone.
0: Improvvisa poi la pressione da parte dei giocatori del Giappone. Adesso Suzuki al quinto minuto del primo tempo, sempre 0-0 tra Brasile e Giappone a Houston, il lancio direttamente dall'altra parte, un po' di timidezza di troppo però da parte del Giappone, va in pressing però soltanto a tratti, aspetta la nazionale giapponese, fino a questo momento lascia il pallone al Brasile, vengono in contro, controllano, poi ogni tanto si scatenano con il pressing, ma per ora il possesso palla è del Brasile, come in questo momento, con calma, però soltanto fino alla linea centrale del campo, perché poi partono i giocatori giapponesi. Intanto Douglas Santos, anzi Gabriel, a controllare questo pallone in mezzo, va dall'altra parte il Brasile con Danilo che si è sganciato, poi prova a scambiare con Ryan, ancora Danilo all'indietro, Bruno Guimarães, cerca il cross per Vinicius, la chiusura della difesa giapponese, ma ancora il Brasile adesso a stringere, a schiacciare, a cercare di schiacciare il Giappone. Vinicius a spalle alla porta, velocissimo come sempre, poi cerca spazio per convertere, va bene, questa volta c'è fallo dalla tre quarti, un calcio di punizione per il Brasile al sesto minuto, 0-0, correggere la posizione per la battuta l'arbitro, il calcio di punizione adesso che sarà battuto dal Brasile, lontano però con Bruno Guimarães che sistema con scrupolo il pallone, vicino a lui c'è cioè Paquetá, Bruno Guimarães, mentre i giocatori della Brasile, quelli del Giappone, vanno a sistemarsi, ad allinearsi sul limite dell'area di rigore. Ora dalla porta in completo verde Suzuki, deve dare consigli sulle marcature, compagni di squadra, sul secondo palo.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
0: In due tempi blocca un brivido per i giocatori del Giappone e anche per i tifosi che sono lì assiepati dietro al portiere del Giappone e del Parma. Settimo minuto, 0-0, sta facendo qualche cosa di più il Brasile.
2: Direi che il tema della gara, la lettura della gara è questa: il Brasile gioca, tiene il possesso palla, costruisce, gioca nella metà del campo del Giappone, il Giappone aspetta il momento giusto per poter pressare in quantità nel collettivo, e è chiaro che stiamo assistendo a una gara dove il Brasile fa la gara e gioca di rimessa il Giappone, cercando appunto di sfruttare l'errore da parte del, soprattutto magari qualche apertura da parte della difesa brasiliana.
0: C'è che è il momento giusto il Brasile, sono d'accordo,
2: sì.
0: Fulvio, sì, forse è anche una strategia condivisibile, perché poi comunque la tecnica abbonda nel Brasile, Vinicius, Cunha, Ryan, poi c'è l'esperienza comunque che si somma alla tecnica anche dei giocatori più attempati, quelli della difesa, una difesa praticamente di ultra trentenni, tolto Gabriel che però di anni ne ha 28, i centrocampisti, quindi insomma il Giappone aspetta, probabilmente fa bene, mentre il Brasile gioca il pallone adesso nel cerchio di centrocampo con Bruno Guimarães, arriva proprio il capitano Marquinhos, apre il piatto, va a destra, raso terra, Ryan che gioca in mezzo.

0: trovare spazi, va Douglas Santos ancora, poi il pallone torna indietro nel cerchio di centrocampo in orizzontale, i due difensori centrali da Gabriel a Marquinhos, poi viene incontro Casemiro, largo sulla destra c'è Danilo, l'ex giocatore della Juventus per Bruno Guimaraes, tocca il pallone, continuano a correre i giocatori del Giappone, apertura buona per Danilo con il pallone in mezzo all'area di rigore, un tocco con il braccio, reclamano i giocatori brasiliani su Paquetá, la mimica è piuttosto chiara quella di Bruno Guimaraes, continua a giocare con i brasiliani, attacco sulla sinistra, pallone giocato all'indietro, Douglas Santos, poi ancora più indietro c'è Gabriel, è stata buona l'apertura sulla destra a scavalcare la difesa del Giappone, ci riprova il Brasile, il Giappone è sempre attentissimo e Suzuki va in anticipo su Vinicius, decimo minuto 0-0.
1: Beh, una partita a senso unico, da quei primi 10 minuti che stiamo assistendo, un assedio da parte del Brasile che trova, possiamo dirlo Daniele, anche difficoltà a trovare spazi, perché è chiaro che giocatori come Vinicius si esaltano nella profondità, nei lanci in verticale, è chiaro che quando gli spazi sono completamente ostruiti, con una squadra molto omogenea, perché il Giappone non ha nessuna intenzione di scoprirsi in edifici, vedi che anche adesso che è in possesso palla il Giappone, però è molto stucchevole, molto lenta la manovra, perché ha paura a scoprirsi.
0: È molto prudente, soprattutto Giappone di Moriyasu, forse troppo, però potrebbe anche essere, lo abbiamo detto prima Fulvio, la strategia giusta, il possesso palla, però sì. Lascio dal Giappone completamente al Brasile per quello che questi dati stiano a significare, comunque il 70% fino a questo momento, siamo arrivati all'undicesimo apertura adesso del Giappone che prova ad attaccare cross in mezzo, Marquinhos di testa, era un cross pericoloso quello di Nakamura dalla sinistra, ha recuperato il pallone il Giappone, il Brasile prova a giocarlo sulla sinistra, altro lancio, si abbassa a Taniguchi, uno dei due difensori, anzi il difensore centrale di difesa a tre di Moriyasu, poi è stato commesso fallo su Vinicius nella zona centrale del campo, c'è calcio di punizione per il Brasile, 0-0 al dodicesimo, abbiamo visto finalmente anche il Giappone in attacco e attenzione perché quella cross di Nakamura era interessante in mezzo,
1: era interessante, sì. Secondo me diventeranno fondamentali, è chiaro che la partita è appena cominciata per cui non possiamo pensare che le squadre si aprano improvvisamente dopo appena 15 minuti, per cui c'è molto tatticismo, molto studio anche in questi primi minuti, però diventeranno, ricordati quello che ti dico, diventeranno fatali, importanti le palle native, dove il Brasile chiaramente ha giocatori di esperienza come dicevi tu in fase difensiva e il Giappone non disdegna come ha fatto prima con Kroos Nakamura che ha messo in difficoltà con uno stacco imperioso Marquinhos la difesa brasiliana.
0: E poi anche specialisti, difensori, poi non solo, anche Cunha, l'unico che non è uno specialista ma che ha trovato il gol contro Iti di testa, e Vinicius, proprio per questo aspetto un regalo da Ancelotti, poi lo ha detto dopo la partita perché Ancelotti aveva promesso un regalo a Vinicius in caso di un gol di testa, poi chissà se questo regalo sarà arrivato. All'indietro adesso il Giappone con Suzuki, il portiere che controlla il pallone con il adesso, poi c'è un lancio lunghissimo, il Brasile si chiude, controlla, recupera e può anche ripartire la squadra di Ancelotti al tredicesimo, 0-0, poi ci sono spazi in mezzo, centrale Cunha e Suzuki in calcio d'angolo, gran tiro, raso terra, la prima occasione, era un tiro perfido questo qui, raso terra e Suzuki ci è arrivato, il secondo calcio d'angolo per il Brasile che continua ad attaccare, vuole portarsi in vantaggio Vinicius, poi il pallone che viene giocato in mezzo con la conclusione larga di poco, bello schema però questo qui, questa triangolazione che è arrivata con conclusione di Cunha, anche in questo caso se non ho visto male, però insomma da calcio d'angolo l'angolo in due passaggi, Paquetà, poi arriva la conclusione larga di poco, due buone occasioni in due azioni successive per il Brasile. 14esimo, 0-0, parte il Giappone, adesso linea centrale della campo sulla sinistra, va a giocare Hiroki Ito, poi in mezzo va via in dribbling, viene fermato, calcio di punizione per il Giappone, Junya Ito al limite dell'area di rigore e viene fermato fallosamente.

0: da Casemiro, e c'è calcio di punizione e c'è anche il cartellino giallo per il centrocampista della Brasile. Queste accensioni improvvise da parte del Giappone, Fulvio.
1: Assolutamente giusto, corretto. Infatti non protesta nemmeno Casemiro, si rende conto che al limite dell'area, perché su una finta ha boccato il suo compagno, lui probabilmente era in ritardo e da dietro l'ha nettamente falciato. Per cui prima abbiamo assistito, come vedi, la munizione giusta, sacrosanta, prima abbiamo assistito a due tiri di Cunha, però appena il Brasile si apre leggermente, vedi che c'è subito la rapidità di questo Ueda, anche di Mareda, di questi giocatori che sono rapidi, veloci nello stretto, e ti mettono in difficoltà. In questo caso non era un difensore, ma era un centrocampista di interdizione come Casemiro, che ha fatto fallo.
0: Fallo e rischi.
1: E punizione pericolosa,
0: Molto pericolosa, perché qui siamo intorno ai 20 metri, forse qualche cosa di più, ma insomma con il pallone sicuramente sulla sinistra, ma leggermente, qui si va tranquillamente alla conclusione in porta, e sono in tanti per non dare punti di riferimento lì nei pressi del pallone. C'è anche Hiroki Ito, poi Kamada, toccare per Doan, il giocatore dell'Eintracht di Francoforte. Dunque tante possibilità per il Giappone per non dare invece riferimenti ad Alisson. Conclusione, deviazione dalla barriera, la conclusione è stata di Kamada, l'ex giocatore della Lazio. Il pallone è finito in calcio d'angolo dopo il tocco della barriera. Kamada, che non ha avuto un'esperienza semplice con la Lazio, due gol segnati, non è mai veramente esploso. Calcio d'angolo adesso da sinistra, il primo della partita per il Giappone. Va a batterlo Junya Ito, pericoloso con il suo continuo movimento. Ma Ito alza il braccio destro, vanno a cercare di smarcarsi i giocatori del Giappone, pallone lì nell'area piccola, allontanato in qualche modo dalla difesa del Brasile. Resta però in attacco il Giappone, ancora con Ito, largo sulla sinistra, sovrapposizione, salto sbagliato però questo per Nakamura, con il pallone che finisce direttamente oltre la linea di fondo. Un momento buono, favorevole anche per il Giappone dopo le due occasioni per il Brasile. 0-0 al 17esimo.
1: Sì, è una partita alterna, ecco, la fase iniziale tutta praticamente a favore del Brasile, che ha preso praticamente, voleva far capire alla squadra giapponese quelle che sono le proprie intenzioni, però c'è la reazione, c'è stata, adesso c'è la reazione da un paio di minuti, tre minuti, la reazione da parte del Giappone, che con un po' più di coraggio, vedi, amministra il pallone, lo fa ruotare in modo anche abbastanza stucchevole, però riesce a guadagnare campo.
0: Comunque non hanno grandi occhi atletiche e di corsa, così giocatori della nazionale giapponese, della nazionale di Moriyasu, che adesso va a battere una fallo laterale in zona d'attacco dopo il cross che è arrivato dalla destra, sarà rimessa laterale, vanno a cercare di smarcarsi i giocatori della nazionale giapponese lì nell'area di rigore del Brasile. Sano in particolare, poi c'è anche il movimento di Nia Ito, pallone che viene giocato dal Giappone, qui però probabilmente cambio della rimessa, perché forse no, c'è stato un fallo in attacco, perché si ricomincerà con un calcio di punizione battuto dal Brasile, con Alisson, completo viola tonalità della Fiorentina, con guanti e scarpini arancioni, insomma si distingue bene il portiere del Liverpool, ex Roma. 19esimo, 0-0 sul possesso palla che si ripropone del Brasile, con Danilo, poi in mezzo Marquinhos, Gabriel sempre in orizzontale, non ha giocatori giapponesi davanti a sé, tocca comunque ancora in orizzontale e all'indietro nel cerchio di centrocampo per Marquinhos, continuano a scambiare a loro due su tutti i passaggi in orizzontale, su tutti i passaggi corti, e poi Marquinhos che adesso ha un po' di spazio, c'è il movimento a fine incontro, uno di Moraes, torna indietro invece Marquinhos, lo fa fa ancora poi Casemiro, ancora Bruno Guimaraes, provano ad alternarsi nel portare il pallone. Guimaraes e Casemiro, ancora Marquinhos, aspettano tranquillamente i giocatori del Giappone, non hanno intenzione di fare pressing, poi prova a partire in verticale in Brasile con Paquetá, da mezzala lì largo sulla sinistra Vinicius, va a prendere il pallone verso il centrocampo, qui subisce fallo, anzi rimessa laterale, così dice l'arbitro Mariani. All'indietro il Brasile, quasi al ventesimo minuto, sempre 0-0 tra Brasile e Giappone a Houston, va Danilo poi in mezzo, Marquinhos, possesso palla ripetuto con il pallone lontanissimo dalle porte, qualcosa a cui i tifosi americani non sono abituati, loro vogliono sempre vedere spettacolo, punti pari, con l'eccezione del baseball, ma nel football e anche nel basket succede sempre qualcosa, succede qualcosa continuamente. A centrocampo il possesso palla del Giappone, sta perdendo però il pallone, esattamente Sano lo ha riconquistato, nazionale giapponese che poi sbaglia l'apertura e la brasiliana può approfittare, va via Vinicius, largo da ala, si allunga il pallone, cassa in mezzo, va a staccare Taniguchi, ancora Brasile, sempre in avanti, il movimento di Paquetá, il cross in mezzo, se la cava Tomiyasu, ex giocatore del Bologna, visto in Italia, adesso all'Ajax, momento favorevole sembra per il Brasile, possesso palla e poi verticalizzazioni improvvise, ha sbagliato anche il Giappone, ancora palleggia nella metà campo del Giappone il Brasile, c'è Marquinhos, Gabriel, ancora Casemiro, sempre Marquinhos, poi sulla destra Danilo si fa vedere, a proposito di possesso palla, Fulvio un po' fine a se stesso, come dicevo.
1: È un po' stucchevole, è un po' stucchevole perché come vedi sempre passaggi orizzontali come hai sottolineato tu, poca ricerca della profondità, anche perché l'aggressività dei giocatori del Giappone mette un po' in difficoltà gli avanti del Brasile, perché vedi che non c'è spazio, Vinicius si è visto poco fino ad ora, deve indietreggiare come fa in questo momento, indietreggia di 10-20 metri alla ricerca del pallone, poi cosa fa? Lo dà a un suo compagno di squadra e va alla ricerca della profondità, ma è molto organizzata la squadra giapponese, per il Brasile che, ripeto, ha un possesso palla del 70-80%, diventa assolutamente difficile trovare spazio.
0: E non significa nulla quel possesso palla, sì, ok, no. Però bisogna fare gol, bisogna fare le azioni, non bisogna sbagliare.
1: Anche con gli esterni, hai visto il lancio lungo verso Danilo, Danilo avanzato, gli esterni nel 4-3-3, avanza anche Danilo perché per mettersi in lusso, è chiaro che con una difesa, con una squadra giapponese tutta compatta nella propria metà campo, gli esterni come Danilo, come Douglas Santos avanzano quasi oltre la metà campo, però in questo caso è stato sbagliato il passaggio verso Danilo.
0: Ronaldinho in tribuna, tanti ex giocatori, Ronaldinho in realtà non lo è, ma poi staremo a vedere, si è parlato tanto di questo ingaggio da parte del Ravenna in Italia, non è solo in tribuna, tanti altri ex giocatori del passato del Brasile sono stati anche in Italia, c'è anche Roberto Carlos, il Brasile che va ad attaccare adesso con la partenza sulla sinistra, in mezzo c'è la scivolata, ma Paquetá, anzi è stato Cunha a portarsi il pallone oltre la linea di fondo, era andato via, aveva sprigionato energia, potenza questo giocatore del Brasile, però porta il
1: io
0: pallone.
1: Qualche dubbio ci fosse stato fatto,
0: sì.
1: Fuori dall'area di rigore assolutamente, però Cunha si era praticamente portato il pallone. Cunha è un giocatore possente, lo vede, adesso c'è il duration break.
0: Sì, c'è la pausa, non per noi, continuiamo ad andare avanti e dicevi bene, Sano va all'altezza quasi del lato corto dell'area di rigore, ma pallone ben fuori dall'area di rigore, sulla sinistra è andato con tutta la sua potenza, Cunha, pallone che è terminato oltre agli linea di fondo, dunque si ricomincerà con una rimessa dal fondo a favore del Brasile. Qui musica molto alta, è il momento adesso del pubblico sui maxi schermi. Primi 23 minuti, meglio il Brasile direi, Fulvio, ma fino a un certo punto, nemmeno troppo.
1: Ma sai, meglio Brasile se consideriamo il possesso palla, però se consideriamo, forse c'è stato un intervento, tra l'altro non particolarmente complicato e difficile, da parte di Suzuki sul tiro di Cunha, un'altra iniziativa personale da parte di Cunha, si è visto poco Vinicius, torno a dire, il gioco del Brasile chiaramente, l'importanza, la personalità dei giocatori del Brasile, il talento del Brasile, chiaramente vedi Ancelotti che li schiera adesso in questo momento di pausa, cerca di capire quelle che sono le difficoltà nell'affrontare la difesa del Giappone, che si è difesa bene, torno a dire, il Giappone si è difeso bene, non ha concesso nulla, è chiaro che ha fatto totalmente una partita difensiva, ha fatto poco in avanti, ha fatto una punizione cacciata a mano.
0: Ti aspettavi qualche cosa di più per quel che riguarda lo spettacolo, perché poi discutiamo di questo, è vero che è una partita che vale per i sedicesimi di finale, però insomma primi 20 minuti con l'occasione lì, ne parlavi anche tu Fulvio, conclusione da fuori di Matheus Cunha, la deviazione in calcio d'angolo di Suzuki, nulla di irresistibile, un paio di combinazioni del Brasile, un calcio di punizione per il Giappone, non tantissimo direi.
1: No, assolutamente no, condivido quello che tu dici, da giocatori come Paquetá per esempio che gioca esterno mi sarei aspettato di più, si è visto poco, lo stesso Vinicius torno a dire, sai hanno bisogno, sono giocatori che hanno bisogno di spazi, in Brasile, visto come sono organizzati tatticamente, rapidi nelle transizioni, capaci di pressare come pochi, sono molto veloci, per cui nel momento in cui tu hai il pallone ti pressano uno, due e tu sei in difficoltà, il pallone va sempre indietro, va sempre a Marquinhos o a Danilo o a Gabriel, per cui ricomincia l'azione e riparte l'azione sempre dalla fase di consiglio.
0: Vediamo con le squadre che adesso sono rientrate in campo dopo la pausa. Mariani, l'arbitro parla con Guimarães, il numero 8 del Brasile, mette una mano sulla spalla del nostro arbitro, di Maurizio Mariani di Aprilia. Si ricomincerà con una rimessa dal fondo per il Giappone. Rebus questo per la nazionale di Ancelotti, si difende a 5 perché poi quando il Brasile ha la palla scendono Doan e Nakamura, adesso poi prova ad attaccare il Giappone, lo fa con Ito, c'è la sovrapposizione che fanno sempre un po' paura, da questa ricava un calcio d'angolo il Giappone, il secondo della sua partita, è stato strepitoso il gol che ha portato il Giappone al vantaggio contro la Svezia, non è calcio d'angolo ma è rimessa laterale, no è calcio d'angolo effettivamente, mette il pallone sulla bandierina di destra, precisamente Ito, lui per questo calcio d'angolo, si sistemano sul secondo palo tanti giocatori del Giappone, le maglie gialle dei brasiliani, ancora in mezzo, colpo di testa alto, che pericolo però, abbiamo detto della predisposizione sui calci piazzati da parte dei giocatori del Brasile, qui prende bene il tempo Ueda, salta il pallone alto sulla traversa, era in controllo Alisson, comunque rischia qualche cosa qui il Brasile anche su questo pressing da parte della Giappone.
1: Ueda non è altissimo, Ueda ha fatto 25 gol nel Feyenoord, è un ragazzo del 98, 28 anni, per cui non è nemmeno giovanissimo, una via di mezzo, però qui è saltato rispetto a Gabriel che è 1,90, il difensore centrale del Brasile, con un tempismo e poi dopo ha colpito il pallone, probabilmente l'ha colpito male di testa nel momento in cui stava scendendo e il pallone è andato alto, però questa è una potenziale occasione come dicevamo prima sulle pallone native.
0: 28esimo, 0-0, sì, non ha ancora nessuna conclusione però del Giappone nello specchio della porta, ma una sola per il Brasile. Brasile, con Cunha, quel tiro al limite del re di rigore deviato in calcio d'angolo da Suzuki, nulla di eclatante. Comunque Alisson, l'altro portiere, a ripartire l'azione dall'area di rigore. Qui adesso sale un po' di più il Giappone, va a cercare il pressing soprattutto con Junya Ito, ma poi c'è Ueda in mezzo, ma dall'altra parte va Marquinhos, ricorre al lancio e sbaglia il Brasile, perché consegna il pallone al Giappone, che adesso è già nella metà campo brasiliana. Si chiude però il centrocampo del Brasile su Ito, che era entrato in mezzo al campo per recupero qui del Giappone, che può partire, può andare via con Dono. Conclusione, rete! Ha segnato il Giappone con Sano, è andato lui il raso terra, l'anticipo in diagonale, Alisson ha battuto e tutta la panchina, tutti i giocatori del Giappone sono andati in campo, sono entrati in campo ad abbracciare Sano, il giocatore del Mainz, che ha portato in vantaggio il Giappone alla mezz'ora. Brasile 0 Giappone 1, ha segnato Sano.
2: Sano, ragazzo del 2000, un ragazzo del 2000 che gioca nel Sainz, come hai detto tu, che ha aspettato l'errore di un giocatore brasiliano che praticamente ha dato la palla in verticale, questo continuo possesso palla, passaggi in orizzontale, Sano si è impossessato la palla, è andato verso la porta, nessuno, non è stato ostruito da nessuno, guarda, nessuno, è riuscito a praticamente a superare un avversario e dal limite dell'aria, calciato di collo con estrema sicurezza alla sinistra, non c'era assolutamente nulla da fare per Alisson, ha tentato Casemiro, ma Casemiro non è riuscito a porgli resistenza, praticamente quando meno te l'aspettavi era questa la tattica del Giappone, aspettare l'errore da parte del centrocampo brasiliano.
0: Lo stupore nel sorriso del commissario tecnico Moriyasu, ma anche dei tifosi giapponesi, per questo vantaggio di Sano alla mezz'ora con l'anticipo. Casemiro ha cercato l'intervento in extremis da dietro, ma Casemiro però era già ammonito, quindi avrebbe rischiato, secondo me, in ritardo Gabriel, ma comunque insoddisfacente tutto il centrocampo del Brasile, al di là dell'anticipo, dello strappo secco da parte di Sano. Mancata la chiusura, non sono stati pronti i giocatori brasiliani e adesso devono inseguire, perché il Giappone è in vantaggio per 1-0 qui a Houston al 31esimo. Adesso l'espressione di Ancelotti, abbraccia con Sette in panchina, mentre è il Brasile a provare a scendere subito in attacco con Vinicius, che però deve partire sempre da lontano, poi parte largo dalla sinistra sulla fascia, prova a rientrare, il cross in fallo laterale, riparte il Brasile dietro con Marquinhos, poi è Danilo largo sulla destra, viene incontro Ryan, non si è visto moltissimo lui, un po' pugna tutto l'attacco del Brasile a latitare, però qui il merito è del Giappone. Non possiamo nasconderlo in questa strategia, per il momento appagato, perché al 32esimo il Giappone è in vantaggio per 1-0, ricomincia con il possesso palla molto in orizzontale, sempre il Brasile non trova la profondità, non la cerca nemmeno, la cerca adesso con Paquetá, c'è fallo su Douglas Santos, ci sarà calcio di punizione sulla fascia sinistra per il Brasile, a terra Douglas Santos, continua con il possesso palla, ecco i calci piazzati che tu evocavi, questo potrebbe essere buona opportunità.
2: Sì, qui il Brasile, che ha fatto pochissimo, come giustamente hai sottolineato tu, potrà diventare pericoloso con l'altezza di Gabriel, Marquinho stesso, Danilo, che sono tre colpitori, ottimi colpitori di testa, lo stesso Casemiro, che è bravo ad inserirsi, però fino ad ora ha fatto poco, i tre davanti sono stati annullati, diciamo, dalla difesa giapponese, hanno concesso pochissimo, vediamo se sulla palla inattiva qualcosa riuscirà a creare il Brasile.
0: Cross dalla sinistra in mezzo, colpo di testa, ma il pallone va via dall'altra parte, si perde, oltre la linea di fondo ci sarà una rimessa per il Giappone, era andato Marquinhos a saltare, non la tocca bene, forse con la fronte, sfiora il pallone, se ne va via, mentre sugli schermi arrivano dati sui passaggi e c'è una differenza abnorme a favore del Brasile, però poi ti chiedo, sì, che statistiche sono, si può anche aver fatto più passaggi. secondo me.
1: Possesso palla fatto in questo modo e i passaggi fatti in modo orizzontale contro noi relativamente. Non c'è stata una verticalizzazione, anche perché la difesa brasiliana non si è messa nella condizione di essere infilata.
0: Attenzione, Vinicius, conclusione centrale, blocca, chiedo scusa, Fulvio, no, adesso ha provato ad accelerare lì in attacco, stando fuori dall'area di rigore, però un paio di triangolazioni, poi la pallone è arrivata a Vinicius più dietro al campo rispetto a tutta la partita, tutto il resto del primo tempo, concluso immediatamente, conclusione secca, troppo centrale, è rimasto lì, ha tenuto bene la posizione Suzuki, dicevamo, tanti passaggi, anche passaggi realizzati da parte del Brasile, ma se sono passaggi in orizzontale, se scambiano sempre i difensori centrali, è un dato abbastanza fine a se stesso, io direi anche superfluo. Va a prendere il pallone Casemiro mentre riparte da Brasile con Gabriel dal cerchio di centrocampo, poi va a cercare il lancio adesso, è buono però il recupero di Taniguchi, va all'indietro, colpisce di destra, resta in attacco però il Brasile con Casemiro, poi scambia con Douglas Santos, ancora Casemiro, apertura, vede lo spazio, vede Danilo dall'altra parte, controllo buono, ma all'indietro Marquinhos, avanza però il raggio d'azione il Brasile, Danilo in mezzo, che si perde un po' la difesa della Giappone, Vinicius prova a rientrare, Paquetà, conclusione, ribatte la difesa giapponese, poi ancora Brasile, sempre Vinicius, area di rigore, largo sulla sinistra, c'è Paquetà pronto per il cross, viene servito proprio da Vinicius, copertura però di Ito, e poi è il Giappone che può cercare di partire in contropiede, perde l'occasione però perché il Brasile riconquista il pallone, troppa confusione, pallone sprecato, pallone buttato, volevano servire Vinicius in profondità, qui il passaggio di Paquetà sbagliato, troppo potente, pallone che termina oltre la linea di fondo.
1: Ha sbagliato in precedenza Paquetà quando ha avuto la possibilità di calciare di prima, e poi nel momento in cui ha avuto la possibilità di lanciare un passaggio in verticale, un filtrante, un assist nel confronto di Vinicius, troppo lungo. Però è chiaro che adesso si compatta ancora di più la difesa del Giappone, si sta difendendo bene, devo dire che ha concesso pochissimo.
0: Attenzione che qui sbaglia Taniguchi, però può andare via il Brasile con Cunha, pallone giocato all'indietro, Vinicius, area di rigore, si ricompone immediatamente però la difesa del Giappone. Allora il Brasile deve uscire dall'area di rigore della nazionale giapponese, toccano il pallone i centrocampisti e poi Paquetà, sinistro morbido, grande copertura questa di Tomiyasu, mentre il Giappone può andare via, il Brasile è scoperto, può andare via in contropiede, sempre lui, sempre Ito, che va via da quella parte lì, va a guadagnare una rimessa laterale per il Giappone. Il Brasile sta cercando di schiacciare la nazionale giapponese, non ci riesce perché poi parte in contropiede e questo giocatore del Genk, Ito, preziosissimo nella sua velocità, anche nella conoscenza del gioco, con i pensieri giusti a proposito dei momenti della partita, va in contropiede, strappa e si accontenta della rimessa laterale, sempre pericolosissimo. Riparte il Giappone, Giappone in vantaggio per 1-0 sul Brasile al 37esimo, prosegue il possesso palla del Brasile a centrocampo. Fulvio,
1: ma come ti dicevo, hai giustamente sottolineato le incursioni di questo Junai Ito, che è praticamente un giocatore interessante che sta mettendo un po' in angoscia, diciamo, la linea brasiliana, quella sulle fasce, e continua il gioco stucchevole da parte del Brasile, che torna a dire molto possesso palla, però fino ad ora c'è il controllo molto attento, molto concentrato da parte dei giocatori giapponesi, che sono tutti chiusi. Non possiamo dire che sia un assedio, perché il pallone ce l'ha sempre il Brasile, però sta creando pochissimo, in realtà è questo.
0: Qui c'è stata una preparazione veramente attenta da parte di Moriyasu della partita, ci rendiamo conto anche delle uscite degli esterni di Ito, che va sempre a raddoppiare lì da quella parte su Douglas, tanto succede anche in questo momento su Vinicius, che viene tenuto a distanza rispetto all'area di rigore della nazionale giapponese, prosegue il possesso palla, anche se in sofferenza da parte di Paquetà, che non vede nessuno, che taglia dall'altra parte, che taglia in mezzo, che si inserisce, è andata a dire qualche cosa ai suoi compagni, possesso palla della Brasile, Fabio Paquetà adesso si chiude subito il Giappone, costringe alla conclusione da lontanissimo il Brasile, conclusione innocua questa di Cunha, blocca senza difficoltà Suzuki, 39esimo, Brasile 0 ancora, Giappone 1.
1: Ancora da parte di Cunha, però ti costringono a tirare da 30 metri, ti costringono a cacciare da 30 metri perché chiaramente ti pressano negli ultimi 20-30 metri, ti pressano, per cui c'è alla base una mancanza di passaggi filtranti, di assist dell'ultimo passaggio, proprio perché i giocatori sono tutti marcati, per cui sei costretto, ti costringono a tirare da 30 metri, 40 metri, devi indovinare il gol, oppure il Brasile su una palla inattiva potrà rendersi pericoloso. Ma così è difficile.
0: Perché occupano, vanno a controllare tutti gli spazi ed escono sui portatori di palla, soprattutto sugli esterni, una particolare attenzione da una parte su Danilo, dall'altra parte su Vinicius innanzitutto, ma anche su Douglas Santos. E così il Brasile deve cercare di trovare fortuna in mezzo con qualche conclusione, ma se il pallone resta così fermo come in questo momento si fa veramente difficile. Da una parte all'altra del campo Paquetà, ma sempre a velocità piuttosto basse, prova ad accelerare Vinicius, scade il pallone, va via, allora il Giappone in contropiede, c'è Maeda uno contro tutti, fa quello che può e fa il massimo,
1: non si guadagnare
0: una rimessa
1: fallo.
0: Laterale
1: fallo laterale sì, no.
0: Non hanno apprezzato.
1: Ma è partito da solo, eh? È partito da solo, praticamente ha riconquistato una palla da solo, praticamente a 10 metri fuori dall'area, praticamente in fase difensiva. Poi chiaramente da solo non poteva arrivare fino alla porta di Alisson, però è riuscito a guadagnarsi un fallo da terra.
0: Suzuki dall'altra parte, perché il Giappone ha fatto possesso palla, è tornato indietro, grande intelligenza da parte di Maeda, che cosa poteva fare? Solo contro tutti, prendere una rimessa laterale. Il Brasile riparte dal centro con Casemiro, che poi va a scambiare con Cunha a sinistra, lo spazio Vinicius qui da mezzala, prova a rientrare, cerca un cross ma senza troppa convinzione, anche Vinicius Junior, anche perché su di lui sempre Ito da quella parte, quasi una marcatura uomo. Allora Vinicius adesso prova a tagliare, prova ad andare verso l'area di rigore, ma il pallone è ancora lontano, questa volta galleggia sulla destra, lì fluttua, è sempre raso terra con Bruno Guimarães, poi Paquetà dall'altra parte sulla sinistra, pallone sempre a terra, ancora indietro, prova a dare velocità alla possesso palla, alla fine arriva un cross direttamente sul portiere, il cross di Douglas Santos, Suzuki senza difficoltà, il Giappone che adesso palleggia 41esimo, Giappone in vantaggio per 1-0, e non ha reagito di fatto il Brasile, che si sta anche un po' innervosendo perché non riesce a combinare praticamente nulla. Fulvio,
1: sono d'accordo perché quando continui, tu hai visto questo cross dalla tre quarti che non serve assolutamente a nulla, perché il Brasile non riesce con gli esterni ad andare sul fondo, perché quel pacchetto nello schema del Brasile, il 3-4-2-1, chiaramente gli esterni, Paquetà, anche Bruno Guimarães, si accentrano molto, sono più centrocampisti. Allora a quel punto lì deve essere o Danilo andare sul fondo oppure Douglas Santos, ma non riescono perché vengono continuamente chiusi, per cui ti costringono a crossare dalla tre quarti e chiaramente sono palloni tutti di Suzuki.
0: Adesso il Giappone, lungo possesso palla, indisturbato, incontrastato da parte della nazionale giapponese, Tomiyasu nella metà campo del Brasile, ancora pallone all'indietro sempre per l'ex del Bologna, poi largo, qui si scambiano Maeda e Ito, provano ad andare via proprio il giocatore del Feyenoord sulla fascia, la sua velocità, poi torna indietro per perdere il pallone, in effetti lo perde, però poi vanno tutti a pressare, allora resta in attacco il Giappone perché la rimessa laterale è proprio assegnata alla nazionale giapponese. Qui stanno soffrendo anche i centrocampisti brasiliani, Casemiro, Guimarães, di fronte all'irruenza, alla velocità non sconsiderata, non dissennata da parte dei giocatori giapponesi, ma molto molto ben ponderata. Ancora sano l'autore del gol. e continuano. Adesso il loro momento nel finale del primo tempo, un cross a toccare Marquinhos, ma dall'altra parte arrivano prima i giocatori del Giappone. Allora sulla sinistra, allora arriva un cross sul secondo palo, pericolo in fallo laterale dall'altra parte, deve accorciare, deve stringere Douglas Santos, tocca il pallone, lo manda in fallo laterale, ma si resta con il Giappone in zona d'attacco sulla destra. 2 minuti al 45esimo, il Giappone è in vantaggio per 1-0 grazie al gol segnato da Sano alla mezz'ora. Proprio Sano adesso tocca questo pallone, lo gioca sulla destra, mentre Maeda che prova a convergere, pensa per un attimo, pensa alla cross, poi va da Sano che si libera dalla marcatura di Cugna. Ancora Giappone in attacco, in mezzo il pallone largo, si va a sinistra da Nakamura, il movimento, la sovrapposizione da parte di Ueda, poi ancora il Giappone all'indietro, il possesso palla ripetuto da parte degli uomini di Moriyasu, va Tomiyasu sulla destra, Frasano in mezzo, arrivano prima i giocatori del Giappone, poi prova ad andare in verticale la nazionale giapponese, il Brasile in totale confusione, recupera il pallone, sì, ma di fatto lo riconsegna immediatamente ai giocatori giapponesi, a Hiroki Ito sulla fascia in questo caso, in pieno controllo il Giappone, che forse qui avrebbe anche l'occasione di osare di più, a un minuto dal 45esimo, però la fa possesso palla, ma lo fa nella metà campo del Brasile e si avvicina pericolosamente all'area di rigore, completamente libero sulla destra, qui c'è il solito Yuya Ito che va via i movimenti, va a cercare la conclusione con il corpo, un giocatore della Brasile, poi prova ad andare via, Cunha viene fermato irregolarmente, invece cappellino giallo, il munizione per Kamada, è andato lui a fermarlo, però questo è un fallo intelligente, non su Cunha ma su Guimaraes, che è subito accusato sportivamente del fallo,
1: perché ha perso palla, perché il Giappone era praticamente in continuo controllo del pallone in fase offensiva, un Brasile oltre che deludente anche in difficoltà, però è riuscito a conquistare il pallone, per cui in una ripartenza secondo me ha fatto bene, si è preso la munizione, ma c'era la ripartenza del Brasile, in quel caso sulle ripartenze il Brasile ti mette in difficoltà.
0: Brasile adesso in attacco con il pallone che esce in un cercascio d'angolo, l'ultimo a toccare è stato un giocatore brasiliano, 4 minuti di recupero in tanto 30 secondi, qui la segnalazione sulla maxi schermo arrivata piuttosto in ritardo, quando si erano già giocati almeno 30 secondi nel primo dei 4 minuti di recupero, con il Giappone in vantaggio per 1-0 sul Brasile, rimessa dal fondo di Suzuki, completo fede per il portiere del Parma, va a cercare con un lancio lunghissimo Ueda, poi il pallone che scorre è sulla fascia, ora arrivano prima i giocatori giapponesi con Maeda in particolare, ancora lui largo in posizione di ala sulla sinistra, gioca il pallone all'indietro, lo fa scambiando con Kamada, sempre lui, sempre l'ex Lazio, adesso al Crystal Palace, e sempre il Giappone con i giocatori che si scambiano di posizione, arriva Nakamura adesso sulla fascia, pallone giocato all'indietro con il motore del gol, Sano che apre sulla destra, Tomiyasu sbaglia però un passaggio anche piuttosto facile, raso terra, intendeva servire Doni, la pallone che finisce in fallo laterale, un minuto e mezzo dei 4 di recupero giocato, Brasile 0 Giappone 1, mancata completamente la risposta della nazionale brasiliana dopo il gol del vantaggio del Giappone.
1: No, non c'è stata assolutamente la risposta, anzi se è aumentata l'autostima del Giappone, è aumentata l'autostima del Giappone che adesso oltre che controllare la gara si prende anche delle licenze, delle responsabilità nel possesso palla, nelle licenze individuali. Ho visto Ueda come riesce, ma sono più rapidi, più veloci nella conquista della palla, i giocatori brasiliani sono più, come posso dire, la morfologia chiaramente, essendo più alti, più grossi, hanno più difficoltà, però vedo una differenza di passo tra le due squadre notevole, per cui è un Brasile che devo dire che Suzuki Daniele, fosse un tiro di Cugna da fuori abbastanza innocuo e basta, concreto pochissimo.
0: Dicevi sì, velocità, agilità nel passo e io dico anche nel pensiero, nell'organizzazione.
1: Sono più sciolti mentalmente.
0: Sì, giocano a memoria ma in difesa, nelle uscite. Poi in attacco vanno a scambiarsi di posizione sulla sinistra, penso a Nakamura, penso a quando scende Hiroki Ido e a Maeda, gran partita di Yun Ito, l'abbiamo ricordato più volte sulla fascia destra e la Brasile prova ad attaccare in questi minuti finali del recupero, nell'ultimo minuto di recupero, quarto e ultimo minuto, 1-0 però per il Giappone. Vediamo se il Brasile riesce a costruire qualche cosa del cambio di gioco, intanto con Danilo che riesce ad agganciare, poi mette a terra, va da Marquinhos, altro cross in mezzo sul secondo palo, va via, ancora provvidenziale Ito da quella parte a calciare il pallone lontano, perché sì, è l'occasione buona per il Giappone di andare anche al riposo in vantaggio. Poi certo ci penserà Ancelotti tra il primo e il secondo tempo e alcuni intervalli dell'allenatore ex Real Madrid sono diventati memorabili per quello che dice, anche per la postura, per le sensazioni che riesce a trasmettere alle sue squadre in difficoltà, ed è in difficoltà adesso il Brasile. E come Vinicius parte, ma non c'è tempo, credo. Finisce il primo tempo e il Giappone è in vantaggio per 1-0 sul Brasile grazie al gol segnato da Sano alla mezz'ora. Squadre negli spogliatoi, pausa per noi, torniamo a Dallas, da Guido Ardone negli studi di Dallas e poi di nuovo qui per il secondo tempo della partita. Studio.
3: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
4: Non è un segreto!
5: San Benedetto!
6: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
7: Ed eccoci a voi ancora dagli studi di Dallas. Beh, rivendichiamo il fatto di averlo detto nell'immediato prepartita che non sarebbe stata una pratica facile per il Brasile, che infatti a Houston è sotto, chirurgico il Giappone che era partito molto coperto, poi sanguinosa palla persa a centrocampo dalla Seleção e Kaiushi Sano ha trovato evidentemente l'occasione migliore per realizzare il primo gol con la maglia dei Blue Samurai. Dunque Giappone avanti, poco convincente, c'è da dire anche la reazione soltanto abbozzata dalla squadra di Carlo Ancelotti dopo il gol subito. Ovviamente c'è ancora tutto il secondo tempo, andiamo a Roma GR1 e poi ritorniamo dagli studi di Dallas, soprattutto da Houston, per il secondo tempo di Brasile-Giappone, 16° di finale di questo maxi mondiale nordamericano, tra pochissimo su Rai Radio 1.
8: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
9: Don't Find Box, la City Car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano, esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione Style. Info su donfinebox.it.
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la sparatoria a Stade in Germania, 6 le vittime, diversi feriti in gravi condizioni. La corrispondente.
2: Il killer è entrato a colpo sicuro nel complesso che ospita un centro per giovani e una residenza per donne con bambini. All'arrivo degli agenti era probabilmente ancora sul posto. Un testimone ha sentito la polizia intimare l'alt e poi la sgommata. Ma la fuga del cecchino è durata poco. Nel video ottenuto da Bild si vede un veicolo costretto a fermarsi, un passeggero è già a terra. Poco dopo esce il guidatore, sono un uomo e una donna. 6 le vittime, almeno 4 di loro sono donne. Per ora non se ne conoscono le generalità, ma si tratta di adulti, specificano gli agenti, per fugare le voci sulla possibilità che fossero coinvolti i bambini ospitati nella struttura per madri e figli. Non è ancora chiaro il movente, la polizia terrà una conferenza stampa più tardi, ma intanto sembra escludere motivazioni politiche. Eppure il femminicidio, cui molti hanno pensato proprio per la presenza del centro che accoglie donne in condizioni di indigenza o vittime di violenza domestica. Un portavoce fa sapere per ora solo che si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare nell'ambito della struttura di assistenza minorile. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Il Venezuela continua a tremare. Una nuova scossa di magnitudo 5.1 ha colpito l'area di La Guaira, la più devastata dal doppio sisma di 5 giorni fa. I soccorritori continuano a scavare senza sosta. Un ragazzo di 21 anni è stato estratto vivo dalle macerie dopo oltre 100 ore. Recuperato invece il corpo dell'uomo originario di Salerno, individuati quelli della moglie e della figlia. Festività di San Pietro e Paolo a Roma. Papa Leone ha celebrato messe e ricordato come i patroni della capitale fossero molto diversi tra loro, ma mai avversari. Da qui l'appello a non restare fermi sulle proprie posizioni e l'invito a confrontarsi.
3: La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti di incontro nella verità, alla cui sola luce ciascuno diventa per l'altro altro strumento di crescita.
1: Nel giorno della nascita di Oriana Fallaci, la premier Giorgia Meloni ne ricorda il pensiero e il richiamo alla difesa dell'Occidente. In un messaggio sui social definisce l'Occidente una civiltà fondata su libertà, dignità della persona, democrazia e diritto. E in un'intervista televisiva ribadisce: non sono anti-americana, non ero inginocchiata ieri e non lo sono oggi. Poi aggiunge: l'Occidente è più forte quando resta unito e rapporti solidi si fondano sulla franchezza. Ora a Viareggio, dove sta per iniziare una manifestazione in ricordo del disastro ferroviario di 17 anni fa, ci aggiorna in diretta Andrea Marotta.
4: Ora potete riposare in pace, ha scritto qualcuno sul registro delle visite nella casina dei ricordi di fronte al punto dove è partì la strage di Viareggio il 29 giugno del 2009. 32 le vittime che saranno ricordate anche quest'anno con un corteo in partenza dalla Darsena, alla chiesa dei pescatori, organizzato dall'associazione Mondo Che Vorrei, presieduta da Daniela Rombi, madre di una delle 32 vittime, e corteo che quest'anno assume un significato particolare dopo le 12 condanne confermate in Cassazione pochi giorni fa, tra loro anche Mauro Moretti, all'epoca amministratore delegato di RFI ed FS. E ci hanno tolto tutto con quella tragedia, ma questa sentenza ci restituisce giustizia dopo 7 gradi di giudizio, dice Daniela Rombi, per l'appunto presidente dell'associazione Mondo Che Vorrei. Corteo che si attende partecipatissimo. Domani ci sarà anche un concerto proprio dopo la notte a simboleggiare per l'appunto l'uscita da quella tragedia di 17 anni fa. Voi la linea.
1: È stata un'altra giornata di grande caldo in Europa. A Genova, morti un uomo e una donna di 86 e 74 anni che erano ricoverati al Policlinico San Martino. 18 le città da bollino rosso in tutta Italia. Nonostante i primi temporali sparsi di queste ore, solo da domani pomeriggio arriverà un'attenuazione delle temperature. E i cambiamenti climatici, oltre che sulla salute, hanno un forte impatto sulla crescita economica. Lo dicono anche due studi, uno di Deloitte e uno di Allianz Trade.
5: Il caldo non è solo un fattore climatico, ma una variabile che incide direttamente sulla crescita economica. Con temperature sempre più spesso oltre i 30 gradi, aumentano infatti i costi energetici, sia per le aziende sia per le famiglie, mentre si riducono produzione, consumi e investimenti, impattando sulla tenuta dei conti pubblici. Secondo un'indagine di Allianz Trade, ogni grado in più tra i 30 e i 35 riduce la produzione oraria media di circa il 3%, mentre il consumo energetico aumenta dell'1%. dell'1,2% per grado a causa della maggiore domanda di aria condizionata. La perdita di PIL per l'Italia potrebbe raggiungere i 126 miliardi in 5 anni. Se si consulta il report di Deloitte, invece, il rischio climatico rappresenta una variabile strutturale per la competitività e i danni diretti alle infrastrutture italiane potrebbero raggiungere 5 miliardi annui entro il 2050. Sul tema interviene anche la Coldiretti. Aumentando il verde urbano, si legge in una nota, si possono abbassare le temperature di 3 gradi e mezzo e ridurre così il costo delle bollette. Gelsomina Testa, GR1.
1: Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna Tutto il Mondiale minuto per minuto. Un buon proseguimento d'ascolto.
0: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
9: Tutto il Mondiale, minuto per minuto.
10: Eccoci ancora a voi dai nostri studi di Dallas, un minuto e mezzo direi allo scoccare delle 20 a questo punto su Rai Radio 1 e siamo nell'intervallo del secondo sedicesimo di finale in ordine di apparizione di questo Maxi Mondiale 2026 a Houston. Il Giappone è avanti 1-0 sul Brasile, decide fino a questo momento il destro chirurgico di Kaishu Sano allo scoccare quasi della mezz'ora, palla persa a centrocampo dal Brasile, conclusione che sulla quale nulla ha potuto Alison Becker, molto ben angolata. Fino a quel momento il Brasile non è che avesse brillato particolarmente e ancora peggio, forse è riuscito a fare una volta incassato il gol con una reazione che è parsa per lo più confusa. Ne parleremo tra pochissimo con Daniele Fortuna che da Houston e con il commento tecnico di Fulvio Collovati ci racconterà a breve anche il secondo tempo. Rapidamente, non parliamo giustamente mai della nostra nazionale o quasi mai in questi giorni mondiali, parliamo di una nostra nazionale, non quella maggiore ma dell'Under 19, anche perché spesso abbiamo fatto il seguente ragionamento: otteniamo risultati buoni, addirittura ottimi a volte a livello giovanile, poi qualcosa si interrompe. Comunque, buon avvio dell'Under 19 di Alberto Bollini nell'europeo di categoria che si disputa in Galles, vittoria all'esordio 2-0 contro la Serbia e poi si tornerà in campo giovedì per la seconda partita del girone G contro la Croazia, così ci mettiamo anche un po' di azzurro in questi giorni, giorni che sono caratterizzati poi ovviamente dalle conseguenze delle squadre, sì, soltanto 16 se volete, che sono uscite anzitempo dalla competizione per questo nuovo format e dunque si susseguono le dimissioni o gli esoneri o le rescissioni dei vari CT che non hanno portato avanti la loro nazionale. Dopo la Corea del Sud di cui parlavamo, abbiamo già detto, di cui parlavamo ieri, abbiamo già detto della Scozia nei giorni scorsi, anche per la Repubblica Ceca è arrivato l'addio o quantomeno la separazione con il commissario tecnico Kubek. Restano in bilico gli altri, si è parlato molto di Montella con la sua Turchia, per quanto la federazione avrebbe in qualche modo, la federazione turca, confermato la fiducia all'aeroplanino, e poi è in bilico anche un nome importante del calcio mondiale tra i commissari tecnici, ovvero il Loco Bielsa con il suo Uruguay, unica sudamericana uscita anzitempo di scena. Poi c'è un altro CT che è saldamente in panca da ormai 14 anni, anche se, come è stato ampiamente annunciato, lascerà l'incarico a fine mondiale in ogni caso, e sto parlando ovviamente di Didier Deschamps. Poi dovrebbe arrivare Zinedine Zidane sulla panchina dei Blé, così è stato annunciato, poi vedremo. Deschamps che ha attraversato giorni molto complicati e molto difficili a livello personale per la scomparsa della madre, è tornato in patria, adesso è di nuovo sul suolo nordamericano e ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani sera ore 23, ma noi ci saremo per questo sedicesimo di finale Francia-Svezia, lo racconteremo in diretta subito dopo Costa d'Avorio-Norvegia. Ovviamente è tornato sul suo momento personale, ha detto inevitabilmente sono tornato in Francia non solo perché ovviamente doveva salutare, doveva rendere l'ultimo saluto alla madre, ma anche perché ha detto la mia presenza non avrebbe fatto bene alla squadra, con lo stato d'animo che attraverso, si è parlato anche di calcio, la Svezia non ha nulla da perdere, ha detto Deschamps, e soprattutto ha ricordato che in particolare sul fronte offensivo tra vari Isak e soprattutto Viktor Gyökeres è una squadra comunque attrezzata, non la vedono così i bookmakers, no? La lente degli scommettitori della Vagnisti, la Francia è evidentemente favorita secondo le quote in questo sedicesimo di finale. In questi minuti però, nei prossimi, si decide a chi andrà assegnato un biglietto aereo per New York, perché a New York si giocherà l'ottavo di finale di domenica 5 luglio tra la vincente della sfida che stiamo raccontando e quella che seguiremo domani, che è appunto Costa d'Avorio Norvegia, ultima gara al MetLife prima della finalissima ovviamente del 19 luglio. Prima che a Houston si riparta, torniamo dal nostro inviato Daniele Fortuna e chiamiamo in causa anche Fulvio Collovati. Daniele, diciamo che il Brasile non era partito ovviamente in maniera spumeggiante, il Giappone sembrava molto cauto, molto accorto, ovviamente Sano ha sfruttato alla perfezione l'occasione che si era creata, quello che ha colpito, quello che raccontavate, è che poi una volta preso il gol il Brasile ha reagito poco male, più di pancia, diciamo, distinto che non ragionando, e già con la testa deve rientrare nella partita la squadra di Ancelotti, perché così non va molto avanti secondo me.
11: Rientrerà anche con Hendrik, però questa è la notizia, perché comunque si è riscaldato per tutto l'intervallo, l'unico, perché il campo è vuoto, soltanto lui con uno dei preparatori del Brasile. Di Hendrik si è parlato molto, è una delle storie divertenti di questo mondiale, a proposito di tutto quello che è uscito su internet e che però riguarda veramente soltanto internet, a proposito di Ancelotti, del rapporto con questo giovanissimo talento che lui peraltro ha già avuto a Real Madrid, poi quest'anno per trovare più spazio è andato in Francia, ha giocato a Lione, ha segnato 5 gol e però, siccome ha risposto un paio di volte in conferenza stampa cercando di non scendere sul personale, sull'individuale, Carlo Ancelotti, e allora diciamo che si è creata tutta una mitologia di video per i quali, secondo i quali Ancelotti non farebbe giocare mai Hendrik, invece ha fatto poi l'ultimo spezzone della sfida con Haiti, cose anche abbastanza divertenti. Richarlison che non può giocare perché è bloccato sulla cima dell'Everest, allora viene mandato a Klebo, il fondista norvegese, a riprenderlo, tutto questo pur di non far giocare Hendrik, e invece Hendrik gioca, e questa è la partita giusta per lui, potrebbe essere, perché il Brasile lì davanti è sembrato davvero fermo, bloccato con Vinicius isolato sulla fascia, non ha fatto molto pugna, non ha fatto praticamente nulla dall'altra parte Ryan, insomma è una squadra in confusione, una squadra in difficoltà. Come dicevi, ha fatto molto bene il Giappone, lo sapevamo, è la partita che ha preparato Moriyasu, e poi quando è andato in vantaggio forse secondo me non ha spinto come avrebbe dovuto per cercare di arrivare al raddoppio.
10: Fulvio Collovati, un flash anche con te, perché poi vi lascerò il microfono definitivamente per il secondo tempo, tra un po' ci svelerà tutto Daniele Fortuna, fuori Cugna o Ryan, al momento insomma oscilliamo, immagino è probabilmente Ryan, non si priverà
12: qualcosa Cugna ha fatto
10: del riferimento centrale, soprattutto ne ha fatti già tre in queste partite, però forse il peggior Brasile assieme a quello visto nei primi 20 minuti contro il Marocco, non so se torniamo indietro di qualche
12: Brasile
10: giorno.
12: In confusione, hai perfettamente ragione, sono d'accordo, Brasile totalmente in confusione, deludente, un Giappone che continua a sorprendere, Sano ha fatto impazzire i tifosi giapponesi, Brasile accarezza un possesso palla superiore al 70%, ma è la dimostrazione che non si vince col possesso palla, la spinta è lenta, sterile, e non è stata in grado di creare nessuna pericolosità.
10: Fraseggio totalmente infruttuoso fino a questo momento.
12: Infruttuoso.
10: E allora andiamo in campo, a Houston si riparte, secondo tempo di Brasile-Giappone, al microfono ribadisco Daniele Fortuna e Fulvio Collovati, e noi ci risentiamo dallo studio centrale di Dallas, sempre qui in Texas, il nostro quartier generale, alla fine della partita. Vi ricordo che poi ci fermeremo per una mezz'ora scarsa e ripartiremo alle 21:30 per un lungo prepartita, un'ora prima del calcio d'inizio, di Germania-Paraguay, in programma alle 22:30, quindi lunga e appassionante serata su Rai Radio 1. Una cosa alla volta, tocca a Brasile e Giappone per il secondo tempo su Radio 1.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
9: La partita.
11: Di nuovo collegati con Houston, Texas.
10: Brasile-Giappone per i sedicesimi di finale alla fine del primo tempo. Il Giappone in vantaggio per 1-0 grazie al gol segnato alla mezz'ora da Sano. Il cambio lo anticipavamo prima, ma non Ryan, che bensì Paquetá per Hendrick,
14: con infortunato sì.
10: Brasiliano. Insomma, serve il talento, serve il talento di tutti, perché la situazione è difficile per il Brasile, e l'abbiamo capito anche dalla radiocronaca dei nostri vicini di scrivania, molto molto preoccupati, anche rabbiosi ogni tanto quando il Brasile sbagliava qualche pallone facile. Non ci sono stati cambi invece nel Giappone, che riparte maglia bianca, pantaloncini e calzettoni neri, dall'altra parte la maglia gialla tradizionale del Brasile con pantaloncini azzurri. Parte il Brasile proprio con Hendrick, va via sulla destra, poi il pallone in mezzo, altra velocità, Ryan in mezzo, Vinicius dall'altra parte sulla sinistra, quasi al limite del rigore, tocco morbido su Suzuki, però il cross sul secondo palo, tanta velocità, però poi alla fine è arrivato un cross in noto di Vinicius direttamente sul portiere.
12: Ma secondo me fino ad ora uno dei peggiori Vinicius, perché è chiaro che è stato servito al peggio, nel senso che non sono state messe in mostra quelle che sono le sue migliori qualità, però quando crossi dalle tre quarti così, sai perfettamente che il pallone è del portiere, non è certamente per i tuoi compagni.
10: Attacca il Giappone adesso sulla sinistra, il cross in mezzo sul secondo palo a staccare in due, poi anticipato Doan all'ultimo momento a sinistra da Douglas Santos, ma con pericoli costruiti dal Giappone con questi cross l'area di rigore della Brasile. Alisson parla con Marquinhos a distanza, rimessa per il Brasile che riparterà però dalla propria metà campo. Un minuto e mezzo nella ripresa e il Giappone è avanti, conduce per 1-0 tra i primi del secondo tempo. Nel Brasile è entrato Hendrick, è uscito Paquetá, visto anche Neymar a rientrare in panchina. Chissà che Carlo Ancelotti, chissà se Carlo Ancelotti non abbia bisogno di lui poi per il secondo tempo. Tanto calcio di punizione per il Brasile. A metà campo arriva Mariani, parla con a distanza con il commissario tecnico del Giappone Moriyasu, protesta comunque civilissima Moriyasu con le mani intrecciate dietro la schiena, completo elegante con camicia e gilet per lui. Fa caldo dentro allo stadio di Houston, che è climatizzato come abbiamo ricordato, fuori invece fa caldissimo, oltre 30 gradi. Vinicius prova a rientrare, mette il pallone in mezzo, ancora una volta si chiude la difesa.

0: trovato un'autostrada, nessuno che l'aveva contestato. Ci aveva tentato Casimiro, ti ricordi? Casimiro non c'è riuscito, in questo caso c'è riuscito Danilo, però ha fatto fallo. Per cui un centrocampo molto lento, che quando ci sono queste accelerazioni da parte dei giocatori giapponesi mettono in difficoltà il Brasile.
1: Urla qualche cosa dalla panchina Ancelotti, non è un buon segnale, mentre passano il pallone agevolmente i giocatori giapponesi. Poi il pressing del Brasile sembrerebbe fruttuoso, invece no, perché c'è calcio di punizione, il fallo è stato commesso da Casemiro mentre il Giappone cercava di impostare con Tomiyasu, quarto minuto del secondo tempo. Brasile 0, Giappone 1. Taniguchi tocca per Suzuki, per il portiere, viene in contro a centrocampo Maeda, poi si sviluppa l'azione del Giappone che tenta di accelerare, deve intervenire proprio Casemiro con un rilancio per Hendrik, pallone giocato in mezzo, sbagliato per Suzuki che blocca con tranquillità. Fa qualche cosa di più il Brasile adesso,
0: sì. Ah,
1: insomma sono azioni estemporanee,
0: qualcosa sulla fascia destra, perché si è al posto di Paquetà, è andato a inserirsi sulla fascia destra, Hendrik ha messo un po' di vivacità su quella fascia, ha puntato, la seconda volta che ha puntato i difensori del Giappone, però ha messo la palla in mezzo dove non c'era assolutamente nessuno.
1: Non è messo bene per niente in campo adesso il Brasile, e il linguaggio del corpo tradisce anche questa sensazione da parte dei giocatori in campo. Danilo per esempio adesso allargava le braccia quando Marquinhos ha rilanciato male, ha restituito il pallone al Giappone che stava andando via, che era andato via con Maeda largo sulla fascia, poi Maeda ha preteso un po' troppo perché ha cercato di andare via in velocità Marquinhos, che con una grande esperienza l'ha tenuto, ha rubato il pallone, però poi l'ha perso immediatamente. Si lotta a centrocampo, il Brasile che recupera, può giocare per Vinicius, pallone, passaggio sbagliato, bravissimo Tomiyasu, qui ancora Brasile però sempre sulla sinistra, da ala Vinicius, i suoi movimenti a disorientare un avversario, è stato Donna a chiudere all'indietro Guimarães, e poi il passaggio ancora Guimarães, gioca a 20 metri ma si è chiuso il Giappone, deve cercare di trovare spazi il Brasile con Marquinhos, largo sulla destra c'è Danilo, ancora Guimarães, poi dall'altra parte Gabriel, cross in mezzo, colpo di testa da parte di Taniguchi con il pallone che finisce in fallo laterale. Si chiude sempre a meraviglia il Giappone, e questi cross del Brasile sembrano innocui. Sì, Gabriel, è vero, Fulvio?
0: Dalla tre quarti sono innocui, sono assolutamente preda dei difensori giapponesi, inutili. Dal fondo, hai visto qualche cosa dal fondo da parte dei giocatori brasiliani? È lì il difensore che va in difficoltà, non c'è stato un cross dal fondo.
1: Non riescono ad arrivare, Danilo in mezzo, colpo di testa, Suzuki risponde, e invece insomma sono stati smentiti perché su un cross alla tre quarti è arrivato l'inserimento da parte di Bruno Guimarães con Suzuki, che è riuscito a respingere il pallone. Il boato che potete ascoltare è quello dei tifosi del Brasile, sono in maggioranza, che sono stati sono un po' rianimati dopo la prima vera occasione della partita per il Brasile, questo colpo di testa di Guimarães centrale, Suzuki è stato bravo. Ancora Brasile nell'area di rigore del Giappone, che libera solo per un attimo ancora la nazionale di Ancelotti sulla sinistra, Bruno Guimarães poi prova a convergere verso il limite dell'area di rigore, torna indietro, ferma il pallone Vinicius, uno contro uno va a cercare la linea di fondo, cerca il cross in mezzo alla scivolata ancora Bruno Guimarães, però il Giappone allontana il pallone.
0: Si è chiuso troppo adesso, si è chiuso troppo indietro, troppo negli ultimi 20 metri. È chiaro che a questo punto concedi l'assalto proprio alla squadra avversaria, al Brasile, che chiaramente il talento non manca a questa squadra, per cui sta mettendo in difficoltà il Giappone.
1: Sì, soprattutto poi se il Brasile riesce a portare tanti uomini nell'area di rigore del Giappone, lo sta facendo.
0: Soprattutto i centrocampisti, Daniele, hai visto prima l'inserimento di Guimarães, che è stato lui a colpire di testa, perché non colpiscono gli attaccanti.
1: Altro cross, arriva il pallone!

0: incredibile,
1: incredibile.
0: Ma intanto si gioca, non è entrato comunque, c'è il contropiede da parte del Giappone con Ito morbido dall'altra parte, poi altro cross, pallone non è stato deviato, si ricomincerà con una rimessa dal fondo, il gol veramente sfiorato, anzi calcio d'angolo, sì, c'è stata deviazione, vediamo che cosa succede.
2: No, ha preso l'ha preso con la faccia sulla linea, sul colpo di testa da parte di Casimiro, il numero 22 Tomiyasu ha praticamente salvato con la faccia sulla linea della porta. Qui è andata bene al Giappone, bisogna dirlo, eh. È andata molto bene perché c'è una piccola uscita vuota, un'incertezza da parte di Suzuki, esco, non esco, non è uscito, il pallone sul secondo palo è stato messo in mezzo da un giocatore brasiliano, automaticamente ha colpito di testa Casimiro e ha salvato sulla linea di porta, è stato sfortunato il brasiliano.
0: Riparte il Brasile che è sotto, ma da cenni di vita, di grande vivacità, al decimo minuto 1-0 per il Giappone, altro cross nell'area di rigore per nessuno, però sembra un po' impaurito il Giappone con il pallone che viene calciato via.
2: Quando comincia a buttare via il pallone così, con lo butti via, cioè dentro l'area di rigore ti impossessi del pallone, lo butti via, è chiaro che diventa un assalto da parte della squadra, da parte del Brasile.
0: Peraltro poi la nazionale giapponese ha tutte le possibilità per, lo abbiamo visto nel primo tempo, per insomma, andare in contropiede, per controllare, per giocare, altro cross in mezzo, Cunha sfira soltanto dall'altra parte, a sinistra arriva Vinicius a linea di fondo, poi gioca il pallone all'indietro, altro cross sul secondo palo, rete! Ha pareggiato il Brasile. Ci sta, con Casemiro, secondo palo, Brasile 1, Giappone 1, alla fine è arrivato il pareggio, è arrivato anche abbastanza in fretta, undicesimo, 1-1 tra Brasile e Giappone.
2: Ed è un pareggio assolutamente meritato per quello che stava facendo il Brasile in questi primi 10 minuti del secondo tempo, è un assedio unico, un assedio continuo, prima Casemiro su un colpo di testa aveva salvato un giocatore, Tomiyasu sulla linea di porta, adesso sempre Casemiro sul secondo palo, è il giocatore che si inserisce di più, che ha più il senso del gol, e praticamente sul secondo palo non è uscito Suzuki, anche qui vedo incertezza da parte del portiere, però era completamente solo sul cross ancora dalla tre quarti, per cui siamo stati ancora smentiti, sul cross dalla tre quarti, guarda qua, di sinistro, praticamente lo stiamo rivedendo, sul secondo palo colpisce Casimiro, completamente dimenticato dalla difesa del Giappone.
0: Tutta la panchina del Brasile in campo, adesso è anche Ancelotti che va a dire qualche cosa proprio allo stesso a Casemiro, uno dei suoi senatori. A proposito, al consiglio dei saggi del Giappone, dopo il gol segnato dal Brasile, tutti quanti in cerchio, con qualche eccezione, cercare di riordinarsi, di ordinare le idee, fare un'altra partita, quella che il Giappone ha fatto in maniera brillante fino alla fine del primo tempo, anche fino all'inizio della ripresa. Poi, come si diceva Fulvio, lasciano troppo campo alla Brasile, primo cross, secondo cross, sempre Casemiro, questi sono giocatori di un'esperienza sconfinata, oltre ad essere forti come Casemiro.
2: Prima o poi ci sta il gol, può essere di testa, ti dicevo delle palle inattive, questa non è una palla inattiva, ma è una palla lunga sul secondo palo di testa, la difesa giapponese ha sofferto fino ad ora le palle alte, e ci sta, il pareggio era giusto perché in questi primi 12 minuti del secondo tempo è stato un assedio da parte, non mi stupisco che non c'è stata reazione da parte del Giappone come è stata nel primo tempo, perché anche il Brasile nel primo tempo aveva spinto, però il Giappone aveva reagito.
0: Attenzione perché riparte il Giappone, qui reclama anche per un contatto forse palludo su Maeda, limite dell'area di rigore, tunnel di Vinicius in contropiede, parte il Brasile, Vinicius, area di rigore, un dribbling, palo, incredibile azione di Vinicius, poi arriva la conclusione direttamente in curva, ma Vinicius ha fatto una cosa magnifica, un tunnel, poi se n'è andato via, un dribbling stretto con l'esterno del piede destro. destro, ha cercato il palo lontano, l'ha colpito per sua sfortuna, perché sennò veramente sarebbe venuto giù lo stadio, come si usa dire, ma questa volta sì, con tutti i tifosi brasiliani per questo numero eclatante di Vinicius.
2: Ma guarda che è stato Suzuki che gli ha impedito di far gol, gli ha impedito di far gol con questa prodezza. Fate una cosa, è vero che io nel primo tempo l'ho criticato, è stato assente, ma il talento, basta un gesto, questo gesto che ha fatto, che poteva essere gol, è stato bravo Suzuki a toccargli lentamente il pallone, lui si è liberato di Tomiyasu con una facilità e anche di un altro giocatore con un tunnel, e praticamente l'ha messa sul secondo palo, si è disteso Suzuki e l'ha praticamente deviata quel tanto che l'ha buttata sul palo, ma ha compiuto una prodezza, devo dire.
0: Ma adesso la partita è bellissima, perché comunque il Giappone non sta lì a guardare, ha ricominciato ad attaccare con Doan, area di rigore, ha cercato una sorta di Veronica lì in mezzo, Ueda, in effetti ha sbagliato, perché poi il pallone è terminato tra le braccia di Alisson. 1-1 tra Brasile e Giappone, adesso non si specula, si attacca il Brasile e lascia anche un po' di spazio in più il Giappone. Siamo arrivati al 15esimo, Alisson con i piedi, qui c'è un pressing forsennato da parte dei giocatori giapponesi, alla fine il Brasile riesce a guadagnare una rimessa laterale. Ah, sono andati in tre su chi portava palla, è andato Ueda e poi sulla destra il solito Ito. Rilancio da parte di Alisson, il Giappone che tocca con Ueda lì in attacco, però è stato lui a commettere fallo. Allora ci sarà calcio di punizione per il Brasile, adesso partecipa e molto anche il pubblico, la torcida nella curva alla mia sinistra, sono i tifosi brasiliani disseminati in ogni parte dello stadio, anche con la macchia blu, una nella curva alle spalle di Alisson e poi tanti altri tifosi giapponesi in grandissima minoranza. Però Vinicius adesso per il Brasile, che parte a sinistra da ala nella metà campo del Giappone, poi il lancio di Guimarães è sbagliato per Vinicius, l'idea era buona, aveva trovato anche il corridoio, passaggio però impreciso, Ancelotti va verso la panchina, va a dissetarsi, la risposta l'ha avuta un altro Brasile nel secondo tempo, anche forse grazie alla sostituzione, è entrato Hendrik, è uscito Paquetà, ha fatto vedere qualche cosa anche il giocatore in prestito al Lione, dal Real Madrid, soprattutto è uscito Vinicius in questa parte iniziale della ripresa, Fulvio.
2: Sì, direi di sì, ma è un Brasile diverso, è un Brasile che ha compresso nei 15 minuti, penso, siamo al 61esimo, praticamente ha compresso nella, non dico nella propria metà campo, ma nella propria area di rigore, tutto il Giappone che è arretrato troppo, secondo me.
0: Alisson però in uscita ancora su Maeda, perché qualche puntata in avanti se la concede il Giappone con la velocità dei suoi interpreti, di Maeda in questo caso sulla sinistra da solo, e il Brasile deve fare grandissima attenzione. Alisson l'ha fatta, in questo caso l'uscita è stata tempestiva, quella del portiere del Liverpool che adesso carezza il pallone con solo dello scarpino destro, con la mano si rivolge ai giocatori più avanzati, vale a dire a Hendrik Acuña, poi un errore quasi da parte di Alisson su questa rimessa, riescono a risolvere i compagni del centrocampo, poi Vinicius che parte da lì, un colpo di tacco, ancora Vinicius, un dribbling in avanza agonistica, sembra Vinicius, tocca anche Acuña, poi Guimarães dall'altra parte, c'è Danilo che va a toccare sulla destra in mezzo allo scambio, la triangolazione con Ryan che prova ad andare via, ferma il pallone, area di rigore, tocca all'indietro, va da Acuña, sempre Ryan, lato corto dell'area di rigore, cross con il sinistro, Suzuki bravissimo qui in questo caso, i tempi giusti nella presa alta da parte del portiere della Parma, 18esimo, 1-1 tra Brasile e Giappone.
2: Comunque è un altro Brasile, abbiamo assistito, l'abbiamo anche criticato, il Brasile del primo tempo lento, prevedibile, fino agli estremi. Possesso, abbiamo sottolineato il possesso palla del 70%, ma anche un gioco molto sterile, a volte anche al limite dello stucchevole, e devo dire che in questo secondo tempo ha cambiato decisamente marcia, ha cambiato marcia con a destra Hendrik, a sinistra Vinicius, praticamente due esterni molto alti, veloci. Vinicius poi è entrato in partita, ti punta, dribbla, crea la superiorità numerica, ti mette in difficoltà, per cui quando hai giocatori di questo talento fa la differenza.
0: La pressione al contropiede però del Giappone con Ueda, lato corto dell'area di rigore, conclusione diretta su Alisson in due tempi, potentissima dalla sinistra, dalla vertice alto dell'area di rigore, a sorprendere il portiere brasiliano, non si è fatto ingannare invece, però l'idea è stata giusta. Buono. È andato a concludere di potenza con il collo pieno e Alisson si è dovuto difendere con un intervento in due tempi. Il Brasile adesso a centrocampo va a giocare sulla sinistra, sempre da Vinicius davanti alla panchina con Ancelotti in piedi, chiama il pallone Vinicius, rimessa laterale per il Brasile, all'indietro Douglas Santos, poi Gabriel, riparte Bruno Guimarães, c'è spazio lì sulla destra per attaccare, prima Danilo, poi il pallone che viene giocato dall'altra parte, scende minacciosamente il Brasile sulla sinistra, sempre Vinicius, uno contro uno, indietro per Gabriel e poi Guimarães, anzi Casemiro da regista basso, adesso Marquinhos da regista arretrato, da ultimo uomo, va a giocare il pallone per Ryan lì sulla fascia, Guimarães si ferma il pallone, quello gioca lì indietro, Gabriel altro raso terra profondo sulla sinistra per Vinicius, la volta dell'area di rigore, il cross in mezzo di Douglas Santos, si difende, si protegge la difesa del Giappone, manda il pallone,
2: non so se hai notato, Daniele, non so se hai notato come, a che posizione giocano i due centrali Gabriel e Marquinhos, che praticamente giocano 10 metri oltre la metà campo. Fatto sta che il cross sul gol di Casemiro è stato dettato da Gabriel, adesso entra al posto di Cunha, centravanti Martinelli, un altro esterno, vediamo chi andrà a fare il centravanti, perché Cunha era un centravanti, un centrale, Martinelli è più un esterno, un giocatore che conosciamo perfettamente.
0: Nell'idea, nell'idea di gioco non è che cambi moltissimo, perché comunque è un riferimento offensivo fuori d'ogni tanto nel Giappone, ci sono i primi cambi anche per la nazionale giapponese. Sugawara dovrebbe essere stato il giocatore a entrare fuori, Donna e Nakamura dentro, Sugawara e Suzuki, altro Suzuki nel Giappone, il portiere, ma Yanosuke difensore nel Copenaghen, mentre Sugawara è un altro difensore del Werder Brema, prova a proteggersi,
2: due difensori ha messo dentro, due difensori, ha tolto gli esterni e si difende.
0: Vediamo come si schiera, intanto proprio Martinelli a toccare questo pallone, a trovare l'apertura, va via sulla fascia destra, la velocità di Ryan, mette il pallone in mezzo, ancora Asano, prezioso l'autore del gol dell'1-0 per il Giappone nel primo tempo, poi è arrivato il pareggio all'inizio della ripresa con Casemiro, Alisson tocca per Marquinhos quasi nel 22esimo con Brasile e Giappone sull'1-1, a Houston in Texas Vinicius e poi Martinelli invece si sposta, gioca lontano adesso rispetto all'area di rigore, svolge anche una funzione di raccordo, sempre Ryan cerca lo spazio, cerca il cross, ancora Brasile con il pallone giocato un po' così in mezzo senza la dovuta precisione, deve andare a recuperarlo oltre la linea centrale del campo Gabriel e poi sempre Martinelli con all'esterno a cercare il movimento di Hendrik, arriva Douglas Santos in mezzo, Casemiro cerca il lancio per Hendrik, ancora finisce a terra, calcia il pallone lontano proprio su Cavara, appena entrato, rimessa laterale, però non ha detto nulla l'arbitro Mariani, adesso pronto a fischiare per questa pausa del secondo tempo al 23esimo. Brasile e Giappone sono con l'1-1, pubblicità e poi si torna qui a Houston.
1: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi stati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
6: Di nuovo collegati con lo stadio di Houston, Brasile e Giappone sono sull'1-1 nel secondo tempo, al 24esimo per l'esattezza, nel 16esimo di finale del secondo, dei 16esimi di finale, primo tempo con un Brasile brutto e sconclusionato, ne ha approfittato il Giappone, nella ripresa altro Brasile, come abbiamo avuto modo di dire con Fulvio Collovati, è arrivato il pareggio di Casemiro all'11esimo. Poi su un gran numero di Vinicius, Suzuki ha salvato sul palo, una bella partita in equilibrio perché comunque il Giappone non rinuncia a giocare, ma adesso però si vede tutta la forza, il talento del Brasile e anche l'intelligenza di Carlo Ancelotti. Fulvio.
7: Beh, direi l'esperienza, il talento superiore, quelle mosse anche di Ancelotti, dobbiamo dirlo, che ha messo in campo Hendrick, ha spostato Vinicius sulla fascia sinistra e ha centrato, devo dire, per consentire gli inserimenti dei giocatori abili di testa, perché sul cross di Gabriel è intervenuto di testa davvero centravanti Casemiro, è una sua abilità questa, gli inserimenti che colpì di testa, e da lì è venuto il pareggio. Ma è un Brasile dominante, oserei dire, in questo secondo tempo, gioca di rimessa al Giappone che sembra più impaurito rispetto al primo tempo, e dopo il pareggio devo dire che adesso insomma siamo al 70esimo, ha la partita in mano il Brasile, insomma la può sbloccare da un momento all'altro.
6: Ma deve fare attenzione perché comunque sì, sembra certo, abbastanza aperta, sì, sembra adesso un po' più bilanciata verso il Brasile, però il Giappone è una squadra che anche improvvisamente può colpire perché comunque l'organizzazione è ottima.
7: No, perché non demorde mai, perché non si arrendono mai, perché pressano, non si arrendono, però nel secondo tempo era una partita che ci aspettavamo, vivace, brillante, di corsa, il Brasile che chiaramente per il tempo non ha fatto un tiro in porta, nel secondo tempo è un Brasile palo, delizioso gesto tecnico da parte di Vinicius, la parata di Suzuki, cioè abbiamo assistito a delle cose decisamente interessanti.
6: Ricominciata la partita dopo la pausa con il Brasile, che gioca il pallone sulla sinistra, ma lo perde con Vinicius, ne approfitta Junior Ito, che non si è visto moltissimo, ma c'è una spallata evidente da parte di Gabriel Martinelli, viene punita dall'arbitro a centrocampo, però è andato con la forza giusta, con il vigore necessario, l'attaccante dell'Arsenal e del Brasile per cercare di recuperare il pallone. Suito forse il migliore del Giappone nel primo tempo, così come sano per l'intelligenza del giocatore del Mainz Bundesliga, centrocampo, nel tenere la posizione giusta, nell'andare a segnare dopo aver recuperato un pallone a centrocampo, proprio sano adesso che sbaglia in questo caso il passaggio. Il Brasile gioca con calma all'indietro, adesso anche con maggiore tranquillità, prima Casemiro, poi Danilo sulla destra, ancora nella zona centrale del campo il Brasile, c'è pressing del Giappone, pressing che viene eluso, cerchio centrale del campo, qua si va da Vinicius, qui è una situazione da uno contro uno, Vinicius va via, area di rigore, converge, poi cerca il passaggio dall'altra parte, sbaglia perché è andato a chiudere su Cavara lì, da quelle parti a stringere, anzi è stato l'altro nuovo entrato Yanisuke Suzuki, è stato a sistemarsi sulla sinistra. Scappare invece gioca a destra, esterni bassi in questo caso, perché comunque deve difendersi il Giappone, mentre il Brasile scambia il pallone. Frasoterra in mezzo, Kima Raes, ancora Ryan, e le sue corse sono sempre più frequenti, sempre più continue. Lì da quella parte va a sinistra adesso il Brasile a cercare di liberare Vinicius da ala, ancora raddoppiano i giocatori del Giappone, cross in mezzo dall'altra parte, colpo di testa di Ryan, il pallone che termina sul fondo, c'è stata però deviazione, è andato a stringere Ryan, bravo, sta giocando molto bene nel secondo tempo, non so se sei d'accordo sul gol.
2: Assolutamente sì, gioca largo sulla destra e questo è un po' lo schema del gol, praticamente palla a Gabriel che ha crossato sul secondo palo, invece di esserci Casemiro c'è stato che ha praticamente accorciato, è rientrato nel mezzo al campo Ryan che ha colpito di testa e il pallone è stato deviato, ma aveva un potenziale occasione di gol anche questo.
6: Il terzo calcio d'angolo della partita per il Brasile, due ne ha battuti il Giappone. Bruno Guimarães dalla destra sul primo palo, però ha capito tutto e va a colpire il pallone e mandarlo lontano. Ito, rimessa laterale per il Brasile da dietro, Brasile adesso sta schiacciando il Giappone, sono lì linea 5 in difesa, si vede bene, poi giocano praticamente a 4 con queste due linee vicinissime lì davanti al limite della di rigore, mentre Marquinhos va a cercare Ryan all'uscita da parte di Suzuki lì da quella parte, pallone allora giocato indietro dalla Brasile a centrocampo, sempre Marquinhos, mezz'ora 1-1, Vinicius dall'altra parte, liberissimo ancora Vinicius, poi Gabriel tocca il pallone all'indietro, Marquinhos, un blocco unico quello del Giappone, con il lavoro però che fanno i giocatori più avanzati, Meda in particolare riesce a recuperare Maeda, proprio lui in mezzo, però qui il Giappone non vuole più ripartire e questo, come abbiamo denunciato con Fulvio Collovati, è pericolosissimo, perché poi il Brasile prima no, è arrivato alla pareggio, adesso continua ad attaccare,
2: anche perché il Brasile ormai attacca con a sinistra con Vinicius, a destra con Endrick.
8: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
9: Sono le 4:08.
2: Casemiro che fa quasi il centravanti, perché ormai non c'è bisogno di protezione a centrocampo, perché non riparte più il Giappone, per cui Casemiro osa un po' di più, ma essendo molto bravo di testa spesso e molto si trova nella posizione centravanti. Ryan fa la stessa cosa, per cui è un Brasile più arrembante ed è un Giappone che ha smesso di giocare secondo me.
6: Sì, è così, adesso il Brasile ancora che va avanti, Hendrik sbaglia tutto, però voleva passare il pallone a Martinelli al limite dell'area di rigore, lui era un po' più dietro, invece il pallone si alza, rimbalza nell'area di rigore, viene bloccato senza difficoltà da Suzuki, colpo di testa di Sugawara, mentre va a cercare di rincorrere il pallone sempre Ito, calato lui, ha calato tutto il Giappone, soprattutto fase difensiva, proteggere l'area di rigore, proteggere il risultato, che va bene, però come dicevamo adesso il Brasile rallenta, si ritorna con il possesso palla del primo tempo con il punteggio in equilibrio 1-1 al 32esimo, ancora Vinicius sulla sinistra, tocca il pallone prima con il sinistro, poi lo accarezza con il destro con l'esterno, torna indietro, va da Martinelli che non dà punti di riferimento, disorienta gli avversari con la sua posizione, Douglas Santos limite linea di fondo, va a cercare il cross, Martinelli, conclusione larga di poco, acrobazia, una sorta di sforbiciata, è andato prima a controllare il pallone con il petto l'attaccante della Brasile e dell'Arsenal, poi sul rimbalzo ha cercato di calciarlo mentre scendeva, forse troppo con l'esterno, il pallone effettivamente largo rispetto alla porta di Suzuki. Altri cambi adesso nel Giappone, comunque hanno corso tantissimo i giocatori giapponesi, Fulvio.
2: Junai Ito esce, diventano i giocatori, esce anche Junai Ito e Kamada, giocatore del Crystal Palace, e vediamo chi entra, Marquinhos e Tanaka.
7: Tanaka, che veniva dato in formazione naturale, centrocampista del Leeds, 28 anni.
6: È un attaccante.
7: È un attaccante, per cui vediamo se possa capito l'allenatore che insomma qualcosa deve usare, perché non può pensare, perché è vero che mancano 13 minuti più recupero, però ci sono anche tutti i supplementari, non puoi affrontare una partita totalmente difensiva come sta affrontando.
6: No, deve fare qualche cosa di più, serviranno cambi, certo. Ito ha corso tantissimo, davvero si è stannato lì davanti, ha fatto anche ammattire la difesa del Brasile in alcune occasioni, scolpolita sale indietro per Alisson, 1-1 al 34esimo. Riparte il Brasile con finezza di Douglas Santos, poi in mezzo il lancio di Casemiro, Ryan a tagliare, poi finisce a terra alla testa del limite dell'area di rigore, non c'è fallo, dice l'arbitro, concordo. Arriva anche il dato sul pubblico, poco meno di 70.000, esattamente 68.777 gli spettatori in questo sedicesimo di finale con i campionissimi del Brasile e il Giappone, una partita comunque che non sta deludendo, perché comunque dopo un primo tempo giocato così dal Brasile, è uscito il Brasile, il Giappone si fa vedere grazie alla sua organizzazione, adesso però si sta difendendo troppo, parte Ryan, viene fermato da uno dei nuovi entrati, da Tanaka in particolare, ma ancora il Brasile ha recuperato, poi è Maeda a giocare questo pallone all'indietro, pressing da parte dei giocatori brasiliani, c'è anche una rimessa laterale, tutto un altro atteggiamento da parte del Brasile, anche quando si tratta di riaggredire, come si dice nella calcio di oggi,
7: riconquista della palla, calcio di riaggredire, riconquista della palla soprattutto in fase offensiva, vedi che c'è Cunha, che no, Cunha, scusami, Ryan, che si dà molto da fare sulla fascia destra, Vinicius su quella sinistra, Martinelli che gioca un po' trequartista senza posizioni, e lo stesso Hendrick, per cui è un Brasile molto offensivo, non ha un centravanti puro, vero, dentro l'area di rigore, per cui stanno molto attenti a crossare, però hai visto che un cross poi ha portato l'inserimento di un centrocampista e ha fatto gol.
6: Ha cambiato ruolo per ruolo invece prima Moriyasu, il commissario tecnico del Giappone, perché Makino è andato a prendere la posizione di Ito e Tanaka si è sistemato in mezzo al centrocampo al posto di Kamada, sì.
7: È un centrocampista lui.
6: Mentre il Brasile gioca il pallone, lo fa sulla sinistra con Vinicius, raddoppiato, prova ad andare via, questo è troppo anche per lui, il Giappone rispedisce il pallone dall'altra parte, perché questo fa, non sta giocando più con la palla a terra il Giappone quando si tratta di ripartire, il possesso allora ancora ripetuto del Brasile, mentre siamo arrivati al 36esimo della ripresa, il punteggio qui a Houston di Brasile 1, Giappone 1. Vinicius largo, però qui il raddoppio è sistematico, automatico direi, però Vinicius prova ad andare via, ci stava riuscendo, Camara riesce a toccare, arriva il cross da sinistra, poi il pallone giocato dall'altra parte, assedio del Brasile, ancora in attacco la squadra di Ancelotti con Gabriel centrale a giocare il pallone, ancora Gabriel al cross, c'è il colpo di testa di Taniguchi ad allontanare, ancora il Brasile però sulla destra questa volta con Danilo, gioca il pallone indietro, si fa vedere Martinelli, viene in contro, parte da lontano, parte centrale, poi tocca per Douglas Santos, va da Vinicius questa volta in mezzo da mezzala dall'altra parte, cambio di gioco per Danilo, controlla male, deve toccare all'indietro Marquinhos, è sempre Danilo con il possesso palla, i giocatori del Giappone restano non a guardare, non vanno in pressing, restano in attesa,
7: non pressano più.
6: No, è un assolo del Brasile che però poi manda questi cross nell'area di rigore, a volte anche fuori misura nell'area di rigore del Giappone, con il pallone che questa volta è uscito, insomma non vuole attaccare il Brasile, però senza disunirsi, senza scomporsi, senza magari concedere qualche cosa al Giappone al 38esimo. E soprattutto poi le idee sono sempre quelle, perché il gol è arrivato da un cross da sinistra con l'inserimento di Casemiro sul secondo palo, il colpo di testa da parte del centrocampista brasiliano. Però poi questa è stata l'azione più ricorrente, non
7: più ricorrente, mai... sempre cross, sì, dalla tre quarti, come nell'azione del gol. Devo dire conclusioni da fuori pochissime, a parte quell'iniziativa personale individuale da parte di Vinicius, che è andato vicinissimo al gol, ma quella è un'iniziativa frutto del talento.
0: Va via adesso il Brasile, sulla fascia c'è il fallo, c'è l'ammonizione per Suzuki, per Yanisuke Suzuki, che ha fermato la discesa di Danilo, che è andato via scambiato con Ryan. Poi Suzuki va in scivolata praticamente all'altezza del verticiato dell'area di rigore sulla destra. Ammonizione per lui, il terzo ammonito del Giappone. Casemiro e Danilo ammoniti invece nel Brasile 39esimo, Brasile 1 Giappone 1. Questa può essere una buona opportunità, un'ottima opportunità per, sì, la nazionale brasiliana, con questo calcio di punizione che sarà battuto da destra con Bruno Guimarães e poi Ryan sul pallone, il vertice alto, pallone un po' più verso la linea di fondo, in parallelo poco fuori dall'area di rigore, calcio di punizione con la possibilità per il Ryan di andare con il sinistro. In effetti va lui in mezzo, colpo di testa alto, pericolo per il Giappone. Ultimo a toccare è stato un giocatore giapponese, questa la decisione dell'arbitro, l'arbitro ha visto bene.
7: Sì. È pericolosa questa punizione, è pericolosa perché calciata, si pensava che crossasse, in realtà ha calciato direttamente in porta con potenza, insomma è intervenuto di testa un giocatore giapponese, ma era pericoloso.
0: Ryan per il quarto calcio d'angolo della partita del Brasile, dalla bandierina di destra con il sinistro basso in mezzo, pallone che esce dall'area di rigore del Giappone, lo rigioca Vinicius dall'altra parte, un dribbling, va via, punta l'uomo appunto a Sugawara, poi tocca il pallone all'indietro, Guimarães con qualche cosa di incomprensibile cerca di anticipare tutti con un colpo di collo esterno, con il pallone però che schizza via lontanissimo, e dunque azione, possibilità sprecata dal Brasile al 41esimo, 1-1 tra Brasile e Giappone. Martinelli credo che sia stato colpito in modo fortuito,
7: sì, è fortuito, non è volontario da Maeda, sì,
0: saltavano tutti e due, si contendevano il pallone nell'area di rigore del Giappone,
7: sì, ha preso una gomitata, insomma, ma ci sta quando salti tutti e due con le braccia larghe, non è certamente volontario.
0: Possesso palla, come dato generale, adesso si rialza Martinelli, 1-1, 41esimo, possesso palla tutto a favore del Brasile, però i dati comunque sono scesi rispetto al primo tempo, il 57%, giusto così. A titolo di informazione, è stato però un Brasile più aggressivo, che ha cercato di più il gol prima del pareggio e lo ha trovato poi anche quello della vittoria, ma a parte il palo con quella grande azione da fuori classe di Vinicius con una deviazione di Suzuki, beh, insomma non è che poi abbia fatto chissà che cosa, altri cross, altri palloni nell'area di rigore del Giappone, che adesso invece attacca, prova a rispondere, abbia in contropiede il Brasile, Hendrik prova ad andare via, lui prima era stato fermato, poi parte a cercare il lancio per Gabriel Martinelli, deve uscire dall'area di rigore Suzuki, avrà il piatto sinistro, manda il pallone in fallo laterale, blocca così questa azione in contropiede da parte del Brasile al 42esimo, 1-1, Marquinhos con pazienza, sempre la nazionale brasiliana ad attaccare, adesso più dentro al campo Vinicius da mezzala, Douglas Santos invece da terzino, da ala, tocca il pallone in mezzo, lo stesso Douglas Santos, dall'altra parte Marquinhos, tocca per Ryan, aggredito immediatamente da Yanisuke Suzuki, tocca il pallone
6: Lo manda all'indietro adesso il Brasile, si riparte sempre dai difensori centrali, dal capitano Marquinhos, poi anche da Gabriel Vinicius, qui larghissimo, ma sempre in due ad aspettarlo. C'è su Cavara e poi arriva ad aiutare Macchino, che sarebbe un attaccante, ma qui ripiega, va ad aiutare, qui rischia Yanisuke Suzuki, che è stato appena ammonito, e va a spingere Danilo, che era andato via, anzi Ryan era andato via, fallo, qui ha rischiato, perché comunque un giocatore appena ammonito che va direttamente sul giocatore e rischia qualche cosa.
7: Sì, sì. Sì, è andato sull'uomo dimenticandosi del pallone, però insomma non era un fallo cattivo, ma Yanni ha pensato, non ha punito le cattiverie.
6: Calcio di punizione, Suzuki esce, insomma sempre uscite da rivedere, poi Vinicius va a cercare la conclusione, calcio d'angolo, conclusione deviata dal limite dell'area di rigore, Vinicius ha cercato il tiro a rientrare, però va a scuotere i tifosi della Torsile, i tifosi della curva, a chiedere l'applauso, a chiedere il boato, il sostegno. Altro calcio d'angolo per il Brasile, anche perché si avvicina il 90esimo, certo ci sarà il recupero sul secondo palo, ancora Brasile con Martinelli che tocca all'indietro, cerca di andare sul pallone in pressing Maeda, ma poi Vinicius in mezzo, un dribbling, poi un altro, vince il contrasto Vinicius, è troppo solo, non lo aiuta nessuno in questo caso, Vinicius alla fine perde il pallone, non può fare diversamente.
7: Ma si aspettavano probabilmente cosa, Vinicius l'hanno completamente abbandonato, insomma lui bravo a riconquistare la palla, a riconquistare, perché l'ha persa, e perché viene continuamente raddoppiato, perché sai, il giocatore che ha più talento viene raddoppiato, perché perde il pallone e crossa adesso.
6: Si crossa direttamente su Suzuki. Suzuki a volte esce insomma in una maniera un po' approssimativa, no? Fa venire i brividi, a volte però è perfetto, come in questo caso. Attacca il Giappone con Sugawara sulla destra, va via Sugawara, Douglas Santos, il cross in mezzo, non c'è nessuno, poi c'è Tanaka sulla respinta della difesa del Brasile, gioca il pallone all'indietro, può spezzare, può interrompere, lo chiamerei assedio, ma insomma queste azioni offensive continue da parte del Brasile. Il Giappone andrà a battere anche una rimessa laterale, scocca in questo momento il 90esimo. Vediamo il recupero, però qui ci avviciniamo ai tempi supplementari, 6 minuti di recupero e 6 minuti
7: Casemiro per terra, evidentemente qualche problema caviglia o muscolare, autore del gol,
6: anche di un grandissimo secondo tempo, devo dire, Casemiro, insomma la sua esperienza.
7: Poi, ma è un giocatore chiaramente al quale Carletto Ancelotti non ha voluto assolutamente rinunciare, però adesso andrà sostituito, per cui entrerà Fabinho, mi pare.
6: Sì, questo potrebbe essere veramente un problema. C'è Fabinho, anche la Barella.
7: Anche Fabinho, la Barella, che quindi gioca in Arabia Saudita, mi pare.
6: Sì,
7: un giocatore di esperienza anche lui, un 93, per cui ha 33 anni, per cui non è giovanissimo.
6: No, solidi esperti, ma così come la difesa di ultra trentenni del Brasile, sì. Penso a Danilo, penso a Marquinho, per non parlare poi di Alex Sandro che è in panchina, Douglas Santos, però insomma ecco, questi anni non si vedono, si vede tanto l'esperienza. Casemiro si è rialzato, quindi insomma preoccupazioni in meno per Ancelotti, però il cambio comunque ci sarà, Fabinho pronto a entrare nel Brasile. Vediamo se prende posto proprio di Casemiro, comunque preoccupazione rientrata, perché comunque la Barella non è entrata in campo, può uscire camminando, non si fa nemmeno aiutare dai due dello staff medico della nazionale brasiliana.
7: Si tocca l'inguine,
6: però qualche problema muscolare, hai ragione.
7: Un dolore inguinale muscolare.
6: Adesso
7: però esce non con la Barella, esce grande.
6: bisognerà vedere. E tra Fabinho, grande esperienza anche per lui, 32 anni all'Ittihad, il numero 17, e però certo anche per questa partita e in previsione dei supplementari, insomma, una perdita notevole quella di Casemiro, Fulvio.
7: Direi di sì, perché oltre all'autore del gol è il giocatore che dà esperienza, qualità a centrocampo, e non dimentichiamoci, Daniele, gli inserimenti. Casemiro è uno che ha gol facile perché è tempista, sa muoversi bene in fase offensiva, sulle palle native, sul cross, fatto sta che sul cross di Gabbia c'era lui sul secondo palo.
6: Hendrick con il Brasile che avanti, era di rigore, sempre Hendrick a portare un avversario, va via verso linea di fondo, la scivolata da parte di Sugawara, che si era sistemato da quella parte lì, anzi no, è andato Taniguchi a chiudere su Hendrick. Ci sarà calcio d'angolo per il Brasile che vuole chiudere in attacco, vuole trovare il gol per evitare i supplementari. Fa sempre Guimarães, specialista, ormai in linea di destra, a battere questo calcio d'angolo nell'area di rigore del Giappone. Ci sono sei giocatori del Brasile, resta ai margini, quasi al limite, Vinicius, Guimarães, tocca Fabinho, tocca male di testa, pallone larghissimo rispetto alla porta di Suzuki. Al 49esimo, 6 minuti di recupero, però almeno un paio di minuti sono andati senza che si potesse giocare, perché c'era l'intervento medico in corso per Casemiro, che poi è uscito, è stato sostituito, quindi si andrà oltre il 51esimo previsto dopo il recupero assegnato dall'arbitro Mariani. In mezzo il Giappone adesso, cercare di giocare questo pallone, il pallone con Macchino, recuperato il Brasile, Santos indietro, Gabriel e poi Marquinhos a controllare, sempre alla nel cerchio di centrocampo, adesso imposta Fabinho, poi va a giocare il pallone sulla sinistra, Duda Santos e Gabriel, linea mediana in mezzo nel cerchio di centrocampo, c'è Marquinhos, prosegue il suo palleggio, nel suo possesso palla, il Brasile cercando di liberare magari uno dei due esterni, Vinicius o Ryan per un cross. Martinelli si muove tantissimo tra le linee, anzi adesso gioca quasi di più sulla linea dei tre attaccanti, più vicino a Hendrick. Hendrick adesso gioca da centravanti come riferimento offensivo centrale del Brasile, adesso spinge con Danilo, lo scambio con Ryan, proprio Hendrick l'area di rigore, perde troppo tempo, esitazione fatale, poi Tanaka perde il pallone, ma con il Brasile Guimarães trova Martinelli, rete! Il 2-1 del Brasile! Martinelli ha aperto il piatto, diagonale raso terra, ha potuto soltanto toccare il pallone Suzuki e il Brasile trova il vantaggio proprio nel recupero. E dobbiamo dire, Fulvio, vantaggio alla fine meritato per la nazionale di Ancelotti.
7: Assolutamente sì, ma è vero che manca un minuto, probabilmente ci saranno ancora due minuti di recupero per la sostituzione di Casemiro, però consentimi di dire che è un vantaggio assolutamente meritato per quello che ha fatto il Brasile nel secondo tempo. È andato vicinissimo al gol con Vinicius, ha praticamente controllato la partita, l'ha dominata nel secondo tempo, un Giappone che non ha praticamente giocato, ha giocato solamente in fase difensiva, e devo dire che questo è frutto, vedi, quando hai il talento, è il talento che fa la differenza. Guarda che Martinelli cosa ha fatto, giocatore talentuoso del Narsena, ha stoppato il pallone dentro l'area di rigore e l'ha messa sul secondo palo. Chiaro che c'è l'ingenuità da parte della difesa del Giappone, fino ad ora molto ma molto attenta a lasciare libero un giocatore così, ma è la disperazione del Giappone e la gioia di Ancelotti che vediamo in panchina, che esulta fino a un certo punto, esulta fino a un certo punto, ma manca un minuto.
6: Sì, non si è scomposto,
7: non è rimasto, si è scomposto,
6: non imperturbabile, certo.
7: Io avrei esultato a un minuto della fine, ti devo dire la verità,
10: quindi sono lasciata andare.
6: È un'esultanza fortemente interiore la sua. Dicevi di Martinelli, che è comunque pezzo di classe ed è stato bravissimo Suzuki, che è riuscito a toccare questo diagonale raso terra che poi ha toccato anche il palo.
10: Ha fatto gol da centravanti puro, servito in mezzo all'area di rigore, la stoppata di sinistro e ha calciato di destra, praticamente come un ping pong, non c'è che ci ha pensato su. Stop e però, tiro.
6: Però è l'assist di chi lo libera lì davanti all'area di rigore che avrebbe dovuto tirare è di Bruno Guimaraes, che lo trova in mezzo in posizione regolare. Ci sono i cambi, c'è proprio Guimaraes che adesso viene sostituito,
10: è uscito
6: prende
10: lui.
6: A bracci lì in panchina dentro Danilo Santos, vediamo se c'è la possibilità adesso per il Giappone di costruire qualche cosa. Recupero abbondantemente scaduto, lo abbiamo detto, 7 minuti e mezzo, però bisognerà giocare ancora un minuto o due minuti forse, perché non si è giocato completamente il recupero, l'infortunio di Casemiro, quindi il Brasile deve fare ancora attenzione perché adesso si citerà in avanti. Il Giappone lo sta già facendo sulla sinistra con Suzuki, però poi si porta il pallone sulla linea di fondo, allora ci sarà rimessa per il Brasile, fuori Maeda, dentro Ogawa per il Giappone in questo finale. Rimessa laterale per il Brasile con il pallone che viene spedito lontano, i giocatori a terra. Il fallo è contro il Giappone e ci sarà calcio di punizione per il Brasile. Calcio di punizione mentre il Brasile stava andando via in contropiede, ma insomma importa poco perché il Brasile è in vantaggio per 2-1. Vede il quarto di finale contro la vincente di Costa d'Avorio, Norvegia, la sfida che si giocherà domani a Dallas. Il quarto di finale invece per il Brasile, a questo punto presumibilmente in programma il 5 luglio a New York contro la vincente, ripeto, di Costa d'Avorio, Norvegia. C'è ancora tempo per il Giappone per sovvertire questo destino, però c'è fallo, altro fallo commesso in attacco questa volta da Makino, che si dispera, protesta con l'arbitro, stringe i pugni. Ci sarà calcio di punizione per il Brasile, che adesso rallenta, cerca di far passare i secondi. Non sarebbero stati supplementari semplici comunque,
10: vedi l'allenatore che si dispera, si dispera perché è chiaro che quando prendi gol nei minuti di recupero c'è, te lo dico da ex calciatore, c'è disperazione e probabilmente l'arbitro fischierà la fine, ma però nel calcio ci sta, se giochi una partita completamente in fase difensiva prima o poi devi mettere in conto che puoi subire anche gol. È stato bravo il Giappone nel primo tempo a non subirlo, o meglio a subirlo, ma a cercare di contrastare anche il Brasile. Nel secondo tempo devo dire che non ha praticamente giocato.
6: E forse sta attaccando adesso, sì, dici bene, condivido, è troppo tardi però in attacco proprio per gli ultimi scampoli di partita.
10: E la disperazione,
6: Giappone,
10: la forza di inerzia, la disperazione che ti porta così a giocare gli ultimi minuti, secondi.
6: È un'occasione persa per il Giappone, se il Giappone non dovesse riuscire a pareggiare ad andare avanti, perché comunque nel primo tempo ha avuto partita dalla sua parte. Finisce così, va avanti il Brasile, alla fine meritatamente per quello che abbiamo detto nel corso del secondo tempo, dopo un brutto primo tempo nella quale era andato in svantaggio. Gol di Sano per il Giappone, poi ripresa è stata altra storia. Ingresso di Hendrick, soprattutto altra mentalità, altro atteggiamento più offensivo, il gol del pareggio di Casemiro, poi il numero di Vinicius con Suzuki che ha deviato sulla palo, gli attacchi costanti, continui da parte del Brasile nel recupero. Martinelli dopo assist immaginifico di Guimaraes, passa il Brasile, batte il Giappone per 2-1 grazie a Fulvio Collovati per i suoi interventi.
10: Grazie.
6: Ciao Fulvio.
10: A te Daniele, grazie a voi, buonasera a tutti voi.
0: Grazie a Daniele Antelmi per l'assistenza tecnica. Si abbracciano i giocatori del Brasile in campo. Da Houston, Texas è tutto. Linea allo studio, agli studi di Dallas, Guido Ordone.
11: I suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
12: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
13: Eccoci ancora voi da Dallas. Sofferta l'immaginavamo, soffertissima è stata davvero per il Giappone, soltanto per il Brasile contro il Giappone, soltanto all'ultimo respiro. L'ha decisa Martinelli, l'ha decisa anche Carlo Ancelotti, diciamolo, con i cambi dalla panchina. In ogni caso, la Seleção batte i Blue Samurai 2-1, va a New York, ma non ancora per la finale, ovviamente, per un ottavo che giocherà domenica 5 luglio contro la vincente di Costa d'Avorio Norvegia, in programma però soltanto domani. Bello e quadrato nel primo tempo il Giappone, assai ingenuo nell'occasione che ha portato poi al gol del sorpasso. Noi ci fermiamo, siamo lunghi, ormai quasi 5 minuti dopo le 21, senza segnale orario. Subito il GR1, ripartiremo tra meno di mezz'ora, 21:30, per tornare su questa partita. Volteremo pagina con il pre-partita di Germania-Paraguay che inizierà alle 22:30 e sarà una lunga serata in vostra compagnia su Rai Radio 1 con tutto il mondiale, minuto per minuto. A più tardi.
14: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
15: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
16: Grande nonno!
15: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri. Così la premier Giorgia Meloni, intervistata questa sera su Rete 4 a proposito dei rapporti con gli Stati Uniti. Poi, tornando sulla polemica con Mark Rutte, la presidente del Consiglio ha affermato che il segretario della NATO è stato molto approssimativo. La premier ha anche precisato che l'Italia ha autorizzato ciò che era previsto negli accordi. Quindi, sulla scelta del prossimo capo dello Stato, ha chiarito: non è detto che non possa superarsi anche il tabù di averne uno non di centrosinistra, ma decideranno gli italiani. E a una domanda su Vannacci, Giorgia Meloni ha poi sottolineato che non vede grandi differenze tra lui e gli altri partiti di opposizione. Ora in Germania, nuovi dettagli sulla strage di Stade in Bassa Sassonia. Il presunto autore, un cittadino tedesco di origini turche di 45 anni, era coinvolto in una disputa per l'affidamento della figlia di 3 mesi. Le 6 vittime, 4 donne e 2 uomini, erano dipendenti del centro per minori e dell'ufficio tutela. La bambina e la madre erano presenti al momento della sparatoria, ma sono rimaste illese. Arrestato l'assalitore e fermate anche altre 2 donne. In Europa è stata un'altra giornata all'insegna del grande caldo. Primi temporali sparsi in alcune zone d'Italia, si segnalano dei nubifragi con caduta alberi in provincia di Torino. Nel nostro paese erano 18 le città da bollino rosso, ma solo da domani pomeriggio arriverà un'attenuazione delle temperature. 2 vittime intanto in Liguria.
2: Prime 2 vittime di questa nuova ondata di calore intensa e lunga. Una donna di 79 anni che si è sentita male sulla spiaggia a Pieve Ligure e un uomo di 86 ricoverato da 2 giorni a San Martino di Genova con una temperatura di 42 gradi. Una decina nelle ultime ore gli eccessi legati al caldo negli ospedali cittadini con pazienti che vanno dai 16 ai 90 anni. Ernesto Pallumeri, coordinatore del centro regionale Ligure per le ondate di calore.
3: Più è lungo il periodo di ondata di calore, più aumenta il rischio. Questa è un'ondata che ormai è in 8ª giornata di fatto, e quindi anche i dati del pronto soccorso ci dicono che siamo di fronte a una situazione di emergenza climatica importante.
2: Di giorno afa e umidità fanno percepire temperature che superano i 40 gradi, di notte anche le minime sono elevate, rendendo difficile il riposo. Da Genova per il GR1, Cristina Carbotti.
1: Il terremoto in Venezuela, l'ultimo aggiornamento parla di 1719 morti, 11 erano cittadini italiani, ha comunicato poco fa la Farnesina. I nostri connazionali feriti sono 4, 40 dispersi e 29 quelli già rintracciati. Tra le vittime la famiglia del 63enne Enzo Cuomo, famiglia che abitava nella capitale Caracas.
4: Si chiude nel modo più doloroso la vicenda della famiglia Cuomo, originaria di Laviano nel Salernitano, travolta dal terremoto che ha colpito Caracas. Tra le macerie dell'edificio Petunia nel quartiere residenziale di Los Palos Grandes, ritrovati i corpi anche di Trini Adrian, 53 anni, e Isabella, di 22, moglie e figlia di Enzo Cuomo. Sentiamo il sindaco di Laviano, Piero Robertiello.
5: La comunità lavianese è molto sensibile a questo avvenimento che è successo in Venezuela. Nel 1980 abbiamo vissuto gli stessi momenti tragici con la morte di 303 persone. Ci sentiamo colpiti da questo avvenimento e ci sentiamo fortemente vicini a tutta la comunità venezuelana.
4: La famiglia viveva al 14° e ultimo piano del palazzo collassato durante il sisma. Intanto in Venezuela proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici crollati. Napoli, Alessio Aversa, GR1.
1: Medio Oriente, annunci e smentite sul possibile incontro tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran a Doha in Qatar.

0: del Qatar per parlare di Iran, mentre mercoledì i tecnici di Iran e Stati Uniti si incontreranno separatamente con i mediatori del Qatar e del Pakistan. E se l'obiettivo resta la firma del memorandum definitivo d'intesa e il ripristino di una normalità stabile ad Hormuz, è il Wall Street Journal a dare un'analisi negativa. Date le ultime notizie, l'Iran è in vantaggio sul controllo dello stretto, scrivono. La scelta per Trump sarà ora di abbandonare l'area o forzare militarmente con più decisione. Da New York, Stefano Fumagalli, GR1.
1: E per chiudere lo sport, tennis a Wimbledon, esordio vittorioso ma più complicato del previsto per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha superato soltanto al quinto set il serbo Kecmanovic. Paura durante il terzo parziale per l'azzurro, caduto a fondo campo durante un punto ma senza gravi conseguenze. Ai mondiali di calcio invece, lo avete sentito poco fa su questa rete, sedicesimi di finale, vittoria in rimonta nei minuti di recupero del secondo tempo per il Brasile, che appunto ai sedicesimi sconfigge 2-1 il Giappone. E nei mondiali di calcio si tornerà a parlare tra pochissimo, sempre qui su Rai Radio 1. Buon ascolto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono padre Vittorino Grossi, professore emerito di patristica presso la Pontificia Università Lateranense.
2: Gentili uditrici e amici, buona serata con Sant'Agostino. Questa sera ci concediamo da voi, fermandoci ancora con Agostino, a riflettere sulla nostra coscienza, che distendendosi nel passato e proiettandosi nel futuro diventa memoria. Essa riassume il decorrere della nostra esistenza nei giorni toccati a ciascuno. Con la memoria, infatti, si tratta del vissuto del nostro tempo, indicato nell'oggi culturale come coscienza storica. Formare ogni giorno la nostra coscienza è storia, la storia di ognuno di noi, che nella contingenza del fluire del tutto si incontra nell'esercizio della nostra libertà in dialogo con l'Eterno Dio. È quello che Agostino chiama l'incontro nella nostra coscienza della memoria di se stessi con la memoria di Dio, immagine dell'uomo. In questo costruire la storia di se stessi, il Vescovo di Ippona raccorda la libertà dell'uomo al tempo della creazione, dove gli albori della storia degli uomini iniziarono con la presenza di Dio, scandita nel libro della Genesi con la creazione del cosmo, coronata dalla creazione dell'uomo a immagine e somiglianza del suo creatore. Il tempo può essere un tempo di grazia come un tempo di schiavitù, ma il cristiano, istruito da Agostino sull'intelligenza delle sacre scritture, ha coscienza di essere immerso in un tempo di grazia sin dal suo nascere. Agostino sentì il tempo in senso globale come una finitudine, ma nel medesimo tempo il suo essere gravido dell'immensità dell'eternità. In tale contesto egli lesse gli anni donati all'esistenza di ognuno, fuggenti come gocce di tempo, di una brevità insondabile, ma gravidi di un'eternità immensa. Alla parola di Dio, creatrice del tutto e del tempo, lui collega il tempo dell'uomo come quel tempo creativo che orienta la sua dimensione esistenziale verso l'eternità di Dio. Con questo sguardo infinito di Agostino ci auguriamo la buona serata. Ciao cari amici.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata ancora temporali sulle Alpi orientali e in forma isolata sulla pianura tra Lombardia e Veneto, ma comunque con l'attenuazione delle precipitazioni che hanno interessato le ore pomeridiane. Domani, martedì 30 giugno, è atteso un lieve cambiamento nelle temperature, tra l'altro ancora accompagnate da elevata umidità, con una diminuzione delle massime. Oltre al caldo, saranno ancora i temporali nel pomeriggio ad interessare nuovamente le aree alpine, con possibilità di estensione verso la pianura padana, l'Appennino centrale e meridionale e localmente anche le zone interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi avremo un deciso miglioramento con le precipitazioni che andranno ad esaurirsi. I venti si manterranno deboli o addirittura assenti, a parte un po' di brezza che tenderà a soffiare dalle coste verso l'entroterra nel corso del pomeriggio. Mari tutti quasi calmi o poco mossi. Tornando alle temperature, dobbiamo evidenziare anche le condizioni di disagio nel corso della notte e dal primo mattino, a causa dell'ulteriore aumento di umidità unite ai valori termici che con difficoltà scenderanno sotto i 25-23 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Le braccia al cielo, la grande fatica.
3: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
4: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, sono le 21 e 28 minuti sulla statale 379, tratto chiuso per un incidente avvenuto tra Serranova e Lido di Specchiolla, siamo in Puglia. Altro grave incidente sulla statale 106 Ionica, altro tratto chiuso alla stazione di Marconia in direzione di Reggio Calabria. Diramazione per Predosa, violento temporale segnalato tra la A26 e la A7 e poi ci sono code per 5 km per un veicolo in fiamme tra Ovada e la 10. Sulla 10 code, chiusura nodo tra Arenzano e l'allacciamento con la A26, ancora sulla 7 code per 5 km per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla, code per 2 km in carreggiata opposta in direzione di Genova, sempre per lavori in corso tra Gropello Cheiroli e Caseggerola. Sulla 6 attenzione al vento forte tra la tangenziale sud di Torino e la barriera di Torino. Attenzione poi a una perdita di carico tra la diramazione Roma Nord e Guidonia sulla Firenze-Roma. Infine sulla A24 nel tratto urbano, e siamo dunque nella capitale, c'è da segnalare un incidente che provoca rallentamenti tra via Togliatti e via Fiorentini. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
3: Insiste Ayan, recupera di primera Bruno Guimarães, dominou, ajeitou, Martinelli, bateu!

0: L'incontenibile entusiasmo legittimo giustificato del collega radiocronista brasiliano di Jovem Pan, una delle più importanti emittenti sudamericane, lo avrete capito al gol di Gabriel Martinelli, il nome scandito a più riprese, l'ha risolta lui la pratica Giappone, ma che fatica per il Brasile di Carlo Ancelotti in rimonta dopo un primo tempo decisamente scialbo, dopo essere andato sotto, poi dalla panchina Carletto l'ha cambiata con le sostituzioni, è entrato Hendrik che ha vivacizzato l'attacco, è entrato lo stesso Martinelli che dopo 20 minuti è diventato l'uomo del destino. Sono i sedicesimi per ora dei gol dell'ultimo respiro nei minuti di recupero, perché così ieri il Canada ha eliminato il Sudafrica, così pochi minuti fa il Brasile ha superato il Giappone, dunque avanza agli ottavi, giocherà a New York come andiamo a ribadire la prossima settimana, anzi alla fine di questa domenica 5 luglio, e contro la vincente di Costa d'Avorio Norvegia, gara in programma domani. Noi cambieremo, volteremo pagina per seguire la gara delle 22:30, ma intanto torniamo a salutarvi dai nostri studi di Dallas, sempre Guido Ardone al microfono e con Francesco Pionaglieri e Paolo Ranaldi che ci assistono alla parte tecnica. A Roma salutiamo ancora Massimiliano Savino, Federico Foroni, Andrea Pistori in redazione, naturalmente Ombretta Conti in regia. Serata di tutto il mondiale minuto per minuto che sarà dedicata più avanti a un altro sedicesimo di finale, questo dal pronostico sulla carta ben più orientato, perché alle 22:30 calcio d'inizio a Boston si affronteranno Germania e Paraguay, ma noi soltanto più avanti andremo alla prepartita, alla presentazione di questa sfida. Restiamo sul Brasile, sulla vittoria così faticata contro il Giappone. Qualche giorno fa ci eravamo sentiti per parlare del suo Belgio, perché è stato un nazionale belga, adesso possiamo parlare con lui del suo Brasile, perché naturalmente è proprio lì ci sono le sue origini. Ricordiamo sempre che ha fatto felici con i suoi gol i tifosi del Cagliari, della Fiorentina e non solo nel nostro paese. Il suo presente da allenatore, il mister Lulu Oliveira, ancora ben trovato su Radio 1.
1: Grazie, è un grande piacere. Diego, una cosa.
0: Piacere che rinnoviamo. Vai subito, mister. Sentiamo.
1: Male, perché si sente un brivido quando il commentatore brasiliano cominciano a fare quelli che ha fatto. Perché da noi è così proprio, ci dà quella grandissima emozione, e questo ha trasmesso questo il gol del 2-1 di Martinelli, veramente una bella giocata e un gran gol. E questo commentatori, come sappiamo benissimo che i nostri commentatori sudamericani sono così, mi è venuto proprio il brivido.
0: Beh, in effetti dà quella scarica di adrenalina che poi per il nostro calcio manca da parecchio, tutta genuina, come dice bene Lulu Oliveira, nulla di costruito, il calcio in Sud America si racconta esattamente così. Oliveira, che sofferenza, ora noi l'avevamo messo in preventivo, l'avevamo detto, e non soltanto noi, insomma osservatori, tecnici ben informati, guardate che il Giappone sarà un osso duro. Poi c'è da dire che, tornando al primo tempo, il Brasile ci ha messo del suo per complicarsi la vita, perché nella prima frazione abbiamo visto la squadra che aveva giocato in pratica contro il Marocco, svogliata, lenta, incapace di incidere effettivamente. Poi è cambiato tutto, Oliveira.
1: Assolutamente, noi sapevamo che il Brasile non è più il Brasile che faceva paura a tutte le nazionali. Adesso è cambiato tantissimo, perché anche altre nazionali hanno tantissimi giocatori che gioca in Sud America, che gioca in Europa, e sono diventati più abili, sono diventati più forti tatticamente, tecnicamente, e questo è il bello del calcio, è questo, perché noi non pensavamo di vincere facile, perché sapevamo che il Brasile vinceva questa partita, ma io ho avuto tantissima paura da quando è andato in vantaggio il Giappone, è andato in vantaggio per un grandissimo errore nostro, un passaggio al centrocampo sbagliato, che questo passaggio non si può assolutamente fare. La cosa che mi è rimasta un po' perplesso è che il giocatore del Giappone che avanzava con la palla, e il nostro difensore che tornava indietro, lì va bene, si torna un attimino indietro, dopo si deve rompere la linea e andare velocemente davanti. E questo è stato uno sbaglio clamoroso della nostra parte.
0: E ne ha approfittato in pieno Kaishu Sano, no? Con quella rasoiata che ha trafitto Alisson. Poi, come dice bene il mister, svarioni a centrocampo. Sì.
1: Noi nel primo tempo eravamo inesistenti, un gioco lento, come sempre abbiamo fatto in questa prima giornata del mondiale. E diventa anche più semplice per la squadra avversaria cercare di impedire il passaggio, perché se il passaggio è troppo lento diventa più facile per loro, e credo che nel secondo tempo giustamente il nostro Ancelotti ha visto bene dove, che cosa mancava in questa squadra, ha fatto due cambi veramente importanti con Hendrick e Martinelli, che alla fine ha fatto un auto Brasil nel secondo tempo, un auto Brasil.
0: Sì, in effetti Hendrick ha rivitalizzato l'attacco evidentemente ancor prima poi del pareggio di Casimiro. Tra l'altro quello di Casimiro è il secondo gol più anziano, per così dire, nella storia degli incontri internazionali del Brasile, 34 anni e 126 giorni, secondo solo alle spalle del grandissimo Bebeto, che nel 98 segnò contro la Danimarca, 34 anni e 137 giorni, e questo era un particolare curioso. Ma tornando sulla sostanza della gara con mister Lulu Olivera, è uscito Cunha, che era stato grande protagonista nella fase a girone con tre gol, e oggi era un po' più spento, però Martinelli potrebbe essere il nuovo uomo del destino, dopo la stagione peraltro con l'Arsenal, adesso il mondiale con il Brasile. E in tutto questo continua una considerazione a esserci, una considerazione molto molto parziale, mister, indovina chi sto per nominare, ovviamente per Neymar, perché oggi Carletto, che l'ha decisa con i cambi, però non se l'è sentita di schierarlo.
1: Ma credo che per me il più grande giocatore in campo oggi è stato Bruno Guimarães, giocatore veramente di grandissima qualità, giocatore esperto, giocatore che ha dato un comando a quello centrocampo del Brasile. È vero che quando è entrato Hendrick e Martinelli ha cambiato tutto, perché nel primo tempo il Brasile non ha giocato, perché dove il Brasile doveva fare male la squadra di Giappone? Sull'esterno. E quello non è mai accaduto, perché loro si vedeva benissimo quando il Brasile toccava, si mettevano un 5-4-1. E allora, se tu giochi con la palla centralmente, diventa più semplice per la squadra avversaria. Nel secondo tempo è stato diverso, perché qualcosa di brutto Ancelotti ha detto nell'intervallo, che il giocatore si è trasformato in qualcosa di molto, molto importante. E con questa vittoria credo che darà veramente il grandissimo morale per loro, e sicuramente, come ha detto te giustamente, sicuramente Martinelli prenderà un posto di titolare per la prossima partita. Neymar, allora, dal punto di vista che noi sappiamo, non è ancora al 100%, per questo motivo che Ancelotti non vuole rischiare, ma dal mio punto di vista lui avrà anche la sua possibilità di dimostrare il suo talento, perché questo per lui sarà l'ultimo mondiale e credo che la possibilità lo avrà.
0: Sì, ma poi l'aveva detto Ancelotti sin dall'inizio, al di là delle condizioni fisiche non perfette di Neymar alla vigilia del mondiale, tenerlo come carta ulteriore. Certo, dopo quattro partite ha fatto un quarto d'ora, quindi insomma questa carta viene tenuta ben nascosta. Il mister Olivera giustamente ipotizzava che Ancelotti possa aver detto qualcosa di brutto nello spogliatoio nell'intervallo, non lo sappiamo, è probabile. Quello che sappiamo è quello che Ancelotti ha detto invece a fine partita, la cosiddetta flash interview praticamente al fischio finale, e il suo solito misto di portoghese e spagnolo. Noi l'abbiamo ascoltata, vi posso dire che è facilmente comprensibile, altrimenti Olivera farà l'interprete d'eccezione per questi 30-40 secondi, non di più, delle parole di Carlo Ancelotti dopo il successo del Brasile sul Giappone. Ascoltiamolo.
2: Partiamo molto esigente. Giappone è un equipo facile, equipo ben organizzato, molto intenso. Quello che fatto che merecemos ganare è molto importante. Contente, giochiamo bene, merecemos ganare. También se encajamos goles, ma l'equipo non perdió la pazienza. Io penso che l'equipo stava bene, también la prima parte. Il gioco fu bonito, forzamos un poco más, cruzamento la seconda parte, al final salió bien. Temos muchos recursos, no banco, no campo. È buono che i giocatori individualmente stanno a un buon livello e lavorano juntos.
0: Allora, sarà stato comprensibile sicuramente al mister, per tutti gli altri Ancelotti rivendica una vittoria meritata, sostiene che comunque anche dopo il gol incassato la squadra non ha perso la pazienza, non ha perso il filo della partita. In realtà il Brasile c'era sembrato un po' smarrito nel primo tempo dopo il gol subito, e poi allo stesso modo ha sottolineato come dal campo e dalla panchina, dal banco comunque possono arrivare gli innesti, ed è quello che dicevamo fino a pochi istanti fa. Amalgamare queste individualità, torniamo mister su un tema che noi avevamo affrontato prima della partita, in questa fase è soprattutto questo il compito di Carlo Ancelotti, cioè riuscire a miscelare degli elementi che ora tu dicevi non sarà il Brasile di passate edizioni del mondiale, ma che comunque individualmente presi uno per uno, insomma, ha dei giocatori di enorme livello internazionale. Non riusciamo più a sentire il mister Lulu Olivera, eccolo, forse qualcosa si muove in sottofondo. Adesso sì, mister, eccoti.
1: Stavo dicendo che è normale nel senso che Ancelotti per tanti giornalisti e tanti tifosi è un allenatore che deve assolutamente vincere questo campionato. E quello è compito importante, ma no, sappiamo benissimo che non è l'allenatore che vince una squadra, sì, hanno i giocatori dove lui giustamente ha un compito importante di mettere una squadra, la squadra più forte che lui ha per il momento, per dimostrare il valore di questa squadra. Brasile, è vero che Brasile c'è un tantissimo grande campione che gioca, quasi tutti i giocatori giocano all'estero, e diventa anche più semplice, come detto qualche volta Ancelotti, più semplice lavorare, perché lui conosce quasi tutti i giocatori, e allora diventa anche più semplice mettere in campo il giocatore che lui ha.
0: A questo punto, mister, guardiamo all'immediato futuro. Io ribadisco ancora, domenica 5 luglio alle ore 22, partita che ovviamente trasmetteremo in diretta su Rai Radio 1, il Brasile affronterà a New York la vincente della sfida di domani pomeriggio tra Costa d'Avorio e Norvegia. È ovvio che la gara poi andrà giocata tra Haaland e la formazione invece africana. È chiaro che la Norvegia è favorita. Possiamo provare a immaginare un incrocio molto interessante tra il Brasile e una Norvegia che nel girone ha fatto vedere cose ottime, soprattutto dal punto di vista offensivo. Poi con la Francia, e che cosa è successo? Che Solbakken ha mandato in campo praticamente, non dico le riserve, però una formazione profondamente, insomma, rivisitata. La Francia ha avuto vita abbastanza facile, però sarà un ulteriore passo in avanti, no, nella crescita di cui Ancelotti parla continuamente, questa ipotetica sfida con la Norvegia, Costa d'Avorio permettendo, ci mancherebbe.
1: Assolutamente, credo che questa partita, o con uno o con l'altro, e sarà sempre una partita difficile, ma credo che Brasile deve cercare, soprattutto come dice spesso Ancelotti, che la sua squadra giocherà per vincere. Questo è l'obiettivo importante.
0: E in tutto questo poi ovviamente accadono molte altre cose, e allora con Lulu Olivera ne approfittiamo per parlare anche dopo del suo Brasile e anche del suo Belgio, così ricordo anche l'appuntamento mercoledì, dopodomani sarà il 1 luglio, ore 22 a Seattle, Belgio-Senegal. Anche qui abbiamo una squadra africana sul cammino del Belgio di Rudy Garcia. Non è stato un girone proprio semplicissimo, insomma il Belgio se l'è cavata poi un po' all'ultima curva, chiaramente sfruttando anche il fatto di avere all'ultima partita l'avversario di gran lunga più semplice, ovvero la Nuova Zelanda. Lì sono stati risolti un po' tutti i problemi che erano emersi nelle precedenti sfide contro l'Egitto, ma anche contro lo stesso Iran poi eliminato. Olivera.
1: Assolutamente, credo che la Belgica non pensava di essere in grandissime difficoltà in queste due partite iniziali, perché si parlava sul giornale belga che era un due avversari molto semplici, e questo dal mio punto di vista i giocatori non hanno sentito quella grande voglia di dimostrare e di vincere, quando una volta che tu vai sotto, che tu devi correre dietro l'avversario per dimostrare la capacità soprattutto mentale per cercare di pareggiare quella partita, è stato fondamentale quando è entrato Lukaku. Con l'entrata di Lukaku il Belgio ha cambiato direttamente. La seconda partita uguale, il Belgio ha sbagliato tantissimo gol, complimenti per la parata che ha fatto il portiere, e adesso c'è una partita difficilissima contro un'altra squadra africana. Sappiamo che il Senegal è una squadra veramente forte, è tutto da giocare e da vedere, ma io sono convinto che la nazionale belga soffrirà, ma alla fine vincerà questa partita.
0: Sì, campione d'Africa de facto, ricordiamo insomma quella stranissima, ancora incompiuta se vogliamo, finale contro il Marocco con la vittoria poi a tavolino assegnata proprio ai nordafricani. Senegal che però aveva comunque un girone piuttosto complicato, perché è finito proprio alle spalle della Norvegia di cui parlavamo poco fa e della Francia, quindi è passata tra le otto migliori terze. Ricordiamo anche che l'Africa ha portato ai sedicesimi 9 squadre sulle 10 in partenza, poi una, il Sudafrica, è stata eliminata ieri, ne restano in ogni caso 8. Tornando invece ancora, e tra un istante poi lo saluteremo, dalla prospettiva dell'Oliveira brasiliano in questo caso, è sempre complicato parlare con i brasiliani invece del grande rivale storico dell'Argentina, e allora io lo stuzzico un po' dicendo: dividiamo un po' il tabellone in 4 diversi settori, Oliveira, e l'Argentina ha evidentemente la parte più semplice sulla carta, al netto del fatto che partirà contro Capoverde, e dovesse andare avanti, come è probabile sempre in teoria, affronterà la vincente di Australia e Egitto. Quindi diciamo che il cammino per i quarti, almeno per i campioni in carica, dovrebbe essere molto molto molto a portata di mano.
1: E dopo affronterà il Brasile?
0: Molto dopo, però, perché le due possono affrontarsi, però hai fatto bene a dirlo, mister, al massimo in semifinale, non in finale, perché sono dalla stessa parte del tabellone.
1: Diciamo che l'Argentina, veramente, come ha detto lei, ha la strada più semplice, più facile, ma devono ancora giocare. Non è così semplice. Noi pensiamo che il calcio può essere così facile, ma non è così. Si devono prima affrontarsi e dopo, sicuramente, con la qualità e la quantità che ha la squadra d'Argentina, diciamo che dal mio punto di vista è superiore a queste due squadre che devono affrontare.
0: Mister, per salutarti, torniamo in Europa, l'ultima davvero che ti faccio, perché poi è anche una fase in cui ancora esploriamo il tabellone. Immaginiamo sempre, se le favorite dovessero andare avanti, qui avremo una sorta di derby europeo, Francia-Germania è sempre un derby d'Europa, e un derby iberico, anche se qui la Spagna contro l'Austria è favorita, Portogallo-Croazia secondo me è molto molto più incerta, però dovessero vincere entrambe, Spagna-Portogallo a un ottavo di un mondiale, e anche questa è una notizia.
1: Assolutamente, è bello da vedere, perché ormai non possiamo più nascondersi, perché ormai se tu cominci a avanzare, prima o poi affronterà le grandi squadre, le grandi nazionali come la Germania, come la Francia, come il Portogallo, e questo è calcio è bello anche per questo, e vediamo dove arriverai, chi vincerà questo campionato del mondo quest'anno.
0: Mister, grazie, ancora l'emozione calda per questa vittoria, l'ultimo respiro, all'ultimo istante del Brasile contro il Giappone, grazie a Gabriel Martinelli nei minuti di recupero, Lulu Oliveira, ribadiamo l'augurio al mister, un buon mondiale, ci risentiamo presto su Radio 1,
1: grazie,
0: un saluto.
1: Grazie di cuore, un abbraccio a tutti, ciao.
0: Grazie, salutiamo un grande goleador nel nostro campionato, con un presente allenatore, ricordavamo insomma l'ultima stagione con il Venezia femminile, poi nel futuro si vedrà, noi tra poco volteremo pagina e inizieremo ad aprire ufficialmente il capitolo Germania-Paraguay. Vai, tra pochissimo. I don't think we should be here. I see no water or friends.

0: Harry Style con Death No More, 21:51 minuti, invece continua a ballare il Brasile, approdato agli ottavi di finale come ha fatto ieri il Canada, ma si va avanti. Io vi ricordo che alle 22:30 inizieremo a seguire il terzo sedicesimo in ordine di apparizione e ve lo presentiamo sin da subito, perché naturalmente attendendo poi il calcio d'inizio ci sarà con noi un altro ospite successivamente, ma aspettando Germania-Paraguay che si disputa tra ormai 40 minuti in quel di Boston, andiamo a presentarvi la partita. Vi ricordo che più avanti ascolterete in radiocronaca il commento tecnico di Jacopo Barlotti al fianco del nostro Giuseppe Bisantis per la formazione, la presentazione ufficiale, gli 11 titolari in campo. Giuseppe, buonasera, ben trovato.
1: Buonasera a te Guidardone, buonasera ai nostri radioascoltatori in Italia. Insomma, la Germania ha l'opportunità di scacciare via le polemiche che sono nate dopo la sconfitta indolore dal punto di vista della classifica, l'ultima giornata del gruppo della Germania, esattamente il gruppo E, quando la Germania, già certa del primo posto, ha perso in rimonta contro l'Ecuador, e questo in Germania non è stato particolarmente gradito, e anche lo stesso commissario tecnico Julian Nagelsmann, nonostante la qualificazione da primo nel girone, non è stato esente da critiche. Di fronte al Paraguay, una delle terze classificate, esattamente del gruppo D, quello degli Stati Uniti, inizio pessimo con una sconfitta netta contro gli Stati Uniti, poi vittoria pesantissima con la Turchia, pareggio con l'Australia, ripescaggio a 4 punti tra le migliori terze, una Paraguay che certamente non è favorito in questa partita, ma cercherà di giocarsi tutte le sue carte contro l'avversario più titolato, contro la Germania. E allora, visto che le squadre sono in campo a Boston, ci vorrà ancora 36 minuti prima del fischio d'inizio, noi comunque abbiamo le formazioni ufficiali e quindi vi possiamo dire che forse qualche critica ha fatto breccia nell'orecchio di Julian Nagelsmann, perché una di queste era sull'utilizzo di Undav, giocatore che finora ha fatto 3 subentri e ha segnato 3 gol, è il bomber della Germania, un po' uno di quei giocatori che non ti aspettavi, giocatore dello Stoccarda, non certo uno dei titolari, però ha messo già a segno 3 gol. Undav, bene, per la prima volta Undav giocherà da titolare alle spalle del l'attaccante Havertz. È un 4-2-3-1. Neuer, anche lui oggetto di tante critiche, soprattutto per il gol preso con l'Ecuador, davvero non da grande portiere, lui che aveva lasciato la nazionale tedesca esattamente dopo l'europeo di Germania di 2 anni fa, e poi per questo mondiale ha deciso di tornare, non è apparso finora molto reattivo, e soprattutto quella sicurezza che insomma per tanti anni ha garantito la porta della Germania. Neuer quindi il portiere, Kimmich, Rudiger, Tam e Brown, recuperato dunque in difesa, e Mecha e Pavlovic a centrocampo, Sané, Undav, come detto, e Wirtz sulla tre quarti, l'unica punta è Kai Havertz. La replica del commissario tecnico del Paraguay, l'argentino Gustavo Alfaro, grande esperienza, è affidata a un 4-5-1 con Guilin a porta, Cáceres, Gomez, uno dei due Gomez, l'altro è squalificato, Diego, e non ci sarà, lui invece è Gustavo Gomez, che è il capitano anche della squadra. Canale e Alonso i difensori, Almiron, Bobadilla, Cubas, Galarza e Enciso al centrocampo, Avalos l'unica punta. Dirigerà l'incontro un arbitro marocchino, Yalai Yayed, marocchini sono anche Guardialine, Zakaria Brinzi, Mostafa Akarkad, cinese il quarto ufficiale Ningma, e poi troviamo alla VAR un'arbitra della Federazione del Nicaragua, Tatiana Guzman, un altro marocchino, Hamza El Farik, e un saudita, Abdullah Al Sheiri. Le squadre, come detto, sono in campo per il riscaldamento, si gioca a Boston, Massachusetts, e quindi in palio la qualificazione agli ottavi di finale. Per ora è tutto, studi di Dallas.
0: E grazie per il momento a Giuseppe Bisanti. Si impalia un posto agli ottavi, appunto, contro la vincente di Francia-Svezia, quindi ipotizzavamo questo scontro diretto già nel turno successivo tra la Germania e la Francia, se dovessero superare i rispettivi avversari. A proposito della terna marocchina di cui parlava Giuseppe Bisantis, poi invece il Marocco come nazionale sarà impegnata nel cuore della notte nella sfida di Monterrey contro l'Olanda, altro sedicesimo particolarmente suggestivo, comincerà però quando in Italia saranno le 3 del mattino. Adesso invece sono le 21:56, Post Malone, Better Now, arriva il GR1 subito dopo e ripartiamo con tutto il mondiale minuto per minuto, a tra poco.

0: Radio 1.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a tutto campo, intervistata stasera su Rete 4. La premier ha affrontato diversi temi di politica, sia estera sia interna.
3: Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte unito, che crede che l'Italia sia più forte in un Occidente unito.
4: Parte da qui Giorgia Meloni per spiegare la solidità dei rapporti con i leader internazionali, a cominciare dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ricorda la franchezza nel dialogo con Emmanuel Macron, col quale non ho mai litigato, risponde la premier Nicola Porro nel programma di Rete 4. Sul fronte interno rivendica il record sull'occupazione, il salario giusto, il regolamento sui rimpatri approvato in Europa, e poi annuncia.
3: Come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa, diciamo, superarsi anche questo altro grande tabù di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra.
4: E su Vannacci sottolinea di non vedere differenza tra lui e gli altri partiti di opposizione. Poi difende l'impianto della legge elettorale, perché, spiega, serve a dare stabilità di governo. Carla Macrellino, GR1.
2: La sparatoria nella casa famiglia Stade in Germania, 6 le vittime, diversi feriti in condizioni gravi, ed emergono nuovi dettagli dalla ministra dell'Interno.
5: Una strage commessa per ragioni familiari, ovvero una controversia per l'affidamento di una bambina di 3 mesi. È la ministra dell'Interno Behrens a indicare il possibile movente di una strage compiuta nella casa famiglia di Stade, dove alloggiano donne in gravidanza o con bambini piccoli, e dove c'era anche la figlia del presunto killer con la madre, entrambe illese. Il presunto assassino è un uomo di 45 anni, tedesco, di origini turche, residente ad Hannover, già noto alla polizia per episodi di minacce, non considerato pericoloso. Aveva appuntamento con gli assistenti sociali nella struttura, ha tirato fuori l'arma e ha sparato, uccidendo sul colpo 5 dipendenti. Una sesta è morta in ospedale. Dopo la strage l'uomo ha tentato la fuga a bordo di un'auto. La polizia lo ha bloccato sparando alle gomme. Fermata la donna alla guida del veicolo, la mamma della bambina sottoposta a interrogatorio. Alba Arcuri, GR1.
2: Il terremoto in Venezuela, l'ultimo aggiornamento parla di 1719 vittime e oltre 5000 feriti. La Farnesina ha comunicato che i cittadini italiani morti sono 11, ritrovato il corpo senza vita del 63enne Enzo Cuomo, mentre sono stati individuati quelli della moglie Trini, di 53, e della figlia Isabella, di 22. Originaria della provincia di Salerno, la famiglia abitava nella capitale Caracas. I nostri connazionali feriti sono 4, 40 dispersi e 29 quelli già rintracciati. Medio Oriente, continuano gli annunci e le smentite sul possibile incontro a Doha tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Teheran nega che siano previsti colloqui tecnici questa settimana, mentre Trump li conferma. Tra pochi minuti il segretario di Stato Rubio dovrebbe tenere un'informativa sul punto. Da Teheran anche un messaggio per il presidente francese Macron. Lo sminamento dello stretto di Hormuz sarà competenza esclusiva di noi iraniani. Non permetteremo a nessun altro di intervenire. E per Trump arrivano 3 verdetti non favorevoli dell'accordo alla Corte Suprema americana. I giudici hanno stabilito che Lisa Cook, componente del consiglio direttivo della Federal Reserve, potrà restare al suo posto, respingendo il tentativo della Casa Bianca di rimuoverla. Confermata anche la validità dei voti per corrispondenza arrivati dopo l'Election Day, un sistema contestato dal presidente. Infine è confermata la condanna civile per Trump per abuso sessuale e diffamazione ai danni della scrittrice Jean Carroll. Dovrà essere risarcita con 5 milioni di dollari. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 20enne che a Messina ha investito e ucciso una 16enne, la vittima più giovane dell'ennesimo fine settimana di sangue sulle strade italiane.
6: Hanno ammazzato mia nipote, più bella del sole, e ora è all'obitorio.
7: È il nonno di Francesca Scimone a raccontare la tragedia avvenuta davanti a una sala giochi di Torre Faro di Messina nella tarda serata di domenica.
6: Fa passeggiando per la strada, un ragazzo impenna la motocicletta, la colpisce e la sbatte con la testa a terra e l'ammazza a 16 anni.
7: Nello scontro è rimasto ferito anche il ventenne alla guida della moto, arrestato per omicidio stradale e sottoposto agli esami per alcol e droga. Altre tre vittime in Calabria, a Pietrapaola nel Cosentino. Samuel De Luca, 27 anni, era alla guida della sua auto quando si è scontrato con un furgone sulla statale 106 Ionica. Lui è morto, l'altro autista in rianimazione. Giovanissime anche le vittime di Squillace e Cutro, dove l'auto di un 18enne con ancora il foglio rosa è finita contro un muro. Il ragazzo è morto, in gravi condizioni una 16enne e un 17enne che erano con lui. Una vittima anche in Abruzzo, Marco Aquilani, 44 anni, ha perso la vita in sella al suo scooter che si è scontrato con un SUV. Simone Zazzera, GR1.
2: In molti paesi europei è stata un'altra giornata all'insegna di caldo e afa. In Italia prime due vittime, entrambe in Liguria. Una 78enne che si è sentita male in spiaggia vicino a Savona e un 86enne che era ricoverato a Genova. In queste ore si segnalano temporali sparsi. In provincia di Torino il maltempo ha portato a sospendere la circolazione ferroviaria tra Brandizzo e Settimo, con forti ritardi anche per i treni in transito nelle stazioni del capoluogo, ma solo da domani pomeriggio arriverà un vero calo delle temperature. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio a tutto il mondiale, minuto per minuto. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
1: Eccoci ancora voi in diretta da Dallas, Rai Radio 1, 22 e 6 minuti dopo la rimonta brasiliana firmata Casemiro e Martinelli nel secondo tempo, in particolare la rete dell'attaccante dell'Arsenal arrivata davvero nel cuore del recupero della seconda frazione a rimediare il vantaggio giapponese con Sano alla mezz'ora invece del primo tempo, tanta fatica per la squadra di Carlo Ancelotti. Arriviamo così ormai al terzo sedicesimo di finale in ordine cronologico, lo abbiamo detto, si gioca a Boston alle 22:30, tra poco più di 20 minuti, di fronte Germania e Paraguay. Poco prima del GR1 vi abbiamo proposto le formazioni ufficiali con chi vi racconterà la partita, ovvero Giuseppe Bissanti, se andiamo anche a commentarle con colui il quale invece sarà al commento tecnico per questa sfida. Dunque buonasera e benvenuto in trasmissione anche a Jacopo Barlotti. Ciao Jacopo.
8: Ciao Guido, buonasera a tutti.
1: Allora, alla fine la sveglia, per così dire, e così la presentavamo in qualche modo, che la Germania ha ricevuto contro l'Ecuador. È chiaro che, lo ricordiamo a chi ci ascolta, la formazione di Nagelsmann era già qualificata matematicamente, era già prima certamente, no, nel suo piazzamento del girone, tant'è che poi è arrivata a pari punti con la Costa d'Avorio, ma comunque facendosi preferire per aver vinto lo scontro diretto. È chiaro che in quel caso, Jacopo, potevano esserci anche delle motivazioni evidentemente diverse contro la formazione sudamericana, che invece aveva un disperato bisogno dei tre punti. Adesso si riazzera un po' tutto, però, come diceva giustamente Giuseppe, riparto da lì, lo strascico in qualche modo c'è stato, perché con tre reti nel girone, sempre da subentrato in pratica, e beh, a questo punto Nagelsmann ha capito che Denis Undav non può essere, non voglio dire rinunciabile, ma può essere assai funzionale al progetto della Mannschaft.
8: Assolutamente, citavate le polemiche in qualche modo attorno alla Germania, io aggiungo anche derivate dal cambio di regolamento, no? Perché fino a 4 anni fa al mondiale la prima discriminante era la differenza reti, invece stavolta si è optato per gli scontri diretti e quindi la Germania con 6 punti e con gli scontri diretti favorevoli con la Costa d'Avorio era già sicura del primo posto. Per questo l'ultima sfida che citavate contro l'Ecuador era di fatto inutile per la Germania, perché era già qualificata e anche già prima. Nagelsmann sorprese, dobbiamo dirlo, non facendo turnover praticamente, confermando i titolari, e anche si diceva proprio di dar spazio a Undav, 3 gol nelle prime 2 partite, sempre da subentrato. Stasera avrà l'opportunità di giocare titolare, fra l'altro non ci sarà Musiala invece, che ha perso in qualche modo il ballottaggio proprio con Undav, e invece Havertz è il riferimento offensivo quasi intoccabile, perché poi ha vissuto una stagione difficile a livello di infortuni, ma ha conquistato la Premier League con l'Arsenal, ha segnato nella finale di Champions, poi persa dai Gunners contro il PSG ai rigori, e quindi è uno dei grandi protagonisti, uno degli uomini più attesi anche lui di questa Germania. Avete citato il clima difficile in casa tedesca, ma aggiungo io, Guido, anche in casa Paraguay non si respira un gran clima, perché ripescato come una delle migliori terze il Paraguay, quel pareggio 0-0 con l'Australia Italia, che non è piaciuto a molti, insomma, non ci è piaciuto anche dal punto di vista dello spettacolo, 1-0.
1: Faceva comodo a entrambe, decisamente, per quanto poi l'Australia si è fatta preferire anche lì per una questione, sì, di differenza reti in quel caso, essendo finito in parità lo scontro diretto.
8: Però le polemiche hanno riguardato soprattutto da distanza l'ex capitano e portiere Sheila Wirt, che in patria ha in qualche modo criticato più volte il Paraguay e il CT Gustavo Alfaro, che in conferenza stampa alla vigilia ha risposto proprio a Sheila Wirt definendolo un francotirador. Non credo ci sia bisogno di traduzioni, però ha detto: mi sarebbe piaciuto che uno come Sheila Wirt, invece di sparare sentenze, mi avesse chiamato magari per parlare del nostro portiere, condividere la sua esperienza mondiale e dare consigli, magari evitando di criticare da fuori.
1: Guarda, voler addolcire tutto con una battuta, per quanto è una polemica che non ci riguarda, beh, tirador lo era davvero, perché era un portiere goleador Sheila Wirt, come ricorderanno molti, soprattutto chiaramente dai calci piazzati, calci di rigore, ma anche delle splendide punizioni. Hai fatto benissimo, Jacopo Barlotti.

0: Grazie, grazie a lei, grazie a te, anzi Ruben ti do del tu, sei ancora un eterno ragazzo del nostro calcio. Germania-Paraguay si avvicina, partiamo proprio da quello che ci raccontava uno dei nostri radiocronisti, no? Insomma, questo clima legato alle dichiarazioni di un nome importantissimo del vostro calcio come Chilavert rispetto al percorso del Paraguay nella fase a gironi. Io dico che però la formazione di Alfaro, insomma, ha fatto quello che doveva, perché con questi Stati Uniti in quel girone, soprattutto ricordiamo la sconfitta pesante proprio alla prima partita con il 4, alla fine riprendere la qualificazione anche se come migliore terza è stato comunque un obiettivo raggiunto importante. Poi parleremo della Germania che è un'altra cosa, Maldonado.
1: Sì, sicuramente le dichiarazioni del nostro allenatore dopo la partita con l'Australia non è affatto piaciute qua in Paraguay, sia dai tifosi comuni ma anche dalla stampa, quando ha detto che magari due giocatori turchi valgono più di tutta la rosa paraguayana. Le sue dichiarazioni non sono state prese bene, diciamo.
0: Ma tu che giudizio dai del girone della Paraguay? Perché tanto poi per rinfrescare la memoria a chi ci ascolta, pesantissima la sconfitta sì contro gli Stati Uniti che dominarono totalmente il primo tempo, partita mai in discussione. Poi il Paraguay ha approfittato del momento di difficoltà di un mondiale molto negativo della Turchia di Montella, vincendo quella gara che è stata fondamentale, e poi il pareggio appunto all'ultima curva contro l'Australia, come a dire accontentiamoci perché entrare nelle otto migliori terze in fondo ci va bene, è ai sedicesimi. Mi ci andiamo in ogni caso.
1: Sì, noi siamo arrivati al mondiale arrivando sesto in Sud America, però da quando è arrivato Alfaro sicuramente è cambiato mentalità dei giocatori, siamo tornati alle nostre radici dove sicuramente il Paraguay sempre è stato molto forte difensivamente, dal quale abbiamo perso un po' quello perché c'è qualità in questa nazionale. Da quando è arrivato Alfaro nelle qualificazioni sicuramente, come ti ho detto, il Paraguay è tornato a essere forte in difesa e poi approfittare anche le qualità dei giocatori, perché poi abbiamo vinto delle partite importanti contro il Brasile, contro l'Argentina, abbiamo fatto una grande partita anche contro l'Ecuador, vincendo pure all'Uruguay, rimontando un 0-2 in Colombia, quindi il Paraguay è arrivato molto bene dopo le qualificazioni e sicuramente non ci aspettavamo magari una partita così con gli Stati Uniti dove siamo stati sorpassati sicuramente in tutta la partita. Poi contro la Turchia abbiamo iniziato bene, dopo sicuramente il cartellino rosso ad Almirón sicuramente è cambiata la partita ed era giusto che il Paraguay magari si chiudesse un po' indietro e cercare magari qualche ripartenza, che poi è stato vicino anche pure al 2-0 con Enciso. E poi la partita con l'Australia sicuramente non è piaciuta come affrontata la nazionale, perché era troppo difensiva e noi giocavamo con l'Australia senza togliere nulla all'Australia, non è una nazionale che a livello della Francia, della Germania, dell'Argentina per chiuderci dietro. Noi avevamo sicuramente le carte in regola per cercare anche di vincere e vincerla alla grande quella partita. Sicuramente dopo l'Australia è cambiato qualcosa il rapporto sicuramente dall'allenatore con tutto il Paraguay, con la stampa e con i tifosi anche.
0: Ruben, una curiosità, visto che l'hai nominato poco fa Almirón, ti chiedo un parere, perché lui è stato un po' la cavia, è stato il primo caso di espulsione, come ricordavi, per essersi coperto la bocca con la mano mentre si rivolgeva a un avversario. Ora lo chiedo a te, penso che si possa dire, tu sei stato un difensore, insomma, con un bel carattere, diciamo, molto deciso, che cosa ne pensi? Ai tempi tuoi, se così si può dire, non c'era questa moda, questa tendenza di parlare coprendosi la bocca, ci si diceva tutto più o meno in faccia, no? Non so se sei d'accordo, è una nuova regola, insomma, rispetto alla quale come ti poni?
1: Vabbè, è una nuova regola che, come hai detto te, in passato magari non c'era, però c'è stato, è un regolamento che se ne è parlato e tutti quanti sapevamo, magari anche l'abitudine di chiuderti ancora la bocca, perché poi Almirón non è uno che va magari a litigare con nessuno, sicuramente non gli ha detto delle parole magari offensive.

0: offensive, però c'è il regolamento e anche se non piace sicuramente da
1: va applicato anche se non piace chiaramente
0: da, anche se non piace da rispettare, diciamo, però poi c'è stato anche degli episodi in altre partite dove si sono coperti la bocca e poi non è successo niente, quindi il regolamento è per il Paraguay deve essere anche per tutti, capito?
1: Uguale per tutti, senza ombra di dubbio. Prima di salutarti, Rubén Maldonado, perché abbiamo parlato del girone del Paraguay, guardiamo anche a questa sfida ormai imminente. I nostri radiocronisti ci dicevano di un 4-5-1, immaginiamo un centrocampo molto denso, immaginiamo che la prima preoccupazione sia quella di fermare comunque la macchina da gol tedesca, perché 9 reti nelle prime due partite, mettiamoci la decima con quella dell'Ecuador, per cui sarà un atteggiamento principalmente difensivo quello dell'Albiroca, secondo te?
0: Ma secondo me sarebbe un 4-4-1-1, diciamo, perché poi Enciso è un giocatore che non ti dà grandi cose magari defensivamente, è il giocatore distinto che abbiamo, pur essendo molto giovane, è quello che carica la squadra, diciamo, sulle spalle, dal giocatore dal cui ti aspetti magari qualcosina in più sempre, capito? Sicuramente il Paraguay si chiuderà un pochettino dietro, ma poi speriamo che con la ripartenza di Almirón, di Enciso, pure Galarza, che è un giocatore che ha fatto pure il gol contro la Turchia, possano arrivare magari in area avversaria, diciamo.
1: Ti manca l'Italia, Ruben? Poi ti saluto davvero,
0: Sì, mi manca sempre, sono stato un mese fa a Napoli, mi hanno invitato perché faccio parte del Napoli Legends, abbiamo giocato una partita al Maradona, una partita come si dice, a beneficio, no?
1: Di beneficenza, certo, era un bel progetto per un ospedale pediatrico. Sì.
0: Bravo, quindi ho trovato degli ex compagni, molti amici anche delle generazioni passati che abbiamo passato dei giorni bellissimi.
1: Una bella rimpatriata per Rubén Maldonado, sempre benvenuto in Italia, sempre benvenuto su Radio 1, grazie, buon mondiale, in bocca al lupo al tuo Paraguay, Rubén, ciao.
0: Grazie, forte abbraccio.
1: Salutiamo Rubén Maldonado e andiamo subito in campo perché a Boston si gioca tra 12 minuti, ma ovviamente dopo lo spot ci sono gli inni nazionali. Allora Germania-Paraguay è il terzo sedicesimo di finale di questo maxi mondiale nordamericano. Al microfono Giuseppe Bisantis e Jacopo Barlotti. Buon ascolto del primo tempo dallo studio di Dallas, pronti a intervenire nell'intervallo della partita. A più tardi.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
7: La partita.
8: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto dagli Stati Uniti d'America, dalla Mondiale Nordamericano, sedicesimi di finale dopo le qualificazioni in extremis ieri del Canada e poco fa del Brasile in rimonta sul Giappone. Tocca tocca adesso alla Germania, una delle favorite d'obbligo, non fosse altro per la sua storia a livello di nazionale, che parla di 4 titoli mondiali vinti, 3 quando la Germania era ancora divisa, Germania Ovest 1 invece con la Germania Unita. Germania che ospita il Paraguay, la Germania ha vinto il gruppo E con 2 vittorie e una sconfitta che però ha creato polemiche contro l'Ecuador, mentre il Paraguay è una delle terze ripescate di gruppo D, quello degli Stati Uniti, e cominciò malissimo con una sconfitta 4-1 contro gli Stati Uniti, poi una pesantissima vittoria di misura sulla Turchia 1-0 e poi il pareggio 0-0 con l'Australia, che ha portato il Paraguay a giocarsi questa partita alla Boston Stadium, Massachusetts. Le squadre stanno per entrare in campo, fra pochissimo l'esecuzione degli inni nazionali con le 2 enormi bandiere, 3 tricolori, nero, rosso e giallo orizzontale per la Germania, blu, bianco e rosso con stemma per il Paraguay. Credo che non faremo in tempo a dare e a ricordare le formazioni, così come abbiamo fatto nel prepartita, perché la partita Germania-Paraguay, questa è la dicitura, fra un po' ci farà ascoltare nel prepartita appunto l'esecuzione degli inni nazionali, che ascolteremo tutti insieme. Predominanza di tifosi tedeschi, tantissimi in maglia bianca, la maglia della Germania, a incitare la nazionale tedesca, che ritrova in un mondiale una partita a eliminazione diretta addirittura dall'ultimo mondiale vinto, 2014 a Rio de Janeiro, quella fu la finale con l'Argentina decisa ai supplementari da un gol di Götze, e poi nei successivi mondiali 2018 in Russia, 2022 in Qatar, la Germania fu eliminata nel girone, fu quindi una grossa delusione. Adesso ritrova l'eliminazione diretta anche per l'allargamento del mondiale a 48 squadre, schierati i giocatori, comprese ovviamente le riserve, questo ovviamente è il cerimoniale che è stato inaugurato in questo mondiale, e non in fila ma attorno a un cerchio dove campeggia il simbolo di questi mondiali 2026. Il primo inno lo riconoscete subito, è Das Lied der Deutschen, il canto dei tedeschi, inno della Germania.

questo era l'inno della Repubblica Tedesca, l'inno della Germania, e adesso a seguire ascolteremo Inno Patriottico, un brano dell'Ottocento che è l'inno della Repubblica del Paraguay.

0: E abbiamo sentito anche i tifosi del Paraguay, Paraguay che è un paese per estensione più grande della stessa Germania, ma con una popolazione molto inferiore, appena 6 milioni di abitanti, due stati così diversi, ma storicamente sono stati vicini nel secondo dopoguerra. Pubblicità.
1: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Si salutano i giocatori al centro del Boston Stadium, impianto da 65.000, ristrutturato in occasione di questi mondiali. E allora andiamo con le formazioni, perché la Germania, guidata dal giovane commissario tecnico, ma già affermato, Julian Nagelsmann, cambia qualcosa anche per le polemiche derivate in patria dopo la sconfitta con l'Ecuador. Soprattutto vediamo per la prima volta dal primo minuto il bomber Denis Undav, che in tre subentri ha segnato tre gol. Questa volta è schierato dal primo minuto. Neuer confermato in porta, Kimmich, Rudiger, Tah e Brown in difesa, Mecha e Pavlovic a centrocampo, Sané, Undav e Wirtz sulla tre quarti. L'unica punta è Kai Havertz, dunque è un 4-2-3-1. La replica del commissario tecnico del Paraguay, che è un argentino molto esperto, Gustavo Alfaro. 4-5-1, Gil è il portiere, Cáceres, Gustavo Gomez, l'altro Gomez è fuori per squalifica, Diego Gomez, rimediata appunto nella fase a gironi. Ricordiamo che tutte le diffide, le ammonizioni rimediate nella fase a gironi vengono azzerate per questa fase a eliminazione diretta. Dicevamo Cáceres, Gustavo Gomez, che è anche il capitano, Canale, Alonso in difesa, Almirón, Bobadilla, Cubas, Galarza, Inciso a centrocampo, Avalos è l'unica punta. A dirigere l'incontro sarà un arbitro della Federazione del Marocco, Yalal Yayed, connazionali Guardaline, Zaccaria Brinzi e Mostafa Akarkad. Quarto ufficiale cinese Ning Ma, mentre per quel che riguarda il VAR c'è un'arbitra, Tatiana Guzman, Federazione della Nicaragua, un altro marocchino, Hamza El Farik, e poi un saudita, Abdullah Al-Sheri. Si sentono le note di uno degli inni di questo mondiale. Ricordiamo che mentre in Italia sono le 22:28, a Boston sono le 16:28, quindi 6 ore indietro rispetto all'Italia. Non sarò solo a raccontare questa partita, fiancherà nel commento tecnico il nostro Jacopo Barlotti, che saluto. Buonasera Jacopo.
2: Buonasera Giuseppe, ancora un saluto anche da parte mia. Germania sicuramente favorita, almeno sulla carta, contro questo Paraguay, però hai fatto bene a ricordare, l'abbiamo fatto nel prepartita, le polemiche sia attorno a Nagelsmann che attorno ad Alfaro, quest'ultimo per quanto riguarda il Paraguay, con Chilavert, il grande ex portiere goleador, protagonista una ventina d'anni fa, che in qualche modo ha criticato la squadra paraguayana. Dall'altra parte, come dicevi, Nagelsmann schiera titolare per la prima volta Undav, tre gol tutti da subentrato finora. Musiala resta in panchina, invece confermato Neuer fra i pali, anche su di lui 40 anni, capitano, storico portiere della nazionale tedesca e del Bayern. Qualche critica dopo i gol subiti contro l'Ecuador, c'è chi diceva, chi proponeva Baumann, il portiere dell'Hoffenheim, titolare, invece anche stasera giocherà Neuer.
0: Anche perché ricordiamo che Neuer due anni fa, dopo gli europei in Germania, ha deciso di lasciare la nazionale, poi a 40 anni è rientrato, e insomma le critiche, soprattutto per il gol subito, quello decisivo da parte dell'Ecuador, e quindi polemiche per lui e per un altro dei senatori di questa Germania, ossia il capitano Kimmich, anche lui del Bayern Monaco. Parlando anche con colleghi tedeschi qui ai mondiali, insomma si dice che Nagelsmann sia un po' testardo, che Undav non lo vede granché, che c'ha un po' i suoi giocatori da seguire. Qui forse ha voluto un po' rispondere in qualche modo, premiando il giocatore dello Stoccarda. E intanto è iniziata la partita da 20 secondi e ci sarà subito un calcio d'angolo in favore del Paraguay, che con Inciso ha toccato un ha scagliato un tiro con il destro, deviato da Brown, che non era in campo nella partita con l'Ecuador, dunque è recuperato, e quindi subito un calcio d'angolo dopo pochi secondi in favore del Paraguay. la Germania che ufficialmente gioca tra virgolette in casa al suo completo tutto bianco, maglia, calzoncini, calzettoni con inserti in nero, blu scuro con scritte numeri in bianco. Il Paraguay che in questo primo tempo attacca da sinistra a destra rispetto alle postazioni centrali, bandierina di destra per questo angolo, pallone che spiova in aria, tentativo, controllo, conclusione questa volta Neuer, c'è sulla traiettoria e devia ancora in angolo, forse però l'ultimo tocco è stato di un giocatore del Paraguay, pericolosissimo il Paraguay con Alonso, difesa della Germania abbastanza bloccata, la conclusione di Alonso e in effetti è lui che da terra tocca per ultimo, però neanche un minuto Jacopo Barlotti e già due conclusioni del Paraguay, questa mischia pericolosa.
2: È subito pericoloso il Paraguay, un'azione per, se vogliamo, simile a quella che ha portato al gol dell'Ecuador, quindi da calcio d'angolo, difesa tedesca non proprio imperforabile, stavolta Neuer distinto, non era difficile il tiro, però è stato reattivo stavolta Neuer, a differenza invece dell'altro giorno quando si fece anticipare proprio dall'attaccante dell'Ecuador che regalò con quel gol la qualificazione ai suoi.
0: Eh sì, la difesa tedesca ha subito 4 gol in 3 partite, poi ne ha messa a segno 10, però pesano tantissimo i 7 messi a segno nella prima partita con Curaçao, che un po' avevano illuso i tifosi tedeschi, anche perché poi Curaçao è stata eliminata subito al girone, però insomma c'era di peggio rispetto al Curaçao che poi è stato più solido nelle altre due partite, 7 gol segnati, poi però il gol subito dallo stesso Curaçao, dalla Costa d'Avorio e 2 dall'Ecuador. Ma è un Paraguay che è partito molto bene, adesso accompagnato dal boato del pubblico neutrale che come sempre parteggia per la squadra meno accreditata, con un boato va ad accogliere questa ripartenza dell'unica punta Avalos, che poi però viene chiuso dalla difesa della Germania che poi prova a ripartire, però c'è un fallo subito da un giocatore tedesco, esattamente da Kimmich, e quindi ci sarà un calcio di punizione in favore della Germania. Kimmich però cade male, anzi non si è fatto male Kimmich, ma si è fatto male il giocatore del Paraguay, capitano, l'altro capitano. Kimmich è il capitano della Germania, mentre Gustavo Gomez è il capitano dell'Uruguay, che si è fatto male. Vediamo che l'arbitro consente l'ingresso in campo della panchina. Qui, da quello che abbiamo visto Barlotti, mi è sembrato che è caduto male perché è lui che ha fatto fallo.
2: Sì, esattamente, il capitano proprio del Paraguay, dicevi giustamente, il giocatore più esperto, 33 anni, ex Milan, gioca nel Palmeiras, però è un po' il riferimento di questo Paraguay, il contrasto, e poi sì, è probabilmente caduto male Gustavo Gomez, quindi per lui si è reso necessario l'intervento dello staff.
0: Per sicurezza Alfaro sta già facendo scaldare uno dei difensori in panchina, sono Velasquez, Alderete, Balbuena, sto parlando solo dei difensori, e Maidana, che sono a disposizione. Ricordiamo che l'altro Gomez invece, Diego Gomez, non è disponibile, come dicevamo, per squalifica. Anche la Germania ha un indisponibile, ma è per infortunio, si tratta di Nico Schlotterbeck, il difensore del Borussia Dortmund, che si è fatto male all'inizio della partita con la Costa d'Avorio, e il suo è un infortunio. Ovviamente auguriamo alla Germania, così come al Paraguay, di andare avanti in questo mondiale, che però potrebbe aver precluso il proseguimento del suo mondiale. A quanto pare Gomez è in grado di ripartire perché è in piedi ed è pronto a entrare in campo, però ha bisogno ancora dell'intervento dello staff medico. Non si perde tempo in questo mondiale, quindi si va a riprendere con il Paraguay momentaneamente in 10 uomini. Buon inizio del Paraguay, comunque 4 minuti 0-0, ma già due conclusioni del Paraguay verso la porta, una tra l'altro da posizione molto ravvicinata, ossia dall'area piccola, con il tentativo di un difensore, Alonso, che poi ha toccato per ultimo, per cui non c'è stato neanche il secondo calcio d'angolo in favore del Paraguay. Adesso parte Pavlovic per la Germania, l'apertura tutta a sinistra dove si fa trovare pronto Wirtz, così così finora il suo girone alla mondiale. Wirtz cerca il filtrante, Kai Havertz, lo scarico, ancora proprio la conclusione di Undav, che qui arriva forse poco convinto, si prende gli applausi, non dà la giusta direzione al pallone, rimane forse un po' fermo, calcia troppo da sotto e il pallone termina a lato. È comunque la prima risposta della Germania alle offensive iniziali del Paraguay.
2: Eh sì, con la sponda là davanti di Havertz, Undav gioca dietro in pratica nella posizione centrale di trequartista, però la Germania subito pericolosa, approfittando, vogliamo dirlo, della nuova regola entrata in vigore con questo mondiale: quando un giocatore viene soccorso dallo staff può rientrare non prima di un minuto dopo, e quindi di fatto la Germania ha potuto fare questa azione. Con l'uomo in più mancava proprio Gustavo Gomez, il capitano del Paraguay, a bordo campo per ricevere le cure, e in ogni caso doveva aspettare un minuto per rientrare.
0: E sì, questa è un'indicazione arbitrale proprio per limitare al massimo le pause di gioco in campo. Poi invece per le pause commerciali c'è tempo a bizzeffe, perché ce ne sarà una attorno al 20° del primo tempo e una attorno al 23-25° della ripresa. Ma questo ovviamente è una cosa che tutti coloro che stanno seguendo il mondiale hanno già avuto modo di notare. Si è ripresa a giocare, intanto è rientrato Gomez, con la Germania che va a scaricare il pallone per Rudiger. Non era titolare nella prima partita, poi si è guadagnato il posto da titolare l'ex giocatore della Roma. Poi è Wirtz che prova a intervenire, il cross di Wirtz, deviazione e rischio da parte del Paraguay, con Canale che nel tentativo di anticipare Havertz ha messo il pallone in corner, ma eravamo praticamente a pochi passi dal portiere, che forse avrebbe avuto modo di intervenire. Parliamo di Gil, con un completo viola ha preferito in qualche modo lasciar scorrere per il primo calcio d'angolo anche per la Germania, che annotiamo al 7° minuto, bandierina di sinistra, porta verso sinistra rispetto alle postazioni centrali del proprio Kimmich, che si incarica della battuta. Parterà con il destro a rientrare, vanno a prendere possesso nel cuore dell'area di rigore i giocatori della Germania, soprattutto i più alti, i centrali Tah e Rudiger, mentre per quel che riguarda il Paraguay tutti a protezione dei propri 16 metri. Parte Kimmich, potente la sponda di testa, allontana, si coordina, Wirtz da buona posizione, la conclusione troppo carica del giocatore del Liverpool, palla in curva. Però direi, dopo 7 minuti e mezzo, 0-0 tra Germania e Paraguay, inizio promettente di questa sfida.
2: Non sono mancate le occasioni, dalla una parte Neuer già impegnato, dall'altra Germania comunque al tiro due volte, seppur senza inquadrare lo specchio. Poco fa Giuseppe, decisivo davvero l'intervento di Canale, che comunque è andato a anticipare Havertz a pochi passi dalla porta. Canale che gioca titolare al posto, lo ricordiamo, di Alderete, che era in dubbio, evidentemente non ha recuperato e va in panchina.
0: Germania che sembra aver preso il sopravvento in questa fase, recupera palla ancora con Pavlovic, Pavlovic lascia a Kimmich, Kimmich che poi va a servire ancora a destra per il tentativo da parte di Havertz, che scarica con Sané in gol nella partita con l'Ecuador. Pronti via, anche quella incluso un po' la Germania, che poi ha subito il recupero da parte degli ecuadoriani, che sono riusciti a conquistare una storica qualificazione. Il pallone che viene catturato dal portiere Gil, che poi lo lascia per Canale, Canale a sinistra per Alonso, recupera palla a centrocampo la Germania, ancora il passaggio per Brown, Brown che va indietro da Rudiger, Rudiger per Tah, avanza Tah, si fa vedere ancora a destra, riceve il pallone Sané, Sané va a cercare Havertz, pallone di ritorno, Sané, mentre sentite gli applausi ritmici dei 65.000 presenti al Boston Stadium. Ancora il tocco per Tah, Tah che cambia gioco tutto a sinistra, il pallone che arriva Wirtz, Wirtz cerca di farlo filtrare, la chiusura da parte del Paraguay con Cáceres, e riparte la formazione sudamericana. C'è un fallo, c'è il fischio dell'arbitro che indossa una maglia rossa con calzoncini e calzettoni neri, fallo sul numero 10 Almiron, che riparte. Jacopo Barlotti, lo dicevamo anche nel prepartita, Almiron che è stato protagonista di uno dei casi di questo mondiale.
2: Eh sì, con l'espulsione nella gara contro la Turchia rientra infatti oggi Almiron, con anche qui uno dei nuovi casi regolamentari per quanto riguarda le proteste a bocca coperta, mettiamola così. Ebbene, un rientro importante comunque in ogni caso per il Paraguay, quest'oggi a centrocampo il suo numero 10, giocatore molto molto importante per Alfaro e per il suo gruppo.
0: E sì, tra l'altro gioca qui negli Stati Uniti all'Atlanta United, così come gioca all'Atlanta United un altro dei titolari di questa sera italiana per quella che riguarda la nazionale del Paraguay, ossia Galarza, che tra l'altro è uno dei due giocatori da andare a segno, l'altro è stato Maurizio, che oggi è in panchina. Ancora la Germania che si è letteralmente assestata nella metà campo del Paraguay, la palla che arriva a Pavlovic, Pavlovic ancora per Kimmich, Kimmich sfila davanti a Tah, il taglio del capitano della Germania, ma subisce anche fallo, fischia l'arbitro marocchino Yayed, quindi c'è un calcio di punizione in favore della nazionale tedesca. L'intervento di Enciso proprio quando Kimmich si stava liberando del pallone, dice no il giocatore del Paraguay, ma l'arbitro ha fischiato il fallo anche perché la difesa del Paraguay si era impossessata del pallone. Rudiger, apertura a sinistra ancora per il filtrante da parte di Wirtz, e c'è il pallone che arriva dalle parti del portiere Gil, che lo fa suo, ripeto, completo viola per il portiere del Paraguay. Il rilancio non ci sono nell'undici iniziale schierato dal tecnico argentino del Paraguay Gustavo Alfaro, giocatori che militano nel Paraguay, il portiere milita in Argentina nel San Lorenzo, e quindi c'è un pallone che viene messo adesso in faro laterale proprio dal portiere Gil, la rimessa in favore della Germania, il tocco all'indietro per Tah che nella tre quarti campo, tutti dietro quelli del Paraguay, palla per Rudiger che avanza fino ai 35 metri, cerca poi un filtrante per il tentativo di intervento da parte di Sané, palla che si perde sull'affondo. 11:30 e 0-0 tra la Germania e il Paraguay, direi che la partita è quella che ci aspettavamo, la fa la Germania Jacopo Barlotti, però per il Paraguay che dal punto di vista tecnico è sicuramente inferiore rispetto alla Germania, può essere rischioso stare dietro. Avevamo apprezzato quella partenza sprint da parte della nazionale del Paraguay.
2: È certo, è un 4-5-1 sicuramente difensivo quello di Alfaro, però si può giocarsela anche così, magari è lunga ovviamente come dicevi, resistere, perché la Germania sta facendo la partita almeno per quanto riguarda il possesso palla, e certo però c'è attesa proprio per la squadra di Nagelsmann, lo dicevamo, qualche polemica, è vero i 7 gol col Curaçao, però con la Costa d'Avorio è arrivata una vittoria in rimonta nel finale, quel 2-1 che poi ha garantito la qualificazione matematica e anche il primo posto già matematico dopo due partite, e poi la sconfitta contro l'Ecuador che invece è vero ininfluente ma ha lasciato qualche perplessità, dunque è ancora da capire qual è la vera Germania e cosa ha preparato Nagelsmann. Dicevi, ricordavi nel prepartita giustamente l'ultima gara eliminazione diretta della Germania in un mondiale, la finale del 2014, questo ci ricorda un po' l'Italia, per cui l'ultima nostra gara eliminazione diretta in un mondiale è la finale 2006 con la Francia. Poi un piccolo parallelismo, perché sono arrivate sia per la Germania che per l'Italia due eliminazioni a gironi, però il parallelismo si è fermato qui perché poi l'Italia ha collezionato tre mancate qualificazioni, e questo è un altro discorso, però insomma la Germania è attesa ovviamente dal mondiale, da questo mondiale al riscatto, perché non arriva agli ottavi dal 2014 e anche ora non c'è agli ottavi perché è sì alla fase eliminazione diretta, ma ovviamente sono i sedicesimi.
0: Eh sì, almeno la Germania c'era nel 2018, nel 2022 non ha fatto una gran bella figura, specie nel 2018 visto che era detentrice del titolo, però insomma l'importante è esserci, e adesso con il mondiale a 48 per la terza volta l'Italia non c'è, vedremo che succederà tra l'altro nel prossimo mondiale, quello del 2030, quello del centenario, ci sarà il Paraguay perché sarà uno dei sei paesi ospitanti, anche se ospiterà pochissime partite all'inizio, un po' un omaggio appunto al centenario, Uruguay, Argentina, Paraguay, che allora era l'unica federazione del Conmebol presente, e poi i veri paesi ospitanti, Portogallo, Spagna e Marocco, però ormai questi sono i nuovi confini e le nuove frontiere di questa gestione della FIFA. 14esimo, Germania che va a guadagnare un calcio d'angolo numero 2, la batte Kimmich, cade il portiere che infatti lamenta di essere stato travolto nell'area piccola, il portiere non può essere toccato, un giocatore della Germania forse spinto da un difensore del Paraguay è franato sul portiere, giusto l'intervento dell'arbitro marocchino Yayed che segnala il fallo. Beh, c'è da dire che anche Gil non ha fatto niente per evitare appunto la caduta, però è anche vero che nell'area piccola il portiere non può essere davvero toccato.
2: Si sono strattonati i due in questi casi, come dicevi tu, siamo nell'area piccola, il portiere è sempre tutelato negli episodi dubbi e quindi quasi inevitabile il calcio di punizione, fallo di confusione forse si sarebbe detto una volta, il portiere è andato a terra e dunque si riprenderà con la punizione per il Paraguay.
0: Eh sì, con il portiere c'è stato anche un battibecco tra un giocatore della Germania e il capitano del Paraguay, Gustavo Gomez. Il rilancio del portiere decisamente profondo, però non proprio centrato, infatti la palla esce in fallo laterale dalla sinistra per la rimessa in favore della Germania. Retropassaggio per il portiere Neuer, per lui invece è completo giallo. Neuer che va a servire Rudiger, altra grande esperienza per lui. Il pallone che arriva a sinistra per Wirtz, Wirtz elude l'intervento proprio di Almiron, tocca il pallone per Pavlovic, Pavlovic per Ta che va a servire tutto a destra per Kimmich, Kimmich ancora per Ta, poi c'è l'apertura per Sané. Eccolo Mecha, che è stato un grande protagonista della partita con la Costa d'Avorio, lascia far entrare il pallone per Sané, posizione di alla destra, ottimo la scelta di tempo di Canale che interviene e va a mettere il pallone in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore della Germania sulla fronte d'attacco, lato corto dell'area di rigore, va a batterla Kimmich. Eccolo Mecha che va a toccare il pallone all'indietro, il pallone che viene ancora servito per Ta che va da Rudiger, Rudiger sulla tre quarti campo, prova a intervenire, ancora il pallone che arriva a Pavlovic, Pavlovic va a servire sulla destra per Kimmich, Kimmich ancora per Mecha che finta il cross, ancora Mecha, il tocco per Pavlovic prolungato, possesso palla della Germania ma il Paraguay non concede spazi, tutti i giocatori con questo 4-5-1 che adesso è diventato un 5-4-1 a difendere la propria area di rigore, tant'è che la Germania non trova sbocchi, è costretta a retrocedere con Rudiger, poi la battuta lunga di Talo, stop elegante da parte di Undav che la mette in area di rigore, allontana ancora il Paraguay con Almiron ma non c'è nessuna maglia blu scura del Paraguay per risalire, quindi c'è ancora Wirtz per la Germania, colpo in testa di Gomez a liberare, insiste ancora Wirtz che però non controlla il pallone che gli rimbalza praticamente sulla schiena e termina in fallo laterale, giusta la decisione dell'arbitro, anche che Wirtz pretende di battere la rimessa laterale, è stato suo l'ultimo tocco, 17 minuti 0-0 tra Germania e Paraguay, difficile trovare però sbocchi per la Germania con il Paraguay così, diciamo così, Barlotti abbottonato.
2: E forse ci aspettiamo qualcosa in più anche da Sané e dallo stesso Wirtz, sulle fasce possono magari col dribbling creare superiorità ma è davvero difficile perché il Paraguay è chiuso, chiusissimo dietro, poco fa davvero la Germania fraseggiava in difesa nella tre quarti avversaria, per rendere l'idea di quanto sia alto il baricentro della squadra di Nagelsmann, che però non trova sbocchi perché il Paraguay si sta chiudendo benissimo a riccio e fa fatica a trovare spazi la Germania, anche adesso deve ripartire dai propri difensori centrali.
0: Ma la partita è ancora lunga, lunghissima, 18 minuti, 0-0 tra Germania e Paraguay, Pavlovic ancora tocco all'indietro, qui toglie anche perché toccato da un giocatore del Paraguay, non serve il pallone come avrebbe dovuto a Ta, ma non c'era nessuno del Paraguay in grado di intervenire, quindi recupera palla ancora la Germania dalla terza linea, ancora con Kimmich, il tocco poi per Sané all'indietro per Kimmich, Kimmich va lateralmente da Ta, si fa vedere Rudiger, riceve anche lui, Rudiger a sinistra per Wirtz, Wirtz prova a intervenire lateralmente, sbagliato il passaggio, deve intervenire Kimmich per evitare la possibile ripartenza da parte di Enciso, il pallone che viene poi ancora recuperato da Rudiger, ma adesso si gioca da fermi perché la Germania cerca di trovare uno spiraglio per filtrare nella difesa del Paraguay, Paraguay non concede questo spiraglio, vediamo se Sané si inventa qualcosa sulla destra, Sané palla sulla sinistra, prova l'1-2, Sané con Mecha, chiusura della difesa del Paraguay che poi con Gomez scaraventa il pallone in una zona dove non ci sono maglie blu, certo così è dura per il Paraguay andare avanti tutta la partita, ci ripetiamo Jacopo, ma è così.
2: 70 minuti sono lunghi quelli che ci separano dal 90esimo, è chiaro che difendersi e provare il rilancio addirittura in fallo laterale è un po' difficile, andare avanti così per il Paraguay, certo che però la Germania, come dicevamo, deve trovare lo spunto, deve trovare gli spazi, deve trovare la giocata, il talento non manca e sicuramente serve qualcosa per sbloccare la partita.
0: Pavlovic ancora per Kimmich, questa è una fase della partita che vi stiamo raccontando quasi a ripetizione perché sono sempre le stesse azioni che partono dalla terza linea e poi però si fermano al momento dell'ingresso in campo, così come adesso Sané che viene anticipato dall'ottimo intervento di Alonso, prova a ripartire il Paraguay, è molto veloce comunque questo Enciso nel tentativo di ripartire, maglia numero 12, gioca in Europa, in Francia per l'esaltezza nello Strasburgo ed è un giovane che deve compiere 22 due anni, il prossimo mese di luglio, pochi giorni dopo la fine dei mondiali, esattamente il 23 luglio, mentre la finale sarà a New York il 19 luglio. Il pallone per Kimmich, Kimmich che va a servire Mecha, che lascia sul posto ancora Golarza, il pallone che viene poi recuperato dalla formazione del Paraguay, ma non riesce a uscire, non riescono a dialogare i giocatori del Paraguay in uscita, e infatti credo che Gustavo Alfaro dalla panchina stia dicendo questo, insomma facciamo 3-4 passaggi, proviamo a uscire. All'inizio era stato promettente del Paraguay, ma adesso un po' per la pressione della Germania, un po' per questa tattica abbastanza rinunciataria del Paraguay, la formazione sudamericana non riesce a uscire. Ancora il tocco all'indietro per Kimmich, Kimmich lateralmente per Ta, ancora per Rudiger che va a sinistra per Wirtz prova lo sfondo, Wirtz, poi c'è ancora la chiusura da parte della retroguardia del Paraguay e poi fallo di Brown, abbastanza da frustrazione perché visto che il pallone era aperto è andato a sgambettare con il numero 10 Almiron, che resta quindi a terra e si prende un po' di fischi del pubblico perché ritengono i tifosi della Germania, ma anche forse qualche neutrale, che i difensori paraguagi stiano un po' marciando su questo. Intanto siamo al 21esimo minuto e la situazione è sempre quella, Germania 0, Paraguay 0.
2: Ed è un po' il canovaccio che ci aspettavamo, insomma la tattica del Paraguay è questa, se lo ricorda bene Vincenzo Montella, sconfitto 1-0 proprio con la sua Turchia dal Paraguay, lui ha parlato di oltre 60 tiri in porta fra Australia e Paraguay, sono arrivate due sconfitte per la sua Turchia, evidentemente beffata dal calcio catenacciaro. È vero, certo non ha trovato i gol la Turchia in quelle due partite che sono costate subito l'eliminazione, però bisogna dire che anche il calcio difensivista nel 2026 ha un suo perché e ha portato i risultati. Poi certo è arrivato quello 0-0 con l'Australia, non bellissimo dal punto di vista dello spettacolo e del risultato, però sia l'Australia che il Paraguay hanno centrato l'obiettivo nel gruppo D.
0: Sì, e ricordiamo invece che al debutto il Paraguay non fece una grande impressione contro gli Stati Uniti, grande entusiasmo qui negli Stati Uniti per la prova di una delle tre nazionali ospitanti, ma direi quella centrale perché negli Stati Uniti si gioca il grosso delle partite rispetto a Canada e Messico, e lì un po' l'impatto degli Stati Uniti, 4-1 finale, sembrava che il Paraguay fosse destinato a uscire anche perché la Turchia aveva altre ambizioni, per la verità è stata un po' una delusione al di là del successo finale della Turchia proprio contro gli Stati Uniti. Si è ripreso a giocare, 22 e mezzo, fallo ancora ai danni di un giocatore dell'Ecuador, esattamente di Avalos, che è l'unica punta schierata da Alfaro, Naya numero 21, e gioca in Argentina in una squadra importante, ossia l'Independiente di Avellaneda. E intanto l'arbitro, sentite anche voi la musica a palla che parte dagli amplificatori dello stadio, ha chiamato una pausa rinfrescante che durerà circa 3 minuti, che noi spenderemo dialogando con il nostro Jacopo Barlotti su quello che abbiamo visto in questi 23 minuti. Allora, un inizio che forse ha un po' sorpreso la Germania, dopo un minuto ricorderete un tiro deviato in corner da parte della Paraguay e sull'angolo una possibilità per il difensore Alonso che poi da dentro l'area piccola non ha deviato, poi solo Germania, però conclusioni nello specchio, siamo fermi a quella di Wirtz, a quella di Undav, non particolarmente impegnativa né per il portiere né per la retroguardia del Paraguay.
2: Tanto possesso palla per la Germania, ma davvero di occasioni pochissime, forse anzi sicuramente Neuer è più impegnato in quella circostanza che citavi tu all'inizio, Alonso su azione di calcio d'angolo, e poi la Germania che non ha trovato spazi, le statistiche insomma sono impietose, 65% possesso palla Germania, 23 per il Paraguay, poi c'è questo 12% di palla contesa, una statistica che ritroviamo soprattutto ai mondiali e non molto altrove, ma per il resto il tabellino è abbastanza fermo insomma, e quindi è una Germania che deve trovare la giocata, deve trovare lo spunto, pochi palloni giocabili per Havertz e anche per Undav che ci ha provato proprio su sponda del compagno, non inquadrando lo specchio, sulle fasce anche Sané e Wirtz poco vivaci, e potrebbero provare a saltare l'uomo, naturalmente le partite bloccate si vincono e si sbloccano anche così, scusate il gioco di parole. Bene Gustavo Gomez, il capitano del Paraguay, finora davvero impeccabile, anche puntuale in anticipo, l'ex giocatore del Milan che è un po' il faro, il capitano di questo Paraguay, anche leader morale là dietro, davvero importante finora nel reggere la baracca, perché di tal stiamo parlando. Paraguay, Giuseppe, che lo citavi prima, nei risultati nel girone ha faticato molto anche a trovare il gol, no? Il gol contro gli Stati Uniti inutile, poi l'1-0 con la Turchia e il catenaccio, e lo 0-0 contro l'Australia che andava bene entrambi, quindi solo due gol segnati per il Paraguay. Là davanti Alfaro ha cambiato molto, l'unico che ha sempre giocato, anche se non è un attaccante, è Enciso, questo giovane ragazzo che si è mosso bene. Poi tanti cambi, la prima ad esempio l'aveva giocata Sanabria addirittura contro gli Stati Uniti, il giocatore della Cremonese, che poi però non si è più rivisto in campo, ha fatto altre scelte Alfaro.
0: Beh sì, anche nel nostro campionato le ultime uscite di Sanabria, prima al Torino poi alla Cremonese, non è che siano state indimenticabili. Intanto la musica la sentite anche voi, i tifosi presenti allo stadio sono 65.000 a Boston. Quando viene chiamata la pausa fischiano, perché insomma questo time out che è stato un po' imposto nel calcio, che non ha il time out, non è apprezzato. Poi però vengono diffuse delle hit storiche, quindi tutti alla fine cantano e alla fine si divertono. Spettacolo anche del contorno riguardo alla partita, riguardo al gioco del calcio. Comunque sono volati via questi tre minuti perché si riprende a giocare 26esimo, ovviamente minuti che andranno recuperati, ed è 0-0 tra la Germania e il Paraguay, con il Paraguay che adesso agisce nella metà campo tedesca. Sbagliato però il passaggio, adesso spazio per la Germania, qui però Kai Havertz non è particolarmente reattivo nel lanciare in profondità Sané, gli dà un pallone arretrato che Sané è costretto a inseguire, quindi nel contempo fa recuperare tutta la squadra del Paraguay. Ancora Brown per la Germania, apertura per Wirtz a sinistra, il pallone di Wirtz che cambia gioco ancora per Sané, lo stop di Sané, piomba su di lui Alonso e gli mette il pallone in fallo laterale. La rimessa viene battuta dallo stesso Sané, all'indietro per Kimmich che si stava in realtà avvicinando per batterla, però non vuole perdere tempo la Germania, quindi Sané va a battere ancora Kimmich, palla per Pavlovic, sempre per Kimmich, Kimmich che tiene il pallone e poi va a servirlo ancora per Sané, marcato praticamente a uomo da Alonso e quindi è costretto a dare la pallone all'indietro, ancora per Ta, ancora per Kimmich, si allarga Rudiger, a spazio il giocatore della Real Madrid, infatti riceve il pallone, va a provare un lancio lungo, la battuta di Rudiger, il tentativo di scatto da parte di Wirtz, palla che rimbalza due volte e poi diventa irraggiungibile per il numero 17, giocatore della Liverpool, della Germania, e quindi il pallone termina sullo fondo per la rimessa del Paraguay, che ha così la possibilità anche di respirare un po' da questa pressione, sì, continua della Germania, ma senza troppi pericoli per la retroguardia del Paraguay e per il portiere Gil, che intanto ha effettuato questo rilancio, il pallone che sta arrivando dalle parti di Enciso. Rudiger di testa fa intervenire con le mani Neuer, che sempre con le mani va a servire Brown, che prova ad attaccare adesso nella metà campo del Paraguay, cerca il filtrante, ottima la chiusura da parte di Cáceres che blocca, meno buono però il rilancio di Cáceres, recupera palla il Paraguay, qui forse una manata da parte di Brown, l'arbitro dice ti devi rialzare, non c'è niente, allarga le braccia dalla panchina al faro e si rialza. Alza il giocatore del Paraguay, era proprio il numero 10 Almirón. Riparte ancora Tai, il pallone che arriva a Pavlovic, Pavlovic per Kimmich, il lancio di Kimmich, buono per Sané che entra di rigore, uscita avventata del portiere, riesce il Paraguay, ma c'era fuorigioco. Qui l'uscita del portiere al netto del fuorigioco che viene segnalato dal guardaline Acarcad marocchino, il portiere Gil, secondo me Barlotti era uscito in un modo un po' avventato.
2: Sì, un po' avventato, è chiaro che però aveva fatto un bel lancio e aveva creato la superiorità numerica qui la Germania. Forse più che fare tanti passaggini deve provare anche il lancio lungo la squadra di Nagelsmann, perché qui si era venuta a creare una buona occasione, poi tutto vanificato dal guardaline che aveva alzato la bandierina, non sappiamo quanto in maniera semiautomatica, perché sappiamo che fra le tante novità regolamentari di questo mondiale c'è anche il non dover aspettare per forza la fine delle azioni quando il fuorigioco è netto o addirittura viene segnalato in tempo quasi reale dal fuorigioco semiautomatico, dalla tecnologia, però qui qualche dubbio resta, fatto sta che alla fine si è ripreso con la punizione per il Paraguay.
0: Sì, non era proprio un fuorigioco, mi sembra che fosse sia al di là del difensore, poi bisogna anche vedere il resto dell'area di rigore che era zeppa di giocatori del Paraguay, però non era certo un fuorigioco così evidente tale da far sbandierare subito l'assistente dell'arbitro. Paraguay che si trascina il pallone con Almirón in fallo di fondo, quindi c'è una rimessa in favore della Germania con il portiere Neuer che ha già effettuato il rilancio per Sané Kimmich, quindi tutto sulla fascia destra, ancora Sané, palla per Mecha, il tocco all'indietro, il pallone che viene ancora recuperato da Rudiger che avanza nella metà campo del Paraguay, ancora Rudiger che alza la testa, il filtrante per Brown limite dell'area di rigore, tocco ancora a sinistra per Virz che va verso il fondo, finta la cross, poi se lo porta il pallone sulla destra, è costretto a uscire dal pressing su di lui da parte di Cáceres, forse l'ultimo tocco era stato dello stesso Virz, ma non protesta Cáceres e quindi forse abbiamo visto male noi. Ancora una spinta ai danni di Havertz e ancora una volta l'arbitro lascia proseguire, poi Canale rinvia il pallone in modo affrettato, Havertz si rialza, Pavlovic limite dell'area di rigore, ancora Kimmich, spazio a destra per Sané che riceve il pallone, si ferma Sané, palla per Kimmich, lo aggrediscono in due, ancora Sané che va a mettere un pallone che si impenna per una direzione forte.

Oye, dale, dale, dale, dale. Oye,

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:01.
2: Martedì 30 giugno 2026 si ricordano i protomartiri della Chiesa di Roma. La luna è piena. Il proverbio del giorno, di tutte le 36 alternative, scappare è la migliore, segnala che non serve cercare nuove soluzioni quando si ha già a disposizione la più efficace. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1422 le truppe inviate da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, trionfavano nella battaglia di Arbedo davanti a Bellinzona, conquistando alla Svizzera i territori a sud delle Alpi. Nel 1868 storico incontro tra Giuseppe Verdi e lo scrittore Alessandro Manzoni, di cui il compositore era un fervido ammiratore, tanto da definirlo l'unico santo del suo calendario. Nel 1932, nella zona bonificata dell'Agro Pontino, iniziavano i lavori per realizzare Littoria, la città che sarebbe poi diventata l'attuale Latina. E nel 1934 in Germania era la notte dei lunghi coltelli, l'epurazione da parte delle SS naziste dei paramilitari che avevano tentato il colpo di Stato di Monaco contro Hitler. 50 anni fa, nel 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli diventava presidente di Confindustria. Nel 1984 la squadra di calcio del Napoli concludeva in extremis l'acquisto di Diego Armando Maradona dal Barcellona, pagandolo 13 miliardi di lire. Nel 1995 Italia 1 trasmetteva l'ultima puntata di Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni condotto da Ambra Angiolini, diventato in 4 anni un imponente fenomeno di costume. Nel 2005 veniva firmato il decreto che chiudeva l'obbligo di leva militare in Italia. Nel 2007, dopo 59 anni, andava in pensione il TOTIP, il concorso basato sull'esito delle corse ippiche. E nel 2012 in Egitto si insediava Mohamed Morsi, primo presidente democraticamente eletto, vincitore delle elezioni del 24 giugno precedente. Sono nati il 30 giugno, nel 1920 lo sciatore e primatista mondiale del chilometro lanciato Zeno Colò, nel 1933 l'attrice Lea Massari, nel 1936 il cantante Tony Dallara, scomparso in gennaio, nel 1957 l'attore Silvio Orlando e nel 1959 il regista Vincent D'Onofrio. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Franco Fasano nel 1961, l'attrice Maria Amelia Monti nel 1962, il pugile Mike Tyson nel 1966, quindi oggi sessantenne, la ballerina e attrice Eleonora Abbagnato nel 1978, il nuotatore 23 volte oro olimpico Michael Phelps nel 1985 e l'apneista pluriprimatista mondiale Alessia Zecchini, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 30 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto. Ho pensato, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta. L'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola,

0: speziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così.
1: Che cretino, sono stato anche il gatto, mai venduto. Ma eri piccola, eh già.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Spara. Spara. Spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così

0: Buongiorno a tutti, questo è martedì 30 di giugno,
1: l'ultima giornata di giugno.
0: Già
1: mamma mia, buongiorno Liliana, come stai?
2: Buongiorno
0: Giuseppe.
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Vole,
1: è arrivata la fila.
2: Sono contenta.
1: E buongiorno a tutti i nostri ascoltatori stamattina.
0: Giuseppe,
2: bravo a tutti e buongiorno a tutti.
0: Giuseppe, tu ti ricordi tutte le parole di questa canzone, il paese,
2: sì,
0: perché
2: sì.
0: Tu cantavi in studio.
2: E la cantavo perché era la stessa cosa che la moglie faceva tutti i giorni, tutte le notti.
0: Tutte le notti.
2: Tutti i momenti della vita.
0: Sì, tutte che la vita.
1: Bravissima.
0: Belli ricordi. Ok, fra poco allora.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
5: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
6: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
0: Bentornata a Radio Italiani 531. Giuseppe, questa settimana, ieri tu sei stata un pranzo. E sei stato un pranzo ieri?
1: Bene. Sei andata bene? Sì.
2: Era una bella sera, era una compagnia meravigliosa.
1: State in compagnia? Sì, sì.
2: C'era un gruppo di tutti italiani.
0: Gruppo di
2: italiani? Che sono io. Ma sono affettuosi e bravi. E comunicano perfettamente di quello che ricordano.
1: Sì.
2: La loro vita.
1: Allora erano gente che hai riconosciuto i primi o erano
2: sì,
1: voi?
2: Sì. Sì, sì. Sì, calabrese.
0: Calabrese.
2: E massimamente super gioco dell'Italia meridionale.
1: Sì. Ah, sì,
0: perché
1: certo,
0: tu,
1: centro Italia.
0: Tu conosci molte persone lei, perché
2: sì,
0: tua
2: sì.
0: moglie era
2: loro
0: lì.
2: Ricordano bene
0: ti
2: tutto
0: ricordano.
2: Quello che io ho fatto
0: sì, sì.
2: nella mia vita. E si ricordano perfettamente più di quello che io ricordo.
0: Che si ricordi,
1: sì, è buono stare in mezzo alla gente che si ricordano lo stesso.
2: È vero, si vedono stato, Giuseppe! E gridano.
1: Ti ricordi questo? Ti ricordi quell'altro?
2: Ti ricordi quando andavamo a fare una gita?
0: Una gita, sì.
2: Per esempio con la radio.
0: Con la radio anche in Italia. Ma
2: sì.
0: Giuseppe, come ti senti quando tu vai a questi pranzi? Perché, come sappiamo, non stai molto bene, ma tu ancora vai in questi pranzi.
2: Sì, sì, quando posso. Quando la figlia mi può portare. O c'è un'occasione che mi fa piacere partecipare, lo faccio volentieri.
1: Sì.
2: E la comunità riconosce.
1: Sì, sempre riconosce. Sì, sì.
2: Giuseppe, che ne sai tu?
1: Tutti quanti ti conoscono,
2: ti conosco, Giuseppe. Ti conosco come scritto.
0: Come sai tu?
1: Perché tu hai fatto tante cose nella tua vita. Tante cose.
2: Tanti anni abbiamo incominciato. Iniziato proprio con la radio.
1: Quando eri tanto giovane.
0: Tanto giovane.
2: È giovanissimo.
0: Ma io penso, Giuseppe Rosalie, che tutta la comunità italiana, doesn't matter se sai calabrese, napoletana, tutti ti conoscono.
1: Sì, quando parliamo di Giuseppe, tutti ti conoscono.
2: È vero.
0: Yeah. Ok, andiamo una canzone, allora poi ritorniamo, Giuseppe. Se volete telefonare, parlare con Giuseppe, 340-7700.
2: Oh, perché?

0: questione.
1: Giuseppe, sì. Perché fa freddo il 30 giugno, Rosalia? What do we need? Pane, amore, cioccolato e un po' di champagne. What else do you need in life?
2: Canzone, vero?
1: Non bisogno...
2: Però la settimana scorsa è stato bellissimo il tempo, perché c'era il bel sole senza vento. Sì, però sì. Questa settimana è tornato la vernata proprio. Ieri pioveva. Sì.
1: Ma le mattine sono un po'... Le mattine sono un po' fresche.
3: No, più calde. The last week, week was only 3-4 degrees.
2: Oh, that's true. Ma a me non mi piace l'inverno, so, Liliane le piace
1: molto.
2: A te ti piace l'estate o l'inverno?
0: A me piace quella e quella.
2: Ah, tutte e due ti piace.
1: Io easy, sei facile.
2: Sai, Giuseppe, dicono che in Italia adesso fa un caldo di morire.
0: Un caldo
2: proprio forte. Dicono che i semafori sono squagliati.
0: È pericoloso. Sì. Tutta
1: l'Europa.
0: Tutte le regioni è differente.
1: In France, 44 degrees.
0: Sì. Ai tempi nostri c'era le quattro stagioni e non le quattro giorni. Era differente. La temperatura è aumentata velocemente e pericolosa.
1: Perché l'inverno era l'inverno per 3 mesi, l'estate era l'estate per 3 mesi. Adesso...
0: Hai l'eminenza delle 4 stagioni e nei 4 giorni della settimana.
2: Però la settimana scorsa, I think, era il 21 di giugno.
1: Sì, sì.
2: It was the solstice.
1: La giornata
2: più corta. Significa che adesso le giornate... cominciano a fare più lunghe e a me mi piace, perché significa che sta un po'
0: più libera.
2: Però mio marito mi fa scherzo, dice: ma questo adesso è incominciato, portasse 2 secondi più lunga la giornata.
1: Questa mattina era molto
2: it was dark stamattina.
0: Si nota il periodo della stagione, l'inverno, l'autunno e l'estate.
2: Giuseppe, adesso che è inverno, si mettono le rose?
0: Le rose, tutte quelle con le piante cresciute,
2: vero? Cresciute
0: si
2: già,
0: possono
2: vero?
0: Mettere ogni volta.
2: Sì,
1: pruning.
2: Mi devi comprare una rosa.
0: Vero,
2: I want to plant a rose for next season.
0: Fare un tubo, un buco.
2: Un buco,
0: e
2: sì.
0: Prima mettere un poco di concime sotto.
2: Sì.
0: Poi un po' di terra libera
2: e
0: poi continuare con il resto del terreno.
1: It's time to prune le piante.
2: Sì, that's right. Si fanno anche, come si dice, devono fare la pruning.
0: Sì,
2: è questo tempo, è vero? È perché queste sono piante che all'inverno non crescono.
1: No, that's right.
2: È il tempo che si mettono in primavera. E dopo la primavera
0: è vero, i germogli sono molto di più.
2: A me mi piacciono le rose.
0: È vero, ma sono belle.
2: Il fiore preferito.
0: Fiore. La gioia.
2: La tua mamma e la tua moglie le piacevano le rose.
0: Sì. Mi sempre compravamo una piantina già preparata e lei ci teneva.
2: Tua mamma c'ha le rose anche.
1: Mamma c'ha ancora le rose che aveva la tua mamma, Rosalie. Sì. Those velvet
2: deep red. That's called Papa Melon, quella rosa.
1: The smell, l'odore.
2: È magnifico. Quello là ce l'ho comprato. Mamma, anche mio padre. Io ce l'ho comprato quelle rose. E mi ricordo, sono andata at the nursery. E mia suocera, che era anziana, lei abitava le regioni,
0: sì.
2: Lei aveva questa rosa e io sono andata e le ho detto: ma questa rosa si sentiva il profumo mentre cammina. E le rose sono grandi, sono grandi. E non si cadono le pietre. Ho detto: ma come si chiama questa rosa? Lei mi ha detto che si chiama Papa Melon. Così sono andata al nursery e ho comprato 3 rose, due per me e una per mamma. E quelle rose, quando escono, they're just amazing. Tua mamma,
1: mamma c'è perché c'è la tua mamma.
0: Hanno un profumo speciale.
2: Perché molte di queste rose moderne, più moderne, non hanno il profumo.
1: Non hanno.
2: Guardano beautiful, ma non hanno il profumo.
0: Una pianta antica.
2: Antica, più antica.
0: ha un profumo speciale.
2: Sì, e tutte quelle piante, sì, di sì. Blue Moon, sì, quella sì. Rosa lilac,
3: yeah, yeah, that's beautiful, beautiful smell. Yeah.
2: Ci erano molte, molte rose. Mio padre aveva più di 20 piante di rose. E tutte quelle che lui aveva, parecchie di quelle rose, erano già lì quando lui ha comprato la casa. Oh, back in 1960. Yeah, yeah. Ma già erano rose mature, sì, quindi sì, erano sì. rose molto vecchie.
3: Yeah.
2: E quelle rose avevano tutto il profumo.
3: Oh, quando cammina sulla strada, si sente l'odore.
2: C'è un'altra che si chiama Double Delight.
3: Double Delight, yeah.
2: Che è un po' gialla e un po' rossa around the edges. Quella c'è un profumo.
3: Ma adesso non si compra le rose o nel giardino, non hanno quello.
2: Io sono andata in negozio ieri, volevo comprare un mazzo di fiori e avevano le rose, ma adesso non è rose season, sono importate. Ma guardavano magnifico. Costavano più di quelle rose, just at the supermarket, però dei buds, just quelli piccoli, non era no profumo,
3: anyway, la luna Giuseppe.
0: Quelle delle antiche.
2: Antiche, sì.
0: Antiche. Le radici. Da molto tempo. Sono le più belle, le più profumose.
2: E sono grandi quando si aprono. Anche mia sorella, I think when I got it for dad, tutti quando se ne
3: tutta la famiglia.
2: My sister Julie's got that too. Yeah.
3: Well, la luna è piena adesso. We got a full moon, Giuseppe, adesso.
0: Sì, con la luna è piena.
3: So be careful.
2: Adesso si piante.
0: Si piante.
3: No, non si piante.
0: Le piante.
2: Le piante, non le semi. I semi si piantano in the waxing. The winding, yeah.
3: Però
0: la mancanza,
3: sì. La luna piena, forse ci sono più gente un po' agitata oggi o qualcosa, perché la luna piena, so be careful out there.